0: infatti noi torniamo al mio paese, che ovviamente è l'Italia, e una canzoncina subito, sì, una canzoncina, una notizia subito italiana. E a Milano in realtà c'è una tradizione molto sconvolgente che è successa da poco. Allora, questa è relativa ad un mosaico molto famoso ed il mosaico si chiama Il Toro della Galleria e la tradizione riguarda, diciamo, le parti intime del toro.
1: Oh, le parti intime. Oh, ho paura di chiedere cosa fanno con i testicoli. Oh, scusa, le parti intime.
0: Va
1: Cioè,
0: bene, dai, that's
1: intime.
0: okay, te lo possiamo perdonare,
1: Lo posso
0: Sonia?
1: dire?
0: Sì, lo puoi
1: Ok.
0: dire, lo puoi dire. Allora, il mosaico è nella galleria Vittorio Emanuele II e la leggenda dice che se metti il tallone sulle parti intime del toro e giri 3 volte, è un segno di buona fortuna e quindi torni a Milano. Il problema qual è? Che 1 migliaio di persone l'hanno fatto e le parti intime del toro non esistono più.
1: Allora, io non sono parte del problema perché io non l'ho mai fatto.
0: Ah no?
1: Silvia, tu l'hai
0: Sì,
1: fatta?
0: io sì,
1: Oh
0: un
1: my
0: sacco di tempo
1: God.
0: fa, però in realtà a Milano non ci sono tornata, quindi non lo so. Un po' di fortuna l'ho ricevuta, ma a Milano non sono
1: Maybe
0: tornata.
1: it's not real. Oh,
0: Oh my
1: the
0: God.
1: legend. You don't know. But
0: No.
1: one day you will go back there. I'm
0: Yes,
1: sure. I'm
0: I'm
1: sure.
0: sure, I'm sure as well. E poi, tra l'altro, cosa succede? Che adesso il council della City, no? Praticamente ha, diciamo, dichiarato che il toro c'ha un lucky spot, cioè queste parti intime si sono talmente tanto rovinate che si è formato un piccolo cratere, capito? Perché a forza di mettere il tacco e fare lo spin,
1: Oh
0: si sono
1: no, what have these
0: rovinati.
1: tourists done? These tourists, they just get so into the traditions, you know, they make sure that mosaic bull can't have children ever again.
0: Povero, povero
1: Poor
0: toro.
1: bull and
0: E
1: its
0: che
1: poor
0: no,
1: testicles.
0: esatto,
1: Oh,
0: che
1: sorry, private parts, intimate parts.
0: non posso neanche immaginare. Gli abbiamo tolto la dignità e la possibilità di procreare. Che poi, tra l'altro, è stato recentemente riparato. Quindi le autorità adesso stanno cercando di una via per proteggerlo, senza ovviamente rinunciare alla tradizione, perché che fai? Elimini la tradizione così, senza.
1: It's like everything else in Italy. You know, you're trying to preserve the history, the monuments, the culture,
0: Exactly, yes.
1: but letting people, I don't know, do things, but without going too crazy. You know, I mean,
0: Tourist.
1: good luck with this. Good luck telling tourists in Italy what to do. You know, they go swimming in La Fontana di Trevi. They go driving down the Spanish Steps.
0: Questa
1: I
0: cosa mi
1: don't think.
0: mancava.
1: Oh, you haven't seen it?
0: No.
1: A man went down there. Probably many people have gone down. Very crazy footage, but yeah, I don't think they're going to take care of these bull's testicles.
0: No, probably not, però sai che c'è, io ci voglio prendermi cura dei testicoli del toro, quindi prometto che se mai tornerò a Milano non lo
1: Are you not
0: rifaccio.
1: going to do it again?
0: No, I'm not
1: Okay.
0: gonna do it
1: Good
0: again.
1: on you.
0: Yes, I wanna keep the tradition alive and you guys should do the same.
1: Well, you're going to return there because you've already done it once. You've spun
0: Yes,
1: around.
0: yes, yes.
1: Yep.
0: So definitely. So, well, andiamoci ad ascoltare un'altra canzoncina che ci ha suggerito Sonia, come quella di prima. Fino adesso ci ha suggerito
1: Are you
0: canzoni
1: saying that in
0: molto
1: case
0: belle.
1: people don't like it and you're like,
0: No.
1: oh, she chose
0: No,
1: this?
0: no, no, no, no, I'm so bad in choosing, perché sono bilancia, ma tu sei molto forte. E quindi.
1: Acquario.
0: Brava. Ok, ci sentiamo subito dopo.

0: piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: mille di Fedez, altri mille cantanti, ma mille anche come i mille euro che si spendono, i mille dollari che si spendono quando si fa shopping, perché dai, non mi dire che non hai mai speso magari mille dollari di shopping, o ci sei andata vicino?
1: Vicino.
0: No, okay. No, mille dollari.
1: No, not quite.
0: Ma quindi dimmi, Sonia, visto che abbiamo parlato di tutti questi soldi che vanno, girano così, ma tu...
1: Non girano, non tornano.
0: Ma a te piace fare l'online shopping?
1: Online shopping, sì. Okay. I like it. Yeah, it depends what I'm getting. Obviously, not something that you know, not shoes or anything I need.

0: try on.
1: E dipende anche dove, e dipende anche dove compri, vero? Ok, quindi se ti dico Temu.
0: Te? Assolutamente no.
1: Assolutamente no, attenzione, attenzione. Allora,
0: non mi dice Temu.
1: Fai bene ad odiarlo, perché Temu è stato multato dall'Unione Europea per la presenza di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi. Ma il punto
0: hanno
1: qui
0: fatto bene.
1: E il punto qui non è solo la multa, ed è una cosa che va un po' più, no, nel profondo, perché alla fine quando noi facciamo online shopping, cosa andiamo a guardare? Andiamo a guardare il prodotto che costa poco. Allora tu te lo chiedi mai perché costa poco? Te lo sei mai chiesto perché costano poco i prodotti?
0: Yeah, I'm always like, why is this so cheap? Why is it on Temu? It's probably gonna explode when I open it. I hate Temu.
1: Oh my God.
0: I'm not gonna buy anything from it.
1: Okay. Ma- dimmi.
0: Non dimmi che you buy from Temu, Silvia.
1: Ok, non lo volevo dire proprio già da adesso, però in realtà sto aspettando una delivery.
0: Oh no,
1: di che? Ho ordinato, come si dice in inglese, oven mint?
0: Oven mints.
1: Allora, le
0: oven
1: mints
0: you put in oven.
1: Le presine.
0: Ok.
1: Quindi,
0: le presine.
1: Allora, non so cosa mi arriverà, sono sincera, perché
0: I've seen a lot of people they order something, you know, normal size, and they get a child size oven mitt, or you know, you order a chair and it's like a tiny little doll's chair, and you thought you were going to sit at your dining table with the chair.
1: Oh my God, okay. Beh, allora sicuramente ti farò sapere quando il pacco arriverà. Il fatto è questo, è che penso che oggi quando facciamo online shopping non ci chiediamo più da dove viene il prodotto, chi lo fa, come è stato fatto, quindi le domande più
0: right product,
1: esatto
0: yeah.
1: Le domande alla fine che ci facciamo sono sempre quanto costa e quando arriva.
0: And is that why they were fined? Because they're so, the products are so bad.
1: Yes, but the reason why è perché erano, alcuni erano illegali, perché se una cosa costa così poco, ci sarà una ragione dietro. Quindi
0: I think your oven mitts are going to explode.
1: Oh my God, can you believe it? Se magari sto cucinando qualcosa e che ne so, mi rimane attaccato alla maniglia della
0: pentola.
1: Are
0: you sure you want to use those?
1: No, non lo so, adesso mi sto un po' preoccupando.
0: Be careful. Maybe you should try them out with something, you know, lukewarm, not quite hot from the oven.
1: Yes, well, maybe, lo sai che faccio? Prendo un altro straccio e allora uso tutte e due. Allora,
0: ok, so just throw
1: lì.
0: The oven mitts in the bin.
1: Ma so, no, erano così carini.
0: How much did they cost?
1: Tipo $3.
0: Ah, ok.
1: Yeah, something like that, yeah. Vabbè, insomma, adesso io direi che la canzone che viene dopo ci sta perfetta, perché è Elodie con Mi ami o mi odi. Allora, io diciamo che amo Temu e invece Sonia
0: odio Temu.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: Allora Sonia, qui ci stiamo divertendo, ma ovviamente il tempo scorre, quindi ti devo chiedere un po' di cose che mi sono dimenticata di chiederti prima, perché abbiamo parlato del fatto che tu fai l'host di questi single event, no? Che era stato un topic molto acceso. Lei mi vuole che vado là. Ma I'm actually quite scared, però se devo fare la presentazione PowerPoint mi interessa, questa cosa mi fa ridere.
1: Dating show with rules.
0: Yes, exactly. That's fun. Oh my god, it would be so amazing. E quindi dimmi un po' come ti trovano le persone, perché l'abbiamo detto nelle puntate precedenti, però sai, fa sempre meglio ricordarlo.
1: Oh, su Instagram Sonia D Comedy. Yes.
0: Okay, Sonia D Comedy.
1: Yes, and it's mandatory to follow me. You must if you're listening.
0: Fantastic. Okay. Well,
1: How can people find you, Silvia? Oh, you want to hide.
0: No. Io non posso
1: sul
0: essere palco trovata
1: at the dating show.
0: Non posso essere trovata.
1: Allora, Silvia, cosa vai al weekend?
0: Cosa faccio nel weekend? In realtà non lo so, mi sento che forse non faccio tantissimo. Però
1: oh,
0: potrei.
1: Come on, help our listeners out. They want to know about your exciting life.
0: No, I know.
1: Puoi trovare. You want to hide from everyone. I don't want to tell you what I'm doing.
0: No, esatto. Sono diventata un po' boring. No, allora, nel fine settimana penso che andrò al South Melbourne Market.
1: Ah, bello.
0: Quindi, ecco, vi dicevo che non volevo essere trovata, però in realtà probabilmente mi troverete lì. Quindi se qualcuno mi cerca, venite al South Melbourne Market.
1: And you can put a wig on. Wear a wig with the fake glasses. And
0: actually, you know what? Ce l'ho anche la wig. Non è proprio una wig, però l'ho usata qualche settimana fa. Allora, sono dei capelli finti.
1: Wig di capelli.
0: Che si attaccano, quindi sì.
1: Hair extensions.
0: Something like that.
1: Okay.
0: Yes. Quindi è stato molto divertente perché ovviamente io ho i capelli corti, quindi attaccare questi capelli finti sembrato un po'.
1: Did you feel like a celebrity?
0: Yes, I did feel a celebrity.
1: Okay, well, you'll be at the South Melbourne Market. Faccio dei gig. I'm always doing gigs. Probably at the South Melbourne Market. Anywhere I go, I'm performing. They can't stop me.
0: Fantastico. Allora andiamo tutti al South Melbourne Market perché vedrete me con i capelli finti e poi ci andremo anche ad ascoltare Sonia con le sue gig, quindi vi aspettiamo numerosi.
1: It's gonna be a big weekend.
0: It's gonna be super fun. Ok ragazzi, allora ci sentiamo per la puntata numero 4 se non ci succede qualcosa prima.
1: Se Dio vuole.
0: Se Dio vuole. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Buongiorno, siete su Radio Italiana 531, siete in viaggio con Benedetta e oggi viaggiamo in Etiopia con un ospite speciale che abbiamo in collegamento da Venezia, dove vive Erika Mattio. Buongiorno Erika, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti e tutti.
0: Senti Erika, tu fai tante cose, sei archeologa, antropologa, giornalista pubblicista, scrittrice, viaggiatrice ovviamente. Oggi ci parli di un viaggio molto particolare in Etiopia, in particolare nel nord dell'Etiopia, con le ultime carovane del sale. Perché hai scelto questo itinerario?
1: Allora, io ti ringrazio intanto per questa introduzione fantastica. E sì, io viaggio molto e sono sempre un po' alla ricerca di qualche storia da raccontare, anche per il mio progetto di dottorato che sto terminando all'Università Complutense di Madrid e Bicocca di Milano, e mi sto occupando di studiare la Belt and Road Initiative, che è la Via della Seta Cinese. La Via della Seta Cinese è un progetto che vuole collegare Pechino a Pechino, passando però per l'Asia, l'Africa, l'America Latina. E l'Etiopia è una di queste grandi porte di entrata della Via della Seta Cinese, perché collega l'Asia attraverso il Golfo di Aden, che passa per il piccolo stato di Djibouti, e il Mar Rosso attraverso poi l'Africa. Quindi l'Etiopia in realtà è un baluardo di questa presenza cinese molto importante, e tutte le grandi strade che vengono costruite in Africa passano proprio da lì, quindi i materiali arrivano, vengono stoccati in Etiopia. E poi la costruzione stradale, un po' come un grande puzzle, va a coprire tutti gli stati africani. E l'Etiopia in particolar modo è un paese di grande fascino, perché ha una tradizione italiana e una tradizione anche triste, se vogliamo, perché se pensiamo alle guerre d'Africa sicuramente non è un periodo storico di orgoglio, però è un periodo storico che in realtà porta con sé una tradizione che si è mantenuta anche in Etiopia. La capitale, Addis Abeba ad esempio, ha ancora delle architetture di grande razionalismo italiano. Quindi se si vuole conoscere un po' l'Italia della Belle Époque, un viaggio ad Addis Abeba è affascinantissimo, perché ci sono delle costruzioni che hanno veramente un forte legame con il nostro paese, e non solo, anche le infrastrutture. Ad esempio le ferrovie sono ancora quelle italiane, e la Cina di oggi, che sta costruendo queste strade ma anche ferrovie, si basa però sulle linee direttrici create dagli italiani. Quindi c'è ancora un po' questo grande motor di orgoglio dell'architettura degli anni 20 e 30 italiane. Questo si percepisce però soprattutto nella capitale. La capitale ovviamente è il cuore pulsante di tutto. La particolarità di questo paese è che è diviso in tanti sottostati, una federazione, e quindi questo sicuramente va a creare spesso delle inimicizie tra stati, come quella che poi ha causato, e ne parleremo anche dopo perché è un po' il motore immobile della mia ricerca, la grande guerra civile che si è conclusa in realtà ufficialmente l'anno scorso e ha poi anche condizionato un po' le mie destinazioni di viaggio. Il paese ha circa 64 dialetti, quindi immaginate un paese sicuramente ricco di grandi differenze anche storico-culturali, però l'unica lingua ufficiale, diciamo quella federale, è l'amarico, che è una lingua che si scrive con dei caratteri molto strani, ma non è così difficile da imparare, perché alla fine ha quasi un'origine indoeuropea. E la particolarità è che il saluto è ciao, perché è rimasto il saluto all'italiano. Oggi il suo primo ministro si chiama Abiy Ahmed, che è stato il premio Nobel per la pace nel 2019, proprio per aver riportato dopo la guerra civile una sorta di equilibrio. E abbiamo però anche la prima governatrice donna del territorio della capitale Addis Abeba. Quindi diciamo che è uno stato molto aperto anche verso le novità, verso il cambiamento. Io, quando sono arrivata in Etiopia, come vi dicevo, sono arrivata per l'interesse verso la nuova Via della Seta, ma non solo. Nel mio percorso avevo previsto di fare una sorta di grande cammino dell'Etiopia, accompagnata da un carovaniere del sale. I carovanieri del sale sono delle figure incredibili, sono uomini che possiedono dei dromedari. Nella presenza dei dromedari fa sì che vengano caricati sulle loro gobbe dei blocchi di sale, perché il centro nord della Dankalia, dell'Etiopia, che si collega col Tigray, ha una grandissima presenza di solfatare, e quindi questo zolfo e questo sale, che vengono utilizzati non per mangiare, quindi non è il sale da cucina, ma è il sale chimico, quello che poi si usa ad esempio per fare i detersivi, viene lavorato creando questi blocchi e poi trasportato in tutto il nord fino appunto al Tigray.
0: E questo è un commercio antichissimo di quella zona, stiamo parlando proprio del nord, della parte più settentrionale.
1: È un commercio, sì, che ha origine ancora dalla nostra epoca medievale, figuriamoci, è un commercio veramente di grandi origini antiche. Anche gli italiani, quando erano arrivati in Etiopia, avevano cercato di sfruttare questo sale. Il problema è che la Dankalia è una delle regioni più calde al mondo e raggiunge all'incirca i 70 gradi centigradi d'estate, quindi non si può vivere per tutto l'anno in questa zona. Anche il viaggio è un viaggio che può essere fatto da settembre, meglio ottobre, fino al massimo a maggio, perché poi le temperature sono aridissime, e questo ha condizionato anche la vita delle persone del posto, perché sono dei nomadi. Di origine Afar. Il gruppo Afar è un gruppo di, chiamiamoli pastori tendenzialmente, pastori nomadi, agricoltori no, perché è un territorio secco, quindi ovviamente loro si occupano di bestiame che poi commerciano però con il nord dell'Etiopia, che hanno però una dislocazione che arriva a Djibouti e in Somalia. Immaginatevi che i confini di oggi non sono quelli degli anni 20-30 del 1900, quando sono arrivati gli italiani, i francesi, gli inglesi in Africa. I territori sono stati proprio divisi con il righello, e quindi gran parte di queste macro popolazioni sono state divise e si sono ritrovate in stati diversi ad avere poi una lingua ufficiale diversa.
0: La Dankalia, Erika, è una regione che comunque comprende il nord dell'Etiopia, ma anche parte dell'Eritrea e del Djibouti.
1: No? Esatto,
0: è una zona geologica particolare.
1: Esattamente, è una zona geologica che appunto presenta questo zolfo, e sono presenti anche dei vulcani, tra questi il vulcano Ertale, che è un vulcano attivo, e infatti nel 2015 ad esempio era esploso, perché poi è uno di quei vulcani che quando inizia ad eruttare ha un'eruzione esplosiva, per cui si creano anche delle grandi problematiche a livello di gestione del traffico, e questo lega geograficamente appunto questi paesi. Però come dicevamo prima, anche per la popolazione, questa suddivisione poi tra stati ha creato delle barriere linguistiche, quindi chi abita in Dankalia si sente dankalo, ma dankalo etiope. Chi abita nella Dankalia dell'Eritrea si sente dankalo eritrino, eritreo, e quindi non c'è più una comunicazione, nonostante ci sia questo filo rosso che colleghi queste regioni.
0: Senti, fermiamoci un attimo in Dankalia, da cui poi partirà il tuo itinerario, il tuo viaggio sulle carovane, con le carovane del sale, e introduciamo un primo brano musicale che tu hai scelto per noi e che ha un significato: Il giorno di dolore che uno ha, di Ligabue. Come mai hai scelto questa canzone?
1: Allora, questa canzone l'ho proprio scelta per il discorso di cui vi avevo accennato prima, dell'esordio della guerra civile in questa zona, e la guerra civile ha completamente cambiato gli equilibri del paese e anche le mie conoscenze, e quindi la scelta è proprio questa, perché questa canzone di Ligabue mi ricorda molto questi incontri che ora non riesco più a portare
0: avanti. A riprendere,
1: va bene. A causa della guerra.
0: Ascoltiamola insieme allora. Ci risentiamo tra poco. Siete su Radio Italiana 531 e siete in viaggio con Erika Mattio.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire,
3: mi fai pazzire. Siete di nuovo su Radio Italiana 531 e siamo in viaggio con Erika Mattia nel nord dell'Etiopia. Abbiamo presentato questa regione bellissima, dalla storia anche molto complicata, ma affascinante, perché è un paese molto antico, molto ricco, culturalmente molto ricco. E anche geograficamente molto interessante, no? Perché siamo in Dankalia, che è questa regione settentrionale, è una regione vulcanica, una regione famosa per il suo solfatare e il suo paesaggio vulcanico. Tu sei proprio partita da qui con le tue carovane del sale.
4: Esatto, e il mio primo arrivo è stato da Addis Abeba per due giorni di orientamento, procurarmi i viveri, poi con una jeep sono arrivata fino a Assiobol, che è la partenza ufficiale dalla Dankalia, e lì ho conosciuto il mio carovaniere del sale, Mohammed, e poi con noi c'era Bob, un rastafariano. Considerate che ci sono molti rastafariani che ascoltano Bob Marley
3: bellissimo.
4: In Etiopia, che faceva però da traduttore, perché Mohammed parlava un po' di amarico. Io ne parlo pochissimo e malissimo, però in realtà, essendo un carovaniere, quindi che non aveva avuto un'istruzione, parlava il suo dialetto, che è un dialetto dankalo afar molto specifico, e quindi questo traduttore, oltre ad avere, diciamo, il ruolo anche di aiutante per me, perché era stato mandato dall'università anche per un supporto, un controllo, faceva appunto da traduttore. Però dopo un po' avevamo imparato a conoscerci grazie, non so, ai grugniti, grazie agli sbuffi, grazie agli sguardi, anche perché in questo viaggio i veri personaggi, i veri protagonisti sono stati i dromedari. Io ho imparato che i dromedari parlano e soprattutto hanno il loro carattere, il loro modo di avvisare se c'è un pericolo, per cui è stato veramente un viaggio quasi più legato ai dromedari che non alle persone.
3: Perché voi viaggiavate solo sui dromedari?
4: No, in realtà neanche sui dromedari, perché camminavamo a piedi, perché i dromedari non si fanno montare, anche perché bisognava preservare le loro gobbe e la loro forza per trasportare i blocchi di sale. Quindi allora mi trovo ad Assiobol da questo Mohammed, c'è una prima parte che fanno un po' tutti gli antropologi, che si chiama accettazione, dove inizio a conoscere la famiglia, inizio a conoscere Mohammed e vengo praticamente benedetta dalla famiglia per poter partire in questo viaggio. È un rituale, però in realtà è anche un gesto, secondo me, di grande accoglienza. Quindi per due giorni sono stata nel loro villaggetto, che era fatto da 5-6 capanne, ho vissuto un po' la vita con le donne del posto che cucinavano. Io nel naso ho ancora l'odore, se ci penso, di una zuppa di cipolla che veniva preparata al mattino, e praticamente questo profumo aleggiava tutto il giorno nel piccolo villaggetto. Voi considerate che le donne tendenzialmente di origine afar vivono con i figli di tutti, quindi praticamente tutte le mamme si trovano all'interno di una tenda centrale, cucinano e i bambini
3: sono i figli di tutti.
4: Ed è bellissimo, giocano, mentre i padri si preparano appunto a fare queste grandi traversate. Considerate che trasportare sale e venderlo porta via ai carovanieri del sale almeno un mese di tragitto, perché ci vogliono 14 giorni da Assiobol per arrivare in Tigray e poi lo stesso tempo per ritornare indietro, ma a volte ci sono delle pause intermedie. Ovviamente anche i dromedari, una volta fatto gli scambi di sale, si riposano per qualche giorno.
3: Le vostre distanze erano date dalla vostra resistenza nel camminare, i chilometri che facevate, o dai dromedari?
4: Allora, dai dromedari che sono abituatissimi a fare questo viaggio, quindi in realtà il dromedario cammina con la luce e in Etiopia la luce è proprio di 12 ore spaccate, dalle 6 del mattino alle 6 di sera, e quindi noi iniziavamo a camminare alle 6 del mattino e finivamo di camminare alle 6 di sera, con delle pause intermedie. Il ritmo è molto lento, non immaginate un ritmo come potrebbe essere il Cammino di Santiago o la Via Francigena in Italia, ma il ritmo è molto, molto più tranquillo, è proprio il classico ritmo da resilienza africana. C'è il tempo per parlare con tutti, magari poi si trovano delle persone a bordo strada che ti offrono un pezzo di pane che si chiama injera, il pane etiope, un pane spugnoso, ti offrono il caffè, ti offrono il tè. L'Etiopia è terra di caffè, quindi anche questa presenza del caffè è molto all'italiana. Quindi un passo strisciato, noi mediamente al giorno facevamo una trentina di chilometri, il giorno in cui ne facevamo 27, il giorno in cui ne facevamo 35, però
3: che sono tanti 30. Comunque da fare a
4: sono
3: piedi.
4: Sono tanti, soprattutto per noi ci abbiamo impiegato 15 giorni.
3: E poi al caldo
4: giorni,
3: immagino, perché comunque era inverno, ma è sempre
4: esatto.
3: Una regione calda.
4: E poi io ero una donna, quindi lì non c'è la libertà di mostrare il corpo. Considerate che gli Afar sono di origini musulmane, per cui per me i momenti un po' più delicati erano ad esempio quelli della toilette. Quindi erano super gentili i miei accompagnatori, per cui quando dovevo andare in bagno ovviamente mi lasciavano tutto lo spazio, però ad esempio dovevo essere molto veloce a cambiarmi, avevo la mia tenda per dormire perché dormivamo a bordo strada o a volte in alcuni luoghi che sono come dei caravanserragli della Via della Seta, sono proprio dei piccoli avamposti con delle brandine dove tutti possono dormire. E considerate che si dorme sempre all'aperto perché fa caldissimo, la temperatura di giorno arrivava ai 38-40 gradi, molto secchi, quindi comunque più gestibili rispetto a quelli che ci sono a Venezia o in pianura padana adesso, che ce ne sono
3: non 28,
4: umidi, ma sopra ce ne sono 70.
3: E quindi Erika, tu sei partita per raggiungere le solfatare e poi avete raccolto il sale e poi siete tornati, hai fatto sia l'andata che il ritorno di questo viaggio con le carovane?
4: Ho fatto solo l'andata perché poi mi sono fermata in Tigray per conoscere tutti i rituali copti, che erano un'altra parte del mio percorso di ricerca e di analisi. Considerate che nel mese di gennaio il nord dell'Etiopia, che invece è completamente diverso dalla Dankaglia, non solo è verdeggiante ma è circondato da montagne alte 3000 metri dove sono costruite all'interno queste chiese delle rocce,
3: sì.
4: E sono animati da questi culti copti, e la religione copta è una religione cristiana che adesso ha ancora due grandi baluardi.
3: Ti fermo qui, Erika, perché ci prendiamo un'altra pausa e poi ci spostiamo in quella regione e facciamo il viaggio tra le chiese copte e il Tigray. E la seconda canzone che hai scelto è Seme Mene. Vuoi parlarne tu? È una canzone molto particolare che tu ami molto.
4: Sì, è una canzone particolarissima perché è di un rapper etiope che si chiama Teddy Afro. Anche la scelta del nome Teddy,
3: sì,
4: Afro è molto altamericana. E tutti i bambini lo ascoltavano durante il mio viaggio, ma non solo, anche il mio carovaniere del sale e il mio traduttore rastafariano. E quindi per ore ascoltavamo solo questa canzone, al punto tale che io ce l'ho talmente nell'orecchio che quando l'ascolto automaticamente mi collego a quel viaggio.
3: Sei lì.
4: Sono lì.
3: Va bene, ci sentiamo tra pochissimo, siete su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Bentornati a In Viaggio, siamo con Erika Mattia, stiamo viaggiando nel nord dell'Etiopia, siamo nel Tigray e Erika ci ha raccontato del suo viaggio con i carovanieri del sale e adesso ci spostiamo a Lalibela e nel Tigray per visitare un'altra zona, una zona completamente diversa.
3: Esatto, e il nord dell'Etiopia appunto è completamente diverso. Come vi dicevo, la religione copta ha due grandi baluardi, una è la città della Libela e l'altra è la città egiziana del Cairo. Quindi i copti sono stati fortemente frammentati nel loro peregrinare e la loro particolarità è che la religione copta ha delle similitudini con quella cristiana, o meglio è cristiana, quindi si crede in Gesù, nella Madonna e tutto quanto, ma le feste si collegano a quelle ebraiche, quindi è come se fosse proprio quell'anello di congiunzione tra la religione ebraica e quella cattolica. E infatti il giorno di festa non è la domenica ma è il sabato, e questa tradizione fa in modo anche che cambino alcune regole. Ad esempio il Natale copto, che si chiama Genna, si festeggia il 6 gennaio. L'Epifania, che noi in Italia festeggiamo il 6 gennaio, in realtà si festeggia a fine gennaio e dura una settimana. Questo porta poi ad avere dei rituali meravigliosi, fatti di colori, balli e canti, perché la tradizione ha ancora però al suo interno una forma di paganesimo africano, quindi è proprio una religione praticata alla Libela che porta con sé le tradizioni dell'Asia, quindi quelle israeliane, del mondo europeo, quindi quelle cristiane, e del mondo africano grazie ai colori e alle danze, per cui è veramente uno spettacolo.
2: Immagino.
3: E quindi voi immaginate che noi avevamo raccolto questi blocchi di sale dalla Dankalia, commerciato e parlato con persone prevalentemente musulmane, però molto aperte a tutte le varie etnie, quindi la meraviglia dell'Etiopia e soprattutto di questo percorso è che tutti i musulmani sono a conoscenza dei grandi pellegrinaggi copti che vengono svolti e trattano con rispetto tutti i pellegrini, quindi c'è veramente una grande unione, non c'è questa differenza, tu sei musulmano, tu sei cattolico, non parliamo, e invece no, c'è veramente un'unione quasi commovente. E a me aveva stupito tantissimo questo aspetto. Infatti la guerra civile non è nata per questioni religiose ma proprio per questioni economiche all'interno del paese. E durante il nostro percorso tutti i giorni vedevamo delle persone vestite di bianco che camminavano al nostro fianco e poi magari andavano più veloce, un po' come un elastico, a volte le rincontravi, a volte sì, le perdevi, perché nei percorsi asfaltati, quindi quando termina la grande depressione della Dankalia, si inizia ad entrare appunto nello stato di Tigray e noi dovevamo scambiare i blocchi di sale in cambio di denaro, quindi il nostro trasporto poi veniva pagato. Mekalle, che è considerata la capitale, il capoluogo del Tigray, è una città molto moderna in realtà e dove le strade sono asfaltate grazie alla presenza cinese, quindi è molto facile per questi pellegrini camminare. Il camminare dei pellegrini è commovente perché loro partono da qualunque luogo, se sono di origine copta, e cercano di raggiungere la Libela. camminano anche per settimane, per mesi, e non è detto che le persone riescano ad arrivare alla Libela per la festeggiare il Natale, perché magari sono più lenti, magari gli vengono delle vesciche. È un po' come il viaggio per andare a vedere il Cammino di Santiago, non sì. È detto che tu arrivi a Santiago quando te lo sei programmato. E quindi, essendoci poi a fine gennaio la celebrazione dell'Epifania, chi non è riuscito a festeggiare il Natale copto alla Libela, che è considerato proprio il cuore pulsante del Natale copto, festeggia l'Epifania portandosi dietro però ancora le benedizioni del Natale copto. Quindi immaginate che le strade si tingono di bianco, ci sono questi pellegrini vestiti di bianco che camminano, chi scalzo, chi con le crocs, chi con le ciabatte, non hanno assolutamente un abbigliamento da atleti, ognuno ha quello che ha, e poi raggiungono questa città magica. La Libela è uno dei posti più incantevoli e soprattutto ricchi di energia in cui sono stata. Le chiese sono 7 e sono scavate all'interno della roccia, e quindi a livello architettonico è un qualche cosa di incredibile, perché quando si arriva nella città non si vedono chiese, solo quando si è sulla sommità della collina le chiese, che sono scavate nella roccia, quindi sono sottoterra, iniziano ad essere comprese dall'osservatore, dal viaggiatore, e tutte hanno la forma di una croce. E quindi c'è questo gioco tra il terreno rosso, le chiese di roccia rossa con queste forme decorative, e poi la vera chiesa, quindi i pellegrini, tutte le persone vivono all'interno delle cave che ci sono tra una chiesa e l'altra, perché ci sono dei collegamenti sotterranei, e quindi posso assicurarvi che è un posto magico. E queste chiese sono state scavate tra il XII e il XIII secolo, sono anche patrimonio dell'UNESCO, e sono particolari anche perché il re che le aveva costruite, il re Lalibela, da cui poi la città prende il nome, aveva cercato di costruire proprio una città che avesse un po' il ruolo della Gerusalemme antica, quella di essere un luogo di pellegrinaggio. E infatti tutti i luoghi hanno dei nomi che ricordano la tradizione ebraica. Ad esempio c'è una collina abbastanza alta, si chiama il Monte Tabor. Tutte le chiese hanno i nomi dei santi che sono rappresentati anche a Gerusalemme. Quindi c'è la chiesa di San Giorgio, la chiesa di San Gregorio, e quindi si riflettono i nomi delle varie chiese o aree architettoniche che sono presenti a Gerusalemme. Questo per mostrare ancora una volta questo legame tra il mondo copto e il mondo ebraico, sì, seppur con una matrice cristiana.
2: E tu come viaggiavi? Viaggiavi a piedi con questi pellegrini?
3: Sempre a piedi. Considerate che io ho salutato i miei amici Mohammed e Bob a Mekalle dopo lo scambio di blocchi di sale. Mekalle dista circa 4-5 ore a piedi, che non era niente rispetto a tutto il viaggio che avevamo fatto, sì. Quindi 4 ore è pochissimo. E quindi ho viaggiato a piedi, e con me però è venuto Bob. Mentre il carovaniere del sale Mohammed, che era sempre abituato a camminare da solo, doveva riabbeverare i dromedari e poi tornare a casa. Quindi io e Bob siamo andati alla Libela, e in questo peregrinare si conoscevano persone da ogni dove, e mi aveva colpito molto una signora che avrà avuto una 60ina di anni, però considerate che in Etiopia si invecchia prima. Quindi i 60 anni etiopi potrebbero essere un po' gli 80 sì. anni australiani o europei, anche perché l'alimentazione non è proprio ricca come la nostra. E quindi c'era questa signora un po' gobbetta che camminava e diceva sono veramente felice di avercela fatta, perché l'anno scorso ero troppo lenta, non riuscivo ad arrivare, quest'anno sono partita 2 settimane prima e sono arrivata. E infatti il nostro dialogo è stato brevissimo, perché era così lenta che noi l'abbiamo superata, perché non potevamo camminare così. Però durante questo viaggio ci offriva del pane secco che si era portata da casa, e lei praticamente per un mese e mezzo aveva mangiato pane secco fatto da lei, perché diceva che il pellegrinaggio era anche un nutrimento per il corpo, e quindi non era necessario mangiare, solo avere dei piccoli input sì. al corpo per poter andare avanti.
2: Senti, questo è uno dei tanti incontri che hai fatto in questo viaggio, ne parliamo subito dopo questa pausa. Un'altra canzone che hai scelto molto bella è Bella Signora di Morandi.
3: Sì, beh, sono recentemente stata al concerto di Gianni Morandi in Italia, che è il mio cantante preferito. Io e gli ottantenni, cioè credo che i miei vicini di posto fossero tutti i miei nonni, però è stato fantastico. E in questa canzone si parla in realtà della solitudine, quindi la solitudine è comunque parte di questo viaggio, soprattutto del post viaggio. E allora, dato che Gianni Morandi appunto è il mio cantante preferito e questa canzone è molto intensa, se ascoltate le parole, il ritmo è molto frizzante, ma le parole sono...
2: Va bene, dai, ascoltiamole insieme e ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Siete di nuovo su Radio Italiana 531, stiamo viaggiando in Etiopia con Erika Mattio e siamo all'ultima parte del suo viaggio, in cui ci racconterà gli incontri fatti, perché come sapete, io lo dico ogni volta, la parte più bella di un viaggio sono gli incontri con le persone del posto o anche con altri viaggiatori. Erika, cosa ci racconti?
4: Allora,

0: dopo la Libela, quindi questi scenari pazzeschi fatti di architettura e religione, e sono andata a visitare anche il resto del Tigray, perché poi tra i miei obiettivi c'era anche quello di intrecciarmi con l'Epifania Copta, che dura una settimana. Mentre in Tigray sono tutti vestiti di bianco, durante l'Epifania Copte le persone si vestono di bianco ma utilizzano degli ombrelli colorati per celebrare la festa e dare un ritmo molto positivo che accompagnerà tutto l'anno con le benedizioni per i pellegrini. In questo viaggiare sono andata proprio a visitare le chiese copte, che si trovano però sulle montagne del Tigray. Tra queste una montagna che è alta 3000 metri, fate conto che il Tigray appunto ha queste vette molto alte, e che si chiama Buna Yemata. È una chiesa che non si vede dal basso, quindi bisogna fare un piccolo trekking abbastanza semplice, e poi c'è una parete di 12 metri da scalare a piedi scalzi per rispettare la montagna. Io ovviamente scalo questa parete di roccia con un po' di paura, perché non ho mai scalato scalza, cioè io uso degli scarponi belli spessi, sì. E invece è stata un'esperienza tattile anche pazzesca. Poi le rocce sono molto, hanno un grip molto sicuro, quindi non ci sono problemi, non ci si rischia di tagliare i piedi. E in questa scalata arrivo nella vetta della montagna, dove c'è questa piccolissima chiesa tutta dipinta. Poi considerate che le chiese hanno delle tende dove c'è il tabernacolo, si dice che sia custodita lì l'arca dell'alleanza, per cui sono molto diverse dalle nostre. E c'era un prete, un signore di un'ottantina d'anni, che viveva all'interno di questa chiesa, e lui ogni settimana scalava, immagino ad occhi chiusi ormai, questa parete di roccia, perché si recava nel villaggetto che c'era alla base per fare degli acquisti, per poter mangiare e accogliere i pellegrini. Il suo nome è Padre Paul. È stato un incontro strepitoso, perché lui era una sorta di eremita, se vogliamo, dal punto di vista della scelta, perché lui aveva scelto di vivere nella chiesa dove non voleva andare nessuno, proprio perché c'era questa difficoltà.
1: Quindi era da solo in quella chiesa?
0: Era da solo, però ogni giorno arrivavano dei pellegrini, quindi lui mi diceva: io sono un eremita, è vero, ma nello stesso tempo sono un prete che accoglie. E infatti il suo calore, il suo modo di parlare, poi era molto colto a livello anche di filosofia, è stato strepitoso.
1: E tra l'altro la guerra è stata devastante, come hai anticipato tu, non solo ha provocato centinaia di migliaia di morti, ma si parla proprio anche di genocidio, crimini di guerra, è stata terribile. Ed è finita, tu dici, ufficialmente l'anno scorso, però delle tensioni ci sono ancora. Com'è la situazione in Etiopia oggi?
0: Allora, la situazione attuale è una situazione di calma e di pace, soprattutto ad Addis Abeba. Quindi la capitale è entrata in pace, però con tantissimi profughi. Quindi se andate oggi ad Addis Abeba non è più una città sicura, perché queste tensioni hanno creato questa grandissima sacca di criminalità. Il nord dell'Etiopia, il Tigray, adesso è aperto, quindi si può viaggiare. La Libela fino all'anno scorso era chiusa al turismo, adesso si sta aprendo, ma ancora con un colpo d'occhio molto attento, perché si dice che ci siano ancora dei guerriglieri nascosti nelle cavità delle chiese. Però le grandi città come Mekalle, come Gondar, sono visitabili, e assolutamente c'è bisogno della presenza del turismo per farlo ripartire come paese. Mekalle ad esempio è stata bombardata, quindi ci sono state grandi distruzioni, ma adesso, e qui mi ricollego alla via della seta cinese, i cinesi e le aziende cinesi, che hanno bisogno comunque di creare una connessione per poter costruire le strade, hanno restaurato con grande rapidità le strade. Quindi in realtà le città sono abbastanza rinate, portando con loro ancora quel fascino che ho vissuto. Informatevi e viaggiate con una guida locale, anche perché le persone del posto adesso hanno veramente bisogno di riscattarsi, di tornare a lavorare, soprattutto di avere un contatto umano, certo. Perché immaginate che trauma che può esserci stato.
1: Erika, grazie, è stata una chiacchierata bellissima. Ti devo salutare. salutare, purtroppo il nostro tempo è scaduto, però ti ringrazio moltissimo, ci sentiremo ancora perché so che hai fatto anche altri viaggi meravigliosi. Ti lasciamo con la tua un'altra canzone che hai scelto, Fotoromanza di Gianna Nannini, che tu dici mi ricorda la città di Addis Abeba, che è una città che ti fa innamorare ma è come un amore tossico perché è piena di contraddizioni. Per cui restiamo con questa immagine e noi ci risentiamo presto. Questa è Radio Italiana 531, siete state in viaggio con Erika Mattia e Benedetto Rusconi.

Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete. Lavoro. Per l'Ariete, luglio segna la vera ripartenza dopo mesi di incertezze. Si aprono prospettive concrete e durature, con la possibilità di recuperare occasioni perse e riscattarsi professionalmente. Chi lavora in proprio potrà ampliare clienti e contratti, mentre chi è indipendente vedrà migliorare rapporti e responsabilità. Dal 22 luglio in poi, l'Ariete vivrà la fase più intensa e ricca di opportunità. Amore. In amore, l'Ariete torna protagonista con un forte desiderio di costruire qualcosa di stabile. Per molti sarà il momento di pensare a convivenza, matrimoni o progetti importanti. I single potranno fare incontri destinati a lasciare il segno, mentre le coppie ritroveranno complicità ed equilibrio. L'11 e il 12 e i giorni intorno al 15 luglio saranno più favorevoli per vivere emozioni profonde. Benessere. Sul fronte benessere, l'Ariete ritrova energia, ottimismo e una rinnovata voglia di prendersi cura di sé. Dal 22 luglio, la vitalità crescerà ulteriormente, rendendo questo il momento ideale per iniziare un nuovo percorso, come un'attività fisica o un'alimentazione più sana. Il 24 luglio sarà la giornata migliore per dare il via a queste nuove abitudini. Toro. Lavoro. Per il Toro, luglio è un mese di riflessioni e possibili cambiamenti professionali. Se il lavoro non offre più soddisfazioni o la situazione economica è diventata pesante, sarà il momento di valutare nuove strade. Alcuni, soprattutto i più giovani, potrebbero prendere in considerazione opportunità in un'altra città. Mercurio favorisce soluzioni e nuove idee, mentre dal 22 luglio il Toro sarà chiamato a rivedere progetti, collaborazioni e scelte importanti prima di decidere quale direzione prendere. In amore, il Toro ritrova maggiore serenità a partire dal 9 luglio, quando Venere torna favorevole. Le coppie potranno superare incomprensioni attraverso il dialogo, mentre i single avranno voglia di rimettersi in gioco, senza però idealizzare le nuove conoscenze. Il fine settimana, dal 17 al 19 luglio, porterà emozioni intense e sarà un momento di verifica per capire quali rapporti meritano davvero di essere coltivati. Benessere. Sul fronte del benessere, il Toro potrebbe avvertire un po' di nervosismo e stanchezza, soprattutto nella seconda metà del mese. Sarà importante rallentare i ritmi e concedersi momenti di riposo per recuperare energie. Particolare attenzione alle giornate del 15, 16, 22 e tra il 29 e il 31 luglio, quando il bisogno di relax sarà più evidente. Gemelli. Lavoro. Per i gemelli, luglio mette il lavoro al centro di tutto. Dopo i primi segnali di cambiamento arrivato a giugno, è il momento di consolidare i risultati e cogliere nuove opportunità. Marte nel segno regala energia, determinazione e intuizioni brillanti, favorendo chi desidera innovare o lasciare alle spalle vecchi schemi. Nella seconda parte del mese, con il sostegno del Sole e di Giove, saranno particolarmente favoriti i liberi professionisti, i creativi e chi vuole trasformare una passione in un'attività. L'unica attenzione va all'impazienza, che potrebbe rallentare i progressi. In amore, gemelli rischiano di dedicare più energia al lavoro che alla vita sentimentale. Dopo il 9 luglio, la comunicazione nella coppia richiederà maggiore impegno e alcune incomprensioni potrebbero emergere, soprattutto tra il 17, 18 e il 24, 25. Dietro le discussioni si nasconde spesso il bisogno di sentirsi ascoltati, scelti e valorizzati. I single avranno più voglia di vivere relazioni leggere che di impegnarsi in una storia importante. Benessere. Sul fronte del benessere, i gemelli dovranno evitare di accumulare troppo stress, soprattutto dopo il 9 luglio. Stanchezza e piccoli disturbi potrebbero essere il segnale che è arrivato il momento di rallentare e dedicare più spazio al riposo. Il weekend del 25 e 26 luglio sarà ideale per prendersi cura di sé, effettuare un controllo o iniziare un percorso che favorisca equilibrio e serenità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
4: pazzire. Cancro. Lavoro. Per il cancro, luglio è un mese di conferme e responsabilità. Le scelte fatte nei mesi precedenti iniziano a definire il futuro e sarà importante evitare ripensamenti. Chi ha cambiato ruolo o ambiente dovrà consolidare la propria posizione, mentre alcuni valuteranno un trasferimento o una fase della nuova carriera. Cancro. Lavoro. Per il cancro, luglio è un mese di conferme e responsabilità. Le scelte fatte nei mesi precedenti iniziano a definire il futuro e sarà importante evitare ripensamenti. Chi ha cambiato ruolo o ambiente dovrà consolidare la propria posizione, mentre alcuni valuteranno un trasferimento o una nuova fase della carriera. Il cancro dovrà anche aggiornarsi e adattarsi ai cambiamenti, soprattutto tecnologici, mantenendo prudenza nella gestione delle finanze. Le giornate del 17 e 21 luglio potrebbero segnare una svolta. Amore. In amore il cancro ritrova maggiore leggerezza e disponibilità emotiva. I single vivranno incontri piacevoli senza necessariamente cercare una relazione definitiva, mentre le coppie potranno recuperare complicità e passione, soprattutto dal 9 luglio. Tra il 17 e il 21 sarà il momento ideale per chiarire dubbi e rafforzare il legame. A fine mese il cancro sentirà il bisogno di verificare la sincerità di alcune persone e non avrà difficoltà a riconoscere ciò che non lo convince. Benessere. Sul fronte del benessere, il cancro dovrà recuperare l'energia accumulata nei mesi precedenti, senza forzare i ritmi. Luglio favorisce il relax, le vacanze e una migliore organizzazione del tempo, purché si evitano eccessi e stress. Le giornate del 7, 8, 27 e 28 luglio saranno le più impegnative e sarà importante ascoltare il proprio corpo, in particolare lo stomaco che potrebbe risentire delle tensioni emotive. Leone. Per il leone, luglio rappresenta un mese di grande crescita e opportunità. L'ingresso di Giove nel segno apre una fase fortunata in cui progetti e ambizioni possono finalmente prendere forma. Sarà il momento ideale per riscattarsi, dimostrare il proprio valore e cogliere nuove occasioni professionali. Tra il 22 e il 31 luglio saranno favoriti colloqui, proposte e incontri importanti, mentre i più giovani avranno la determinazione necessaria per superare esami e prove con successo. In amore, il leone vive uno dei periodi più promettenti dell'anno. Le coppie potranno recuperare e superare incomprensioni e rafforzare il rapporto. Mentre chi ha conosciuto una persona speciale nelle settimane precedenti potrà recuperare quell'interesse in qualcosa di più concreto. Amore. In amore, il leone vive uno dei periodi più promettenti dell'anno. Le coppie potranno superare incomprensioni e rafforzare il rapporto, mentre chi ha conosciuto una persona speciale nelle settimane precedenti potrà trasformare quell'interesse in qualcosa di più concreto. Dal 22 luglio, con l'arrivo del sole nel segno, fascino e carisma saranno al massimo. Il periodo tra il 24 e il 26 luglio sarà particolarmente favorevole per nuovi incontri, dichiarazioni e decisioni importanti come una convivenza o un matrimonio. Benessere. Sul fronte del benessere, il leone recupera energia sia fisica che mentale. Luglio è il momento ideale per dedicarsi alla cura di sé, iniziare trattamenti estetici o migliorare il proprio stile di vita. Le giornate dell'11, 12 e 15 saranno particolarmente positive per ritrovare equilibrio ed energia, mentre tra il 29 e il 31 sarà consigliabile evitare eccessi e affrontare tutto con maggiore prudenza. Vergine. Per la Vergine, luglio è un mese di profonde trasformazioni. Sarà difficile pianificare ogni passo come d'abitudine, perché gli eventi richiederanno flessibilità e capacità di adattamento. Il desiderio di chiudere con situazioni o collaborazioni che non rispecchiano più i valori sarà sempre più forte. La Vergine avrà l'opportunità di liberarsi di ciò che non serve, aprirsi a nuove esperienze professionali, affrontando il cambiamento con coraggio e senza rimpianti. I weekend, soprattutto quello dell'11 e 12 luglio, potrebbero essere più intensi e impegnativi. Amore. In amore dal 9 luglio. L'arrivo di Venere nel segno porta emozioni intense e un rinnovato desiderio di vivere sentimenti con autenticità. La Vergine potrà rafforzare una relazione solida oppure capire se è arrivato il momento di cambiare strada. Sarà importante non lasciarsi guidare da gelosia o insicurezze, ma ascoltare ciò che il cuore desidera davvero. Per i single, il periodo tra il 17 e il 19 luglio sarà particolarmente favorevole per fare incontri interessanti e aprirsi a nuove conoscenze. Benessere. Sul fronte del benessere, la Vergine potrà acutare un po' di stanchezza fisica e mentale, soprattutto nei primi due weekend del mese. Sarà importante rallentare, ridurre lo stress e ritagliarsi momenti di disconnessione dalla tecnologia per ritrovare equilibrio. Luglio invita a riscoprire la semplicità, dedicando più tempo a se stessi e alle relazioni autentiche.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bilancia. Per la bilancia, luglio segna una svolta importante dopo un periodo di pressioni e incertezze. Con Giove non più in opposizione, torna la possibilità di prendere decisioni strategiche e puntare obiettivi più ambiziosi. Intorno al 15 luglio potrebbe presentarsi un incontro decisivo per la carriera, mentre dopo il 22 la bilancia ritroverà maggiore controllo sui propri progetti. Resterà fondamentale gestire con prudenza le questioni economiche e le trattative, soprattutto il 13 e 14 luglio, ma il coraggio di lasciarsi alle spalle il passato aprirà la strada a nuove opportunità. Amore. In amore la bilancia torna ad aprirsi ai sentimenti, anche se le delusioni vissute in passato potrebbero rendere più difficile fidarsi. I single avranno l'occasione di fare incontri sinceri, in particolare tra il 24 e il 25 luglio, mentre le coppie sentiranno il desiderio di ridefinire il proprio futuro con progetti come convivenza e matrimonio. Dopo il 22 luglio, passione e complicità cresceranno, rendendo questo un periodo ideale per rafforzare il rapporto. Sul fronte del benessere, la bilancia ritrova gradualmente energia e serenità. Pur dovendo ancora risolvere alcune questioni pratiche o burocratiche, il mese favorisce un importante recupero psicofisico. Le giornate del 15, 16, 24, 25, 29, 30 e 31 luglio saranno particolarmente favorevoli per iniziare un percorso di benessere, dedicarsi allo sport, prendersi cura di sé o ricevere il supporto di persone che potranno aiutare a ritrovare equilibrio. Scorpione. Per lo scorpione luglio richiede prudenza e autocontrollo. Le tensioni sul lavoro potrebbero emergere già dai primi giorni del mese e sarà importante evitare reazioni impulsive, soprattutto se sono ancora aperte questioni professionali e legali. Con Giove in posizione sfavorevole, lo scorpione sentirà il desiderio di cambiare, ma sarà anche preferibile valutare ogni scelta con attenzione prima di lasciare ciò che offre stabilità. Anche la gestione delle finanze richiederà cautela, in particolare nella parte finale del mese, quando sarà meglio evitare polemiche e decisioni affrettate. In amore lo scorpione sarà chiamato a fare chiarezza. Le relazioni che non offrono più serenità arriveranno a un punto di svolta, mentre le coppie dovranno affrontare con maturità eventuali questioni familiari o incomprensioni. Nei momenti di maggiore tensione, soprattutto nella prima settimana e intorno al 15 luglio, sarà fondamentale evitare scontri inutili e non lasciarsi provocare. Per i single, l'estate favorisce nuovi incontri vissuti con leggerezza, senza il bisogno di vincoli immediati. Benessere. Sul fronte del benessere, lo scorpione dovrà imparare a gestire meglio lo stress e rispettare i propri tempi. I primi giorni del mese potrebbero portare stanchezza e piccoli disturbi legati alla tensione, rendendo necessario rallentare i ritmi. Le giornate del 21, 22 e 23 luglio saranno particolarmente favorevoli per iniziare un percorso dedicato alla salute e al benessere, mentre tra il 29 e il 31 sarà consigliabile evitare eccessi, stress e situazioni rischiose. Sagittario. Per Per il Sagittario luglio segna l'inizio di una fase decisamente più favorevole. Con Giove e Saturno dalla tua parte, il lavoro riprende slancio e lascia spazio a nuove opportunità, creatività e progetti ambiziosi. Alcune trattative o accordi potrebbero richiedere maggiore attenzione a metà mese, soprattutto il 17 e il 24 luglio, ma il Sagittario avrà tutte le capacità per superare eventuali ostacoli. Anche un cambio di ruolo, un trasferimento o una nuova sede potrebbero rivelarsi occasioni preziose da valutare con apertura. In amore il Sagittario vivrà un mese di crescita. Se la prima parte di luglio potrebbe portare qualche dubbio nelle relazioni più recenti o nei progetti di convivenza, dopo il 22 il clima cambierà nettamente. Le coppie potranno rafforzare il legame e fare scelte importanti, mentre chi è single avrà maggiori occasioni di vivere emozioni sincere. Tra il 24 e il 26 luglio saranno favoriti nuovi inizi e decisioni di coppia, mentre il 29, 30 e 31 regaleranno passione, romanticismo e momenti speciali. Benessere. Sul fronte benessere, il Sagittario avrà molta energia, anche se accompagnata da un po' di stanchezza, dovuta ai numerosi impegni. Sarà importante gestire lo stress con calma, evitando reazioni impulsive, soprattutto a metà mese. Le giornate del 30 e 31 luglio saranno ideali per recuperare le energie e dedicarsi ad un'attività rilassante, come la meditazione, lo yoga o semplicemente meritato riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
5: Capricorno. Per il Capricorno, luglio segna finalmente l'inizio di una fase più serena sul piano professionale. Dopo un periodo complesso, Giove smette di ostacolare il cammino e iniziano a vedersi risultati concreti. Le difficoltà lasciano spazio a nuove opportunità e la possibilità di riprendere progetti lasciati in sospeso. Il Capricorno potrà contare su idee vincenti e collaborazioni più costruttive, soprattutto nella seconda metà del mese. Attenzione solo a luglio 13, quando sarà più facile distrarsi, mentre dal 22 il sole favorirà nuove iniziative. Le giornate del 27 e 28 luglio saranno particolarmente importanti per decisioni, incarichi e riscontri professionali. Amore. In amore il Capricorno può finalmente ritrovare stabilità. Le coppie che hanno superato le difficoltà degli ultimi mesi usciranno più unite e consapevoli, mentre Venere, favorevole dal 9 luglio, aiuterà anche i single a vivere nuove occasioni. Tra il 19 e il 21 luglio potrebbe nascere piccole discussioni in famiglia e con il partner, ma con dialogo e pazienza sarà facile ritrovare l'armonia. Chi sogna una convivenza o un matrimonio potrà iniziare a fare progetti concreti, evitando però tensioni legate alle spese. Sul fronte benessere il Capricorno recupera energia e fiducia. L'ultima parte del mese porterà entusiasmo e voglia di rimettersi in forma, rendendo questo il momento ideale per iniziare una nuova attività fisica, iscriversi in palestra o dedicarsi a un interesse personale. Luglio favorisce il recupero dell'equilibrio psicofisico e aiuta a ritrovare serenità, motivazione e buon umore. Acquario. Per l'Acquario, luglio è un mese di decisioni importanti sul piano professionale. Dopo un periodo di stanchezza e cambiamenti, sarà il momento di capire quale direzione prendere e valutare con coraggio nuove opportunità. Chi lavora da tempo nella stessa realtà potrebbe desiderare un cambio di ruolo o una svolta significativa, mentre studenti e giovani potrebbero riconsiderare il proprio percorso. Con Marte e Urano favorevoli, non mancheranno idee innovative. Amore. In amore l'Acquario ritrova gradualmente serenità. Fino all'8 luglio sarà meglio evitare discussioni e tensioni, mentre dal 9, con Venere finalmente favorevole, il clima diventerà più disteso. Il 19 luglio sarà una giornata ideale per riconciliazioni o nuovi incontri, mentre il 24 e 25 favoriranno dialoghi sinceri e costruttivi. A fine mese cresceranno passione e desiderio di lasciarsi andare. Il 30 e 31 luglio saranno particolarmente favorevoli sia per le coppie sia per i single, che potranno vivere nuove emozioni senza lasciarsi frenare dal passato. Benessere. Sul fronte del benessere, l'Acquario vivrà un mese con alti e bassi. Le giornate del 2, 3, 15 e 16 luglio potrebbero portare maggiore stanchezza e qualche contrattempo, rendendo importante non sovraccaricarsi di impegni. Al contrario, il weekend del 25 e 26 offrirà un buon recupero di energie, mentre il 23 e il 30 sarà utile organizzare con calma i programmi futuri per affrontare il mese con maggiore equilibrio. Pesci. Per i pesci luglio è un mese che richiede pazienza e una buona gestione delle energie. Le responsabilità aumentano e potresti essere in attesa di una promozione, di un nuovo incarico o di un cambiamento professionale. Anche se il ritmo sarà intenso, i pesci non dovranno mettere in dubbio il proprio percorso, ma imparare a selezionare gli impegni e a non sovraccaricarsi. Particolare prudenza sarà necessaria intorno al 17 luglio, soprattutto nelle trattative, nelle questioni legali o nelle compravendite. sarà il momento giusto per pianificare con calma i prossimi passi in vista di settembre. Amore. In amore i pesci vivranno la fase di riflessione e maggiore consapevolezza. Gli impegni e lo stress potrebbero influenzare la vita di coppia, rendendo necessario dedicare più spazio al dialogo e alla comprensione reciproca. Dopo il 9 luglio, Venere potrebbe portare qualche incomprensione, soprattutto negli ultimi fine settimana del mese, ma senza mettere realmente a rischio i rapporti solidi. Per i single, le nuove conoscenze faticheranno a trasformarsi in qualcosa di importante, anche se agosto promette un clima decisamente più favorevole. Benessere, sul fronte del benessere, i pesci dovranno prestare particolarmente attenzione allo stress accumulato nei mesi precedenti. Marte rende più facile sentirsi sotto pressione, sia fisicamente che mentalmente, ma le difficoltà saranno solo temporanee. Luglio invita a rallentare, concedersi momenti di relax e ritrovare equilibrio attraverso attività che favoriscono serenità e benessere interiore. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
6: Lubini Piccianini.
7: Tralalelo tralala.
8: Trippi troppo troppo trippa.
6: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
7: 531.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Speed camera locations per sabato 4 luglio, Baxter Road, Salisbury, Harris Road, Vale Park, Osman Terrace, Norwood, South Terrace, Adelaide and Waterloo Corner Road, Burton.
10: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
11: Da oltre 50 anni,
10: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
11: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
10: Romeo,
11: Drake's,
10: Foodland,
11: Coles,
10: IGA,
11: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
10: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
11: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
10: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
11: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
10: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
8: Radio Italiana 531.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Io sono Rosalia.
4: Io sono Angela.
5: E io sono Liliana.
6: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
3: Un po' di informazione, un po' di musica.
4: E anche un po' di gossip.
3: Vi aspettiamo ogni mercoledì.
4: Dalle 2 alle 4.
3: Su Radio Italiana 531.
6: The best of the best.

0: upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: È mezzogiorno.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: gente sospira, il capitano al dischetto. Dallo studio Sanremo, situato al 215 di Porta Heinemann, Radio Italiana 531 presenta Sabato Sport, un programma di varietà sportivo con risultati, commenti e interviste a cura della redazione sportiva. Tony Tavella al microfono, Luca Armiento alla console. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony e buongiorno ai nostri ascoltatori dello sport.
0: Siamo tutti svegli?
1: Dopo... non mi piace che l'Australia ha perso.
0: Non ti piace che ha perso? Beh, cosa possiamo farci? Non possiamo farci proprio niente. Del resto, poi ne parliamo. Naturalmente, continuiamo con la musica e poi diamo un'occhiata ai titoli di questa edizione.

0: 12 e 5 minuti primi e siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport qui in diretta dallo studio Sanremo. Allora, vediamo mondiale di calcio. Continuano un po' le sorprese di questa edizione. Infatti, eliminati Germania e Olanda, entrambe ai calci di rigore. Questa mattina è appena terminata la partita con Argentina-Capoverde. L'Argentina sarà vista dura perché i Capoverdi sono i cugini dell'Argentina, sono un paese un po' più giù dall'Argentina, e li ha costretti ai tempi supplementari, due volte in vantaggio, poi raggiunti per due volte. C'è stata poi la terza rete nel secondo tempo supplementare, un colpo di testa su un calcio d'angolo tirato da Messi. Questa volta però il Capoverde non ci è riuscito ad andare ai calci di rigore, quindi l'Argentina passa il turno e guarda chi affronta l'Egitto, che poco prima aveva eliminato i nostri beniamini Socceroos dell'Australia. In un certo senso, per la sintesi della partita, può dire che l'Australia ha mostrato i suoi limiti in questa partita. Andata in svantaggio dopo solo 13 minuti di gioco, e solo nella ripresa, grazie ad una deviazione su una punizione dal limite, sono riuscite a riportare la partita in parità. Ed è stata parità fino al secondo tempo supplementare, fino alla fine della partita, perché poi si è andata ai calci di rigore, e qui l'Australia ha mostrato che anche qui non siamo dei buoni. Il primo a sbagliare è stato proprio il capitano, che ha buttato la palla oltre la traversa nel primo tiro, e quindi
1: hanno tirato i due difensori. Perché non ha fatto tirare agli attaccanti?
0: Infatti Mobile quello del United, il giocatore di colore, il suo rigore invece è stato perfetto, perché il cronista ha detto che l'ha spiazzato il giocatore e il portiere, quindi ha segnato. Bisogna vedere la scelta, come è capitata, come è stata decisa. E poi avvengono anche i cambiamenti durante la partita, magari certi giocatori che potevano tenere i rigori sono stati sostituiti e quindi sono fuori dalla rosa per i rigori. Del resto, diciamo, la partita può darsi che si deve ammettere che l'Egitto ha meritato di vincere, perché ha avuto più occasioni dell'Australia.
1: Sì.
0: Occasioni da reti,
1: hanno attaccato sempre.
0: Ed poi anche poi ai calci di rigore ne hanno sbagliato uno solo e quattro li hanno messi al centro, e quindi fuori l'Australia. Possiamo dire che poteva andare meglio, poteva andare anche peggio. Hanno superato il primo turno, però ai sedicesimi hanno dimostrato di non essere all'altezza della situazione. Poi daremo un'occhiata alla situazione delle partite fin qui disputate negli sedicesimi di finale e chi incontreranno dopo. In altre notizie, diciamo, parliamo del calcio italiano, notizie di mercato. Dopo la conferma dell'acquisto di Ramos al Milan per una somma di 74 milioni di dollari, compreso il bonus, un centravanti portoghese che l'ha voluto, diciamo, Amorim, il nuovo allenatore portoghese, anche lui l'ha voluto per forza come punta davanti al Milan per la prossima stagione. Lui ha fatto la riserva per due stagioni al Paris Saint-Germain, perché il Paris Saint-Germain ci aveva un centravanti più forte di lui. Quindi Ramos avrà tutta la possibilità di dimostrare di valere i suoi soldi che si sono pagati. Quando sarà la prova? Poi vedremo se sarà così. La dirigenza del Milan ha confermato che Leao è sul mercato, non sarà rinnovato il suo contratto, però la richiesta saranno di 60 milioni per chi lo vuole. Ora bisogna vedere chi è preparato.
1: Non è poco, no?
0: Non è assai, ma non è neanche poco. perché se l'ha pagato 74 per Ramos, anche se Ramos è un centravanti, e vedi che Ramos ha segnato la rete vincente del Portogallo contro la Croazia, che la partita è sull'1-1, proprio su un cross, su un traversone di Leao, e lui, il giocatore, Ramos, sembra che, non so se ti ricordi Dixie Dean, che ha giocato per la Dallas City, quando lui saltava, sembrava che aspettasse la palla già alta, e così è successo.
1: Saltava due volte.
0: E così è successo con questo, lui è saltato molto più alto dei suoi, era marcato da due giocatori, però ha aspettato la palla, ha saltato più di alto di loro, ha aspettato la palla, l'ha colpita, e l'ha messa in rete. Quindi e questa è la storia di Leao, che molti magari pensavano che Amorim avrebbe convinto Leao a rimanere, però la dirigenza ha deciso che Leao deve andare. In altre notizie, il Napoli ha confermato ufficialmente che il nuovo allenatore è Allegri, che fino al momento si è sempre parlato di Allegri dal Napoli, però non c'era stata la conferma ufficiale della società. Adesso è venuto la firma, è venuto il contratto, e quindi Allegri, il nuovo allenatore del Napoli.
1: Allegro, ha preso tanto soldi, perciò è Allegri.
0: No, non è Allegri. Non è, quindi, però c'ha il suo modo di giocare, molti non gli piace, perché lui pensa soprattutto prima a non subire reti e poi di attaccare. La teoria non è che è tanto male, perché se tu ne fai, però c'è chi dice bisogna attaccare perché possiamo prendere 3 gol, però se ne facciamo 4 vinciamo la partita. Però non sempre succede così. È scoppiato ultimamente in Italia il caso il giocatore dell'Inter, Bastoni. Il caso Bastoni, il giocatore sarebbe in inchiesta, c'è cioè un'inchiesta alla procura che accusa Bastoni di prostituzione minorile, un fatto che è successo qualche anno fa, e sembra che la ragazza al tempo aveva solo 17 anni, e quindi secondo la legge italiana era minorile, perché 18 anni è il tetto per essere maggiorenni. Questa è la notizia che è trapelata, ora bisogna vedere come andrà a finire. Peccato per questo ragazzo, che promettente, che però molti lo considerano il colpevole della, per l'Italia non è andata ai mondiali, perché lui si è fatto espellere contro il Bosnia e Erzegovina e noi abbiamo giocato in 10 uomini tutta la partita, 3/4 di partita. Ora se la deve vedere con la giustizia per il suo che ha fatto o non ha fatto. Daremo un'occhiata al calcio locale, che ieri sera è partita la 17ª giornata con il Comets sempre più in trouble o in difficoltà per rimanere in promozione, perché subisce un'altra sconfitta casalinga. Poi vediamo come qualcosa è successo in questa partita. Tutti i risultati a nostra disposizione e le classifiche e il programma odierno del campionato, dei 3 campionati. Ricordiamo che in altre notizie c'è il Gran Premio di British Grand Prix in Formula 1 a Silverstone, e guarda caso Hamilton su Ferrari, che è di padrone di casa a Silverstone, c'ha la pole position per lo sprint race di questa sera, quindi c'è il ritorno di Hamilton alla scena a livello mondiale, speriamo che lo mantenga. Al secondo posto c'è Antonelli, l'italiano Antonelli, che guida la classifica. Terzo posto per Verstappen, quarto per Leclerc, l'altra Ferrari. Queste sono le posizioni di partenza per lo sprint race di questa sera. In tennis a Wimbledon, inizio un po' faticoso di Sinner nella prima partita, che ha dovuto faticare per 5 set contro il suo avversario. Vince il primo, perde il secondo e perde addirittura il terzo con tiebreaker. Quindi sotto di 2-1, poi si rimbocca le maniche e vince i prossimi 2 set, 6-3, 6-3, e quindi passa il turno faticosamente il primo. Poi ha giocato altre due partite, entrambe vinte un po' più facilmente, in tre sets. Una ieri sera, la seguivo via telefono, il risultato. E nell'ultimo set, nel terzo set, già vinceva 2-0 il Sinner, poi erano pari 3, poi vince Sinner 4-3, strappa il servizio all'avversario e va sul 5-3, però l'avversario poi fa un mezzo miracolo e gli toglie il servizio a Sinner e vanno sul 5-4. E quindi l'avversario va al servizio, però a questo punto ancora una volta Sinner mostra la sua grinta e vince 6-4. Quindi questo dimostra che non è facile mantenersi sempre ad alto livello, ci sono sempre degli alti e bassi. L'altra notizia è di Alcaraz, che dopo un lungo periodo di assenza ha ripreso ad allenarsi con la racchetta, perché credo che ha avuto problemi con il braccio, il wrist, qualcosa del genere in questo periodo, e non poteva allenarsi. Adesso ha ripreso ad allenarsi. Non credo che non può giocare ancora a Wimbledon, però lo vedremo in azione forse in seguito negli Stati Uniti e da altre parti. Va bene, ora andiamo avanti con la pubblicità e ritorneremo con la musica.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Dai, di Shakira. Io pensavo che
1: sia una bellissima battuta.
0: Dai, ma dice, dai, come si dice in italiano?
1: Dai,
0: come on, dai. Ok, va bene. Brava Shakira. Allora, parlando di mondiali, siamo. Diamo un'occhiata alla situazione dopo la prima fase e con i cosiddetti sedicesimi di finale, che sarà la seconda, la terza fase. Allora, si è iniziato con Germania, Portogallo, Paraguay, e qui la prima sorpresa. Il Paraguay costringe la Germania ad andare ai calci di rigore e perde, e la Germania perde ai calci di rigore. L'ultimo rigore tirato da uno della Germania lo manda oltre la traversa. La Germania è fuori. E la seconda partita è stata Francia contro Svezia, e qui la Francia è stato un po' non facile. Il risultato sembra facile, 3-0 per la Francia. E quindi il prossimo accoppiamento per se va agli ottavi sarà appunto Francia contro Paraguay, che si giocherà giorno 5, il 5 luglio si giocherà Francia contro Paraguay per un posto agli ottavi di finale. Mentre le partite che si sono seguite, il Sudafrica è stato eliminato dal Camerun grazie ad una sola rete, 1-0 la vittoria del, scusate, no, Camerun, Canada batte il Sudafrica 1-0. L'altra gara ha visto l'Olanda contro il Marocco, e qui un'altra sorpresa, perché non so se la vogliamo chiamare sorpresa, perché il Marocco ha mostrato, molti ricordano che il Marocco ha raggiunto i quarti di finale agli ultimi mondiali, ed è quello che ha dato il filo da torcere anche al Brasile quando hanno giocato, che è finito in parità, se non vado errato. E quindi anche questa è finita in parità, dopo i tempi supplementari si è andata ai calci di rigore. E qui l'Olanda ha fatto la fine della Germania, è stata eliminata dal Marocco. E quindi l'accoppiamento per il secondo accoppiamento è il giorno che si gioca, giorno, vediamo un po', il 6 ottobre, ed è Canada contro Marocco. Poi si è giocata Portogallo contro Croazia, e qui la Croazia è andata in vantaggio con una rete di Pavlovic, ed era in vantaggio fino a un certo punto. Poi il Portogallo riesce ad equilibrare, prima Ronaldo segna una rete che viene annullata per un presunto fuori gioco, poi ottiene un calcio di rigore a favore e segna, e quindi siamo sull'1-1. Mancano pochi minuti alla fine, quando Leao si distregge sul suo tipico gioco sulla sinistra, manda un traversone in area di rigore, e guarda caso Ramos, il centravanti del Portogallo acquistato appena dal Milan, salta in aria, salta molto più alto del suo avversario, colpisce la palla di testa e mette in rete per il 2-1 finale. Quindi passa il turno il Portogallo. L'altra partita è stata tra Spagna vediamo un po' chi è questa. Non è Argentina.
1: No.
0: No, non è Argentina. Austria. Iniziamo con la A, non è Austria. Austria. La Spagna contro l'Austria, che anche qui il risultato è il 3-0 finale per la Spagna. Però ci è voluto un po' di tempo, perché dopo mezz'ora erano ancora solo 0-0 quando l'ho seguito un pochettino. Poi la Spagna è passata in vantaggio, ha finito per 3-0. Incontrerà agli ottavi di finale la vincente tra gli Stati Uniti e la Bosnia-Herzegovina. E qui invece la Bosnia-Herzegovina perde, Stati Uniti va avanti, che vince per 2-0, e quindi la prossima partita sarà tra Stati Uniti ed Spagna sarà Portogallo contro Spagna, quindi un affare in famiglia tra gli spagnoli e i portoghesi, sono vicini di casa, si conoscono a vicenda, però almeno sulla carta la Spagna è molto più forte. Questo si gioca il 7 luglio. Stati Uniti che supera l'Austria per 2-0 facilmente, il Belgio che vince contro il Senegal per 3-2. E qui il Senegal ha dato un filo da torcere al Belgio, se non vado errato, però alla fine il Belgio è riuscito a vincere per 3-2. Forse mi sembra che è finita ai calci di rigore, se non vado errato. Quindi sarà sempre il 7 luglio ed è Stati Uniti contro Belgio. Sono le prime due partite degli ottavi, sono il 5, ripeto, 5 luglio, Paraguay contro Francia, sempre lo stesso giorno c'è Canada contro Messico, poi il giorno 7 abbiamo Portogallo contro Spagna e Stati Uniti contro Belgio. Poi abbiamo avuto il Brasile che, vediamo un po', il Brasile di misura ha superato il Guatemala? Capo Verde. Brasile Capo Verde che ha vinto per 2-1. Siamo ancora una volta il Brasile fatica. Ricordo che è stato sull'1-1 questa partita, poi ha vinto con un gol verso il finale. La partita tra il Costa d'Avorio e Norvegia ha visto la vittoria della Norvegia per 2-1, e quindi ci sarà la partita tra Brasile e Norvegia il giorno 6. Il giorno 6 luglio. L'altra partita giocata è stata tra il Messico ed Ecuador, vinta dal Messico agevolmente 2-0. L'Inghilterra che ha superato la Repubblica Ceca per 2-1, e quindi sarà Messico contro Inghilterra. Questa sarà dura per entrambe le squadre, perché il Messico è molto forte, l'Inghilterra la sappiamo tutti che è una grande squadra, quindi vedremo come andrà a finire anche questa partita. L'Algeria che batte 3-2 Argentina che batte Capo Verde per 3-2, che abbiamo visto quello di questa mattina. Se la vedrà contro l'Egitto che ha superato questa mattina l'Australia ai calci di rigore 1-1 dopo i tempi supplementari, e questa partita verrà giocata il giorno 8 e di Argentina contro Egitto.
1: Easy per l'Argentina,
0: almeno anche contro Capo Verde tutti dicevano che era una partita easy, che doveva essere facile, invece c'è stata una grande, come si dice, paura.
1: Sì.
0: Si vedeva nella faccia dei giocatori dell'Argentina, messi in particolare, che lui si vedeva svanire il suo sogno di alzare ancora una volta la Coppa del Mondo. E purtroppo ne è andata bene, una bella testata sul calcio d'angolo. La Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria, e la Colombia sta giocando al momento e sta vincendo per 1-0 contro il Ghana. Questa partita è iniziata alle 12 e sta vincendo 1-0 contro il Ghana, quindi questa è la situazione per quanto riguarda i mondiali. Già da domenica prossima, sabato prossimo avremo un'idea che saranno gli ottavi di finale, ad avere che vediamo se ci saranno delle sorprese, e quindi, però alla fine, se sei forte,
1: sì,
0: sei là.
1: Ok, facciamo un po' di pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

Sono le 12:37 minuti primi, vediamo un po', anzi quasi 39 minuti primi, e siete in ascolto alla seconda parte di Sabato Sport, quindi dietro allo stesso tema. Allora, abbiamo dato un'occhiata generale ai mondiali, ormai è storia quella che l'Australia torna a Kansas in anticipo, è arrivata ai sedicesimi di finale, e anche se si aspirava qualcosa di più, però tutto si è rimandata al prossimo mondiale. Mentre passiamo ora al calcio locale con NPL, che ieri sera ha disputato una sola partita di anticipo. Ma prima di passare a questo, diamo i risultati della scorsa settimana, cioè la sedicesima giornata, con le riserve, i juniors. Il Croydon, che ha battuto l'Adelaide United per 3-0, le riserve hanno vinto 3-1, i juniors hanno vinto 3-1 anche, quindi una tripletta per il Croydon. Il Birkalla, che ha superato il Sturt Lion 4-1, ha vinto con le riserve 3-0 e pareggiato 2-2 con i juniors, questa è la scorsa settimana naturalmente. Comets contro l'Adelaide City, vittoria in extremis, con una vittoria di 1-0 dell'Adelaide City sul Comets. Però le riserve dell'Adelaide City perdono 3-1 e i juniors vincono 2-0. Il Para Hills contro Metro Stars, qui i risultati tennistici, il Metro a valanga contro il Para Hills per 9-0. Però le riserve del Metro Stars hanno perso 2-1, però i juniors hanno vinto 5-1. Il Coventry, il Campbelltown City in casa contro il West Adelaide va oltre lo 0-0, però le riserve hanno vinto 3-0, i juniors 3-1 contro Football SA. Il Playford contro FK Belgrade vince 1-0. Le riserve del Playford vincono 2-1. E vincono anche i juniors i juniors perdono 6-2 contro FK Belgrade. Quindi, dando un'occhiata alla classifica, tenendo conto dei risultati, cioè fino al sedicesimo turno, al comando c'è il Birkal con 35 punti, Metro sta secondo 34, Adelaide City terza 31, Playford 26, Belgrade 27, Croydon 24, 21 per Adelaide United, 18 il Sturt Lion insieme al West Adelaide and Campbelltown City. Penultimo, Comets con 13 punti, ultimo Para Hills Knights con solo un punto dopo tante partite. Però tenendo conto della vittoria del Croydon ieri sera, che si è portata a 24 punti, cioè a 27 punti, quindi raggiunge FK Belgrade, però FK Belgrade deve giocare ancora. Mentre i Comets, sempre più in trouble, come si dice, in difficoltà, perché allora gli altri devono tutti giocare, tutti quelli che hanno 18 punti devono ancora giocare, loro rimangono a 13 punti, un distacco di ben 5 punti. Allora, il turno odierno, che sarebbe la 17ª giornata, come ha visto il Croydon King, ha superato il Comets 4-1 ieri sera sul campo del Comets. Il programma continua questo pomeriggio a partire dalle 14:30, dove l'Adelaide City affronta il Para Hills al Adelaide City Park. Poi alle ore 15, Sturt Lion contro Playford, Adelaide United contro Campbelltown City, alle ore 17 FK Belgrade contro West Adelaide e alle 19 Metro Stars in casa con il Birkalla. Questa è la prima contro la seconda. Quindi se si accontenta di un pareggio poteva andare tutto a vantaggio della Sede, deve vincere la sua partita, perché non ha importanza chi vince questa partita.

0: vede i Cobras in casa contro il Fulham United, il Adelaide Blue Eagles in casa contro il South Adelaide, il Cove FC in casa con l'Atletico, Adelaide Atletico, e Cumberland in casa con la Riders, questa è la capolista. Infatti, dando un'occhiata alla classifica, questo tenendo conto dei risultati della scorsa settimana, dopo 16 turni, al comando c'è il Riders con 31 punti, l'Olympic però ha vinto ieri sera, va a 31 punti anche, però da giocare ancora altre partite, quindi non puoi, bisogna aspettare tutti i risultati per dare un'occhiata diciamo obiettiva sulla classifica. Terza posizione per il Fulham United con 30 punti, 29 per Adelaide Blue Eagles, 27 punti per i Melbourne Jets, 24 per Adelaide a Blue Eagles, sì, a 24, scusate, quello era Adelaide Adelaide Atletico. Adelaide Atletico in terza, in quarta posizione. Dunque, Cumberland a 25, Cove FC a 23, Cobras a 16 punti, Eastern United a 15, Salisbury United a 11, ultimo anche il South Adelaide con 11 punti. Quindi bisogna tener conto delle partite di anticipo, ma questa, la classifica non cambia molto. Bene, io direi di andare alla pubblicità e poi ritorneremo con State League 2.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. ANFE Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di ANFE è al vostro fianco ogni giorno. ANFE sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. ANFE Community Care, where culture and care meet.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
4: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera $15.99 al chilo, brie La Vera 400 grammi $10, melosi ham $19.99 al chilo, prosciutto spagnolo serrano $41.99 al chilo, lupini siena 500 grammi $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di crema La Vera a $24.99 al chilo.

0: E sono le 12:50 minuti primi, quindi ci avviciniamo, però ancora abbiamo molto da fare ancora. State League 2, risultati della scorsa settimana, che era la tredicesima giornata nella zona nord di Adelaide. Il Salisbury Inter batte il Barossa United per 2-0, le riserve 2-2. I juniors del Salisbury Inter vince 6-0. Il Gola Eagles sconfitto in casa dal Ponten Eagles 4-1, 0-1 per il Ponten Eagles delle riserve, 2-1 i juniors. Elizabeth Down contro Northern Demons 3-2 i juniors, 1-0 le riserve per Elizabeth Down, però i juniors del Northern Demons hanno vinto per 2 reti, i juniors hanno vinto per 2-1. Elizabeth Grove contro Mulberry Vista, 2-0 il Vista batte l'Elizabeth Grove, le riserve 1-1, 5-0 i juniors del Vista. Ed infine Adelaide Vale contro il Port Adelaide, vittoria del Port Adelaide 4-0, 4-1 le riserve del Port, e 3-1 i juniors del Port Adelaide. Almeno nel calcio vanno abbastanza bene il Port Adelaide, non come quelli del football. Bisogna fare la battuta ogni tanto, come si dice. Allora, nessun anticipo in questa... Diamo un'occhiata un po' alla classifica dopo il tredicesimo turno. Al comando c'è il Ponten Eagles con 25 punti... Ponte Eagles ha vinto. Comunque la classifica ci dice 29 punti per il Salisbury Inter, 25 e 25 per Mobile Vista e Ponte Eagles, 24 per Eastern Elizabeth Down, 17 per Northern Demons, 15 per Port Adelaide, 12 per Adelaide Vale, 8 punti per il Elizabeth Eagles, abbiamo 11 punti per il Elizabeth Down, ultimo invece il Barossa Vale per, con solo 2 punti. Il programma odierno vede tutte le partite giocate oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15 c'è il Barossa Vale contro Port Adelaide, Northern Demons in casa contro Adelaide Vale alle 15:30, alle 16 Elizabeth Groves contro Gola Eagles, alle 17 il Mulberry Vista in casa contro il Salisbury Inter, alle 15:30 domani domenica alle 15 c'è Ponten Eagles contro Elizabeth Down. Nella zona sud invece diamo un'occhiata alla zona sud, quello che guardavamo, ok, sud, risultati della tredicesima giornata. Abbiamo il Western Strikers che è sconfitto in casa dal Ghana United per 5-3, le riserve però vengono il Western Strikers 1-0 e anche i juniors 5-3. Il Norlanga United contro Adelaide University, 3-0 la vittoria dell'University, 1-1 le riserve, 2-1 i juniors dell'University. Seaford Rangers contro Adelaide Hills, 4-1 il Seaford Rangers, 5-1 le riserve del Hills e 2-2 i juniors. Adelaide Titans contro Plimpton, vittoria del Plimpton per 2-1 nei seniors, le riserve vincono anche 2-1, le riserve e i juniors 7-0. Vipers contro Mbaka United, 1-0 la vittoria del Vipers, 6-1 le riserve e 9-2 i juniors del Vipers. Per quanto riguarda la classifica, dopo 12 turni, vediamo che c'è una coppia al comando compresa da Seaford Rangers and Ghana United con 27 punti, 25 per il Vipers, 23 per il Norlang, 21 per Adelaide University ed Western Strikers, 9 punti per il Plympton, 8 punti invece per il Adelaide Hills, 5 punti, ultima classifica Mambaka United. Questo è per quanto riguarda State League 2. Brevemente un'occhiata anche alle donne, e non bisogna dimenticare le donne.
1: No, altrimenti, mai dimenticare le donne.
0: Mai dimenticare le donne, perché altrimenti qua siamo nei guai. Allora, dobbiamo trovare prima il foglio e poi andiamo alle donne. Infatti le donne, solo due partite sono state giocate ieri, se non vado errato, mentre tutte le altre partite da giocare. Allora, Women's Premier League, una sola partita giocata ieri sera, che ha visto l'Adelaide Jaguar perdere in casa dal Surf Consultant 3-1. Le riserve del Surf hanno perso 2-1. Oggi giocano invece, c'è una partita ieri sera che non è stata giocata ed era quella tra il Cove FC ed Adelaide City. Queste sono State League 1, scusate, this is State League 1. Non abbiamo risultato su questa, la Federation website non riporta ancora il risultato, la partita non è stata giocata, magari per impraticabilità del campo, chi lo sa. Domani, oggi, c'è Adelaide Jets contro Western Strikers, poi c'è Elizabeth Grove contro South Adelaide. Mentre NPL, poi daremo un'occhiata alle classifiche, Women's Premier League, tre partite giocate ieri sera, Adelaide University perde in casa con il West Adelaide 3-0 e le riserve del West vincono 3-1. Adelaide Comets batte Football SA Women 5-0. Il Flinders University perde in casa con il Campbelltown 8-0, però le riserve vincono 2-1. Si sono ripresi la squadra femminile del Campbelltown, non sono andati bene all'inizio, però adesso si stanno avvicinando ai playoff. Oggi due partite, c'è alle ore 15 il Moberly Vista contro Salisbury Inter e alle 16:30 c'è il Metro Stars in casa contro il West Orleans Vilcalla. Queste sono le partite del femminile. Prima di concludere, ricordiamo che la prossima settimana non si gioca, cioè non si gioca nel senso che ci sono le finali della Federation Cup, tutta la giornata di sabato sono destinate alla Federation Cup a partire dalle ore 9, alle ore 9 si inizia a giocare con la finale per sotto i 18 anni, esatto, si inizia alle ore 9 ed è la partita contro Cove FC contro Vipers, questi sono sotto i 18 anni, mentre a mezzogiorno alle ore 12 c'è la partita finale per le riserve ed è il Sturt Lion Sturt Lion contro Adelaide United, queste sono le riserve, qui si gioca per le finali della Federation Cup. The main game, la partita più importante, è alle ore 16, alle 4 finale per il titolo per acquistare la Coppa, FK Belgrade in casa o gioca contro il Cumberland. Ricordiamo che ogni partita si va a finire ai calci di gol se nessuno vince fino alla fine. Ecco perché c'è uno spazio di ore e mezza, tre ore tra una partita e l'altra. Si ritorna a giocare per il normale campionato la prossima settimana e poi ne daremo servizio alla prossima settimana. E brevemente dobbiamo parlare della Formula 1, che c'è il Gran Premio di British Grand Prix a Silverstone, che sarebbe la casa di Hamilton, E guarda caso, Hamilton ha conquistato la pole per lo sprint race di questa sera, appunto con la Ferrari. Sprint race, potrebbe, c'è la possibilità che vince la sprint race. Al secondo posto c'è Antonelli, terza posizione per Verstappen, quarto posto per l'altra Ferrari di l'altra Ferrari di Leclerc. In tennis abbiamo parlato brevemente all'inizio di Sinner, che è tornato sulle scene, sui campi di gioco, o tennis diciamo, questa volta quella d'erba di Wimbledon. Tre giorni fa ha debuttato dopo il debacle di Parigi ed ha iniziato un po' a non molto bene. Dopo tre game, dopo tre sets, si trovava sul 2-1, perdeva 2-1, poi si è ribellato a lui stesso ed ha vinto 6-3, 6-4 e l'ha battuto in 3-7-2. Poi ha vinto le prossime due gare, entrambe in tre sets, quindi sulla sua linea normale. Quella di ieri sera vinceva 2-0, la terza gara, la terza set era in vantaggio, era 3-3 quando ho seguito, poi va al servizio e si porta sul 4-3, strappa il servizio all'avversario e va sul 5-3, sciupa un paio di match point all'ultimo e perde il suo servizio e finisce sul 5-4 e allora l'avversario va al servizio. Però questa volta Sinner non si fa sorprendere, anche se non è alla battuta, lo batte dopo aver dopo che era è stata strana, perché io lo guardavo, era 3-0, poi 3-15, 40-15 per Sinner, quindi aveva two match point. E quello là riesce a superare, a cancellare entrambi i match point. Vanno al deuce, vantaggio per Sinner, e Sinner poi riesce a batterlo sul primo vantaggio. E quindi vince 6-4.
1: Ha vinto,
0: lui continua la sua corsa. Il suo avversario Alcaraz incomincia a fare gli allenamenti dopo un lungo periodo di assenza per via dei problemi al suo braccio. Cioè incomincia a giocare con la racchetta, però non so, sappiamo se lo suo stato fisico com'è, ci vorrà un po' di tempo prima che riesci a competere con il nostro Sinner. Bene, questo è tutto per questa settimana, l'appuntamento è alla prossima.
2: Tum-tum-tum.

0: Allora, anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stato di vostro gradimento, con l'appuntamento alla prossima settimana alla solita ora, stesse onde radio. Ma non andate via, i nostri colleghi sono appena arrivati per, a modo mio, e noi ci concediamo perché siamo anche noi in ritardo, quindi sì, abbiamo oltrepassato il limite.
1: Ci pagano di meno.
0: E ci pagano di meno, c'è la penalità. E quindi vorrei sentirci alla prossima settimana. Ciao ciao, da Tony Tavella.
1: Ciao Tony, alla prossima settimana.
0: Ciao. Ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:06.
2: Speed camera locations per sabato 4 luglio. Baxter Road, Salisbury, Harris Road, Vale Park, Osman Terrace, Norwood, South Terrace, Adelaide and Waterloo Corner Road, Burton.
3: Tempo di salame da Banquet Foods!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: Drake,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Salutiamo Maria e Lina che sono con noi qui in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 8340-7700. Iniziamo il programma con il motivo Angeli Negri, canta Fausto Reale. Ascoltiamo assieme, grazie.

Adesso salutiamo Nick Filomena Giallonardo e famiglia con il motivo Serenata, canta il grande Toto Cutugno. Grazie per la vostra scelta, bellissima. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: vero.
1: Grazie Jen e Job Satelli per la vostra richiesta, con il motivo «La dedico a me», un motivo molto significante, e dedichiamo anche a voi tutti. In ascolto, canta Eugenio De Fabris.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury's, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ethelston, Loctis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: E adesso, grazie Giovanna Gallarella per la vostra scelta con il bellissimo motivo Il cielo è una coperta ricamata. Canta Franco Bagutti. Ascoltiamo assieme.

E adesso salutiamo Luisa e John Farinola e famiglia con il bel motivo Innamorato, mi innamoro, canta Ricchi e Poveri. Una bellissima scelta, grazie mille.

E adesso, con il motivo per sempre sì, salutiamo Antonietta e Antonio Paglia e famiglia, canta Sal da Vinci. Grazie per la bellissima scelta. Ascoltiamo assieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite,

0: artificiale. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: E adesso, carissime, salutiamo Anna e Antonio Alaia e famiglia con il motivo La bellezza della vita è veramente un bellissimo brano. Canta Francesco di Summa. Ascoltiamo assieme.

Adesso salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia con il loro preferito motivo Felicità, Cantalbano e Romina. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: Adesso salutiamo Caterina Di Masi e famiglia con il bellissimo motivo Balla balla amore. Grazie a Caterina per la vostra bella scelta. Ascoltiamo assieme la grande voce di Oma Godazzi.
1: C'è pure questa, la grande...

Grazie Enza per la tua chiamata e bellissima scelta. Con il motivo Il tuo mondo, canta Claudio Villa. Ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per sabato 4 luglio. Baxter Road, Salisbury, Harris Road, Vale Park, Osman Terrace, Norwood, South Terrace, Adelaide and Waterloo Corner Road, Burton.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: Ok, ciao ciao, ti passo a Lina. Adesso, grazie Denica per la tua bellissima richiesta con il motivo Un ragazzo e una ragazza. Canta The Colors, ascoltiamo assieme.

0: Vero.
1: E adesso salutiamo Marina Belperio e famiglia con il bel motivo. Marina canta Story Brothers. Ascoltiamo assieme.

0: no, no, no, no, no.
1: Oh, no. E adesso, con il motivo Baila Chica, salutiamo Trisha e Jacob. Grazie per la tua grande scelta e la tua chiamata. Siamo contentissimi di avere i giovani in ascolto. Grazie. Canta Matteo De Martino. Benissimo, benissimo. Un secondo. La scelta è bellissima.
2: Saluta la gente.
1: È vero? Molto bella.
2: Sei capace a parlare due parole?
1: Bene.
2: Baila.
1: Carissimi, l'inverno è arrivato con grande potere. Non ho sentito freddo così per tanti anni. La pioggia ha creato tante allagamenti. Cerchiamo di stare dentro se possibile e di mantenere una temperatura calda in casa. Grazie. Adesso un bel caffè sarebbe anche buono, con un biscotto, anche un dolcetto. Che buonissimo. Grazie.

0: ma laggiù.
1: E adesso con il motivo Balla Cica salutiamo Trisha e Jacob, grazie per la vostra chiamata e scelta. Siamo contentissimi di avere i giovani in ascolto. Grazie. Canta Matteo Tarantino.

Benissimo. Con il motivo Una come te salutiamo Antonietta in Colon e famiglia che sono in ascolto da Perth. Un bellissimo brano, grazie. Canta Marco Eichlen.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: E adesso salutiamo Nina e Basile Toscano e famiglia con il bellissimo motivo. Amore bello, canta Francesca Muzzicato. Ascoltiamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: 1-0.
7: Adesso, con il motivo, il nostro cuore non ha età. Salutiamo Incoronata e Antonio Damiano e famiglia. Canta Franco Bagutti. Ascoltiamo.

E adesso, con il motivo Bella Belinda, salutiamo Luisa De Martino e famiglia. Canta Gianni Morandi. Ascoltiamo insieme. Grazie.

Adesso salutiamo Rosina Iossa e famiglia con il bellissimo motivo: ma che freddo fa! Grazie Rosina per la vostra bella scelta. Canta Nada. L'inverno è arrivato e non ho sentito il freddo come questo anno da tanto tempo.

Con il motivo L'ultima notte con te, salutiamo e ringraziamo Rubina e per la sua richiesta canta Vittorio Romano. Ascoltiamo insieme, grazie, un bel motivo.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Adesso, grazie Celestina per la tua bellissima scelta con il motivo Amore Italiano. Canta Fabio. Ascoltiamo assieme.

Carissime, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, io ti ringrazio moltissimo per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie a Maria e Lina per la vostra compagnia. A voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con tanto, tanto amore e affetto per il vostro ascolto e per le vostre gradite telefonate e bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo Voglia d'estate, canta orchestra Mario Riccardi. Ascoltiamo insieme. Ciao ciao, alla prossima. Continuate ad ascoltare con Francesco Ventrice. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 4 luglio. Baxter Road, Salisbury, Harris Road, Vale Park, Osman Terrace, Norwood, South Terrace, Adelaide and Waterloo Corner Road, Burton.
3: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531!

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 16 e un minuto.
5: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park, una garanzia per la tua auto.
7: Sabato 4 luglio, Baxter Road, Salisbury, Harris Road, Vale Park, Osman Terrace, Norwood, South Terrace, Adelaide and Waterloo Corner Road, Burton.
6: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
8: Ciao, brava gente! Join me, Rose Senesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
9: State ascoltando Radio Italiana 531.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
11: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam molfettai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda da la ricetta, tre mangiare molfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Pini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.
3: Radio Italiana 531.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

passi. Inutile come quel tempo che perdo a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso. Restare da solo la cosa migliore. Se l'unica cosa

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Listening to Radio Italiana 531.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: 1, 2, 3, 4. Andre, ma dov'è Vittoria?
4: Ah, boh, tu lo sai?
3: Ma qua dobbiamo fare il programma.
4: Vabbè, una in più, una in meno.
5: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
3: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9, su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia, tutta l'Italia,
6: tutta l'Italia. Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:01.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 4 luglio, Baxter Road, Salisbury, Harris Road, Vale Park, Osman Terrace, Norwood, South Terrace, Adelaide and Waterloo Corner Road, Burton. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo, un viaggio che secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
6: In Iran è iniziato un lungo addio da Ali Khamenei. La salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi i negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
5: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Cremlino annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata inespugnabile sia stata completamente liberata grazie all'azione delle proprie truppe, una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
6: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2.645, mentre i feriti sono 12.666. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso con squadre provenienti da diversi paesi.
5: Furto senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dove dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale di fentanyl, quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il ministro della salute ha disposto un rafforzamento dei controlli. Dai primi accertamenti non emergono segni di infrazione né immagini delle telecamere, circostanza che concentra i sospetti su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si definisce parte lesa e assicura piena collaborazione con gli investigatori. peccatori.
6: In Iran è iniziato un lungo addio d'Ali Khamenei, la salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
5: E infine lo sport, tennis. Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero uno del mondo supera in 3-7 lo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. Calcio invece, con l'inizio ufficiale dell'era Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, l'annuncio è arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis. L'ex tecnico del Milan ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo di euro stagione più bonus. In Germania, infine, dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, la federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: siete, studio?
1: 531, la febbre di venerdì sera.
0: Poco ne a poco.
2: Super bomba!
3: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana, 10 till midnight.
0: Grab your husband or whoever you are with tonight.
4: Ciao, dolcissimo.
2: Oh my God!
3: And let the magic unfold.
0: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
2: Sulle mani!
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 18
7: e un minuto.
8: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

pomeriggio, buongiorno, buonasera, buonanotte, buon momento di qualsiasi giornata del mondo. Buon pomeriggio, ciao, sono Marco e come tutte le settimane sono con voi con la Top 20 Countdown, la classifica delle canzoni più ascoltate in questo momento in Italia sulla vostra radio preferita, la Radio Italiana 531. Ogni settimana prendiamo la classifica Year One e ve la proponiamo con le 20 canzoni più ascoltate nelle radio italiane, con una puntata incredibile quella di oggi, perché ci sono tantissime new entry e ci sono tantissime canzoni che ritroviamo dalla settimana scorsa. Quindi buon pomeriggio se in questo momento è sabato e siete live con me in questo pomeriggio del weekend, ma se siete in riascolto, in fase replay, buongiorno o qualsiasi momento sia, sono contento che siate qui insieme a me per scoprire la musica nuova che arriva dall'Italia, puntata ovviamente riascoltabile sul nostro sito e sulla nostra app. E sono contento che cominciamo la puntata con uno scongelamento, perché lo scongelamento di questa settimana è l'arrivo di Baby K, vuol dire che c'è l'estate italiana che ormai è più che alle porte, perché siamo nel caldo torrido dell'estate italiana, e quindi vuol dire che Baby K si è scongelata ed entra anche lei nella nostra classifica, nella top 20, con Tuca Macarena. Top 20 come

Wow, Baby K, Tuca Macarena numero 20. Abbiamo cominciato col botto, con un bel ritmo estivo, con la top 20. Ciao, sono il vostro Marco, inizio puntata, quindi è giusto fare un po' l'introduzione come sempre, come se avessimo cominciato proprio adesso. Invece siamo già alla numero 20 con lo scongelamento di Baby K per quest'estate 2026, con le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento, con la classifica Year One che ogni settimana andiamo a prendere, andiamo a tirar fuori, andiamo anche noi a scongelarla dalla pagina ufficiale Year One, andiamo a scoprire le canzoni italiane della settimana. Intanto suonano il campanello, vuol dire che è arrivata la 19 al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia, che non ascolteremo perché vi dicevo già prima, troppe canzoni nuove, quindi dobbiamo concentrarci su cose che non abbiamo ancora ascoltato, e ce ne saranno tante, soprattutto nella seconda parte della top 20 dopo il nostro giro di boia. Quindi chiediamo scusa a tutti quelli che stavano aspettando al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, non ci arriviamo. Io mi contraddico già, perché andiamo ad ascoltare una canzone che non ascoltiamo da qualche settimana ma che abbiamo già ascoltato, ed è la numero 18, perché arriva Annalisa con Canzone estiva. Rimanete con noi con la top 20.

Annalisa alla numero 18 con canzone estiva. In realtà la canterà sicuramente l'anno prossimo a San Siro, perché nel giugno 2027 Annalisa ripercorrà tutta la sua carriera in un concerto incredibile nello stadio di San Siro, che tra l'altro in queste settimane è teatro di concerti epici, epiti. C'è stato Joliet, c'è stato Gabri Ponte in questi giorni, c'è stato Tedua, nelle settimane passate c'è stato insomma Tiziano Ferro, veramente concerti uno dopo l'altro incredibili, e a me piace molto raccontarveli anche perché insomma ormai San Siro è il tempio della musica italiana per tanti motivi, perché se arrivi a San Siro sei arrivato. E dobbiamo dire tra l'altro che, voglio dire, ci sono dei momenti nelle carriere dei cantanti che c'è sempre un prima e un dopo San Siro, e chiaramente insomma per tanti di loro sarà incredibile ovviamente vederli anche l'anno prossimo. Per esempio ci sarà Olly a San Siro, che è una gran cosa perché si è appena esibito al Marassi di Genova, che è lo stadio di casa sua, della sua squadra del cuore, che è la Sampdoria, e ad annunciare è stato proprio in quella occasione il suo tour negli stadi 2027, quindi sicuramente ci aspetteremo tantissima roba nuova anche da Olly per questo 2027. Tra l'altro Annalisa, se non sbaglio, è stata anche ospite di Tedua al concerto di Milano. Potrei sbagliarmi perché noi siamo qua e ce li perdiamo tutti questi concerti, diciamo che è l'unica cosa che ci manca davvero tramite insomma la radio, è assistere dal vivo a questi concerti, e quindi è bello anche raccontarveli sotto il punto di vista della musica. Questa settimana, tra l'altro, nelle settimane proprio vicine a questa puntata della Top 20, c'è stato il debutto ufficiale della nostra prossima canzone, che andremo a raccontarvi dopo avervi detto che alla 17 abbiamo Cattive Abitudini con Mace, Salmo e Colapesce, alla 16 Comuni Immortali, Achille Lauro, tra l'altro a proposito di stadi, Achille Lauro con Tiziano Ferro sul palco del suo concerto in queste settimane, con veramente una bellissima, un bellissimo cameo di Achille Lauro. 15 Businessman, Dito nella Piaga, 14 Maledetto Me di Fulminacci, 13 l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, Hippie IO di J-Ax, e vi dicevo alla numero 12 abbiamo una canzone che ha debuttato negli ultimi giorni dal vivo ed è un featuring che a me piace molto. Sono molto sorpreso che una canzone così bella sia in realtà nella parte di destra della classifica. Se fosse una classifica di Serie A, questa canzone sarebbe nella parte di destra, perché alla numero 12 abbiamo il featuring dell'estate, che è Angelina Mango con Marco Mengoni, Il Canto d'Amore. Cioè ragazzi, questa canzone qua io già prevedo che tra una settimana o due, nella prossima puntata della Top 20, sarà almeno in Top 5, almeno, perché adesso lo scoprite, perché sentite che roba, sentite che featuring

0: passa il tempo di un fior. Ho visto
1: la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane.

in realtà è un bel messaggio per domani, perché se ci state ascoltando live con la Top 20, buona domenica per domani. Alla numero 11, buona domenica, Saif con Buona Domenica. L'ha detto lui alla fine, quindi insomma ve l'ha detto lui il titolo. Anche perché la puntata è live il sabato alle 6, ma ci potete ascoltare quando volete, quindi in realtà se è qualsiasi altro momento della giornata, buona domenica per quando arriverà questa benedetta o maledetta o buona domenica. Allora, in realtà time flies when you're having fun, perché siamo già alla 10, siamo già al numero insomma tondo, che ci dice che siamo al giro di boa della nostra top 20. Quindi facciamo un recap. Alla 20 abbiamo ascoltato Tuca Macarena di Baby K, 19 Al mio paese, Brancale, Levante, Delia, 18 Canzone estiva di Annalisa, 17 Mace, Salmo con la pesce con Cattive abitudini, di alla 16 Comuni mortali di Achille Lauro, 15 Businessman di Dito nella piaga, 14 Maledetto me Fulminacci, 13 Ipia Yo però anche no di J-Ax, 12 abbiamo ascoltato Canto d'amore con Mengoni e Angelina Mango, 11 Buona domenica di Saif, l'abbiamo appena ascoltata, numero 10 Al giro di boia, al giro di boa abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia, giro di boia, questa me la segno.

Flamenco Paranoia, che possiamo dire questa settimana è il disco, è che quando un disco è bello abbiamo questo, questo è il nostro reminder di Pozzetto, è il disco della settimana che ci piace un po', insomma, che ci fa ballare, ce ne sono tanti in realtà, però Samurai J con il suo ultimo album Amatore sta facendo veramente bene, perché è un ragazzo con la faccia pulita che fa bella musica ed è molto simpatico e sembra anche molto genuino, no? Questi giovani d'oggi che in realtà, insomma, sembra un po' che la nuova generazione sia un po' persa, invece in realtà ci sono dei ragazzi bravi che fanno ancora tanta roba buona, quindi è molto bello. Allora, qualche anno fa, quasi periodo Covid, 2020, vi raccontavamo della persona, della cantante, della ragazza, dell'artista, cercavo la parola giusta, dell'artista più giovane al numero uno in Italia, ve la ricordate? Vi rinfresco la memoria io, della storia. Cioè, Anna con Bendo è stata la numero uno più giovane della storia. Adesso poi dopo c'è chi fa il debate di chi è stato prima, che è arrivato dopo, questo qua, di là. Però ragazzi, sono passati 6 anni e Anna è ancora qui. Chi diceva che sarebbe stata una meteora è ancora qui. E oggi alla numero 9 ci presenta il suo ultimo singolo. Diciamo che da Bendo è un po' di... cioè Bendo anche lì era musica abbastanza, come posso dire, elettronica, che vi tirava giù dal letto. Ecco, questa vi tira giù un po', vi prepara un po' per la serata. E Anna alla 9 con questa new entry ci canta Girl, White Girl Wasted. Non ve lo traduco perché sapete cosa vuol dire, però numero 9, Anna.

Anna si stacca alla numero 9 con White Girl Wasted, si stacca dal classico ritmo latino di questi anni e ci propone un po' di musica elettronica vera, no? Insomma, rimaniamo nell'ambito dito nella piaga, diciamo, ma un po' più pesante. Qui siamo tipo dubstep, siamo tipo Skrillex, adesso sto parlando arabo per tanti di voi. Ma Anna, all'età di 16 anni, nel 2020, divenne l'artista più giovane di sempre a raggiungere il traguardo di top singoli della FIMI. È la più giovane di sempre con questa canzone Bendo del 2020, che poi fu ritirata per problemi di copyright e adesso è poi stata ripubblicata dopo aver ricevuto ovviamente i copyright necessari, però ai tempi fece la storia. E Anna è ancora, insomma, nella storia della musica italiana, perché ha la sua fanbase di baddies, di girlies che la seguono e che, insomma, ha un suo pubblico abbastanza particolare, dei giovani, diciamo, e sta facendo veramente molto successo in Italia. Diciamo che nella scena musicale della musica rap o rap elettronica, adesso Marco Birra mi riprenderà, mi tirerà le orecchie, perché la musica rap elettronica che cos'è in realtà non esiste, diciamo che negli ultimi anni è un punto fermo, è un artista che veramente fa tanto movement, possiamo dire. Allora, andiamo avanti con la nostra classifica della Top 20, che ricordiamo è sempre riascoltabile sul nostro sito, dove, come, quando volete, e noi sempre chiediamo scusa ai nostri ascoltatori che vogliono ascoltare tutte le canzoni, ma dobbiamo provare ad ascoltare il più possibile per starci nell'ora di programma, dobbiamo cercare di fare il massimo per stare nell'ora di programma, quindi andiamo spediti alla 8. E qui torniamo a un ritmo che già ci è un pochino più, familiare per questo periodo dell'anno, perché alla numero 8 abbiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera. E io non la interrompo oltre e la andiamo ad ascoltare.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Countdown. Il conto alla rovescia della musica italiana del momento. Numero 7.

Numero 7, Gaia Bossa Nostra, ritmo carioca. In questo periodo di mondiali, tra l'altro, insomma, il Brasile, il Bossa Nostra. Il Brasile è sempre una nazionale che, insomma, ricorda sempre i mondiali, perché unlike Italy, a differenza nostra, si qualifica sempre. In realtà questo mondiale hanno fatto fatica anche loro, Invece siamo solo noi deficienti che stiamo a casa. Comunque, numero 7 l'abbiamo ascoltata, Bossa Nostra di Gaia. Numero 6, Summer Funk, Francesco Gabbani. Allora, siamo live con la top 20 del vostro Marco. Mancano 5 canzoni alla prima posizione e adesso arriva una new entry. Una new entry di un cantante che a me piace tantissimo. Una new entry di un cantante che ha fatto Sanremo. Una new entry di un cantante che tra l'altro si è appena sposato. Facciamo gli auguri a Tommy Paradise, a Tommaso Paradiso, che nelle ultime settimane si è sposato e chissà che in questo matrimonio non hanno bevuto tutti Coca-Cola, perché questo è il titolo della sua canzone numero 5, Agitare Coca-Cola. Interessante, interessante. Tommy Paradise con questa new entry, Agitare Coca-Cola, che poi si sgasa, non agitiamola troppo.

col più classico outro, che per quelli che non sono del mestiere, ma neanche io in realtà lo sono, l'outro è la fine della canzone, quando sta per, cioè insomma la fine è l'intro. Insomma, non so spiegarlo neanche io in realtà. L'outro più classico di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola alla 5. Siamo in realtà vicinissimi alle posizioni di vertice della nostra classifica, ma è qui il gioco che comincia a farsi più interessante. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, e quando il gioco si fa duro arrivano le canzoni, quelle che proprio in radio si sentono ogni 3 minuti, no? Perché le senti veramente quando giri da una stazione all'altra. Se siete in questo momento, ci state ascoltando dall'Italia e state andando da, non so, da un Lido a un altro, ci sono queste canzoni che vanno insomma da una radio all'altra e continuano a fare un bounce back da una all'altra, da una all'altra, da una all'altra. E sicuramente questo intro, perché abbiamo parlato di outro, lo avete sentito già 250 volte, che è quello di Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors, con la loro ultima canzone, il loro ultimo featuring, che si intitola Partenope. E poi dopo, tra poco c'è anche quello, il disco fuori classifica.

quasi arrivati al podio, siamo quasi arrivati alla fine della nostra puntata, ce ne sono ancora un paio di canzoni che vi faremo ascoltare, ma siamo arrivati anche al nostro disco fuori classifica, che è un disco che scelgo io ogni settimana, insomma non è nella top 20, ma perché potrebbe essere una canzone che non passa tantissimo in radio ma che a me piace molto, o potrebbe essere, come nel caso di questa canzone, una canzone che è appena uscita e quindi insomma non ha avuto il tempo ancora di entrare nella classifica. Questa è una canzone d'amore, senza troppe complicazioni, è una provocazione per descrivere un rapporto che non ha niente di tossico, ma che si autoalimenta come una sana abitudine. E il nostro disco fuori classifica della settimana è un featuring che a me piace molto solamente perché ci sono questi due artisti che cantano assieme. Poi dopo la canzone può anche non piacere, però se è partorita da questi due artisti deve essere per forza una bomba. E quindi il disco fuori classifica della settimana è Antidroga di Emma con Fabri Fibra. Godetevelo perché è veramente...

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 3.
3: Ed è un po' di

si muove la musica di questa top 20 alla numero 3, Jovanotti e Alfa, Buon Vento. Tra l'altro Giova questa settimana al concerto di Gabri Ponte a San Siro ha lanciato il suo ultimo featuring con Gabri Ponte, DNA, che è già in rotazione la nostra 531, quindi grande Giova che insomma ha anche alimentato la passione della musica italiana per i nostri amici di Adelaide quest'anno con un concerto al WOMED a marzo, bellissimo. Me lo sono perso io, però i racconti sono fantastici e insomma tanta roba. Allora dobbiamo correre perché siamo veramente in chiusura, il tempo stringe. Numero 2, sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari. Andiamo ad ascoltare allora la top 10 della nostra top 20: Flamenco Paranoia, Samurai J. 9, White Girl Wasted, Anna. 8, Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi. 7, Bossa Nostra di Gaia. 6, Summer Funk, Francesco Gabbani. 5, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. 4, Partenope, Brancale, The Corals con Mark and Cremont. 3, Buon Vento, Jovanotti e Alfa. 2, Pinguini Tattici Nucleari, che lasciano il primo posto alla numero 1, Irama, con questa bellissima canzone che si intitola Cabana. E prima di ascoltarcela con questo ritmo molto ciclone, molto latino, molto flamenco, io vi ricordo, puntata riascoltabile sul sito, puntata riascoltabile sull'app, puntata riascoltabile ovunque a questo punto, anche se non nei vostri frigoriferi. Dite, ascoltami, ascoltare la top 20, si può ascoltare. Grazie a tutti, buon sabato sera, Irama, Cabana, numero 1. Ciao ciao!

0: ci vediamo.
1: Il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
0: Sei cambiato, non vedo.
2: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
0: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.

diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV rivendica con orgoglio le proprie radici americane alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà. Il pontefice ha definito gli Stati Uniti una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano libertà e una vita migliore. Leone ha richiamato anche gli ideali della dichiarazione di indipendenza, indicando giustizia e pace come valori da custodire, parole che assumono un significato ancora più forte alla vigilia della visita a Lampedusa, dove renderà omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo, un viaggio che secondo l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, rappresenta anche un chiaro messaggio contro la cosiddetta remigrazione.
5: In Iran è iniziato un lungo addio da Ali Khamenei. La salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif, all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi i negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
4: Sul fronte della guerra in Ucraina, il Cremlino annuncia la conquista della roccaforte ucraina di Kostantinivka nel Donetsk, che secondo il portavoce Dmitry Peskov, la città rappresenta una delle principali linee difensive di Kiev sulla strada verso gli ultimi grandi centri del Donbass, ancora sotto controllo ucraino. Mosca sostiene che quella che definiva un'area fortificata inespugnabile sia stata completamente liberata grazie all'azione delle proprie truppe, una versione che al momento non trova conferme indipendenti, mentre il conflitto continua senza segnali di una possibile tregua.
5: Continua a peggiorare il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Si sono spente anche le ultime speranze per Fabio, il bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. I soccorritori impegnati da giorni nelle ricerche con sonar e georadar hanno confermato di non aver rilevato alcun segno di vita. Il numero ufficiale delle vittime sale così a 2.645, mentre i feriti sono 12.666. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso con squadre provenienti da diversi paesi.
4: Furto senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dove dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale di fentanyl, quantità sufficiente per confezionare fino a 20.000 dosi. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d'urgenza, mentre il ministro della salute ha disposto un rafforzamento dei controlli. Dai primi accertamenti non emergono segni di infrazione né immagini delle telecamere, circostanza che concentra i sospetti su alcuni dipendenti della struttura. L'ospedale si definisce parte lesa e assicura piena collaborazione con gli investigatori.
5: In Iran è iniziato un lungo addio da Ali Khamenei. La salma dell'ex guida supremo, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta nella grande moschea di Teheran in vista dei funerali che inizieranno nelle prossime ore, nel giorno del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. La sepoltura è prevista il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. Attese circa 20 milioni di persone solo nella capitale. Hanno già reso omaggio numerose delegazioni straniere, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Resta invece l'incognita sulla presenza del figlio Mojtaba, attuale guida suprema, mai apparso in pubblico dalla sua elezione. Imponenti le misure di sicurezza e sospesi i negoziati con Washington. Intanto il New York Times rivela che Israele avrebbe progettato di eliminare i negoziatori iraniani e che l'intelligence americana avrebbe avvertito Teheran.
4: E infine nello sport, tennis, Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero uno del mondo supera in 3-7 lo statunitense Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. Calcio invece con l'inizio ufficiale dell'era Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, l'annuncio è arrivato dal presidente Aurelio De Laurentiis, l'ex tecnico del Milan, ha firmato un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. In Germania infine, dopo l'esonero di Julian Nagelsmann, la federazione punta su Jürgen Klopp. I contatti con il futuro commissario tecnico sono già stati avviati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
2: Questa settimana da La Vera i seguenti specials: mozzarella grattugiata La Vera, $15.99 al chilo; brie La Vera, 400 grammi, $10; melosi ham, $19.99 al chilo; prosciutto spagnolo serrano, $41.99 al chilo; lupini Siena, 500 grammi, $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di Crema La Vera, a $24.99 al chilo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Dios.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 04 92 20 5319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a Voce alla Radio, una realtà marchigiana, italiana in tutto il mondo, da Rosario, da Ancona alle Marche, con la nostra cara amica Silvia Tamburiello. Ciao Silvia, buongiorno, buon pomeriggio per te, come stai?
1: Buongiorno, buon pomeriggio dall'Italia, da Ancona, un pomeriggio che, ecco, trovo il mio saluto dal caffè Manfrini, qui di Torrette, di Ancona, ripetiamo, ecco, è il piacere di avere questo, ecco, essere in questo luogo storico, un caffè da 8 generazioni, sempre qui a Torrette di Ancona. Salutiamo Roberto, Marco, Maro, le ultime generazioni che portano avanti questa tradizione di famiglia, che è stata anche oggetto di una onorificenza dal comune di Ancona, ed è anche una bella cosa da portare su Voce alla Radio. Ma sempre parlando, certo, di Ancona, volevo, ecco, le notizie di questa settimana. Bene, pochi giorni fa c'è stato un evento, direi, grandioso, perché ogni anno Vasco Rossi, Vasco Grande Vasco Rossi, inizia il tour italiano da Ancona. Ecco, è stato veramente grande il concerto. Ecco, approfitto delle foto che ci porta il nostro grande Marco Infinite pure ne parlerà, perché veramente è stato un concerto eccezionale. 30.000 persone da tutta Italia sono venute ad Ancona per due serate piene, pienissimo. Lo stadio, il nostro grande stadio del Conero, è stato pieno, è veramente un'emozione che ha unito, infatti anche Stefano era lì con noi e penso che ce ne parlerà la prossima volta. È un evento che ha unito generazioni, c'erano mamme e figli insieme a cantare queste grandi canzoni del nostro grande Vasco Rossi. È veramente stata una grande festa di musica, protagonista ad Ancona.
0: Che bello, immagino veramente L'emozione di essere là e ascoltare questa musica meravigliosa, Silvia. Allora, guarda, se vuoi oggi ti propongo a tutta la nostra udienza andare a trovare il nostro ospite, che dobbiamo viaggiare al Regno Unito, a Edimburgo. Ciao, buongiorno, benvenuti. Andrea Umbrello è un giornalista italiano e direttore editoriale di Ultima Voce. Da altri 15 anni si occupa del Medio Oriente, migrazione e diritti umani, collaborando con testate italiane e internazionali e realizzando reportage e approfondimenti dedicati alla questione palestinese, al nord dell'Africa, alle principali questioni di politica internazionale. Ecco con noi Andrea Umbrello. Benvenuto Andrea, è un piacere enorme trovarti e parlare di questi movimenti migratori che si trovano in tutto il mondo, no?
2: Ciao, innanzitutto grazie per l'invito, anche per me è un grande piacere essere qui con voi e vi ringrazio tantissimo appunto per avermi dato questa possibilità, questa opportunità. Sì, diciamo che tutto il mondo si muove, da sempre. Quindi io mi occupo principalmente di persone in transito, di persone migranti in Italia, perché come dicevi prima vivo in Regno Unito, a Edimburgo, ma sono italianissimo, origini calabresi, e proprio per lavoro mi trovo spessissimo in Italia. Ogni mese ritorno in Italia, faccio tappa appunto nelle zone che riguardano i temi che approfondisco e che studio quotidianamente. Quindi conosco soprattutto quelli che riguardano l'Italia, conosco in maniera diretta quelli che riguardano l'Italia, però chiaramente si può parlare di persone in transito in tutto il mondo, in Italia, così come negli Stati Uniti, in Argentina e in qualsiasi angolo del globo.
0: Se parliamo dell'Italia, Andrea, ci sono dei punti già fissi, importanti, dei movimenti migratori che vogliono venire in Italia, pensano all'Italia come un paese di futuro, no?
2: Sì, diciamo che potremmo dividere l'Italia in tre macro aree, in base alla fase che interessa le persone in movimento. Quindi potremmo parlare di aree che riguardano l'arrivo delle persone in movimento, e menzionare luoghi come, mi vengono in mente sicuramente Lampedusa, che è un'isola nel sud della Sicilia, e che rappresenta tra l'altro anche il luogo più a sud dell'intera Europa, ed è un'isola che a partire dalla fine degli anni Ottanta ha visto via via sempre più in crescendo l'arrivo di persone che partono in maniera particolare dal Nord Africa, quindi da zone come la Libia, la Tunisia e zone di questo tipo. E poi al nord c'è, quindi spostandoci in un punto completamente diverso dall'Italia, c'è un'altra zona che interessa sempre le persone in arrivo, come per esempio Trieste. Dico Trieste, ma potrei menzionare anche Udine, Gorizia. E quest'area vede invece arrivare le persone che affrontano tutta la rotta balcanica, quindi persone che partono dal Medio Oriente, dall'Afghanistan, dall'Iran, attraversano la Turchia e successivamente risalgono i Balcani fino ad arrivare appunto nel nord Italia. Poi ci sono le zone d'uscita, che riguardano in maniera particolare le Alpi, nel caso specifico il Piemonte, quindi città come Torino o cittadine nei pressi di Torino. C'è un luogo molto famoso che si chiama Ulx, che è famoso perché c'è un rifugio che dà ospitalità a queste persone che in realtà non hanno intenzione di rimanere in Italia, hanno semplicemente bisogno di attraversare l'Italia per continuare il loro percorso alla ricerca di una vita migliore. Questo luogo si trova a Ulx. Oppure c'è Ventimiglia, che è un'altra zona che si trova in Liguria, un'altra città che si trova in Liguria, che è molto battuta da persone migranti che hanno lo scopo di arrivare in Francia per poi proseguire il loro cammino, o fermarsi in Francia, oppure arrivare in Germania, il Regno Unito, attraversando il Canale della Manica, oppure in Nord Europa, Scandinavia, quindi Svezia, Norvegia. E poi ci sono altri punti che riguardano soprattutto le città più grandi in Italia, come per esempio Roma, Milano, che rappresentano dei veri e propri snodi, una meta temporanea. Le persone che arrivano a Lampedusa successivamente appunto risalgono l'Italia e fanno come prima meta magari Roma, quella che è la presenza della rete solidale in Italia, che offre un minimo di aiuto che va dal cibo, insomma, all'accoglienza minima. Quella successiva è Milano, e successivamente da Milano vanno via. Io sto parlando esclusivamente di persone che vanno via, perché bisogna sapere che il 90% delle persone che arriva in Italia in questo modo, sia attraversando il Mediterraneo, sia attraversando la rotta balcanica, in realtà non ci vuole restare in Italia. Magari ha parenti, amici che si trovano in altri paesi europei, e ha semplicemente necessità di passare l'Italia per raggiungere queste persone. C'è poi invece chi resta e che purtroppo va incontro ad altre problematiche. Uno dei più diffusi in Italia è quello del caporalato, con delle zone che riguardano tutta l'Italia, i grandi campi dell'uva, quindi la produzione del vino nel nord d'Italia, così come Latina, vicino Roma, ma tantissimo anche il sud, quindi la zona di Foggia, per esempio, in Puglia, piuttosto che la Calabria stessa, o la Sicilia. Queste sono, diciamo, le tappe principali che riguardano il fenomeno delle persone in transito, delle persone migranti nel territorio nazionale italiano.
0: E invece se dobbiamo parlare degli italiani che vanno via, sia per lavoro sia per studio, oggi come vedi i movimenti migratori, per dopo arrivare a fare il paragone con questi dell'Ottocento, del Novecento, però oggi prima mi piaceva parlare su cosa succede in Italia riguardo agli italiani che desiderano di cercare di andare in Europa o in altri paesi per studio, per lavoro. Come lo vedi?
2: Ok. Allora, prima di tutto, come dicevamo prima, io faccio parte di questi italiani. È stato il caso, io ho iniziato a lavorare per un'azienda che mi ha portato in Regno Unito per scelta, perché volevo semplicemente fare un'esperienza diversa. Successivamente ho trovato una mia dimensione, una realtà che mi stava particolarmente comoda, che apprezzavo particolarmente, e quindi ho cercato all'interno del Regno Unito la realtà che più si avvicinava a quelle che erano le mie esigenze, arrivando appunto a Edimburgo in Scozia. Ma come me ci sono milioni di italiani sparsi in tutto il mondo che negli anni appunto hanno deciso di, o magari sono state costrette purtroppo a lasciare le proprie radici, la propria famiglia, amicizie, e cambiare paese. L'Italia oggi è sicuramente un paese che ha delle opportunità in settori specifici, in maniera particolare. Non so, parlando d'Italia mi viene in mente il turismo, per esempio, quindi opportunità soprattutto di tipo culturale. Ma affronta sfide importantissime. Penso, per esempio, non so, all'invecchiamento della popolazione, che è un gravissimo problema che abbiamo in Italia, o al calo demografico, alle difficoltà del mercato del lavoro. E in questo rientra anche il dibattito sull'immigrazione, attraverso dei discorsi che molte volte vengono strumentalizzati, ma che in realtà riguardano tutti quanti attraverso con sfumature diverse, ma allo stesso identico modo.
0: Sì, un poco succede. E invece sì, già che parliamo di movimenti degli italiani che vanno via oggi, però se andiamo indietro all'Ottocento, al Novecento, troviamo questi flussi migratori che per esempio sono venuti tanti in Argentina. Allora, riguardo l'Argentina, riguardo anche l'America del Nord, perché sia negli Stati Uniti sia in Canada, sono tanti italiani emigrati in quell'epoca.
2: Allora, io chiaramente occupandomi di persone in transito, mi capita spesso di rintracciare report che riguardano anche paesi che magari non seguo direttamente o con una certa costanza, come per esempio appunto l'Argentina, anche se mi interessa personalmente perché io stesso ho dei parenti o un prozio che vive in Argentina con tutta la sua famiglia. E quindi mi capita di rintracciare dei dati che riguardano anche questi paesi. Nel caso dell'Argentina, per esempio, posso dirti che posso fornirti uno spaccato estremamente attuale e dirti che nel 2024 sono stati circa 30.000 gli argentini che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, contro circa i 20.000 dell'anno precedente, quindi del 2023. Questi report si fermano al 2024, quello del 2025 probabilmente uscirà a breve, e mi spiace dire che probabilmente i numeri saranno un po' diversi, perché il Ministero degli Esteri italiano nel 2025 ha spiegato che con le normative precedenti circa tra 80-60 milioni di persone nel mondo avrebbero potuto rivendicare la cittadinanza italiana per discendenza. Quindi anche per questo motivo nel 2025 questa legge è stata modificata restringendo notevolmente, no, il riconoscimento automatico ai casi in cui il richiedente abbia almeno un nonno o un genitore nato nel territorio nazionale. Nel
0: Sì,
2: caso
0: è stato un
2: dell'Argentina.
0: taglio importante. È stato un taglio importante perché, guardi, in Argentina la storia dei nostri ascendenti italiani allora permetteva a tanti, anche nipoti, pronipoti, a ottenere la cittadinanza. Adesso l'istoria è cambiata.
2: No, è assolutamente vero. Infatti sono estremamente curioso di leggere i dati del 2025, ma ancora di più quelli del 2026, perché il 2025 è stato uno spartiacque, no? Il 2026 invece accoglie appieno queste novità. Mi spiace particolarmente perché quando si parla di cittadinanza italiana in Argentina, bisogna ricordare che si tratta di persone che non scoprono casualmente di avere questi legami con l'Italia. Si tratta di famiglie che conservano con molta attenzione, molta cura le proprie radici italiane. E questa cosa è una realtà che mette in luce un, chiamiamolo, paradosso italiano, del sistema italiano chiamiamola accoglienza. La legge infatti riconosce con relativa facilità la cittadinanza a persone che hanno discendenti italiani, come nel caso degli argentini per esempio, ma crea molte più difficoltà a persone che sono nate in Italia da genitori stranieri, da genitori arrivati in Italia. Quindi si crea un po' questo paradosso che mette in contrasto due realtà diverse che però hanno la stessa voglia di conoscere l'Italia e di vivere in Italia e l'Italia.
0: Eh sì, certo, da un lato e dall'altro ci sono degli argomenti forti riguardo a ritornare alla vecchia legge o andare avanti con questa nuova legge che ovviamente fa un taglio importante. Invece sappiamo, abbiamo detto che tu porti avanti i lavori sul giornale Ultima Voce. Allora, ci racconti Ultima Voce, di che ti occupi là, questo giornale?
2: Ok. Allora, è una realtà editoriale che ha ormai più di 10 anni, io l'ho vista nascere praticamente nel 2015, e mi sono sempre occupato, nasce come una sorta, come un blog, e successivamente si è trasformato in una vera e propria testata giornalistica, quindi con la registrazione in tribunale, la strutturazione di un direttivo interno con direttore responsabile, direttore editoriale, caporedattore, eccetera. Io fin da subito mi sono sempre occupato di scelta dei temi da trattare e ho sempre cercato di fare particolarmente attenzione ai temi divisivi, o ai temi che in qualche modo danno voce agli ultimi, e da qui nasce proprio il nome del giornale. Perché? Perché penso siano i temi che vadano trattati in maniera più approfondita possibile, in maniera meno superficiale possibile. E quindi fin da subito appunto ci siamo occupati di temi come le persone in transito, in maniera diretta, io in maniera particolare, piuttosto che la comunità LGBTQ+, piuttosto che i diritti umani o l'ambiente, la criminalità organizzata che è stata molte volte è stata trasformata un po' come un racconto da romanzare soprattutto all'estero, ma che in Italia ha legami estremamente profondi in qualsiasi settore della società e che quindi merita un'attenzione particolare. Col passare del tempo, appunto, l'interesse verso questi temi ha dato la possibilità a persone che fanno della scrittura, del giornalismo, la propria vita, a, come dire, ad avvicinarsi a questa nuova realtà, e ciò ha permesso di creare dei collegamenti sempre più profondi con realtà che si occupano di tutti questi temi, arrivando ad essere un punto di riferimento per migliaia e migliaia di persone che ogni giorno scelgono di leggerci e scelgono di approfondire queste tematiche attraverso quello che scriviamo sulle nostre pagine. Oggi è una realtà consolidata, è una realtà appunto che conta su migliaia di persone e soprattutto sull'intervento di decine di professionisti che si occupano di questi temi.
0: Che bello, che bello. Allora anche possiamo raccomandare alla nostra audienza di andare a trovare su internet Ultima Voce, e ricordiamo la pagina, come trovare questo giornale?
2: Il sito è www.ultimavoce.it, sui principali social network, quindi X, l'ex Twitter, Instagram, Facebook, basta semplicemente cercare Ultima Voce, abbiamo il nostro logo, è una mongolfiera, il nostro colore principale è un bel azzurro, quindi siamo facilmente riconoscibili.
0: Benissimo, benissimo. Allora, perché non pensare in un domani a un avvicinamento, una collaborazione con Voce la Radio e Ultima Voce? Perché no?
2: Beh, sì.
0: Così sì. Ti invito, perché no, sarebbe bello averti ogni tanto come parte di Ultima Voce su Voce la Radio.
2: Con piacere, tra l'altro c'è una certa vicinanza, no? nel nome delle due realtà, c'è un certo legame, perciò sembra quasi un segno del destino, no? Perciò certo. Con piacere.
0: Non me ne parliamo. Intanto ritorniamo ai flussi migratori e ti aggiorno e ti racconto che nelle Marche, noi che siamo marchigiani DOC, diciamo sempre che nelle Marche sono 1,5 milioni di abitanti, invece fuori le Marche, in tutto il mondo, quelle discendenti iscritte all'AIRE, siamo 1,5 milioni di abitanti. Allora pensa che questo movimento migratorio nel mondo, se ritorna nelle Marche, ritornasse nelle Marche, tanti tanti marchigiani che oggi viviamo una realtà marchigiana nel mondo troppo forte, perché siamo più di 60 associazioni in tutto il mondo, dall'Australia fino al Canada, fino all'Argentina, tanti tanti paesi. Anche questa è una realtà interessante, molto viva, perché questi movimenti migratori anche hanno creato un legame con diverse regioni dell'Italia. Succede con le Marche, succede con la Sicilia, con la Calabria. Immagino che tu, calabresi, ne trovi in tutto il mondo e trovi anche queste associazioni. Cosa ne pensi di queste associazioni, queste realtà nel mondo che si organizzano per mantenere il legame con le proprie radici?
2: Ma io penso siano realtà estremamente importanti. Oggi fortunatamente siamo incredibilmente connessi, quindi hanno la possibilità, con voglia, chiaramente, perché quella, la passione e la voglia sono elementi imprescindibili, trovano vita facile fortunatamente. Cioè, le cose sono un po' diverse, anche solo a 15-20 anni fa. Di questo sono particolarmente contento. Ma questa cosa ci dà la possibilità anche di capire, di riportare una problematica che riguarda tutte queste persone che hanno voglia di rimanere in contatto con le proprie origini, no? Con le proprie radici, che riguarda lo spopolamento dell'Italia. Cioè, se all'estero troviamo molte più persone che in quella determinata area geografica italiana, è perché queste persone da quella determinata area geografica se ne sono andate. Ed io, da buon calabrese, tocco con mano ogni volta, tutte le volte che ritorno nella mia regione, questa realtà. Scopro ogni volta nuovi piccoli paesi che stanno letteralmente sparendo. E ciò mi dà la possibilità di riportare degli esempi virtuosi che riguardano invece le persone delle quali mi occupo per lavoro, che incredibilmente in alcune realtà danno la possibilità di rientrare. Molte degli italiani che decidono di lasciare le proprie città o i propri piccoli paesi lo fanno perché non faticano a immaginare un futuro in quella determinata area, perché magari si fa fatica a portare avanti la propria attività, non c'è lavoro, ci sono un sacco di difficoltà di tipo economico, eccetera. Ci sono realtà come per esempio nella mia regione Riace, non so se conoscete Mimmo Lucano, che hanno provato a ripopolare queste zone, Riace, un piccolo paesino calabrese, con la presenza migrante, e la presenza migrante ha dato la possibilità di creare nuovi sistemi economici che in qualche modo offrono la possibilità di accogliere nuovamente gli italiani che in precedenza avevano deciso di lasciare quella determinata terra. Quindi in realtà sono fenomeni che in qualche modo possono facilmente incastrarsi e compensare. Io penso sia questa la strategia vincente per il futuro, anche per risolvere quelli che sono i problemi che ho elencato prima, no? Quindi lo spopolamento, l'invecchiamento della nostra società, le nascite che si stanno gradualmente sempre di più azzerando.
0: Sì, certo. Già un po' per finire, e ti ringraziamo tantissimo della tua presenza, i progetti di Andrea per il 2026-2027, l'Argentina, ritorni in Argentina?
2: Mi piacerebbe tantissimo farlo ed è una cosa che non escludo assolutamente. Diciamo che per i temi che vado a coprire, questo è un periodo estremamente intasato, quindi molto presto avrò diritto a una lunga pausa, perché no, magari potrei pensare di trascorrerla in Argentina, non solo qualche settimana, ma addirittura qualche mese, anche perché ho la possibilità di lavorare da remoto molte volte, perciò perché non sfruttare questa possibilità. Dal punto di vista professionale, invece, nei prossimi mesi uscirà il mio ultimo libro, che riguarda un po', ecco, il tema che abbiamo affrontato prima, quindi l'analisi delle persone in transito in questo momento nel territorio nazionale, andando a coinvolgere alcune delle aree menzionate prima e molte altre. Quindi chissà, magari dopo questa ennesima fatica mi concederò un po' di pausa nella bella Argentina.
0: Possiamo dire il titolo del libro o ancora sorpresa?
2: Preferirei ancora è stato consegnato giusto settimana scorsa alla casa editrice, quindi sistemiamo un po' di cose e poi daremo tutti i dettagli, titolo,
0: allora
2: casa editrice.
0: Ti aspettiamo fra quando esce il libro, puoi ritornare con tanto piacere, ritorni così ci racconti un po' e approfondiamo su questo libro. Andrea,
2: con piacere.
0: Ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere, ci siamo
2: grazie a voi.
0: conosciuti via LinkedIn e per me niente, è un piacere che trovare gente che abbiamo un po' lo stesso interesse, no? Parlare dei marchigiani, parlare dei movimenti migratori. Noi con Silvia da 6 anni che ci occupiamo di questa immigrazione fantastica che ha dato le Marche al mondo. Grazie Silvia, noi andiamo intanto alla musica, la devo mettere io. Allora,
1: Allora, ti
0: ingestisco la musica. Grazie Andrea, il tuo saluto finale.
2: Grazie a voi, un forte abbraccio. Ciao.
0: Allora, aggiungiamo la musica e parte.
3: Non lascerò l'idea. Non sono uno che le fa scappare, che le modella e poi le lascia rotolare via. Non lascerò l'idea, adesso che t'accompagna il tempo.

vostro correre e arrivare in quel momento. Il mio momento è lento. Il mio momento ho spento. Ma non lascerò l'idea. Le anime si scelgono in silenzio. Se tu non l'hai avuto.

0: riesco a controllare. Insieme a questa voglia ormai inaudita di restare.
1: Che bella canzone.
2: Mi sembrava giusto, ecco, in questo ambito, dopo di Andrea Umbrello, parlare di, ecco, inserire questa canzone di Alessandro Pellegrini, di Ancona, tra l'altro, anche perché mi ha fatto molto piacere sentire, ecco, tutta la geografia della migrazione, dei flussi migratori, ma vorremmo dire anche che anche Ancona, anche le Marche ne hanno fatto parte, nella storia recente degli anni 90, Ancona ha colto, ecco, il porto di Ancona era un punto strategico per chi veniva dalla ex Jugoslavia, dall'Albania, quindi veramente l'Italia, anche, ecco, nella costa che ci è di fronte, è stata sempre un ponte importante.
1: Che bello.
2: E un abbraccio dal Sandro, perché veramente tocca le corde di tutti, proprio lo lascerò l'idea, ecco, fa pensare a chi vive lontano dalla propria terra e però continua a custodirne
1: e la già memoria. Che dici che vive lontano dalla propria terra, guarda, prendiamo le valigie e andiamo, prima dobbiamo passare per San Benedetto del Tronto per arrivare a Ontario, e se parliamo Ontario Canada, e già presentiamo il nostro ospite Mirko Testa da San Benedetto del Tronto. È andato in Canada. Ciao Mirko, benvenuto. Ciao. Grazie di essere. Adesso ci siamo visti e ci vediamo qua. Come stai?
3: Esatto. Benissimo. Ha fatto tanto piacere conoscerti a Montreal. È stata una bellissima esperienza, insomma. Quindi grazie per avermi invitato in radio e piacere di averti conosciuto, Silvia.
2: È un piacere, allora, diciamo benvenuto nelle queste Marche che oggi sono diffuse tra San Benedetto, Chiaravalle, Ancona, anche se, ecco, Europa, Nord e Sud America, ma siamo tutti marchigiani, è bellissimo.
3: Beh, io devo specificare un paio di cose, ok? Io sono nato a San Benedetto del Tronto perché c'è l'ospedale lì, no? Però ho vissuto tanti anni a Comunanza, che è un paesino all'interno, no? Nel Piceno. E poi, diciamo, quando sono diventato maggiorenne mi sono trasferito al mare, a Grottammare specificatamente, quindi c'ho mia madre che è di Comunanza e mio padre di Grottammare, quindi c'è un po' un mix, insomma, ho fatto metà e metà per farli tutti contenti, dai, diciamo così.
1: Invece il Canada come è arrivato nella vita, questo momento di pensare a emigrare in Canada?
3: In Canada c'è una storia, diciamo, che parte, vorrei dire, 45 anni fa. Io non ero manco nato 45 anni fa, però mio zio, diciamo, è fratello di mio padre, è emigrato in Canada, si è trasferito qui, quindi ha fatto famiglia, così così. E niente, negli anni 80 è venuto qua. La prima volta che sono venuto in Canada, c'avevo 11 anni e sono venuto qua con i miei genitori a trovare mio zio e la sua famiglia, e da lì sono rimasto un po' colpito, specialmente perché quando sono venuto, diciamo, il Canada stava all'apice dell'economia, all'apice della cultura no, però insomma all'apice economico, chiamiamolo così, e quindi era il 94, c'erano pure i mondiali negli Stati Uniti, quindi c'era un ambiente, diciamo, molto festaiolo, perché tante persone di diverse nazionalità celebravano le vittorie. Poi l'Italia è arrivata in finale, ha perso col Brasile, ma quella è un'altra storia. Poi ho deciso di ritornare qua quando c'avevo 17 anni, andato mia nonna a trovare mio zio, e poi da lì, diciamo, il Canada mi è piaciuto sempre di più. E dopo qualche anno sono ritornato nel 2008 e da lì, insomma, ho deciso di rimanere in Canada, tornando 2 anni dopo, perché comunque sia, avevo conosciuto pure questa ragazza che poi è diventata mia moglie, quindi dopo 2 anni dal 2008 sono tornato qua nel 2010 e poi sono rimasto qui, insomma, dal 2010.
1: Allora, una bella storia. Intanto una storia che oggi ti porta a creare, a organizzare insieme a altri marchigiani questa famiglia marchigiana dell'Ontario.
3: Certo.
1: E come la pensi, come la vedete, come la pensate, e perché pensate una famiglia marchigiana dell'Ontario?
3: Allora, mo ti dico, io abito a Hamilton. Hamilton è stata sempre una città di immigrazione dagli anni 60 e qui ci stanno veramente persone che vengono da tutte le parti d'Italia, specialmente dal sud, no? Calabresi, siciliani, abruzzesi, tantissimi abruzzesi. E stando vivendo qua, ho scoperto che c'è una comunità marchigiana nascosta. Significa che i marchigiani qui in Canada non sono come le altre regioni, diciamo, per esempio prendiamo i calabresi e siciliani, no? C'è stata sempre quella, diciamo, si prendono tra di loro, no? I siciliani possono essere siciliani, i calabresi quei calabresi, i marchigiani sono differenti, sono sempre stati un po' più aperti perché si torna indietro dallo stato del papale, insomma, che comunque sì, eravamo gli esattori delle tasse, siamo stati un po' più diversi dagli altri, no? E in questo caso ho scoperto che uno pensa, vabbè, non ci stanno tanti marchigiani, però i marchigiani si sono mischiati con altre persone di regioni diverse che non erano marchigiani, quindi ci sono molte donne che si sono sposate, hanno perso il loro cognome, perché qui in Canada il cognome quando uno si sposa lo si perde. Negli ultimi 2-3 anni io ho avuto la fortuna di essere stato presidente ai Figli d'Italia a Hamilton, come vi dicevo, ho avuto la fortuna di scoprire tantissimi marchigiani che, non avendo perso il cognome, non sapevo che fossero stati marchigiani, anche figli, insomma, quindi la maggior parte ci stanno metà marchigiani e metà qualcos'altro, quindi da lì mi è venuta questa voglia di identità marchigiana, perché qui prima esisteva un club marchigiano tanti anni fa. Purtroppo è stato abbandonato perché non c'è stata una continuazione da parte dei giovani. E quindi è finito forse 15-20 anni fa. C'erano il club marchigiano e il club ascolano pure, che qui stanno tante persone, come già tu hai visto a Montreal.
1: Abbiamo, intanto, guarda, mentre parli facciamo vedere queste belle fotografie, sì, che ci hai mandato.
3: Sì, quello è stato un evento che abbiamo fatto, perché io prendo nel mio tempo libero mi diverto a fare le olive alla scolana, e quindi lì ho organizzato un evento per i Figli d'Italia e insomma vendevo le olive alla scolana. In quel caso, quella foto lì, diciamo, i nostri amici di Montreal che ho conosciuto l'anno scorso, che sono venuti a trovarci a Hamilton, quindi insomma abbiamo scoperto che ci abbiamo tante cose in comune, noi e le persone di Montreal, che saluto. E niente, prende, loro mi hanno portato, ecco, io che mangio la bella
1: olive qua, quelle belle olive della scolana, esatto, non possono mancare, no?
3: Lì veramente era l'anno scorso che stavo a Campofilone è la patria dei maccheroncini, no? E hanno fatto questa sagra, insomma, io ho preso le olive, c'avevo la mia maglia con logo, la bottega delle olive, quindi insomma, capito, ho dovuto fare un po' di advertising, come si dice, quindi così. Bello, però bello. Ritornando all'associazione, diciamo, sono stato spinto appunto di questo persone che volevano cercare un'identità, e stranamente qua ci stanno tante persone che sono emigrate della zona di Ascoli, specificatamente da Acquasanta e quelle zone là, come a Montreal, e niente, praticamente io ho due paesani del paese mio qua, c'è mio zio naturalmente, di Grottamare, e c'era un signore che adesso purtroppo è morto, che aveva più di 80 anni e era di comunanza, quindi erano gli unici paesani che ho, insomma, ancora non ho trovato altri, ma sono alla ricerca, perché qua comunque da Toronto, noi andiamo da Toronto fino a Niagara Falls, per quello si chiama Ontario.
1: Allora sono diverse città che prendono parte, possono prendere parte dell'associazione, sicuramente piano piano, anche nella tua associazione, in questa magnifica, diciamo, incontro dei marchigiani, anche sicuramente qualche non marchigiano potrà essere, guarda, sì, da noi sì, succede sì, quello lo stesso, sì, alla sì, famiglia sì, marchigiana abbiamo anche al comitato qualcuno, qualche siciliano scappato, certo, è venuto alle Marche, sì, allora niente, un po' così, perché alla fine si tratta di mantenere il legame con la regione, però con l'Italia in generale, no?
3: Certo, anche perché noi vorremmo offrire, diciamo, specialità marchigiane, se facciamo degli eventi, insomma, cucineremo a livello marchigiano, come si dice, i vince sgrassi, pensavamo a Brunetto la Sammettese, quindi sono cose che qua non sono state perse, se sono mai esistite, non lo so, quindi vorremmo riportare un po' la cultura culinaria marchigiana pure qui.
1: E chi cucina? Te cucini?
3: Ci aiutiamo. Ci aiuteremo a vicenda, insomma, mio zio, lui gli piace pure cucinare, quindi insomma siamo un bel gruppo di persone che ci aiutiamo a vicenda e cercheremo sempre di favorire la cultura marchigiana e di riportare a livello culinario marchigiano e farlo provare a persone che magari non hanno mai provato, quindi...
1: Intanto guarda che abbiamo tutto il Monte dietro di noi, Anita Scartozzi e Fausta Polidori, tanti amici che mi arrivano anche nel telefonino, mi suona perché sì. Mi arrivano i saluti, anche Cristina Pasquali, una bellissima giornalista italiana, marchigiana, che ci saluta e sicuramente lei già chiede il tuo nome, nome per farti
3: un'intervista,
1: perché lei fa tanti articoli bellissimi di tutti i marchigiani emigrati, però tu sei un marchigiano emigrato da poco, diciamo questa nuova emigrazione di questi ultimi anni, perché alla fine io vengo dell'emigrazione dell'inizio del Novecento, mia madre è emigrata nel 50 dopo la guerra, che è stato un po' il flusso migratorio ultimo dell'Argentina così grande. Dopo già sì, troviamo qualcuno che viene per lavoro, che viene per studio, per il diverso. Certo. Intanto raccontiamo un po', ricordiamo un po' questi bei momenti che abbiamo vissuto a Montreal. Come ti sei sentito? Come l'hai visto te la conferenza?
3: Guarda, Vorrei dire che da quando ho conosciuto questi signori di Montreal l'anno scorso, per me è stato come se mi si aprisse un mondo, no? Perché io non sapevo che ci fosse questa associazione marchigiana in Canada e a Montreal, insomma. Quindi da quando ci siamo conosciuti l'anno scorso, per me sono diventate, diciamo, parte del mio cuore, tutte per me le considero tutte nonne, insomma, no? E quindi stando a Montreal mi sono sentito sempre a casa, diciamo, perché comunque sia condividevamo diciamo le cose in comune che qua purtroppo non trovo, insomma, perché come ripeto non esiste una situazione marchigiana, non esiste un'unità marchigiana qui nella zona mia, quindi ho avuto modo, diciamo, di interagire con diverse persone di tutte le parti del mondo di origine marchigiana e sono veramente rimasto contentissimo, sorpreso e spero, insomma, di rendere, diciamo, orgogliosi i marchigiani del mondo, diciamo, iniziando questa nuova associazione che mancava, insomma, in Ontario attivamente. Quindi speriamo di fare orgogliosi tante persone,

0: a fare, certo, perché quando tu certo. vai là e hai possibilità di vivere questi 2 o 3 giornate così intensi, dove sentiamo i marchigiani, anche i marchigiani famosi che sono in diversi diciamo attività in tutto il mondo, che fanno conoscere le Marche attraverso la sua attività, anche ti rinforza a continuare avanti, no?
1: Certo, certo, specialmente loro sono, diciamo, il mio faro, no? Le prendo come esempio perché le vedo molto unite, le vedo molto agguerrite, diciamo, fanno tante cose per la comunità, e è veramente un onore e un piacere, diciamo, fare parte di questa grande famiglia. Quindi siamo in contatto, rimarremo in contatto e speriamo di aiutarci a vicenda. Questo è l'importante, perché l'unione fa la forza.
0: Hai visto, Silvia? Te, Silvia d'Ancona, la marchigiana, ancora in regione. Forse non si sa mai in un domani.
2: Intanto,
0: in Argentina ti avremo.
2: Sì, assolutamente. Ma veramente molto, molto bello. Io volevo chiedere a Mirko, ecco, ci racconti Hamilton? Perché a questo punto siamo curiosi di vedere. Ecco, noi conosciamo, ecco, forse quasi gli stereotipi, no, del Canada. Ma ecco, sì. Chi si vive davvero? Raccontaci Hamilton, è l'Ontario, la zona dell'Ontario, che poi è ricca di laghi e tutto.
1: Sì, allora Hamilton è una città sottovalutata, perché ci sono tante potenzialità. Prima, negli anni 60-70, diciamo, era un po' l'hub dell'economia canadese, perché ci stanno 2 acciaierie, quindi tanti italiani sono immigrati qua per il lavoro, specialmente. Non andavano a Toronto ci andavano, ma era più che altro, diciamo, a lavorare nelle terre, perché c'era tanta proprietà fuori da Toronto. Però Hamilton specificatamente negli anni 60-70 è stata, diciamo, una città molto ricca, e diciamo è la stessa, se voglio fare un'ambiguità con una città italiana, diciamo che è come Terni, che c'ha l'acciaieria, che c'aveva lavoro, e adesso praticamente Terni purtroppo sta in decadenza perché l'acciaieria va male, insomma. Però ritornando a Hamilton, è una città a livello geografico importante, perché sta, come si dice, il Golden Horseshoe, che praticamente era l'area economica più forte dell'Ontario, del Canada, e lo è tuttora. È una via, diciamo, sta nel mezzo tra Niagara Falls e Toronto, quindi troviamo a Hamilton una geografia che non troviamo in un'altra città in Canada, perché Hamilton prende suddivisa da la parte bassa, che si chiama downtown, e poi c'è una parte collinare che la chiamano la montagna, ma insomma sono 300 metri di altezza, quindi non è altissima, però da lì si vede una bellissima veduta, quando il cielo sereno si vede Toronto, e quindi diciamo siamo fortunati, perché Hamilton comunque è sempre una città a misura d'uomo, e vivibile. I prezzi fino a qualche anno fa delle case, insomma, erano abbastanza contenuti, adesso sono saliti pure qua, e quindi Hamilton ha sempre offerto lavoro a tutte le persone che volevano iniziare la propria vita da immigrati. Qui c'è una grandissima comunità di siciliani, c'è un paese in Sicilia che si chiama Racalmuto, e ci stanno più persone qua di Racalmuto che in Sicilia, quindi ci sono tantissimi siciliani, calabresi e marchigiani, come ho detto, insomma bisogna trovarli. Però Hamilton in sé per sé offre tantissimo a livello lavorativo, a livello, diciamo, divertimenti, a livelli di vita sociale. Non è il massimo, perché il Canada non è il massimo in generale come vita sociale, perché qua i canadesi sono tutti casa lavoro, lavoro casa, specialmente le vecchie generazioni, e i giovani, diciamo, non hanno tanto sbocco a divertimenti, oppure no, in Italia si stanno i locali, vai a ballare, insomma qua sono limitate queste cose qua. E in aggiunta, se ci sta qualche locale qua, chiudono alle 2 di notte, quindi cioè tu vai alla mezzanotte e poi alle 2 te ne devi andare perché chiudono. E l'unico problema, uno dei no, l'unico, uno dei tanti problemi che comunque sia è vivere in Canada, il costo della vita, anche se i salari sono alti rispetto al costo del mondo, però l'Ontario in particolare c'hanno la pressione fiscale più alta, una delle più alte del mondo, quindi si pagano tantissime tasse per qualsiasi cosa e naturalmente comparabile con

0: con il salario, perché il salario è alto rispetto, diciamo, a Quebec o altre parti del Canada, però ti dà la possibilità comunque sia di acquisire una casa, di vivere una vita discreta, rispetto ad altre aree del Canada e del mondo specialmente. Però diciamo, sta diventando una vita, diciamo, io lo dico sempre, perché in Italia 15 anni fa io ho visto questa traiettoria al ribasso, diciamo, come stile di vita, come salari, come costo della vita e tutto quanto, e adesso in Ontario, perché io abito in Ontario, sta succedendo la stessa cosa che è successa in Italia 15 anni fa, insomma i prezzi delle case sono altissime, il lavoro è diminuito rispetto a prima, quindi l'economia ne risente. E niente, speriamo che si riprende, però tutti quanti i canadesi, ma io c'ho paura dell'economia. E se tu guarda, io non c'ho paura, perché già l'ho vissuta in Italia, quindi mi sono abituato a sta fluttuazione, no?
1: Immagina se un argentino va a vivere là, allora, che ha vissuto questa economia argentina, non si preoccupa, non si preoccupa.
0: Esatto, però per finire, non è facile cominciare. Se uno decide di migrare dall'Italia, diciamo dalle Marche o qualsiasi altra regione in Canada, in Ontario, non è facile cominciare la propria vita, perché comunque sia ci stanno, come ripeto, i lavori sono facili da trovare, però i prezzi delle case sono alti, quindi è difficile entrare nel mondo del lavoro se non conosci oppure non ti fai conoscere, perché comunque sia non si fidano di te qua, purtroppo. Può essere pure un ingegnere nucleare, quando vai a fare un colloquio loro non si fidano che tu sei un ingegnere nucleare, lo devi provare. Io ho sempre provato nella vita mia che quello che ho fatto io l'ho fatto vedere, poi ho avuto credibilità e sono arrivato dove sono arrivato per questa ragione, insomma.
1: Allora quello è importante, che così almeno diamo alcuni tips a chi pensa Ontario o pensa il Canada come un punto di riferimento per una emigrazione, no? Sì. Intanto Mirko, i progetti per il 2027, ingrandire l'associazione, trovare più marchigiani, c'è un evento che pensi da fare nel 2027 o 2026, non so, che possiamo annunciare?
0: Sì, l'associazione marchigiana a Hamilton è appena nata, diciamo, quindi non siamo nelle capacità, diciamo, come Montreal, che stanno là da 50 anni. Cerchiamo di, come dici tu, di raccimolare più marchigiani possibili. Un evento che mi sta veramente a cuore, che vorrei fare, che qua non si fa con gli altri club italiani, per esempio, è una bella cena di pesce, perché qui purtroppo, per fortuna, non lo so, tante persone sono emigrate comunque sia dalle campagne, del sud, sono emigrati dai paesini, magari che non stanno vicino al mare. Io, essendo vissuto al mare, insomma, mi piace mangiare il pesce, quindi vorrei portare questa cultura culinaria di pesce, come ti ripeto, proprio quella grotta a mare, si vede la veduta, il castello e tutto quanto, quindi vorrei portare questa cultura. Poi vorremmo fare, diciamo, eventi legati alle Marche. Io il più grande evento che pensavo, che vorrei, diciamo, portare qui a Hamilton, è cercare di costruire una società sportiva italiana, marchigiana, e collaborare con le società sportive in Italia, facendo modo che comunque sia i bambini crescono con la cultura calcistica, crescono con la mentalità che comunque sia un giorno potrebbe essere anche in Italia a giocare a pallone, e facendo uno scambio commerciale culturale con altre associazioni calcistiche nelle Marche, portando i bambini là e loro venendo qua. Quindi questo è uno dei miei punti di battaglia, diciamo, che vorrei portare qua, che non c'è nessun altro caso.
1: Prepariamo i calciatori italiani per un prossimo mondiale, se no, ragazzi.
0: Certo.
2: Comunque possiamo fare il tifo per l'Argentina, per il Canada.
0: Per il Canada,
2: Dunque, infatti, in effetti c'è da dire che, ecco, quello che lega molto qui, ecco, gli italiani all'estero e gli italiani in Italia, la cucina, l'hai nominata, Mirko. Certo. La musica e anche lo sport. Ma riguardo a una cena di pesce che lui dà, un bel evento di pesce in Canada, hai nominato il Brodetto, sì, alla San Benedettese, perché poi sappiamo che ogni paese nelle Marche ha il proprio Brodetto, ma come, sì, che pesce si trova? Cioè, la materia prima per fare, sì, la cena italiana, la cena di San Benedetto, si riesce a trovare? Come, anche quella è una bella sfida.
0: Sì. Guarda, ci sta un negozio, una catena di negozi fondata da un italiano qua, e diciamo il pesce che arriva, che vendono comunque al bancone, viene da San Benedetto del Tronto. Qualche tipo di pesce, no, non tutto però, insomma, però arriva sul gelato. Però l'unica cosa che mancherebbe, che non si trovano, sono le panocchie, per esempio, e gli scampi si trovano a malapena, deve essere proprio fortunato a trovare gli scampi, e questo è comunque, sono due materie prime per il Brodetto, però tutto il resto qua si trova, perché comunque c'è l'oceano, quindi ci stanno, invece di usare magari gli scampi, puoi usare le aragoste, perché qua le aragoste rispetto alle altre parti del mondo costano di meno, no?
1: Allora niente, dobbiamo salutare e ringraziare il nostro caro Mirko Testa. Mirko, allora è stato un piacere averti con noi, però è la prima, però non l'ultima. Allora
0: sì, sì, sicuramente,
1: che quando hai qualche evento ci racconti,
0: va bene,
1: voce, e per te e per tutti, certo, i nostri marchigiani a Ontario.
0: Certo, grazie per l'invito, sono stato veramente fortunato di fare parte di questa bella, diciamo, di questo bel programma con voi, quindi.
1: Grazie mille. Allora Silvia, dai, dobbiamo partire, allora, un minuto, metto la musica, questi, sì, dei nostri amici di Opera Pop, la metto pronto. Ciao, ciao,
0: grazie a tutti.
2: Esce proprio oggi, Cuore Mio.
0: Ok.

0: una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Rai Mobilità, traffico intenso in A7 chiusa all'uscita di Busalla per le provenienze da Genova a seguito di un incidente che ha visto un veicolo ribaltato. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, tempi di attesa di circa un'ora. Traffico intenso in A10 tra Varazze e l'allacciamento all'A6 verso Ventimiglia. Code in A9 direzione Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Sulla statale 36 del Lago di Como troviamo traffico intenso tra Bellango e Pionga direzione Svizzera. Sulla 23 traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio verso Tarvisio. Andiamo in A14 dove il traffico è intenso tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Un incidente tra due autovetture, interessa invece il tratto Val di Sangro e Lanciano direzione Pescara. Coda in A1 al bivio con la 22 direzione Brennero. Traffico intenso sulla variante di Valico tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Diramazione di Roma Sud, coda da San Cesario a Monte Porzio Catone in direzione Grande Raccordo Anulare di Roma. Ricordiamo che è chiusa per l'intera giornata l'uscita di Torre Nova in direzione Napoli per il concerto di Tor Vergata. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sabato Sport.
11: 14 e 34 minuti primi, la regia è di Ombretta Conti, in redazione con noi quest'oggi c'è Andrea Boccia, mentre Giovanna Insardi cura la parte tecnica. Dicevamo appunto di quanto già avvenuto, ce ne ha riferito poco fa il collega inviato sul circuito di Silverstone, Manuel Codignoni, relativamente alla Sprint Race. Il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto appunto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, idolo di casa, e poi al terzo posto la McLaren di Lando Norris, quarta l'altra Mercedes, quella di George Russell, davanti all'altra Ferrari di Charles Leclerc, quinta. Poi c'è la Red Bull di Max Verstappen, sesta. Ricordo che naturalmente su queste frequenze assisteremo a partire dalle ore 17 alla radiocronaca relativamente alle qualifiche del Gran Premio in programma domani. E restando appunto in Inghilterra, ha preso il via la sfida, si gioca il terzo turno, parliamo di singolare maschile, Cobolli contro Khachanov, e non si sta mettendo bene il primo set per il finalista del Roland Garros, perché Khachanov conduce per 5-0. Al servizio c'è Cobolli in vantaggio per 30-15, ma appunto ha operato due break già Kachanov, che vincendo questo game a uno dei prossimi può portare a casa appunto il primo parziale, mentre nel doppio maschile sono agli ottavi di finale Simone Borrelli e Andrea Vavassori, che nella tarda mattinata da coppia numero 4 del seeding ha sconfitto l'olandese Jesper De Jong abbinato al francese Valentin Royer 6-1, 6-4. Il risultato finale adesso in musica per il giro pagina, il nostro secondo ospite.

0: La voce naturalmente di Vasco Rossi, siamo qui e noi siamo qui con due ospiti particolari che saluto direttamente dalla Romagna, Cesenatico e dintorni, Francesco Zani, buon sabato, buon pomeriggio, e Maurizio Teodorani, grazie per aver accettato il nostro invito anzitutto.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora,
1: siamo contenti.
0: Non avremo quest'anno, già da tre edizioni, il gusto della partecipazione diretta della nazionale italiana ai mondiali di calcio, però ci abbiamo la reggenda del torneo delle vie che rivive, sala di Cesenatico come lo stadio di Los Angeles, insomma. No, ci piace parlare di calcio anche in questo modo a livello amatoriale. Ora ci dirà proprio Francesco Zani, la mente, ti definisco così, ma magari anche il motore, la carrozzeria di tutto quanto. Maurizio Teodorani è un nome che gli appassionati di calcio ricordano, magari in ambito rossonero, a livello di giovanili solo gli appassionati. Però poi ha militato nel suo ruolo centrocampista anche in Serie B, faccio un nome, con la maglia giallorossa del Messina. Ebbene, come nasce questa manifestazione? Ieri c'è stato il Palio di Siena, ha vinto l'Aquila dopo 34 anni, grande partecipazione. Però nel vostro piccolo, non tanto piccolo, questo torneo da bar nato così, Francesco, è diventato qualcosa di importante che soprattutto in questi tempi ci aiuta anche ad apprezzare non il calcio di una volta, direi il calcio vero. Come nasce questa manifestazione? Quali sono le sue radici? Quando risalgono?
1: Ma guarda, le radici sono tra virgolette ignote, nel senso che il torneo nasce alla fine degli anni Ottanta, quindi le prime tracce sono intorno al 78, e aveva una conformazione leggermente diversa, cioè chi giocava a Sala di Cesenatico, che è una frazione di 4.000 abitanti vicino a Cesenatico, vicino al mare, per farvi capire, dove aveva casa Marco Pantani, dove ha casa ancora la sua famiglia, e nasce con le squadre libere, cioè gli amici potevano organizzarsi e hanno iniziato a fare questo torneo nel mese di settembre, da un torneo molto sentito, molto pesante, cioè tutti ci tenevano a vincerlo. Dopo un po' di anni il torneo invece si è connotato come il mondiale del nostro paese, perché le squadre sono diventate le vie e i giocatori devono essere solo i residenti delle vie, quindi via Canale Bonificazione, via Campone, via Stradone, Lagnaffa e via dicendo. C'era una regola bellissima che era quella degli oriundi, degli stranieri, cioè ogni via poteva prendere solo tre stranieri, più il portiere al di fuori del proprio bacino, diciamo, di stradario, e così è nata una leggenda che è andata avanti dagli anni 80 fino al 2003, quando diciamo un po' la crisi del borgo, della natalità in generale, ha fatto sì che non si riuscissero più a formare le squadre, e poi il torneo si era fermato grazie ai ragazzi che adesso animano la polisportiva del paese, che ha varie squadre di calcio a 11, diciamo, militanti in campionati amatoriali, hanno deciso di farlo rivivere, e quest'anno a distanza di più di 20 anni il torneo è tornato, ed è tornato in grande stile, perché alle partite c'erano, non so, 400-500 persone a vederlo, ed è stato un momento di ritrovo di tutto il paese, cioè ha permesso ai giovani di scoprire una tradizione che purtroppo non avevano vissuto, e ai più grandicelli di ritornare a vivere un momento della propria infanzia che era irripetibile, colorava ogni mese di settembre di ogni anno.
0: Allora, Maurizio Teodorani, invece vorrei chiedere, no? Come è nato il suo coinvolgimento in questa manifestazione e quale aneddoto particolare ricordi? Ce ne saranno tanti, decine se non centinaia, che ti ha coinvolto magari direttamente oppure no?
2: Certo, aggiungo solo quello che ha detto Francesco prima, che sì, all'inizio era il torneo delle vie, poi dopo, essendoci pochi ragazzi, pochi giocatori che giocavano a calcio, è subentrato un po' i bar, un pochettino anche le amicizie, quindi i gruppi, quindi ti posso dire qualche nome: gli Angeli Neri era un gruppo di amici, i punk che avevano in comune la musica, e la panchina, sono tutti gruppi nati in quegli anni lì, nei fine anni 80, per far sì che aumentino pure i giocatori e le squadre del torneo. Questa è una piccola cosa che magari Checco non ha aggiunto, magari io essendo un pochettino più anziano di lui ho dei ricordi ben precisi ai miei inizi, che avevo 13-14 anni, e a giocare con quelli che ne avevo 30-35 era qualcosa di sbalorditivo. Ecco. Mi ricordo che nella via dove abita Francesco Zani, che sarebbe la Canale, una, penso che abbia più successo di tutti, due famiglie facevano una squadra, perché c'erano i Paganelli e c'erano i Zani, che facevano quasi una squadra in quella via lì.
0: Hai capito? Invece, ecco, Maurizio Teodorani come è stato contattato? Tu abitavi in quale via?
2: Io all'inizio abitavo in zona Castellaccia, era il centro di Sala. La borghesia di Sala era lì, quindi si chiamava la Castellaccia.
0: Eri come la Juventus, no?
2: Esatto, esatto. E io giocavo lì perché avevo 13-14 anni ai miei inizi. E quindi ho partecipato alle prime edizioni, come dicevo prima, con i giocatori molto più esperti che abitavano nella zona. Il bello che giocavano tutti e molti non sapevano giocare. Mettevano le scarpe proprio quelle sere lì e guardarli dalla tribuna quando io non giocavo era uno spettacolo. Era lì il bello.
0: Ecco, che Francesco, che cosa può insegnare? Che cosa può insegnare una manifestazione come questa al grande calcio di oggi, se grande è quello di oggi?
1: Guarda, la cosa che a me ha insegnato quando ero bambino e anche adesso che è tornato è sicuramente la bellezza di un'appartenenza che non era mai violenta ma era sempre calorosa, no? Era bello ritrovarsi un mese all'anno a per qualcuno giocare, per gli altri tifare, per le persone con cui condividevi semplicemente dove stava la tua casa, ed era un modo molto poetico di sentirsi parte di qualcosa, e il tessuto sociale di quegli anni era unitissimo, cioè ti vedeva sempre continuamente. In quel mese lì le rivalità di quel torneo, che erano a volte violente, no? Prese in giro alla Romagnola, molto pesanti, però in realtà lo consolidavano ancora di più, e quindi era bello essere una comunità. E la cosa più bella che ha fatto questo torneo quest'anno, per cui io veramente non mi stancherò mai di ringraziare i ragazzi che l'hanno fatto rivivere, è che ci siamo sentiti di nuovo una comunità, così unita, così partecipata. E stasera c'è la finale alle 22, sarà Canale contro Campone, e vi dico che io abito a Bologna, però sto andando a prendere il treno perché devo tornare a vederla, cioè non posso perdermi questo evento.
0: Ma ci sono anche...
1: è molto più importante della finale dei mondiali.
0: Ma ci sono le bandiere, gli striscioni, i colori sociali per ogni singola via?
1: Cioè, allora ci sono, devo dire che gli striscioni adesso in questa edizione ancora non sono tornati, secondo me qualche vecchio ultras del torneo delle vie che vive all'estero è rimasto spiazzato dalle tempistiche, però torneranno, ce n'erano tantissime, e i colori sociali ci sono sempre stati. E chiaramente per riuscire a farlo rivivere, quella di quest'anno è una versione 2.0 del torneo, cioè le maglie sono un pochino più larghe, nel senso che possono giocare anche più persone esterne per recuperare tanti giovani, tanti amici, ma lo spirito è rimasto intatto. La Canale, per esempio, per il mio campanilismo spicciolo, è sempre spesso stata rosso-blu, e anche quest'anno è rosso-blu, quindi questa è andata avanti. Altre sono andate avanti, un po' di squadre sono cambiate, ce ne sono di nuove, qualcuna quest'anno non si è riorganizzata, ma secondo me è una tradizione che con lo slancio di quest'anno è pronta a ripartire per tanto tempo.
0: Ecco, Maurizio Teodorani invece, no? Lui ha calcato i campi del professionismo, ha fatto il calciatore, no? Con tutti i crismi, sì, diciamo, no? Che cos'è, sì, se c'è stato qualcosa, Maurizio, che hai portato dentro di questo spirito, che è poi quello più genuino, se vogliamo quello più vero del calcio? Poi si dice il procuratore, si dice il rinnovo del contratto, tutto giusto se vogliamo, però poi alla fine il calcio richiede divertimento, sia per chi lo fa, sia per chi fortunatamente assiste allo spettacolo a bordo campo.
2: Certo, certo, è vero. E guarda, ti porto un esempio che questa frazione che si chiama Sala, diciamo che i calciatori siamo io, Paolo Sacchetti, e quindi quando non giocavamo nelle nostre rispettive squadre, tornavamo in paese e qualche volta giocavamo anche nella squadra del centro sportivo. Quindi lui praticamente ha giocato molto più in alto di me, però c'era sempre il torneo delle vie che ci faceva partecipare, nonostante che io giocassi in Serie C, lui giocasse in Serie B, e quindi si portava sempre nella zona a fare le partite, anche da ragazzini. Io giocavo, per dire, in un'altra società, però andavo sempre a giocare con i miei amici nel sala, e questo non ci ha mai fatto perdere l'identità del paese, l'unione che ci faceva. Massimo Bartolini, che noi lo chiamavamo il bomber di sala, che ha fatto un sacco di gol nelle categorie, lui stessa cosa. Quindi siamo sempre legati al paese, nonostante uno abbia giocato in Serie C, in Serie B o in Serie D. Quindi si riporta sempre alle origini.
0: A Francesco Zani invece volevo chiedere: qual è la formula del torneo? È cambiato qualcosa rispetto al passato adesso?
1: Ma guarda, in realtà no, nel senso, sono stati fatti due gironi da quattro, sono passate le prime due, semifinali e finale, stasera c'è la finale del terzo e quarto posto e poi alle 22 la finalissima. Penso ci sarà un sacco di gente a vederla, tra l'altro scherzando in qualche chat ci dicevamo che stasera Francia-Paraguay l'hanno messa alle 23 perché così possono far vedere alle 22 canale Campone senza perdere dello share nella sovrapposizione.
0: E invece al VAR chi c'è stasera dalle vostre parti?
1: Uno che non ha bevuto. No, non c'è il VAR, ma ci sono sempre un po' di polemiche arbitrali che devo dire sono sempre state abbastanza all'ordine del giorno al torneo. Però quest'anno diciamo che il ritorno è stato un po' più blando. Io mi ricordo nel pieno degli anni 90 che le polemiche arbitrali erano veramente incredibili.
0: Ma Pantani, ma il grande Marco Pantani da ragazzo non l'avete convinto a venire lì con i suoi amici?
1: Guarda, ci sono tante leggende attorno al torneo. Questa penso che il torneo delle vie non ce l'ha fatta, forse una delle poche cose. Come diceva Maurizio, loro che erano i calciatori veri venivano sempre a farla. Io mi ricordo di Paolo Sacchezzi, che è l'unico che era in sala. Poi Maurizio
0: ha militato nella Reggiana, presenza, no?
1: Ha una presenza in Serie A qualche minuto, e lui mi ricordo che veniva proprio con la busta contro la Juve, aveva una busta con le scarpe dentro, arrivava a giocare nel Borgo ed era fortissimo. Ovviamente per noi bambini era come vedere un calciatore proprio stratosferico. Però Pantani non ci siamo arrivati.
0: Va bene, dai.
2: Non ce l'abbiamo fatto.
0: Vi guarderà da lassù. Ci vuole un libro sul torneo, Francesco, Maurizio, quando è che verrà pubblicato? Adesso e poi siccome la scrittura alla fine
2: questo, scusate, ma posso dare a Francesco la parola perché è sul libro e lui l'esperto, ma se vuole gli do qualche aneddoto, qualche nome degli anni 70-80, visto che lui è più giovane.
0: Ma insomma, c'erano le Polaroid, però la scrittura era stata inventata alla fine degli anni 70. Così non sia rimasto niente, sembra una roba degli antichi egizi.
1: Guarda, era un periodo che non c'erano i social, no? Ed è rimasto veramente poco, pochissimo. Noi abbiamo cercato invano in questi mesi un albo d'oro, non c'è neanche quello, l'abbiamo ricostruito un po' a spizzi di bocconi, testimonianze, cose varie, ma non c'è ufficiale. Era un periodo in cui ci sembrava talmente bello quello che vivevamo che pensavamo non ce lo saremmo mai dimenticati. Invece qualcosina è andato perduto, però lo spirito è rimasto, che è la cosa più importante. Quindi è vero, ci vorrebbe un libro, sarebbe una storia veramente bellissima da provare a raccontare.
0: E stasera Marco Teodorani per chi ti farà?
2: Io
0: Maurizio.
2: Prego. Sinceramente tifo per la Canale perché ci sono molti giocatori della zona e quindi è più la sembra di più molti miei amici e quindi ti farò Canale, se nell'altra squadra è una squadra di ragazzini tutti 2004 che io ho allenato, quindi sono molto legato anche a loro, però la mia attività sala mi fa fare il tifo per la via Canale.
1: Questo ragazzi, sai che questa intervista farà discutere, adesso avremo 5-6 ore di passione sui social dopo questa esternazione.
0: Va bene, ma è giusto che sia. E magari se non la fate sui social, vi vedete al bar, forse è anche meglio, mi permetto di dire. Sono stati con noi Francesco Zani e Maurizio Teodorani. Stasera le finali, terzo e quarto posto e naturalmente la finale per il titolo, la leggenda del torneo delle vie, il calcio, quello di paese, come avremmo sempre voluto che fosse. Grazie davvero.
1: Grazie, buona giornata.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It, un brano che ci porta all'appuntamento con l'informazione. È andato male il primo set per Flavio Cobolli, ne parleremo tra poco. Adesso pubblicità e poi GR1.
1: Radio
0: 1,
1: un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili, in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. Leone XIV a Lampedusa, una breve visita, il pontefice è già rientrato in Vaticano, ma densa di significato. La preghiera sulle tombe dei migranti, la benedizione di due bambini che hanno perso la madre in un naufragio e sono stati accolti in famiglie italiane. Al molo il Papa ha scoperto la targa intitolata al suo predecessore Francesco, 13 anni dopo la storica tappa sull'isola. La messa nello stadio Arena, una cattedrale a cielo aperto, ha accolto 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il Papa, che poi ha lanciato un monito all'Europa. Ascoltiamo le sue parole.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
2: Washington e Roma lavorino insieme per la pace, è l'appello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagna agli auguri al popolo statunitense per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Una celebrazione, scrive il Capo dello Stato in un messaggio al Presidente Trump, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. La guerra russo-ucraina, attacco di Kiev su larga scala con droni a San Pietroburgo, esplosioni e incendi in un impianto petrolifero, ma non si segnalano vittime. È la rappresaglia dopo i massicci bombardamenti russi dei giorni scorsi. Zelensky smentisce la conquista russa della città strategica di Kostantinivka. Nuovi raid sulla Crimea uccidono una persona e ne feriscono due. La NATO stanzia altri 140 miliardi per l'Ucraina. In Iran sono ufficialmente iniziate le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei, l'ex guida suprema del paese ucciso nel primo giorno di bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica.
4: Attesi milioni di persone per rendere omaggio all'ayatollah. Da ore una folla si è radunata nel luogo dove è esposta la bara su cui è stato posato il turbante nero del religioso sciita. Risuonano slogan contro gli Stati Uniti e promesse di vendetta. Nella folla c'è chi si batte il petto, chi sventola bandiere della Repubblica Islamica, stendardi rossi o immagini del defunto, leader indiscusso dell'Iran per oltre un trentennio, ma anche artefice della repressione delle proteste di piazza, scoppiate a più riprese negli anni in cui è stato al potere. Molti dei presenti mostrano anche foto di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto e attuale guida suprema. Media statali iraniani escludono al momento la sua presenza alle esequie. Mojtaba non è più apparso in pubblico da quando è stato ferito, probabilmente nello stesso attacco che ha ucciso il padre. Secondo il New York Times, sarebbero le forze di sicurezza a opporsi a una sua partecipazione alla sepoltura il 9 luglio. Lunedì, con una processione a Teheran, comincerà il viaggio del feretro verso la città natale dell'ayatollah Mashhad. Le cerimonie toccheranno i principali santuari sciiti tra Iran e Iraq. Davide Maggiore, GR1.
2: Siamo alla cronaca. Milano, zona San Siro, arrestato per tentato omicidio un 22enne originario del Gambia che questa mattina ha colpito con una ventina di coltellate un uomo di 55 anni, ricoverato ora in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ancora da chiarire il motivo dell'aggressione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. Nei giorni scorsi un fulmine aveva colpito le centraline e telefoniche e fatto saltare le linee, rendendo così impossibili i contatti tra detenuti e familiari. Stamani il disservizio era stato risolto, ma questo non ha impedito la rivolta dei carcerati. Conto alla rovescia per il concerto di Ultimo, la favola per sempre, stasera a Roma sulla spianata di Tor Vergata, incorniciata dalla vela di Calatrava davanti a 250.000 spettatori. Piano straordinario dei trasporti nella capitale e misure di sicurezza eccezionali, come ci racconta in diretta Claudio Dovati della redazione regionale.
0: E siamo nella sala operativa della Questura di Roma, siamo circondati dagli schermi, si vede già l'area del concerto di Ultimo che si sta riempendo, ci sono i varchi dove i ragazzi e le ragazze stanno entrando e qui si fa tutto quanto il coordinamento con tutte le forze dell'ordine. Accanto a me c'è Giampaolo Monassa, il capo di gabinetto, a cui chiediamo come sta andando.
1: Abbiamo aperto i varchi con netto anticipo rispetto al cronoprogramma, già a partire da mezzanotte uno dei due varchi è diventato operativo. Stiamo monitorando le procedure di afflusso, registriamo, come dire, un arrivo graduale ma comunque consistente di fan che stanno raggiungendo il sito dell'evento.
0: E qui dalla sala operativa della Questura di Roma è tutto, a voi la linea.
2: Grazie Vedovati. Formula 1, il leader del mondiale Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton seconda e la McLaren di Norris terza. Le 17 le qualifiche per il Gran Premio di domenica. La linea torna a Sabato Sport, prossimo GR1 alle 16. Buon ascolto.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Sabato Sport. 15:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Boccia in redazione con noi, mentre cambio alla parte tecnica, quindi in console, un grazie a Giovanna Insardi e un benvenuto tra i pulsanti a Carlo Boninsegna. Parlavamo, lo abbiamo fatto proprio en passant, prima di cedere la linea ai colleghi dell'informazione, del problema anche fisico che ha avuto Cobolli. Pensate, ha perso contro Kachanov, gara valida per il singolare maschile torneo di Wimbledon, in soli 18 minuti il primo parziale, 6-0 a favore di Kachanov, e poi c'è stato un medical timeout, quindi un'interruzione richiesta dal tennista romano proprio per un problema fisico non ancora meglio specificato, e appunto si spera che non ci sia alcuna ombra di possibile ritiro. Fatto sta che il gioco è ripreso, al momento la situazione quindi nel secondo set è di parità 2-2, al servizio c'è Kachanov 30-40, quindi prima palla break dell'incontro a favore di Flavio Cobolli, che proprio nel secondo set ha anche ottenuto i primi punti di questa giornata complicata. Tra poco in campo, questioni di attimi per l'inizio della sfida, qui siamo nel singolare femminile, sempre terzo turno tra Jasmine Paolini e la greca Saccari, e poi a seguire intorno alle 16:30 dovrebbe prendere il via la gara tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz, e quindi un'ora più tardi circa Matteo Berrettini opposto al bulgaro Dimitrov. Naturalmente gli orari sono indicativi perché sullo stesso campo, sugli stessi campi nella circostanza, ci sono stati degli incontri precedenti, quindi a seconda della lunghezza degli incontri che si sono cominciati prima, ovviamente ciò avrà una ricaduta più o meno a cascata su quelli successivi. Bene, adesso un nuovo giro pagina, ci arriviamo in musica.

0: Alle 15:11 ci siamo arrivati in compagnia di Baby Bird, You Are Gorgeous, e continuano a scrivere i nostri amici al 335-699-2949. Ci piace, lo sapete, anche parlare non solo del grande sport vincente, ma di manifestazioni come la leggenda del torneo delle vie che prosegue in quella di Sala di Cesenatico. Un palio, definiamolo così, particolare, ma con riscontri anche in zona. Enrico da Bologna ci scrive che bella iniziativa quella di Sala, un abbraccio a tutti i tifosi della Romagna. E poi per ciò che riguarda sempre l'argomento che abbiamo trattato in precedenza con Francesco Zani e Maurizio Teodorani, nel mio quartiere il campionato tra ragazzi, Lorenzo che scrive, al più di terza media si disputava solo tra due squadre, Diavoli Rossi e Latteria, nella quale ultima ero militante. Si faceva pure la campagna acquisti con tentativi di accaparrarsi qualche giocatore di parte avversa. Che bello, potevamo giocare in un campetto di terra battuta munito di porte vere. Appunto, questa la testimonianza di Lorenzo. E adesso abbiamo una grande sportiva ai nostri microfoni e primatista, confermando il suo precedente record, il lancio del disco femminile. Grazie davvero, buon sabato a Daisy Osakwe. Buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti.
0: Che bello averti, Daisy. Oro alle Universiadi di Napoli. Sai, noi parliamo di sport, ecco, per esempio, quando c'è la diretta, ma anche ci piace un pochino andare a vedere che cosa succede, no? In quei circoli, in quelle strade del nostro paese, dove si fa sport come una volta, Daisy, no? Ecco, e l'altro giorno, fra l'altro, quando è arrivata la notizia del tuo nuovo record ritoccato, no? 64,68 la nuova misura,
1: sì.
0: Appunto, ti trovavi in Francia, come in Francia era ieri a Nancy, no? Proprio,
1: esatto.
0: Guarda, quindi attenzione che insomma puoi essere sicuramente di ottima, come dire, da un punto di vista scaramantico, anche un punto di riferimento molto, ma molto importante per il nostro
1: Grazie.
0: Francesco Pernici, ma non sei qui per questo, naturalmente, perché ci piace parlare di te come persona, come atleta. Qui abbiamo una signora dottoressa, una persona che è impegnata nel sociale, che non solo, e sempre quando appunto accetti i nostri inviti che noi ti facciamo regolarmente, è perché ci piace anche parlare di sport a 360 gradi. Ma se me lo consenti, avevo una curiosità particolare che ti riguardava. Ecco, l'inizio, no? Perché quasi sempre chi viene, non dico dirottato, lancio del disco, getto del peso, lancio del giavellotto, cioè perlomeno in Italia, no? È difficile che un ragazzo si innamori, magari per i salti sì, salto in lungo, salto triplo, si innamori di quella specialità. Invece nei lanci io ho constatato che quasi sempre ci si arriva dopo. Ecco, nel tuo caso è stato amore a prima vista col disco, oppure anche tu ti eri magari diretta inizialmente verso altre discipline dell'atletica leggera?
1: No, guarda, è stato un amore lento, una fiamma molto lenta che si è accesa lentamente, insomma. Io appena arrivata a fare atletica facevo velocità ostacoli, appunto i miei primi titoli nazionali erano sulla corsa. Comunque non so se i vostri ascoltatori hanno presente un po' la mia fisicità, sono molto atipica come lanciatrice, sono molto longilinea, magra, alta, e da fuori non diresti che lancio un piatto per vivere.
0: E lo lanci lontano.
1: Esatto, quando va bene. Però no, sì, ho iniziato veramente con la velocità e poi piano piano, grazie alla mia allenatrice Maria Marello, mi sono resa conto che, diciamo, la coordinazione, la mobilità che comunque mi portavo dal tennis potevano essere utilizzati anche in pedana. E poi da lì è iniziato un amore veramente emozionante, pieno di sali e scendi incredibili. Però è bello, sono molto fiera del percorso che abbiamo fatto e poter portare una disciplina come il lancio del disco, che ogni tanto viene accantonata, considerata un po' uno sport minore, no? Quando si parla di atletica si parla sempre dei 100 metri e basta.
0: Una volta 200. Non era così, sai, perché per esempio
1: sì.
0: A Londra Adolfo Consolini, Tosi stesso, che, cioè voglio dire, questa è una disciplina che in Italia ha avuto non dei precursori, di più. Ecco, però spesso Daisy, capita questo. Ecco, hai mai chiesto alla tua allenatrice, la signora Marello, cosa ci ha visto per fare questo abbinamento tra la giovane, giovanissima Daisy e il disco?
1: Ma io gliel'ho sempre detto che era fuori di testa come donna, però lei aveva visto in me quella, non so, lei dice sempre che ha capito tutto dai miei buoni piedi. Nello sport, quando si dice che una persona ha dei buoni piedi, vuol dire che è molto reattiva, ha una buona stiffness, ha dei piedi agili, e secondo lei potevano essere buoni per lanciare, anche se in realtà ero la metà di quello che sono adesso, quindi un po' più debolina, magrolina. Ma lei ha detto no, guarda, se continuiamo a lavorare, secondo me riesce a fare qualcosa di molto buono. L'hanno criticata in moltissimi, le hanno detto che non ne capiva niente, e invece anni dopo si stanno rimangiando tutti le loro parole.
0: Oh, bene bene, e questo è importante, come dire, se, occhio e soprattutto orecchio a quello che si dice. Ecco, il tuo lancio più bello in carriera, per forza di cose, no, coincide con la misura ottenuta, oppure tu stilisticamente ne ricordi qualche altro, oppure non lo so, da un punto di vista personale, in una situazione magari difficile, climatica e non solo, sei riuscita a esprimere, al di là poi della misura, quella che è venuta fuori, un qualcosa che non ti aspettavi?
1: Proprio una bella domanda questa, perché molte volte si pensa sempre che la misura più bella equivalga alla gara più bella, invece no, io ammetto che se penso alla mia carriera sportiva, resterà per sempre la gara più bella per me, la qualifica alle Olimpiadi di Tokyo, quando ho eguagliato per la prima volta al centimetro il record italiano che risaliva al 1996 Danese Maffeis, e arrivavo da dei mesi molto difficili, mi ero fatta male alla schiena, da letteralmente una frattura alla vertebra, quindi stavo veramente male, e riuscire ad arrivare comunque all'Olimpiade, fare un personale di 2 metri, qualificarmi per la finale eguagliando il record italiano, era stata proprio una tombola, che più tombola di così non potevo fare, e resterà per sempre il ricordo più bello che ho in memoria.
0: Posso aggiungere finora, questo è l'augurio migliore che ti possiamo
1: fare.
0: Perché
1: speruma.
0: Torinese, quindi come dire per chi non è di quelle parti, insomma, diciamo noi che la sua, no, Moncalieri poi, no?

0: americana. Forse là era un po' più difficile fare sport,
1: ma
0: immagino.
1: Guarda, sì, sicuramente le difficoltà sono totalmente diverse da qua a ovviamente un paese come la Nigeria, che anche se è uno dei paesi più ricchi del continente africano è molto arretrato su determinate cose. Devo ammettere che per me l'emozione più grande è stato vedere i miei genitori che piangevano quando mi hanno accompagnato in stazione quando andavo a Tokyo alla mia prima Olimpiade, e lì mi sono resa conto, perché comunque anche loro erano sportivi, mio padre era la nazionale di judo, fatto Commonwealth, mondiali, campionati africani, mia madre invece pallamano. Quindi quando loro si sono resi conto che comunque un desiderio che lo hanno sempre avuto, che non hanno mai avuto la possibilità di esaudire, vedere loro figli a farlo, cioè hanno pianto veramente tanto, e lì mi sono resa conto dell'importanza di quello che stavo facendo. Poi il fatto di poter vestire la maglia azzurra e avere un cognome che racconta veramente una grande storia, un passato, dà luce a tutti i miei antenati e a tutto il percorso che i miei genitori hanno fatto per dare più possibilità a me e ai miei fratelli. Io sono sempre molto fiera di questo e cerco sempre di far capire ai miei genitori che veramente sono state solo due persone, ma hanno veramente creato un qualcosa di meraviglioso. Se penso a me, mia sorella che è nazionale di scheletro, mio fratello che gioca nella giovanile della Juventus e stanno facendo tutte e due molto bene, e non so, io non credo che i miei siano dimostrazione che il duro lavoro, fare sacrifici, superare difficoltà e sempre con l'obiettivo di dare un futuro migliore ai tuoi figli, a lungo andare porta i suoi frutti, e sono super grata a loro, perché non sarei qua al telefono con voi se non fosse per loro.
0: Il piacere è nostro. Ecco, 335-699-2949, il numero per i nostri ascoltatori, messaggi, sms, whatsapp, curiosità. Ne ha una, Giusy, che da Ostia Lido ti chiede.
1: Di Ostia.
0: Hai visto? Allora, che ti chiede, quando hai scoperto di essere una campionessa, cioè il fatto che diventare di Scopola poteva essere il tuo futuro. Ha sicuramente sentito il fatto che a crederci all'inizio era solo la signora Marello, la tua allenatrice.
1: Quando ho fatto il primo record italiano under 23, quindi giovanile, mi ero appena trasferita negli Stati Uniti da qualche mese, e diciamo che ero già in un momento della mia vita in cui dovevo decidere se continuare a studiare e quindi trovare un lavoro o continuare a fare sport. Poi con questa opportunità di poter andare a studiare negli Stati Uniti ho deciso di continuare con l'atletica, e fare quel record italiano ha dimostrato a me stessa che wow, in realtà io posso essere una lanciatrice del disco, o sono futuribile, e che le male lingue che mi dicevano no Daisy, lascia perdere perché tanto tu non hai un futuro, si sbagliavano. E soprattutto ha rafforzato veramente quell'idea che io consideravo pazza della mia allenatrice, che diceva guarda che tu questo lo puoi fare senza paure e senza problemi. E lì è stato il 2017, è stato il momento che proprio sono entrata a testa nel mondo dell'atletica dei grandi.
0: Ecco, una laurea in giustizia criminale negli Stati Uniti, questo è importante, soprattutto alle ragazze più giovani, ai ragazzi più giovani. Ecco, Daisy, non ascoltatela solo quando parla di atletica, quando parla di lancio del disco, di misure, eccetera. Ascoltatela a 360 gradi. Ecco, come hai vissuto l'esperienza negli Stati Uniti, da un punto di vista ovviamente dello studio, ma da un punto di vista sportivo, e che cosa ti sei nuovamente portata in Italia da quel periodo della tua vita, Daisy?
1: Allora, io credo che una delle cose più belle, più importanti che ho imparato lì è la visione che la popolazione ha dello studente atleta. Io comunque arrivavo da 2 anni di giurisprudenza qui a Torino, da noi al campus Einaudi, e andavo negli Stati Uniti e avevo già un po' la paura dello stereotipo che si ha sull'atleta, e quindi avevo paura che i professori sarebbero stati un po' più pesanti nei miei confronti, diffidenti. E invece lì, quando sentono che tu sei uno studente atleta, dicono cavoli, questa è una persona che riesce a portare avanti interessi diversi e cercare di fare entrambe le cose al massimo dei livelli. Quindi è una persona affidabile, a cui puoi dare task, a cui, su cui puoi contare, perché porteranno a termine qualsiasi cosa tu li porti avanti. Ed è qualcosa che sto cercando di riportare qua. Poi, per, secondo me,

0: a livello italiano noi abbiamo una storia sportiva incredibile. Gli americani sicuramente hanno delle strutture magnifiche, ma noi abbiamo veramente dimostrato negli anni che sì, non abbiamo le strutture, ma abbiamo cuore, grinta e voglia di farci vedere, e comunque riusciamo ad ottenere risultati meravigliosi con quel poco che abbiamo. Quindi secondo me l'unica cosa che potrebbe aiutare è dare la possibilità ai più giovani che comunque vogliono portare avanti lo studio e anche lo sport un po' più di serenità, in modo da poter fare entrambe le cose con più piacere e con meno stress. Poi per il resto dovremmo insegnare noi agli altri.
1: Senti com'è bella la radio. Il nostro ascoltatore Max da Ancona che cosa ha notato? Una ragazza da una voce super dolce, tanto tanto sana e soprattutto
0: grazie,
1: tenace. Saluti da Max da Ancona. Siamo al
0: grazie,
1: microfono
0: Max.
1: Con Daisy Osakwe, primatista italiana del lancio del disco 64 e 68. Se ti chiedessi così a bruciapelo, Daisy, adesso quei 65 metri, in questo momento, proprio in questo istante, cosa sono di più per te? Un muro, una rampa di scale o un semplice gradino da raggiungere e superare?
0: Un gradino, perché sono molto scaramantica e lo sapete bene, però ce li ho e voglio solamente superarli finalmente, così posso affrontare il numero che lo segue. E non vedo l'ora, devo dire che mi sono ritrovata finalmente dopo tanti anni di buio e di insicurezze, e ho veramente voglia di tornare la Daisy scatenata che entra in pedana e mena e uscire con o la va o la spacca come sempre. Quindi sì, no, spero che quest'anno finalmente riuscirò a esaudire tutti i miei sogni più segreti.
1: Ecco, perché in Italia ammiriamo molto Daisy Osakwe? Perché è una persona che chiaramente si batte, ci mette la faccia per i diritti delle donne e in genere contro tutte le discriminazioni, al di là del genere. Ecco, il fatto di essere popolare, però ti chiedo, fammi fare l'avvocato del diavolo, no? Aiuta davvero a essere ascoltati? Oppure tu hai avuto la sensazione, sì, che bello, sono andato in questa scuola, però interessava farsi la fotografia con me, soprattutto perché sono popolare e sono un nome noto in attesa di essere campionessa internazionale del lancio del disco. L'hai avuta questa sensazione a volte che magari non dico sia stato inutile, ma che forse sia stato, permettimi, superfluo? Mm.
0: No, io credo, soprattutto nella mia comunità, voi sapete che io amo il mio territorio in una maniera esagerata, la mia Torino, il mio Piemonte, e io credo che sia veramente importante avere quando si è giovani, avere delle immagini, un qualcuno a cui puoi auspicare. Quando sono positive è ancora meglio. Io cerco sempre di parlare con i più giovani nello stesso modo in cui parlerei con mio fratello e mia sorella, perché ovviamente voglio il meglio per loro e vorrei il meglio per tutta la nostra comunità. Io qua molte volte vado nelle scuole, parlo con i ragazzini più piccoli che arrivano comunque da famiglie con difficoltà, essendo anch'io un'identità efenata, quindi italo-nigeriana, comprendo bene le difficoltà che un ragazzino può provare, sentirsi sempre fuori posto a casa o fuori casa, e quindi cerco di fargli capire che sì, è un momento critico, ma è un ostacolo che riuscirete a superare, e cerco di essere un esempio concreto per loro e dirgli guardate, sì è difficile, ma come ho sognato io, potete continuare a sognare voi. E quindi no, io credo che avere degli esempi positivi sia fondamentale per i più giovani, soprattutto in questo mondo pieno di social dove si vede di tutto e di più, ogni tanto dovremmo bombardarli di cose positive, non solo del negativo che c'è nel mondo.
1: Ecco, altri messaggi per te al 335-699-2949. Alla radio non stanno a vedere, non possono farlo, se il trucco è quello giusto, se il vestito è ben intonato. Si sente la voce e poi vengono fuori dei ragionamenti, dei complimenti in questo caso. Marina da Venezia scrive per te. L'ascoltatore di prima, e si riferisce a Max, mi pare, da Ancona, ecco, ha ragione. Ascoltare la campionessa Daisy, una boccata di aria fresca, refrigerante nel caldo, con la sua voce bellissima e sana d'atleta. Grazie di esistere, Daisy, ti scrive Marina da Venezia, appunto riprendendo quello che Max D'Ancona aveva scritto poco fa per te. Io ti auguro il meglio, naturalmente, con la promessa che dopo Grazie. Che i 65 sono messi alle spalle, un'altra chiacchieratina ai microfoni di Radio 1 Rai ce la facciamo, Speruma, se ti farà piacere. Speruma dai, lo diciamo anche
0: una playlist insieme, se volete.
1: Come no, e su quello accettiamo consigli. Grazie, è stata con noi la primatista nazionale con 64 e 68 di lancio del disco femminile dal Piemonte, da Moncalieri. Speruma che arrivi qualcosa di veramente grosso e sensazionale per Daisy Osacque.
0: Grazie, ciao a tutti.

15:33 primi con Ombretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione con noi, con Carlo Boninsegna alla console. La presentazione di Massimiliano Allegri, 14 giugno, scenario splendido, Teatro San Carlo di Napoli, per il nuovo allenatore degli Azzurri. Presentazione teatrale, Aurelio De Laurentiis, il suo mestiere lo sa fare, ha scelto proprio il Teatro San Carlo per il debutto in conferenza stampa del suo nuovo allenatore che guiderà la formazione del Napoli dopo il biennio griffato Antonio Conte. Diamo uno sguardo a quello che succede a Wimbledon, però naturalmente non ci siamo dimenticati di Flavio Cobolli, che è impegnato in una sfida valida per il terzo turno. Adesso la situazione vede Cacciano va avanti nel secondo set 6-5, servizio però a disposizione di Cobolli che in soli 18 minuti ha perso il primo parziale. Qualche problema fisico ci auguriamo superato, è stato necessario anche un medical time out appunto, e poi la sfida è ripresa. E invece è cominciata dalla parte giusta per i colori italiani la gara del terzo turno singolare femminile, che vede in campo Jasmine Paolini, che ha portato a casa il primo set 6-1 contro la ellenica, la greca Saccari. Ricordo che a seguire vi aggiorneremo anche sulla sfida di Lorenzo Sonego, opposto allo statunitense Taylor Fritz. Quest'ultimo chiaramente gode dei fuori del pronostico, si dovrebbe, condizionale ed obbligo, iniziare attorno alle 16:20, 16:30, intorno alle 17:30. Invece in campo, gara del terzo turno, anche qui Matteo Berrettini opposto al bulgaro Dimitrov. Insomma, tanto tennis da Wimbledon e speriamo che possano esserci buone notizie per gli italiani. Invece nel rugby la buona notizia non c'è stata: una sconfitta all'esordio dell'Italia nel Nation Championships 2026 a Tokyo. Ha vinto il Giappone per 27-10. Ancora musica e poi un nuovo ospite.

0: 10:39 minuti, altro che Oldies, altro che vecchi successi, vale solo la seconda parte, successi per questo gruppo Mango Jerry in the Summertime. Pensate, 1970, l'anno in cui è venuto alla luce questo brano. E tra l'altro ci sono anche Rai Play, è un serbatoio infinito. Io vi invito proprio a andare a iscrivervi su Rai Play Sound per ciò che riguarda la radio, e appunto assistere anche a capolavori come Don Lurio, che rivisita insieme ad Aldo Fabrizi, a Paolo Panelli, proprio questo brano In the Summertime. Adesso, calcolando che questa parentesi vale come un time out nel basket, permettetemi di dare il buon sabato al commissario tecnico a interim della nostra nazionale, con ovviamente un in bocca al lupo a Luca Banchi, che aspettiamo presto. E con noi Marco Ramondino, buon pomeriggio.
1: Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
0: Marco, complimenti anzitutto, perché comunque vincere in Islanda e nel modo come l'avete fatto, io credo che aumenti l'autostima, al di là poi di quello che può essere il consiglio tecnico, di quello che può essere il modo di lavorare, la tattica, il time out vincente in cui veramente si dice lì, veramente ho detto ai ragazzi quelle due tre cose, e poi ecco, perché non era scontato, al di là, Marco, che l'Italia anche insomma una bella dose di autostima l'aveva presa, no, nelle due amichevoli precedenti contro avversari tutt'altro che di secondo rango come Slovenia e Croazia.
1: Sì, credo che la vittoria sia stata una vittoria importante, sia nelle proporzioni che nel gioco della squadra. Ecco, i ragazzi hanno fatto sembrare più semplice di quello che realmente è stata la partita, perché l'Islanda è una squadra che comunque nell'ultimo decennio, mi permetto di dire, ha veramente performato a livelli altissimi. E niente, come dicevi tu, arriviamo con fiducia, una buona dose di confidenza nel fatto che stiamo diventando squadra. Non è facile, perché sicuramente da parte di tutti c'è grande dedizione, grande partecipazione, ma un vissuto collettivo questo gruppo, così come l'abbiamo adesso, non ce l'ha, anche se Luca Banchi negli incontri precedenti, nei raduni precedenti, ha cercato di tracciare già un solco nel quale diciamo cercare di fare strada.
0: Allora, c'è qualcosa a cui Marco Ramondino, non dico non aveva pensato, ma che a cui prima magari non doveva far caso, e che invece ha dovuto affrontare in questo momento di necessità, appunto per l'assenza di Luca Banchi? Qual è stato il passo in più che hai dovuto compiere come primo responsabile, e in occasione tra l'altro di una partita importantissima nel percorso verso la qualificazione mondiale? Hai notato qualcosa di particolare, oppure hai voluto e lasciato che tutto andasse come doveva andare?
1: No, allora, innanzitutto il cambio di ruolo, anche se temporaneo, impone purtroppo l'essere la persona che preme il grilletto sulle decisioni, nel senso che su tante piccole cose su cui bisogna prendere decisioni, alla fine l'ultima parola poi spetta a quello che è l'allenatore. Ecco, quindi questo è un passo in avanti necessario, dovuto, però noi abbiamo uno staff di alto livello che Luca ha messo insieme, per dire, Adriano Vertemati, che è un capo allenatore che ha 1000 partite da capo allenatore nella sua carriera, pur avendo la mia stessa età praticamente, e quindi per fare semplicemente un esempio del fatto che comunque siamo strutturati per cercare di sostenere quello che è il carico, sia dal punto di vista del lavoro ma anche emotivo, che un impegno del genere comporta, perché parlo per me, questo è l'onore più grande che si possa avere, quello di allenare la nazionale, quindi c'è anche un carico emotivo che bisogna sostenere e quindi il supporto dello staff comunque è fondamentale nelle decisioni che si prendono.
0: Ed è già giornata di vigilia per quello che sarà l'incontro, stavolta si gioca in casa contro la Lituania. Da un punto di vista proprio di autostima, da un punto di vista direi di più di consapevolezza oggettiva, reale, dei propri mezzi, in che momento siamo e questo avversario che risposte può darci in quella corsa appunto verso la qualificazione per la fase finale del torneo iridato?
1: Ma io credo che non l'emergenza, però le contingenze che ci hanno portato ad avere questo gruppo di giocatori a disposizione ci porta anche la curiosità di vedere come ci adattiamo e come risolviamo i problemi che di volta in volta i diversi livelli di competizione a cui ci confrontiamo ci presentano. Adesso troviamo una squadra che dal punto di vista strutturale, intendo altezza, fisicità, profondità di squadra, è completamente diversa dall'Islanda e quindi un ulteriore step da fare per questo gruppo e quindi personalmente io sono curioso di vedere come rispondiamo tutti al livello di richieste e di competizione che si alza.
0: Ecco, sei riuscito a sentirti dopo il successo con l'Islanda, con Luca Banchi, cosa vi siete detti? Qual è stato, il motivo principale su cui adesso puntate la vostra attenzione?
1: Ma innanzitutto Luca ha impostato un lavoro per mesi ed è comunque il nostro leader e noi cerchiamo di muoverci sui binari che lui ha definito. Con Luca ci sentiamo quotidianamente, anche se lui oggi ha anche una la sua attenzione deve essere anche sui suoi aspetti personali che in questo momento sono la priorità e sono giustamente oggi gran parte della sua giornata. Però ecco, come dicevo prima, sapere che questa è una squadra con un profilo completamente diverso, un gioco diverso dall'Islanda, più strutturato, con più taglia fisica, con più gioco vicino a canestro. Quindi sicuramente un punto è proprio la capacità di cercare di ritararsi su dei riferimenti molto diversi rispetto alla parte con l'Islanda.
0: Ecco, prossimo raggruppamento, guardiamo già oltre, con Turchia, Serbia e Bosnia. Di quanto si alza, secondo Marco Ramondino, ricordiamolo, commissario tecnico a Inter della nazionale maschile di pallacanestro, il prossimo livello?
1: Ma io credo innanzitutto che il livello si alza perché di volta in volta la posta in palio si alza, ecco, e il gruppo successivo permetterà di staccare i pass per giocare il mondiale, quindi più alto il premio, più alto sarà il livello di competizione. Sicuramente ci saranno tanti giocatori NBA ed Eurolega impegnati nella prossima finestra su tutti i fronti, quindi anche il valore dei singoli interpreti sarà elevato, però io devo dire che vedo al nostro interno un grandissimo focus sulla partita di domani, perché ne conosciamo l'importanza e quanto una vittoria può essere veramente di impatto anche per quello che poi sarà il percorso successivo, visto che si portano i risultati del proprio girone alla fase successiva.
0: Da dove si parte quando si decide di ringiovanire la rosa? Che criteri, Marco Ramondino? Oppure Comunque, che linee guida state seguendo insieme ovviamente a Luca Banchi?
1: Ma innanzitutto Luca sta facendo un lavoro proprio quantitativo impressionante, perché lui sta veramente seguendo i giocatori di tutte le categorie, e quando dico tutte le categorie intendo tutte, non è un modo di dire, e di tutte le fasce d'età. Luca è informato sui giocatori da 14-15 anni in su, sui giocatori che giocano in B, in B nazionale, in A2, è in contatto con tutti i ragazzi che stanno facendo il percorso universitario negli Stati Uniti. Insomma, è veramente una dinamo di energia che si è abbattuta sul nostro movimento. E poi è chiaro che lui col suo occhio insomma, veramente super allenato all'alto livello, è un allenatore che sa, come dire, valutare in maniera integrata gli atleti, non ne fa solo un discorso di potenzialità fisica, non ne fa solo un discorso tecnico, ma riesce a inquadrare i giocatori che hanno più alto livello di integrazione tra la parte mentale, tecnica, fisica, e quindi di conseguenza quelli che sono anche i giocatori più futuribili.
0: Ecco, oltre al risultato, no, importantissimo, direi cruciale, perché tutto passa di lì, nel bene e nel male, l'Italia del basket cerca una propria identità di gioco, no? A che punto siamo del percorso, secondo Marco Ramondino?
1: Ma io, se posso permettermi, è un percorso che è senza fine, nel senso che per diversi motivi si riparte non da zero, ma si torna sempre un po' indietro, perché, come dicevamo prima, le contingenze ci portano ad avere spesso gruppi abbastanza diversi dall'occasione precedente nella quale ci si è trovati. Però credo che anche il focus non debba essere solo tecnico, ma anche di avere un gruppo di giocatori che si sentono coinvolti, ovviamente un gruppo quanto più ampio possibile, e che quindi alla chiamata della nazionale rispondono con entusiasmo, con dedizione. E a questo punto qui la parte tecnica diventa non secondaria, ma più gestibile. E credo che questo sia un po' il valore del lavoro che è stato avviato, quello di avere un pool di giocatori di quanto più ampio possibile dal quale attingere, giocatori che ovviamente si sentano coinvolti e parte di qualcosa più grande.
0: Secondo te, Marco, poi ti prometto che ci lasciamo, perché ovviamente gli argomenti sono interessanti e staremmo veramente delle mezz'ore a parlare.
1: Ma io, come hai detto giustamente tu, sono ad interim.
0: Vabbè, tutti, tutti su questo, sotto
1: no,
0: questo
1: nel
0: cielo.
1: Senso che ho un peso sulle spalle che mi toglierei volentieri.
0: Però vedi, io credo che servano anche queste chiacchierate in tranquillità, senza, sì, come dire, senza la pistola sportivamente puntata sulla tempia, no? Perché io credo che poi alla fine, come dire, si parla di sport, non stiamo parlando di teoria quantistica, cioè dobbiamo rimettere il libro al giusto posto nello scaffale, probabilmente, e questo vale sia per gli addetti ai lavori che poi vanno in campo, sia per chi lo sport cerca di raccontarlo. Ecco, visto da fuori, il mio dubbio, e poi davvero ti saluto, Marco Ramondino, ma non è che anche nel basket in questi anni, soprattutto nel basket ormai non si può dire si giochi troppo, siano ormai stagioni estenuanti con una corsa verso lo spettacolo che io personalmente capisco, che però può diventare un boomerang e a certe latitudini già lo è diventato, è un rischio concreto anche da noi questo? Al di là del resto,
1: Ma la stagione è lunga e impegnativa. La differenza con l'NBA a livello europeo è il peso delle singole partite, perché le squadre sono impegnate fanno lo stesso numero di partite le squadre NBA, ma su competizioni diverse. Quindi il peso della singola partita sulla relativa competizione è molto più importante. E quindi i giocatori vengono veramente drenati delle energie fisiche e ancor di più mentali. Però io non devo neanche avere la presunzione di commentare quello che è un ecosistema, chiamiamolo così, di cui io conosco poco. È chiaro che ci sono veramente tante competizioni, alcuni calendari sono in conflitto come quello dell'Eurolega e come quello delle finestre e manifestazioni FIBA, per esempio, ed è un dato di fatto, e quindi questo certamente non aiuta ad avere i giocatori nelle migliori condizioni possibili, innanzitutto per loro stessi, per esprimersi al meglio.
0: È così. In bocca al lupo davvero a Bologna. Domani sera c'è Italia-Lituania dopo il bel successo in Islanda. Sulla panchina della formazione azzurra, in attesa del ritorno di Luca Banchi, a cui mandiamo ovviamente un grosso abbraccio, ci sarà Marco Ramondino, graditissimo ospite per qualche minuto con noi. Buon pomeriggio, ancora buon sabato,
1: grazie,
0: Marco.
1: Grazie dell'invito, un saluto a tutti, grazie.

0: alle 15:57 minuti insieme a Lenny Kravitz. La buona notizia: dall'erba londinese Flavio Cobolli ha conquistato al tie break il secondo set, situazione di parità, un set per parte contro Khachanov 1-1 nella terza partita. Adesso linea all'informazione e poi sarà nuovamente Sabato Sport. A tra poco con Lenny Kravitz.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La visita di Leone XIV a Lampedusa. Il Papa ha varcato la porta dell'Europa, ha pregato sulle tombe dei migranti e sul molo ha scoperto la targa intitolata al suo predecessore Francesco, 13 anni dopo la sua storica tappa sull'isola. In 4.000 lo hanno accolto e hanno partecipato alla messa nello Stadio Arena. Questo lembo estremo di Europa nel Mediterraneo, ha detto Prevost, è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, e al vecchio continente ha lanciato un duro motto. Ascoltiamo le sue parole.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Nel mare Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
2: Il lungo addio in Iran alla guida suprema di Khamenei, ucciso nei raid di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica. Nella capitale sono cominciate le cerimonie. Linea alla corrispondente Anna Mazzone.
4: A Teheran si sono aperte le processioni funebri di massa per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, morta a 86 anni dopo aver governato la Repubblica Islamica per quasi 4 decenni. Si attendono milioni di persone per onorare le bare dell'ex guida suprema e dei suoi familiari. Le immagini televisive mostrano la sua bara drappeggiata con la bandiera iraniana e sormontata dal suo turbante nero e collocata insieme ad altre 4 bare, appunto, dei suoi familiari uccisi durante l'assalto, il raid statunitense e israeliano del 28 febbraio scorso. I cori e gli slogan echeggiano nella grande moschea Imam Khomeini a Teheran. La folla urla morte all'America, il caldo è torrido, l'acqua viene nebulizzata dai tetti per rinfrescare i partecipanti a questo inizio cerimonie che dureranno fino al 9 luglio di lutto collettivo. La bara di Khamenei rimarrà nella moschea a Teheran fino a domenica sera. Poi il suo corpo sarà portato a Qom, Najaf e Kerbala, i grandi centri sciiti dell'Iran e dell'Iraq, prima di essere sepolto giovedì 9 luglio a Mashhad, sua città natale e sede del santuario di pellegrinaggio più santo del paese.
2: È stata raggiunta l'intesa fra i vertici di ITA Airways e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro. L'accordo riguarda sia il personale di volo che quello di terra. Il contratto era scaduto da più di un anno. Soddisfatto l'amministratore delegato Eberhardt, che parla di un investimento sulle persone e sul futuro della compagnia. Paura per Aldo Montano, l'olimpionico della scherma ricoverato d'urgenza per shock anafilattico dopo aver mangiato in un ristorante della capitale. L'ex sciabolatore ha raccontato sui social la vicenda, specificando di aver avvisato della sua allergia alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, è un'allergia potenzialmente mortale, ha sottolineato Montano postando una foto che lo ritrae con la maschera d'ossigeno. Inaccettabile, conclude, una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. Il principe Harry non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai figli Archie e Lilibet durante la sua visita a Londra per un evento legato agli Invictus Games di Birmingham la prossima settimana. Lo riferisce Sky News. Il motivo probabilmente legato alla richiesta respinta di protezione del principe per i suoi familiari. La favola per sempre, il concerto dei record di Ultimo nei 150.000 metri quadrati della spianata di Tor Vergata a Roma. 46 punti di ristoro, 2.000 bagni, 40 chilometri di transenne, 2.500 addetti ai servizi e 500 operatori sanitari. Sono questi alcuni dei numeri del più grande evento a pagamento mai organizzato in Italia. Attesi 250.000 fan di Niccolò Morricone in arte Ultimo. Molti sono accampati da giorni davanti all'area dell'università. Da stanotte cancelli aperti per un ingresso graduale della folla, varato un piano di trasporti eccezionale con la metro operativa per tutta la notte. Imponenti le misure di sicurezza ed è in corso da un paio d'ore il programma di intrattenimento pre-spettacolo con il DJ set, il format Fatemi suonare e l'esibizione di Fabrizio Moro. Isabella Di Chio ha raccolto le testimonianze di alcuni fan.
5: Da dove arrivate?
6: Dalla Dispoli. Ci siamo fatti tutta la metro, da Battistina a Nannina.
5: Che cosa rappresenta per voi questo concerto?
6: Tutto, perché lo seguiamo da veramente dagli inizi, dalle prime canzoni.
7: Questo è il quarto concerto che di Ultimo a cui assisto e è veramente un'esperienza unica.
5: Da dove arrivate?
7: Massa. Io sono fan di Ultimo da sempre, quindi sono emozionatissima e rappresenta l'evento dell'anno per me. Per me è importantissimo, io ho anche dei tatuaggi con delle frasi
5: delle canzoni di Ultimo. Ci rappresenta noi, lui.
6: Penso che sia capace di far uscire le persone dai momenti più brutti, e questa penso che sia una cosa che sappia fare solo lui al giorno d'oggi.
0: Io mi sento capita nelle sue canzoni, cioè come se la mia vita la vivesse anche lui.
2: Sport, tennis, tre italiani in campo oggi al torneo di Wimbledon. In corso le sfide tra Cobolli e Caciano, tra la Paolini e la Saccari, tra poco anche Sonego contro Fizzi. In diretta Emilio Mancuso per un aggiornamento.
1: Dopo aver ceduto 0-6 il primo set in 18 minuti soltanto, Flavio Cobolli è andato negli spogliatoi, è andato anche il fisioterapista, è tornato un altro giocatore, ha praticamente aperto un'altra partita, ha chiuso il secondo set al tie break contro il russo Khachanov, 7-4, e adesso siamo 2-2 nel terzo set. Si gioca per un posto negli ottavi di finale. In campo, come diceva lo studio, anche Jasmine Paolini, 6-1, 5-1, tutto per lei contro la greca Maria Saccari. Si allena Jannik Sinner, giocherà domani contro il giapponese Mochizuki, e intanto più tardi ci saranno altri due azzurri in campo: Lorenzo Sonego contro Taylor Fritz e Matteo Berrettini contro il bulgaro Dimitrov sul centrale. E infine vi diamo anche la qualificazione agli ottavi nel doppio maschile di Bolelli e Vavassori.
2: Grazie Mancuso, la linea torna sabato Sport, buon ascolto.
8: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Sabato Sport. 16:07 primi, vi parla e vi saluta dagli studi di Saxa Rubra Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione con noi alla parte tecnica. Un saluto, un ben arrivato a Emanuele Rinaudo. 335-699-2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp, insomma per interagire con noi. E diamo il buon pomeriggio, il benvenuto a due grandi ospiti. Uno è il cantautore Francesco Baccini. Ciao Francesco, buonasera.
14: Ciao, buongiorno, buonasera a tutti.
13: Dipende da in quale parte del mondo sei, insomma, Francesco.
14: Guarda, io ho il fuso orario di Tokyo, però vivo vicino al lago di Como.
13: Ah, ecco, quindi insomma giochi in casa, in zona Champions League, diciamo, va.
14: Zona Champions League, sì, in zona Champions.
13: Grande appassionato di calcio, oltre che grande cantante e musicista. E c'è un altro grande nome di Genova, Carlo Pernat. Procuratore, hai fatto di tutto, Carlo. Cioè, io se dovessi dire la prima cosa, come si fa in televisione, la prima didascalia sotto Carlo Pernat, che cosa dovremmo scrivere per farti contento? Tuttologo.
15: Ma più che tuttologo, manager in generale. Ho gestito aziende, ho gestito Aprilia, Cagiva, Gilera, Ducati, ho gestito piloti, ho lavorato nel Genoa, ho fatto un po' di Ferrari, di Giro d'Italia, di ciclismi.
13: E parleremo anche del Genoa. Parleremo anche del Genoa.
15: Un saluto Francesco, che l'ho sentito prima.
14: Ciao Carletto.
15: Parte. Ciao Franci.
14: Ciao Carlo.
13: Allora, all'insegna di Genova, certo, dell'amicizia, forse anche del come eravamo, no Francesco? Ma senza troppe inutili nostalgie. Anzitutto però,
14: no,
13: a distanza di tanti anni, perché di nuovo nomi e cognomi, e perché c'è Carlo Pernat?
14: Allora, nella distanza di tanti anni, anche perché il primo disco è del 92 e conteneva nomi che hanno fatto nel bene o nel male la storia di questo paese, da Andreotti a Celentano a Maradona a Venditti a
13: Margherita Baldacci, c'era però
14: c'era anche Margherita Baldacci, che ho creato un personaggio da nulla che è diventato un cult, perché poi la Baldacci ha preso vita la sola.
13: Ma c'era, ma voglio dire, lì la scelta del nome e del cognome, cioè in Italia non c'era, avevate contro. Come è nato questo nome e cognome di fantasia?
14: Margherita Baldacci in realtà era una presa in giro di un mio amico che si chiamava Baldacci. E per fottero gli avevo scritto questa canzone, siccome è una storia lunghissima, lui aveva una fidanzata che si chiamava Mirella. Allora Mirella è diventata Pino Mirella.
13: Quello della...
14: E lui è diventato Margherita Baldacci.
13: Il fidanzato di Margherita Baldacci. Carlo Pernat, inutile ragazzi. Chiedere al tuttologo Carlo Pernat, io chiedo come ha conosciuto e dove, Genova credo, Francesco Baccini.
15: Beh, sicuramente sì. Beh, siamo conosciuti in un bar, guarda, un famoso barino di Genova, che tramite Pippo Spagnolo, che era il numero uno della tifoseria del Genova, ma ti parlo di 30-40 anni fa. E lì
14: era fine anni 90.
15: Perfetto, ci siamo guardati.
14: Siamo 26, siamo vicino tra i 25 e i 30.
15: Ma pensa a te, ma siamo diventati amici subito, ci ha lagato
14: subito
15: questo tipo del Genova. Però caratterialmente siamo simili, cioè facciamo quello che vogliamo, nel bene e nel male, ma sempre nel rispetto di tutti. Diciamo che di quello che gli altri ci dicono, poi alla fine sì, è importante, ma non è determinante, anche se
14: andiamo avanti per la nostra strada.
15: Bravissimo, siamo noi stessi. Io dico sempre: il tempo non passa, il tempo arriva. Conta quello che vuoi fare domani. Quello che hai fatto ieri,
14: bravo, ragazzi. Carletto.
15: Una bella colla sopra, un po' di vino a vile, buonanotte. Però per me è un onore che Francesco, io lo ringrazio, mi abbia dedicato una canzone che rispecchia poi, rispecchia la mia vita, rispecchia la vita di quelli nati nel mio del dopoguerra, no? Quelli che hanno vissuto, secondo me, gli anni più belli e più fantastici anni del Novecento.
14: I famosi anni del boom, gli anni 60-70.
15: Direi di sì, Francesco, quindi...
14: Che per me erano la mia infanzia, perché... avendo qualche annetto di meno, però sono nato con la TV in bianco e nero e non c'avevo i caloriferi, quindi era domenica, era Polo Rosso, Martellini,
15: e Carosello la sera,
14: e Raffaella Carà sabato sera.
13: Insomma, stiamo quasi anticipando quello che sentiremo tra poco, perché è nato questo brano. Ma la scelta di Carlo Pernat, Francesco Baccini, è stata un'illuminazione? È stata un'illuminazione oppure ci sei arrivato piano piano? Prego.
14: No, ci sono arrivato piano piano. A un certo punto stavo scrivendo questa canzone e mi è venuto in mente Capletto. Carlo è uno che dice quello che pensa e come dice lui stesso, parla con l'operaio e col presidente, con l'amministratore delegato nello stesso modo. Cioè, no? È una persona che è trasparente da quel punto di vista, e poi con Carlo ci siamo più presi subito, cioè abbiamo lo stesso carattere, siamo molto informali, ecco, e poi soprattutto siamo due genuani scatenati.
13: E ne parleremo adesso. Diamo spazio al brano Carlo Pernat di Francesco Baccini.

Daniela Carrà. Siamo figli del tabù della sessualità, delle mani sporche della cecità. Correvamo per sederci in

0: Il titolo di un brano, Carlo Pernat, il vero Carlo Pernat, è con noi, Francesco Baccini, bravo, bravo davvero, perché questo è un brano che quest'estate, insomma, sarà suonato spesso e volentieri. L'altro nome e cognomi, no? L'altro nome e cognomi. Io ricordo che quell'anno lì, parliamo anche dell'altra sponda di Genova, perché ci fu una finale di Coppa dei Campioni, persa dal Doria, no? Contro il Barcellona, e ci fu il Genoa che invece arrivò alle soglie della finale di Coppa UEFA contro l'Ajax, mi pare, perse andata e ritorno. Ecco, Genova allora era la capitale del calcio italiano. Aggiungo tre puntini e il resto ce lo dice Francesco Baccini, fa anche la rima.
1: Beh, è stato un anno magico perché per la città, perché la Sampdoria vince lo scudetto, il Genoa arriva quarto. Anche inaspettatamente, perché la squadra di Bagnoli in realtà noi avevamo iniziato per salvarci, poi strada facendo troviamo dei campioni come Aguilera, Scuravi, Branco, quindi è stata una squadra un po' a sorpresa, e questa squadra era dura da battere. Infatti battemmo la Sampdoria nel derby col famoso gol di Branco in supposizione, e quando lì la Sampdoria, infatti, visto lo scudetto, era fortissimo. Era l'anno il periodo di Viali Mancini, che stavano al top della condizione, della forma, di tutto. E quindi la Sampdoria, visto lo scudetto, il Genoa andò in UEFA e arrivò in semifinale, battendo addirittura il Liverpool, che erano 17 anni che una squadra italiana non vinceva l'Anfield Road. E forse quella cosa ci ha un po' fregato, perché battendo il Liverpool pensavano di aver vinto la Coppa, e arrivò in semifinale l'Ajax, che era una squadra un po' di ragazzini quasi disconosciuti, e forse l'abbiamo presa un po' sotto gamba, perché dopo che batti il Liverpool pensavi di aver vinto, e invece siamo usciti poi in semifinale.
0: E poi batté anche il Torino nella doppia finale con Emiliano Mondonico, no? Che agitò per aria quella sedia. Possiamo ricordare i due grandi tecnici del Doria e del Genoa, Osvaldo Bagnoli da una parte, naturalmente.
1: Che tra l'altro ho letto che ieri o questi giorni compie 91 anni, quindi vuoi fare gli auguri
0: davvero
1: al grande Bagnoli.
0: E naturalmente Vuce Dimboskov. Tu mi hai annunciato, Francesco, correggimi se sbaglio, che Carlo Pernat dice la verità, dice quello che pensa, se non altro, no? Allora, Carlo,
1: senza filtri.
0: Allora, posso chiederti se corrisponde a verità, perché si parla di questo, è una leggenda metropolitana, ce la confermi, ce la smentisci. Un certo Valentino Rossi, quello che tu hai conosciuto, notoriamente interista da qualche anno, a quel tempo era tifoso della Sampdoria? È vero questo? L'età coinciderebbe, perché lui è del 79, Mancini, Vialli, Sereso, tutto quanto. Era doriano o no Valentino Rossi?
2: No, te lo escludo. Guarda, lui lo faceva per partito preso, perché era il manager dell'Aprilia, no? E parlavo sempre del Genoa di calcio.

0: e quando arrivavano gli inviti a Carlo Pernat dalla sponda blu cerchiata per portargli Valentino Rossi, cosa rispondevi?
1: Guarda che è successo, perché quando una volta la direttrice marketing della Sampdoria, che se non sbaglio si chiamava Fazio di cognome, mi mandò una mail e mi chiamò dicendo vorremmo Valentino per la presentazione della squadra, e mi pare fossero quegli anni lì, 85, 90. Io naturalmente non gli dissi niente a Valentino, ci mancherebbe altro, per cui passò in silenzio. Poi glielo dissi 20 giorni dopo, Valentino si mise a ridere, metto, tanto guarda caro, non ci sono nemmeno andato, venite.
0: Senza fare quello che anni dopo accadde a un certo Antonio Cassano, no? A proposito ecco, parliamo con Francesco Baccini invece di un, così per gioco, Francesco, certo. È un possibile tua analogia come carattere, come irruenza, magari temperamento o quant'altro con un pilota del motomondiale, non per forza di oggi. C'è stato un pilota che ti ha particolarmente ispirato?
2: Beh, a parte Valentino, che credo che l'abbia sia il più grande di tutti.
0: A parte i Sampdoriani,
2: io ero tifoso di Simoncelli.
1: Di Marco.
2: E purtroppo quando è successo quel dramma, veramente mi aveva colpito tantissimo, perché in quel periodo che io guardavo il motomondiale, era il periodo proprio di Simoncelli che stava vincendo la grande, e è successo quel che è successo, mi aveva colpito tantissimo.
0: Invece a Carlo vorrei chiedere, cosa mi dici di Ayogura? Perché a me piace molto questo pilota qui, che sta venendo fuori, tra l'altro ha conquistato proprio recentemente lo scorso Gran Premio. Che ne dici?
1: Sì. Guarda, prima volevo dire di Marco, certo. Di Marco ero manager io, quindi come no? puoi capire cosa mi ha colpito quel giorno in Malesia. Marco era un secondo Valentino, sarebbe stato bello vederli combattere assieme, perché erano anche amici che si prendevano in giro, ma erano due campioni, ci saremmo divertiti tanto. Ci ho premesso.
2: Vero.
1: Guarda, Ayogura, ti dico la verità, io l'ho conosciuto un po' di anni fa, quando aveva vinto un titolo in Moto2. E quell'anno che vinse un titolo in Moto2, la Honda, gli offrì di passare in MotoGP. Pensa che lui rifiutò, perché diceva che la moto non era competitiva. Ora, io non ricordo nella mia lunga storia un pilota di Moto2 che rinunci o dica di no a un'offerta per fare la MotoGP, specialmente con la Honda. Però lui non riteneva la Honda diciamo a posto per fare il grande salto. Continuò con la Moto2 e passò nel momento giusto, e adesso gli dico la verità, è un pilota che a me ricorda molto un pilota che io ho avuto, Tetsuya Arada, non so se ti ricordi.
0: Come no?
1: Giapponese molto forte, gli assomiglia tantissimo, e sono convinto che quest'anno abbia ancora delle chance per vincere il mondiale. Quello te lo posso garantire.
0: Ecco,
1: ha fatto solo una brutta scelta, quella di andare il prossimo anno in Yamaha in una moto che è ancora da vedere come va.
0: Sviluppare, un pochino sì.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Sì, comunque sì, Ayogura, questo può essere l'anno della consacrazione. Francesco, ti chiedo, e per Francesco intendo Baccini, naturalmente, abbiamo appena ascoltato Carlo Pernat, uscirà Nomi e Cognomi in autunno, quando?
2: Più o meno. Uscirà, sì, verso il 20 di ottobre.
0: Di ottobre, ecco. Fra i Nomi e Cognomi.
2: Il compleanno disco, e uscì anche un libro, Nomi e Cognomi.
0: Ah, vedi.
2: Uscirà anche un libro con Baldini e Castoldi, quindi sto scrivendo anche il libro.
0: Ci dobbiamo risentire allora.
2: Impegnato.
0: Ci dobbiamo risentire
2: e quindi,
0: allora.
2: E quindi Carletto sarà anche dentro il libro.
0: Scripta manent, Sampdoria compresa. Sampdoria compresa. Apro e chiudo la parentesi. Ecco, ti volevo chiedere, Francesco, proprio in vista di ciò che sarà, cioè dell'album, no? Il nuovo Nomi e Cognomi. Se ne possono già fare Nomi e Cognomi? Se ne possono già fare adesso? Sì. Quali?
2: Ah no, vabbè, quelli che usciranno non lo faccio perché non vi levo le sorprese.
0: Si avvale della facoltà di non rispondere, Carlo, sentito. Metti agli atti. Metti agli atti.
2: Parlare con il mio avvocato, no, però sono già usciti 4 singoli. Il quarto è appunto Carlo Perta, il primo è stato Matilde Lorenzi che l'ha dedicato alla sciatrice,
0: come no,
2: che purtroppo è scomparsa in allenamento, tragicamente, lei sarebbe stata veramente

0: veramente una futura campionessa del, dell'uscita italiano, ed è stata veramente una cosa tristissima. E anzi, saluto i suoi genitori, che sono persone incredibili, che hanno fatto questa fondazione dedicata proprio a Matilde per la sicurezza sui campi da sci. E il secondo singolo che è uscito era dedicato a un collega, un personaggio anche lui molto fuori dalle sopra le righe, che era Franco Califano, e che tutti quanti conosciamo e amiamo, perché Franco, pur essendo un personaggio, no, discutibile, era un personaggio sopra le righe, però alla fine ci ha lasciato delle grandissime canzoni, perché poi alla fine di un artista la cosa importante è quello che lascia.
1: Certo.
0: E le canzoni di Califano girano ancora adesso. Franco secondo me era un poeta veramente. E poi la terza invece era dedicata a una sorta di politico che non esiste, che ho chiamato Onorevole Gino Piripozzi, che prende un po' in giro il nostro mondo politico attuale.
2: È Margherita Baldacci versione terzo millennio, diciamo.
0: Esatto.
2: Ora guarda,
0: ma arriverà anche un seguito di Margherita Baldacci.
2: Vedi che qualcosa riuscirà. Carlo non mi dà una mano in questo interrogatorio incrociato. Non sa niente. Vedi, perché poi
0: pensa che io
3: silenzio, omertà.
2: Dice quello che pensa, ma virgola fino a un certo punto. Teo da Pesaro, io non so se ci prende in giro a tutti e tre, può essere. Pensavo che Baccini ti fasse la Samp. Teo da Pesaro, no, non è come
3: guarda, si per piacere.
2: È una roba vera, Teo, fai conto che sia stato estratto un cartellino giallo pronto a diventare arancione nel caso appunto si ripeta questa cosa, e quindi in rosso. Io ricordo però dall'altro Nomi e Cognomi, no? Un brano bellissimo secondo me, dedicato a Diego Maradona, perché era un Diego Maradona già in fase calante, no, Francesco? Era un Diego Maradona.
0: Sì, un pochino, era sempre il grande campione, cominciava un pochino a finire la carriera.
2: Era andato a Siviglia, appena andato a Siviglia, mi pare, sì, no? Aveva lasciato il campionato italiano nel modo che sappiamo, insomma, così tutto.
0: Esatto, infatti nella canzone accenno anche a quello, che Diego se n'era andato, e quindi il campionato italiano senza Maradona non esiste più, anche perché ci ha abituato a delle giocate stratosferiche. Poi, essendo un amante del calcio, come puoi non amare Maradona? Maradona è il calcio. Era un personaggio anche lui completamente fuori da tutto, però quando scendeva in campo non ce n'era per nessuno. Io mai visto Maradona giochicchiare. Maradona entrava in campo per vincere e vinceva.
2: Carlo Pernat,
0: questo che tutti i tifosi di Maradona lo amano come se fosse che giocasse ancora adesso.
2: E questo è innegabile, ritengo. Allora, Carlo Pernat, se tu dovessi invece, spaziando tra le tue enormi conoscenze, non soltanto sportive, no, suggerire un nome e un cognome per una canzone nuova di Francesco Baccini.
3: Sai, conoscete tanti di quei personaggi che la metà.
2: Guarda, io ti dico la mia, Tex Willer. Ecco, un personaggio, secondo me, un Tex Willer
0: ma
2: cantato.
0: Sai che mi hai detto una cosa che ci stavo anche, mentre stavo facendo l'album, mi era venuto anche.
2: Ma dai.
0: Mi era balenato anche lui.
2: Ma dai, davvero? Allora poi offri un caffè, allora poi se la fai,
3: Ma io pensato avrei fatta. Francesco, anche uno come Diabolica non sarebbe male, dico la verità, non sarebbe male.
0: Non c'è Diabolica, ma c'è uno che ci può fare.
3: Allora vedi che io non so niente, ma
2: Carlo, se la trasmissione durasse un'altra mezz'oretta avremo tutta la playlist. Vedi che
3: guarda, ne ho tante. Ma sai una cosa, voglio solo aggiungere della canzone di Francesco, che mi piace moltissimo, lo ringrazio e sono onorato che lui l'abbia dedicata a me. Ci sono delle cose che lui non sapeva, perché io che fossi fuori corso all'università, è vero, non lo sapeva, e parla di fuori corso all'università. Vabbè, parla di viaggi dall'Australia al Canada, e va bene. Parla del Caballero, che era il primo cinquantino che ho avuto io. Ma come cavolo facevi a sapere queste cose?
0: Non lo sa nessuno, Francesco. Guarda, io a volte ho scritto delle canzoni, anticipando, ti faccio un esempio. C'è una mia canzone del 95 che si chiama Filma, come voce del verbo filmare, che parlavo di questa violenza che tra ragazzi, che senza senso. Ma all'epoca non esisteva il telefonino che faceva le fotografie o le... Cioè, oggi se la senti sembra scritta ieri mattina, l'ho scritta 25 anni fa. E secondo me la capacità dei cantautori è quella poi di riuscire ad anticipare un po' le cose. Perché è facile dirle dopo, ma riuscire a anticipare
3: i tempi. Però le mie le sapevi, sono cose diverse, le hai posticipate.
0: Io non sapevo che
3: cioè, mi hai detto che ero fuoricorsista. grande.
2: Beh,
3: grande.
2: Insomma, fallito, caro Carlo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e 2 minuti.
2: Grazie Francesco Baccini, però adesso l'ultima domanda vorrei, concedendoti lo spazio che meriti, ovviamente un ci vediamo a, cioè in che senso? Come proseguirà l'estate tua, ovviamente, con questi concerti, brani, concerti, dove sai certo. Più o meno, ecco.
0: Guarda, il primo ce l'ho il 9 a Marghera. Il primo che mi viene in mente, poi sarò il 30 di luglio a Bologna, che non c'ho sotto mano
2: e vabbè, però vedi la tecnologia anche dei meriti, basta andare su qualsiasi motore di ricerca
0: assolutamente
2: e informarsi. Invece che filma scriviamo annota, marca, appunto, come si dice dalle vostre parti. Francesco Baccini, grazie, in bocca al lupo, dita incrociate per questo tuo nostro lavoro. A Carlo Pernat dico solo grazie per essere stato con
3: noi,
2: per la sua simpatia
3: e
2: per la sua
3: bravissimo,
2: per la sua capacità di saper coinvolgere tutti. Grazie davvero, ragazzi.
0: Ciao a tutti, ciao Carletto.
3: Ciao a tutti, ciao Francesco, ciao Scarmuzzi, ciao.

0: 16 e 35 minuti, ci siamo arrivati in compagnia di Milky Chance e Jack Johnson, Don't Let Me Down, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione con noi. Tutto questo appunto in attesa di ovviamente girare pagina, ma prima diamo uno sguardo al torneo londinese di Wimbledon con la Paolini, Jasmine Paolini, che si è appena qualificata per gli ottavi di finale. Un netto 6-1-6-2 inflitto alla greca Maria Sakkari. Jasmine Paolini quindi prosegue nel torneo, ricordiamo che due stagioni fa l'ha vista addirittura in finale. Dando uno sguardo invece ai ragazzi, un set pari tra Flavio Cobolli e il russo Kachanov, 6-0 per il russo il primo parziale, medical timeout. Comunque ha ripreso a giocare Flavio Cobolli, che si è imposto poi al tie break 7-6 nei confronti appunto del russo, e quindi 5-4 conduce Cobolli, con servizio però a disposizione di Kachanov, ha l'opportunità di prolungare la sfida, appunto Kachanov che in questo momento è ai vantaggi, vantaggio a suo favore. Ricordo che in precedenza obiettivo, traguardo degli ottavi di finale è stato raggiunto anche da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di Stati Uniti e alimentazione. In che senso? Il tutto inquadrato ovviamente nell'ottica di quello che sta succedendo ai mondiali, e proprio per questo e più che mai gli Stati Uniti patria del fast food moderno. L'evoluzione, o forse sarà un'involuzione, dei ritmi dell'alimentazione adattati ai ritmi della società contemporanea sempre più convulsi. Un mercato globale il cui valore è calcolato oggi in una cifra superiore agli 800 miliardi di dollari, con proiezioni oltre il miliardo entro la fine del decennio. Pensate, un settore, quello dei cibi precotti, surgelati, processati, pensati per un consumo veloce, in crescita costante, con una media tra il 5 e il 7% annuo. Ma proprio negli Stati Uniti è stato dato il via, forse, a una inversione di tendenza, proprio da Dallas. Ci fa il punto della situazione Nico Forletta.
1: Our basic recommendation is eat real food. Eat fruit, eat vegetables, eat protein.
2: La nostra raccomandazione principale è mangiare cibo vero. Mangiare frutta, mangiare verdura, proteine, pesce, pollo, manzo e cereali a alto contenuto di fibre. È questo che dobbiamo fare per rimettere di nuovo l'America in salute. È questo che dobbiamo fare per eliminare le malattie croniche. Ora il 70% del cibo che i bambini mangiano sono alimenti ultra processati e carboidrati ultra raffinati. Lo ripeto, questo non è cibo, è veleno, e noi abbiamo avvelenato una generazione di bambini, e noi ora abbiamo l'obbligo di migliorare le cose.
3: A metà febbraio 2026 Robert Francis Kennedy Jr., classe 1954, senatore, figlio di Bob, segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, ha diffuso via social un appello che alle orecchie di noi italiani suona scontato, ai limiti della banalità, ma che invece negli USA è risuonato come rivoluzionario. Eat real food. Il governo americano che invita gli americani a mangiare cibo vero, organico, da non credersi. I dati ufficiali sulle abitudini alimentari negli Stati Uniti, con conseguenti effetti sulla popolazione, più che allarmanti potrebbero essere definiti disarmanti. Il consumo abituale di cibi ultraprocessati, di zuccheri aggiunti che creano dipendenza, di grassi raffinati e di bevande ipercaloriche ha creato e continua a creare danni enormi, tanto che obesità e diabete hanno scavalcato il tabacco in cima alle cause di perdita di aspettativa di vita. Secondo i dati del Dipartimento della Salute e del Centro Nazionale di Statistica Sanitaria, l'obesità interessa quasi il 50% della popolazione, con un'incidenza sempre maggiore tra i bambini e gli adolescenti. costi sanitari annui quantificati in più di 170 miliardi di dollari. Preso atto, il governo federale ha così varato le nuove linee guida per l'alimentazione nel quinquennio 2025-2030. Una rivoluzione culturale da queste parti, tanto che si è parlato di rovesciamento della piramide alimentare. Prevista, anzi auspicata, bisognerebbe dire, una dieta a base di proteine di qualità e grassi naturali con consumo quotidiano di frutta e verdura. La frase chiave, appunto, eat real food, mangiare cibo vero, organico. Sul web è stato aperto un sito dedicato, www.realfood.gov. Sulla home page campeggia una frase che, tradotta in italiano, recita: l'America è il paese più grande della terra e anche il più malato. I cibi altamente trasformati hanno minato la nostra salute, alimentando obesità, diabete, malattie cardiache e morte prematura. La verità è semplice: il cibo vero restituisce la salute. Insomma, si punta alla sensibilizzazione, certo impresa non semplice, di un popolo abituato a ingoiare e a tracannare di tutto. A Dallas, il sabato e la domenica, c'è il Farmers Market. Commercianti di prodotti ortofrutticoli, grossisti e agricoltori locali vendono cibi organici. Il mercato è uno dei più grandi e antichi del Texas e ultimamente i frequentatori sono aumentati, almeno così assicurano. Aggirandoci tra i banchi sotto un enorme tendone che ripara dal cocente sole del Texas, sì, ma dove l'aria che si respira risulta per forza di cose pesante, quando ci fermiamo per chiedere informazioni su merci e clientela, i titolari ci chiedono da dove veniamo. Quando glielo diciamo, le loro espressioni per lo più mutano, si trasformano in sognanti e alcuni iniziano a raccontare di mirabolanti viaggi di amici o parenti nella nostra penisola e poi assicurano che pure loro prima o poi faranno lo stesso tragitto. Chi vende frutta e verdura la butta là e azzarda, assicurandoci che i loro prodotti sono buoni quanto quelli mediterranei. A un certo punto sentiamo una voce alle nostre spalle: parlate italiano? E qualcuno con una forte inflessione inglese. Ci voltiamo sorpresi. Dietro a un bancone un uomo di mezza età, capelli castano chiari, cortissimi, baffi e pizzetto, occhi azzurri, collo e braccia ricoperti da tatuaggi e un'espressione trasognata. Sì, rispondiamo noi soddisfacendo la sua curiosità e aggiungiamo: siamo italiani e tu pure parli italiano? Jason, così dice di chiamarsi, risponde subito e racconta una di quelle storie che si possono ascoltare soltanto camminando lungo le infinite strade di cui è lastricato il mondo.
4: Poco italiano.
5: Abitare in Bracciano per 3 anni, 25 anni fa.
3: Ma sei texano?
5: Sì, texano, tutta vita, Texas, Italia.
3: E come mai eri in Italia 25 anni fa?
5: Lavoro al ristorante in Bracciano, sì.
3: Ti piaceva stare in Italia, a Bracciano?
5: Sì, mi piace una cifra. Italia è una cosa... Non manca Italia tutta mia vita in Stati Uniti, tutta mia vita. È solo ritornato in ottobre con mia famiglia, visero tutto l'altro, tutti amici, mia figlia è 12 anni. E allora lei posso parlare con tutti gli amici, vecchi amici.
3: Ti è rimasta nel cuore l'Italia in pratica?
5: In cuore, veramente.
3: Veniamo invece a quello che tu vendi qui in questo Farmers Market in Dallas. Cosa vendi?
5: Sì, questo è tutto cibo organico, tutto differente. C'è frutti, chili, soup. Butternut bisque, come si dice?
3: Essiccato.
5: Essiccato, è tutto essiccato, tutto organico, cioè una cosa differente.
3: Noi pensiamo che gli americani mangino male.
5: Vero, non posso mangiare niente in America, è tutto, non lo so come si dice, però in Italia mio figlio posso mangiare tutti, mai bevi caffè. Quando è arrivato in Italia, prima volta provare cappuccino, cornetti,
3: cornetti con la crema.
5: Eh sì, perché posso mangiare in Italia, in America non posso mangiare niente così perché è tutto sporco.
4: Però in America non è solo steak o BBQ sauces, non sono solo cose così, c'è anche roba organica che fa bene.
5: Sì, sì, tanti americani adesso molto più. Prima 25 anni fa, mai. Però in Italia, tutta l'Italia veramente è forte con governanti e tutti protetti cibo. In America non è così, non è protetti, è solo pensavo come prendi più soldi. Più soldi è più importante del cibo.
4: Comunque, noi ci salutiamo. Vuoi fare un saluto ai tuoi amici in Italia, a Bracciano?
5: Oh sì, certo. Cristiano. Cristiano Daroni è una grande amico, sì, 25 anni fa allora, sì, anche Cintilla.
4: Tutti i tuoi amici, però alla fine si parla sempre di mangiare.
5: Di mangiare, sì, sì, certo, sì.
4: Ciao Jason.
5: Ciao bello, grazie mille.
3: Salutato Jason che 25 anni fa visse sul lago di Bracciano in provincia di Roma, riprendiamo a gironzolare tra la gente che affolla il mercato e la scena si ripete. Un'altra voce alle nostre spalle, stavolta l'inflessione è spagnoleggiante, quasi impercettibile. Scusate, state parlando italiano, siete italiani? Ci giriamo di nuovo e ci ritroviamo di fronte una coppia di ragazzi. Vestono magliette dell'Argentina uno e di un club indistinguibile l'altra.
6: Mi chiamo Gabriel, scusate per il mio italiano, più o meno lo parlo.
4: Sembra quasi milanese.
6: quasi.
4: Tu ti chiami?
7: Antonella.
4: Antonella, nome italianissimo.
7: Cervellini di cognome.
4: Allora sei italianissima. Da dove venite, prima le signore?
7: Io prima di venire qui stavo a Bolzano.
4: Vivi a Dallas?
7: No, io lavoro per le stagioni. Ho lavorato in Puglia, dopo in Sardegna, in Bolzano, Val d'Aosta.
4: Però sento un'inflessione spagnoleggiante, sei argentina?
7: Io sono argentina.
6: Tutti e due siamo argentini, però abitiamo là. Siamo dei nonni italiani, per quello. Io abito a Trento. Beh, in Trentino, Alto Adige, in Molta.
4: Allora l'inflessione è del nord, non milanese, Trentino.
6: Trentino, sì. Abito in Baldinon.
4: E tu dove abiti?
7: Io stavo lavorando a Bolzano, ma adesso quando torno non lo so. Cerco lavoro.
4: E come mai siete qui a Dallas?
6: Abbiamo visto la partita dell'Argentina, per quello.
4: Cioè siete venuti dall'Italia per tifare Argentina.
6: Esatto.
7: Certo.
4: E se ci fosse stata pure l'Italia,
6: magari
7: non ci sta.
6: No, sì, io mi sarebbe piaciuto vedere anche l'Italia giocare, no? Però dai, non è andata bene quest'anno. Dai, quest'anno no, 2-3 mondiali fa.
4: Magari solo quest'anno.
6: Porca miseria, vediamo il prossimo, no? Vediamo.
7: Ma perché voi siete qui?
4: Indovina un po'.
7: Solo per il calcio, però se non gioca l'Italia.
4: Però la RAI trasmette i mondiali, perfetto. Siamo Radio RAI e scommetto che voi ascoltate Radio RAI in Italia, vero?
7: Certamente.
4: Vero?
6: Certo, certamente.
4: Bravi, vi voglio bene.
7: Grazie mille.
6: Grazie mille, grazie. Piacere, grazie.
4: Ciao ragazzi.
6: Ciao.
3: Antonella e Gabriel si allontanano allegri e si perdono tra la folla variopinta del mercato degli agricoltori di questa parte del Texas. Il Lone Star State, lo stato della stella solitaria, come amano chiamarlo con orgoglio i texani. Uno stato grande due volte l'Italia, con quasi la metà della popolazione però. Qui gli spazi a disposizione sono enormi, 46 abitanti per chilometro quadro contro i nostri 195, ma le aree desertiche sono preponderanti e così quando si parla di densità è un po' come parlare dei polli di Trilussa. Lasciamo alle nostre spalle il Farmers Market con i suoi colori, i suoi profumi, le sue tante lingue e i suoi cibi organici. Lo facciamo portando con noi la convinzione di quanto l'Italia sia un esempio per tutti in fatto di alimentazione e di quanto siano fuori luogo i nostri scimmiottamenti di stili di vita che nulla hanno a che fare con la nostra tradizione e la nostra cultura alimentare. Ce ne andiamo confortati dalla sensazione di quanto noi italiani siamo stimati e amati al di fuori dei nostri confini, molto più di quanto proprio non riusciamo a fare noi con noi stessi in patria.
0: Così Nico Forletta da Dallas. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, c'è naturalmente Andrea Boccia in redazione con noi, mentre alla parte tecnica Emanuele Rinaudo. È al tie break la sfida per ciò che concerne il terzo set, valida per il terzo turno sull'erba londinese di Wimbledon, fra Kachanov e Cobolli. Ricordo il parziale 6-0 Kachanov il primo set, un medical timeout e poi comunque ha ripreso Flavio Cobolli a giocare vincendo al tie break 7-4 il parziale il secondo set, e adesso siamo 1-1 nel gioco decisivo che assegnerà appunto a uno dei due il successo nel terzo set. Chissà invece chi prenderà la via del successo. Ci trasferiamo tra le strade non solo le Ramblas di Barcellona, parte proprio da lì l'edizione 2026 del Tour de France. Do il benvenuto in trasmissione a Cristiano Piccinelli.
8: Buonasera, ben trovati a tutti. Allora sì, terza volta che il Tour de France parte dalla Spagna dopo San Sebastian qualche anno fa e soprattutto Bilbao 3 anni fa. Si torna a partire dalla Spagna, in particolare con un crono a squadre che torna a essere insomma protagonista al Tour de France dopo qualche anno di oblio, ma con un regolamento tutto cambiato. Non si conta il tempo della squadra, ma il tempo singolo di ogni corridore. Quello che avrà fatto il miglior tempo darà anche la vittoria alla sua squadra, e dunque avremo proprio come una crono individuale una prima classifica generale che terrà conto anche dei distacchi, quindi non ci sarà soltanto il conteggio sui primi 4 corridori di ogni squadra. Il grande favorito è senza dubbio Tadej Pogacar, che quest'anno è anche riuscito a conquistare la Milano-Sanremo. Adesso gli manca soltanto la Roubaix per completare tutte le classiche monumento, ma attenzione a Jonas Vingegaard, che nelle ultime 2 edizioni della Grand Book è finito dietro allo sloveno, ma che viene dal dominio assoluto al Giro d'Italia, da una squadra fortissima al cui interno c'è anche il nostro Piganzoli. Al debutto come Tiberi al Tour de France, 12 italiani al via. Si comincia tra poco con la prima squadra che sarà la Caja Rural Seguros, che dopo 37 anni torna al Tour de France, formazione professional, serie B del ciclismo per così dire, ma ovviamente grande attenzione a quello che succederà dalle 18.45 in poi, con la partenza una dietro l'altra di Red Bull, poi la Visma Lise Bike di Vingegaard, Red Bull per Remco Evenepoel e per Lipovic, e poi ovviamente la UAE di Tadej Pogacar, che anche quest'anno è il grande favorito. 19,6 km per quanto riguarda il tracciato cittadino di Barcellona, con ovviamente attraversamento di quelle che sono tutte le bellezze della città catalana, dalle Ramblas come ricordavi in precedenza, ma inevitabile il passaggio anche per Sagrada Famiglia, Parc de Montjuïc, e poi ovviamente ci sarà anche un passaggio al Parco di Gaudí, che rappresenta uno insomma dei simboli della città catalana. Insomma, tutti gli ingredienti per una grande partenza al Tour de France.
0: E quindi grazie, a tra poco con Cristiano Piccinelli, tra poco anche i motori. Noi facciamo così, arriviamo all'appuntamento con l'informazione in musica, poi sarà nuovamente Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Mi vuoi sposare?
11: Nonna, sono sazia.
10: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, la visita del Papa a Lampedusa, dove ha celebrato messa davanti a 4.000 fedeli. Leone XIV ha varcato simbolicamente la porta d'Europa, ha pregato sulle tombe senza nome dei migranti nel cimitero di Calapisana e sul molo Favarolo ha scoperto una targa dedicata al suo predecessore Francesco. In Iran sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, l'ex guida suprema della Repubblica Islamica, uccisa nel primo giorno di bombardamenti statunitensi e israeliani a fine febbraio. A Teheran migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma, il paese si prepara a 6 giorni di commemorazioni. Maxi operazione di polizia e carabinieri stamane nella zona del Colosseo a Roma, 2 giorni dall'aggressione a una pattuglia della polizia locale durante i disordini scoppiati nella notte. 350 persone identificate, 10 arrestate. Sui social il ringraziamento di Giorgia Meloni alle forze dell'ordine che, scrive la Premier, ogni giorno con professionalità e coraggio garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi simbolo della nostra nazione. Un uomo di 54 anni è morto sulla battigia di una spiaggia di Otranto in provincia di Lecce dopo aver tratto in salvo i suoi 2 gemelli di 8 anni sospinti a largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figli. La rivolta al carcere di Enna, un centinaio di detenuti ha occupato le sezioni del vecchio padiglione e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. La protesta sarebbe scoppiata per i ritardi nella riparazione al guasto delle linee telefoniche causato da un fulmine che gli ha impedito di comunicare con le famiglie. Al via da domani una serie di scioperi nel trasporto aereo. Dalla mezzanotte per 24 ore si asterrà dal lavoro il personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Tutto pronto per il concerto dei record di Ultimo nei 150.000 metri quadrati della spianata di Tor Vergata a Roma, 46 punti di ristoro, 2.000 bagni, 40 km di transenne, 2.500 addetti ai servizi e 500 operatori sanitari. Questi alcuni dei numeri del più grande evento a pagamento mai organizzato in Italia, attesi 250.000 fan. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Sabato Sport. Ore 17:03, da Saxa Rubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione e Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, quindi in console. 335-699-2949 per i vostri SMS e WhatsApp. Intanto, tennisticamente parlando, nulla da fare a Wimbledon nel terzo set per Flavio Cobolli, sconfitto al tie-break, si va al quarto. Invece ha archiviato velocemente la pratica, qui siamo nel campo femminile, Jasmine Paolini che ha battuto la greca Maria Sakkari in 1 ora poco più, 6-1, 6-2. Il risultato finale agli ottavi è la coppia del doppio maschile Simone Bolelli, Andrea Vavassori, che hanno sconfitto la coppia formata dall'olandese De Jong e dal francese Royer. È il tempo di accendere i motori, di ritornare in Inghilterra a Silverstone, Manuel Codignoni, perché adesso si fa sul serio la lotta per la pole position, ricordando ovviamente anche quanto accaduto nella sprint race. Linea a te per la Q1 e poi linea allo studio.
5: La sprint race l'ha vinta Kimi Antonelli, che dunque ha allungato anche nella classifica del mondiale, rosicchiando 3 punti al compagno di squadra George Russell, che è arrivato solamente quarto. Dunque adesso sono 43 le lunghezze di vantaggio del pilota della Mercedes nei confronti del compagno di squadra. In seconda posizione si è piazzato Lewis Hamilton, che partiva dalla pole. Lewis Hamilton che è il primo dei big in questo Q1 che farà segnare un giro veloce. Al momento Il miglior crono è quello di Olly Berman con la Haas, 1:31:3, un tempo altissimo che precede Hülkenberg, Ocon e Perez. Arriva adesso Leclerc però con l'altra Ferrari che fa segnare il primo rilievo, come dire, significativo, 1:29:5. Seguiamo le ultime curve per Lewis Hamilton che, come detto, è arrivato secondo nella sprint race questa mattina dopo essere partito dalla pole, che arriva adesso sul traguardo e si piazza in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra Leclerc, 1:29:644, un decimo abbondante dal compagno di squadra Monegasco. Ci sono in pista anche le McLaren, ci sono in pista anche le Mercedes che sono ancora impegnate in questo momento, così come le McLaren ancora nel loro outlap, e dunque ne approfitto per dare il benvenuto in Radio Cronaca ad un amico di Rai Radio 1, nonché amico personale, così mi gloro di chiamarlo, Alessandro Gargantini, penna di punta di Autosprint. Alessandro, bentornato.
0: Grazie, ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, cosa ci ha detto questo fine settimana di Silverstone fino a questo momento? Ci ha detto che la Ferrari sta andando più forte, forse anche non solo di come ci aspettavamo noi, ma di come si aspettavano un po' anche diciamo a Maranello, però ci ha detto anche che la Mercedes è forte e che questa caccia alla pole position potrebbe essere proprio un duello Ferrari-Mercedes.
0: Assolutamente, con due piloti che stanno prendendo il sopravvento sui compagni di squadra, perché abbiamo visto Antonelli sovrastare Russell, e nello stesso modo Hamilton si stava esprimendo molto meglio di Charles Leclerc sulla sua pista di casa.
5: E questa è una pista di pilotaggio, come si dice, una pista dove il pilota può fare la differenza anche con queste vetture che, con il discorso della ricarica, della scarica della batteria, si trovano un po' a mortificare il talento di pilota e pilota in alcune sequenze, come la leggendaria Magelsbeck e Chappell, che in questo momento affronta Lando Norris che paga 4 decimi dal capo classifica Leclerc, ma che comunque danno la possibilità ai driver di inventare e di trovare, comunque sia se non decimi quantomeno centesimi. Sta per chiudere il proprio giro Lando Norris, lo farà fra poco anche Verstappen, che è molto più vicino rispetto a Norris nei confronti del capo classifica attuale che Leclerc, come tempo ancora molto alto, 1:29:5. Arriva sul traguardo Norris terzo a 6 decimi abbondanti, il campione del mondo in carica da Leclerc. Sta facendo meglio Verstappen, che trova anche un po' di traffico, che però non dovrebbe avergli dato grosso fastidio perché lo ha trovato nel breve rettilineo tra l'uscita della curva Stowe e la Vail. Arriva sul traguardo ed è comunque quarto a 6 decimi, perde tantissimo nell'ultimo settore. Tra poco arriverà a Jarre, poi toccherà a Piastri e quindi arriveranno anche le Mercedes, mentre il monitor del GPS ci dà un Russell fermo. Ora non so se è il monitor del GPS che si è frizzato, ma insomma potrebbe essere un qualcosa di importante, anche perché non lo vedo muoversi neanche nel monitor dei tempi. Infatti ci sono bandiere gialle, attenzione, bisogna capire cos'è successo a Russell. Cos'è successo a Russell? È andato a sbattere, infatti è andato nella via di fuga George Russell, e questo potrebbe essere il primo colpo di scena clamoroso di questa qualifica. La macchina di Russell è nella via di fuga, adesso sta cercando di mettere addirittura la retromarcia per uscire dalla via di fuga. Ci sono bandiere gialle in quel punto, all'uscita della Laffield, ovvero sia quella curva che curva 7, se vogliamo usare la declinazione moderna, che arriva dopo il Wellington Straight. Arriva sul traguardo Antonelli, chissà se sarà passato là davanti mentre erano in corso le bandiere gialle. È ripartito Russell, è ripartito, dunque non ci sarà bisogno di una safety car, di una neutralizzazione, però questo è un segnale importante, Alessandro Gargantini, anche per la non fiducia, la non confidence di George Russell. Non abbiamo ancora potuto vedere quello che è successo, ma di sicuro la sua qualifica non inizia bene.
0: Adesso ci riserviamo di vedere cosa è successo esattamente a Russell, però se ha commesso un errore potrebbe essere dato dalla mancanza di fiducia dal momento in cui soffre molto compagno di squadra. Adesso
5: abbiamo la abbiamo la possibilità di rivedere quello che è successo. Arriva la staccata delle Brooklands, il richiamo verso destra, sotto sterzo, forse gomme fredde, qui evidentemente gomme fredde. Nel momento in cui è andato a girare verso destra ha avuto la macchina, che invece è partita sostanzialmente dritta per la tangente, non ha avuto neanche una scodata, come se veramente avesse le gomme anteriori non in temperatura. Non so cosa potrebbe essere successo, una foratura.
0: C'è stato un bloccaggio, un piccolo bloccaggio, probabilmente le gomme fredde, non ha trovato direzionalità la macchina, è finita diretta nelle vie di fuga. È stato fortunato a trovarle in condizioni abbastanza solide da riuscire ad uscire da solo, insomma, avrebbe potuto finire qui le sue qualifiche Russell.
5: Si è appoggiato leggermente al muretto con l'ala anteriore, non dovrebbe essere danneggiata. Adesso vediamo che è rientrato ai box, però lo abbiamo visto passare qua sotto la nostra postazione per rientrare ai box per verificare che tutto quanto sia ok, ma questo, ripetiamo, è il primo colpo di scena di questa qualifica. Al momento davanti resiste il tempo di Leclerc, 1:29:5, in seconda posizione c'è Hamilton a un decimo, primo, al terzo posto c'è Kimi Antonelli, compagno di squadra di George Russell, che ha chiuso il suo giro, la sua fatica, in terza posizione a 185 millesimi. Tutti gli altri con dei distacchi abissali: Norris è quarto a 6 decimi, Verstappen è quinto anche lui a 6 decimi, quindi Ajar, Piastri, Gasly, Berman e Colapinto a chiudere la top 10. Diversi piloti non hanno ancora fatto segnare un tempo cronometrato, tra di loro Russell per la disavventura che lo ha visto protagonista, come vi dicevamo, e dunque ha poco senso in questo momento fare una classifica dei piloti che al momento sarebbero esclusi quando abbiamo già superato la metà della qualifica. Ma adesso bisognerà capire, Alessandro Gargattini, innanzitutto se la macchina di Russell sarà in condizioni di ripartire, perché ripeto, l'ho vista appoggiarsi al muro ma non dovrebbe aver danneggiato qualcosa, e soprattutto da capire cos'è successo per capire se la vettura è in sicurezza, perché è un'uscita di strada stranissima, anche la smorfia che ha fatto Toto Wolff è di chi non capisce cosa possa essere successo.
0: Assolutamente, ci sarà una piccola corsa contro il tempo in casa Mercedes per capire esattamente cosa è successo e mandare in pista il proprio pilota per cercare di farlo passare alla Q2, che è estremamente importante in questo momento per George Russell.
5: I tempi sono abbastanza alti, anche se in linea tutto sommato con il Q1 della qualifica sprint, perché al momento Leclerc comanda con 1:29.5, mentre si sta lavorando sull'ala anteriore della macchina di Russell. Ieri il miglior tempo di Hamilton era stato 1:29.2, probabilmente sono tutti quanti in pista con gomme usate e si sta cercando di utilizzare anche una mappatura di motore conservativa, e questo potrebbe andare a favorire poi Russell qualora riuscisse a rientrare in pista per fare un giro in sicurezza. In questa fase non è importante essere più veloci, ma è importante essere tra i 16 più veloci. Al momento gli eliminati sarebbero Bottas, Lawson, Alonso, Stroll, Russell e Bortoleto, che non hanno ancora fatto segnare tempi cronometrati. Però insomma, torniamo sull'aspetto psicologico, Alessandro, perché lo abbiamo detto più volte, la Formula 1 è uno sport molto mentale, no? Questi ragazzi sanno tutti come si guida una macchina, ma spesso a fare la differenza è l'aspetto mentale. Un George Russell che in qualifica, nella qualifica sprint le ha prese da Antonelli, nella gara sprint le ha prese da Antonelli e ha perso 3 punti, e inizia in questo modo la sua qualifica, avrà un macigno, diciamo, no?
0: Assolutamente. Poi arrivava a Silverstone dopo una vittoria che non era stata così convincente, era stata viziata un po' da quel problema, quella grossa discussione sulle bandiere gialle in qualifica, sulla strategia in gara che un po' l'ha aiutato penalizzando soprattutto nel primo stint di gara Antonelli. Quindi era una vittoria, ma non era una vittoria piena, non è venuto convinto, non è venuto sulle ali di una vittoria piena in Inghilterra sulla pista di casa, e sta incontrando problemi perché ancora una volta Antonelli con la sua naturalità e velocità gli sta davanti.
5: George Russell è rientrato in pista e questa è un po' la notizia, e dunque diciamo avrà la possibilità di provare a fare un giro, e tra l'altro in questo momento è passato proprio sul punto del misfatto, nel punto in cui aveva commesso quell'errore. Ascoltiamolo.
6: Yeah, that was very weird. I've never looked up there in my whole career.
5: È successo qualcosa di veramente strano e inquietante, non ho mai avuto un bloccaggio in quella zona in tutta quanta la mia carriera. Non lo potete vedere, Alessandro Gargattini ha allargato le braccia nel momento in cui ha sentito il messaggio di Russell, ve lo racconto io.
0: Sì, è un po' una dichiarazione di cerca di discolparsi, di frustrazione, come Toto Wolff non si capisce cosa è successo, però abbiamo visto un bloccaggio e la macchina si è dritta, ovviamente è entrato troppo veloce non considerando la temperatura delle gomme.
5: Esatto, lì proprio è il tipico bloccaggio da asse anteriore troppo freddo, lo dico un po' diciamo da giocatore da bar di simulatore, per dire, non ho neanche il volante a casa, ti gioco con la tastiera, i puristi della simulazione adesso come il mio amico Daniel che se ci ascolta diciamo vado a salutare storceranno il naso, però quello è un classico come dire bloccaggio da gomme anteriori fredde, perché la macchina ha tirato proprio per la tangente e in quel momento è chiaro che l'asse anteriore si blocca perché non c'è aderenza sufficiente
0: e perdi completamente di direzionalità. È un discorso mentale. Adesso Russell sta provando a mettere a sistemare le cose, il tempo c'è perché ci sono ancora 4 minuti e vediamo un po' come riuscirà a condizionare questo giro.
5: Si è lanciato, adesso affronta il rettilineo Wellington che proprio porta proprio al logo del misfatto. Adesso ci sono le due Brooklands e poi la Luffield verso destra, dove poco fa è andato lungo. Ci arriva proprio in questo momento, si cuce al cordolo interno alla destra, qui però è importante comunque portare fuori velocità per lanciarsi poi verso il lungo rettilineo National, dove una volta c'erano la partenza, dove ci sono i vecchi box e dove, diciamo, poi si prende velocità per la curva Copsa e la sequenza Maggots Beckett Chapel. Non irresistibile il suo primo rilievo cronometrico, al momento, ripeto, è in 21esima posizione perché non ho ancora fatto segnare un tempo al pari di Gabriel Bortoleto. Si è migliorato intanto Piastri nel primo settore, addirittura con un parziale superiore rispetto a quello di Leclerc. Affronta la sequenza e si lancia adesso sul rettilineo della Hangar Straight, che porta poi alla fase finale con la curva Stowe, laddove nel 99 Michael Schumacher, per un problema meccanico alla sua Ferrari, andò dritto, si ruppe una gamba e dovette dare addio alle speranze di mondiale. Curva Stowe affrontata senza particolari errori. Adesso siamo alla Vale, poi la Club, ultima curva verso destra e arriverà sul traguardo George Russell. Andiamo a scoprire quello che sarà il suo tempo, quinto tempo per George Russell, che dunque si tira fuori dalla zona di pericolo, a 4 decimi da Leclerc, abbondanti, a 3 decimi scarsi da Kimi Antonelli, ma in questo momento era importante per lui fare un giro, così come è importante fare un giro per Oscar Piastri, che al momento è 11° con la sua McLaren, ma risale adesso in 5ª posizione. Aveva necessità di tirarsi fuori dalla zona di pericolo perché non era ancora safe. C'è in pista anche Kimi Antonelli, che vuole migliorare il suo tempo anche in un'ottica, io credo, Alessandro Capentini, di trovare la necessaria fiducia, l'abbiamo detto, su una pista da ritmo dove è importante la fluidità e dove è importante cercare proprio i centesimi anche con la guida.
0: Certo, una pista molto, molto fluida nel suo ritmo, è importante con una serie di curve in sequenza non perderlo e interpretare e avere la fiducia giusta nella propria macchina, cosa che Antonelli sta avendo in questo momento.
5: Kimi Antonelli, che al momento è terzo, affronta l'ultima parte del tracciato, la curva Club che porta sul traguardo, non si migliora, anzi è un tempo molto alto, di 7 decimi superiore rispetto a quello di Leclerc, e resta dunque in terza posizione. La situazione, quando mancano 2 minuti 120 secondi al calare della bandiera a scacchi in questo Q1, vede resistere al comando Charles Leclerc, 1:29.534, ed è un po' una notizia, se vogliamo, considerato che il pilota della Ferrari ha subito molto il proprio compagno di squadra fino a questo momento. Verstappen si porta adesso in seconda posizione, ma la classifica viene scalata addirittura da Isaac Ajar, che probabilmente, anzi sicuramente, ha messo un treno di gomme nuove che danno comunque un vantaggio importante, e rifila 2,5 decimi a Leclerc. Ajar al comando davanti a Leclerc e Verstappen, poi Hamilton, Antonelli, Lindblad, Piastri, Russell, che è scivolato in 8ª posizione, Lawson e Hülkenberg. Gli eliminati al momento sono Colapinto con l'Alpine, le 2 Cadillac di Perez e Bottas, le 2 Aston Martin di Alonso e Stroll e la Audi di Bortoleto, che finalmente però è riuscito ad andare in pista, dunque avrà anche lui magari la possibilità di andarsi a lanciare. Ci sono ancora bandiere gialle, non sappiamo dirvi in quale settore dal monitor del GPS. Vediamo la macchina di Colapinto ferma, che però adesso riprende a muoversi, dunque probabilmente un largo all'altezza di Beckett e Chapel nel tratto veloce, un off track che non necessita di ulteriori interventi ma che va a rovinare il giro di Colapinto, che a questo punto credo che possiamo quasi ufficializzare come eliminato, considerato che non avrà tempo di lanciarsi ulteriormente. Colapinto è 17esimo, davanti a tutti c'è Ajar, mancano 40 secondi. Certo che, Alessandro Gargantini, abbiamo potuto osservare bene gli onboard della qualifica di ieri, del tempo di Hamilton e del tempo di Antonelli. Questo nuovo regolamento in prova rende queste macchine un po' deludenti, no? Insomma, abbiamo sentito che, diciamo, dall'uscita della COPS fino a praticamente all'uscita di Maggots Beckett Chapel, i piloti la fanno quasi tutta quanta in pieno, ma perché non c'è più batteria.
0: Assolutamente, è un po' una questione di compromessi. Se compromettere la velocità in curva per averne più rettilineo e arrivare al fondo rettilineo comunque con più energia, chi riesce a interpretare meglio questi compromessi è chi in questo momento si sta maggiormente giovando della situazione.
5: È una situazione un po' da coperta corta in cui bisogna cercare di restare coperti al massimo, però diciamo non sacrificando nessun tipo di estensione, ecco, mettiamola così. Sainz, 13° tempo, si migliora e va, diciamo, a mettersi abbastanza al riparo dalla questione eliminazione. C'è Lawson, che al momento è nono ma sta andando fortissimo, con tanto di parziale record nel primo settore. Davanti a tutti c'è Ajar con la Red Bull, Lawson a 2ª posizione, ma qui la gomma nuova fa veramente tanta differenza. C'è Hülkenberg che sta per chiudere il giro, al momento è 14° tempo per Nico Hülkenberg. C'è tanta track evolution e c'è anche tanta possibilità di migliorare per chi è andato a inserire degli pneumatici nuovi, che dunque garantiscono posizionamento migliore. Non è così per Fernando Alonso, malinconicamente l'ultimo dei piloti in questo momento con un tempo, perché Bortoleto si porta in 12ª posizione, Fernando Alonso ultimo a 3 secondi e 6, addirittura a un secondo, pensate, dalla 20ª posizione di Sergio Perez. Arriva sul traguardo anche lo stesso Perez, che resta 20esimo. Uno sguardo al momento in cui è calata la bandiera a scacchi al monitor dei tempi per vedere se ci sono dei piloti che si stanno migliorando, non è così. E allora gli eliminati al termine di questo Q1 sono le due Cadillac di Bottas e Perez, la Haas di Esteban Ocon, l'Alpine di Colapinto, autore di quell'errore che vi abbiamo raccontato, e non è una notizia neanche questa, le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Il miglior tempo è quello di Isaac Hajar, 1:29.276. Rivediamo quello che è successo a Colapinto, che ha rischiato tantissimo perché è entrata addirittura in testa coda, la macchina è partita per la tangente e lì è stato fortunato a non toccare il muro, ma è stato anche fortunato, Alessandro, che non ci fosse nessuno dietro che rischiasse di prendere.
0: Sì, è andata molto bene perché è partita molto veloce la macchina
7: e un punto dove si va
0: tanto. Allora eravamo proprio ieri lì a vedere un pochettino come interpretavano queste situazioni i piloti, e impressionante lo stato con cui affrontano questa serie di curve.
5: Ho perso la macchina completamente al posteriore. Non c'è niente di ovvio, gli risponde l'ingegnere di

0: Revolution dei Beatles, tutto questo alle 17:23 minuti all'interno di Sabato Sport. Un saluto a e da Alessandro Campanella alla console, con Ombretta Conti in regia. In redazione con noi questo pomeriggio c'è Andrea Boccia. Jasmine Paolini, 6-1-6-2, accede agli ottavi di finale, sconfitta senza particolari problemi la greca Maria Sakkari, e si conosce adesso l'avversaria della ragazza della Garfagnana, sarà Alexandra Eala, e è un'avversaria a sorpresa, diciamolo pure. Tutto questo nel prossimo turno, ricordo, ottavi di finale femminile a Wimbledon. La tennista filippina numero 32 del ranking mondiale, 29esima invece nel tabellone sull'erba londinese, ha eliminato la campionessa in carica, la polacca Iga Swiatek, numero 3 tra l'altro delle classifiche mondiali. Tutto questo con il punteggio di 7-6-6-2. Questo è un capo pesante per la polacca, perché uscirà tra le prime 5 della classifica WTA al termine del torneo londinese, che appunto, come vi abbiamo appena detto, aveva conquistato un anno fa. Ciclismo con Cristiano Piccinelli, il via da Barcellona, una cronosquadre, Cristiano con un nuovo regolamento per ciò che concerne le prime posizioni.
1: Sì, assolutamente, rispetto al passato in cui si prendeva il tempo del quarto della squadra, qui il tempo verrà invece considerato quello individuale, dunque si verrà stilata una classifica proprio in base a quanto fatto registrare dalla partenza all'arrivo. Il miglior tempo ovviamente indicherà anche la squadra vincente, e dunque ci saranno anche i ritardi su questa base, con un'altra variabile che riguarda il tempo massimo, perché soltanto il 30% per rimanere dentro il tour già dalla prima tappa, e non è tantissimo. Per fare un esempio, qualora Pogacar ad esempio dovesse chiudere in 21 minuti, bisognerà arrivare con meno di 7 minuti di ritardo, quindi ecco, insomma, da considerare anche questo aspetto. Non si può andare piano, vanno già forte tutte le squadre che sono già scese in strada, si parte scaglionati di 5 minuti squadra per squadra. Il miglior tempo al primo dei tre intermedi è al momento quello del team Picnic con 5 minuti e 31, il miglior tempo al secondo passaggio intermedio è quello della Caja Rural, che è la formazione che è partita per prima, che indossa una maglia che ricorda un po' quella degli anni 80 per celebrare il ritorno al Tour de France dopo 37 anni di assenza. Tre intermedi e poi l'ascesa finale al Montjuïc, al Parco Olimpico delle Olimpiadi del 1992, che rappresenta

0: anche la salita di giornata, perché sono 800 metri al 7%, e la misurazione di questa salita darà anche la classifica della maglia poix degli scalatori, mentre per la maglia verde della classifica punti si terrà conto del miglior tempo al primo intermedio. Ecco, queste le variabili quest'oggi in questo regolamento rinnovato per il ritorno in un grande tour della gara squadre contro il tempo, in un percorso tutto sommato semplice, perché non ci sono particolari difficoltà se non la salita finale, e con strade lunghe e ampie che non dovrebbero creare problemi ai protagonisti di questa prima frazione del Tour de France.
1: E alle 17:26, grazie per ora naturalmente a Cristiano Piccinelli, l'aggiornamento per ciò che concerne invece la sfida più lunga, diciamolo subito, di oggi: Flavio Cobolli in campo contro il russo Kachanov, che ha conquistato per 6-0 in appena 18 minuti tra l'altro il primo parziale, medical timeout e comunque la possibilità fisica per Flavio Cobolli di poter proseguire il match, conquistato al tie break 7-6 dall'italiano il parziale, poi però 7-6 al terzo per Kachanov, break a favore di Flavio Cobolli nel quarto set, Flavio Cobolli che quindi conduce per 3-2, 15-0, servizio a disposizione proprio di Cobolli. È il momento di restituire la linea sul circuito di Silverstone. Manuel Codignoni, adesso cosa ci aspetta?
2: Allora, adesso ci aspetta ad aspettare, volendo fare una battuta terrificante, perché l'inizio della Q2 sta slittando in avanti di qualche minuto. Non abbiamo ancora peraltro comunicazione ufficiale di quanto slitterà, ma sappiamo che sta slittando un po' perché ai 25 doveva partire e non è successo. Poi nella chat della federazione ci è arrivata l'informazione che c'è bisogno di pulire il tracciato in diverse zone per via dei detriti della sabbia che è stata portata in pista. Particolarmente io immagino che queste operazioni saranno, diciamo, nel tratto tra Mangos e Chapel, dove c'è stato quel testa coda ad altissima velocità di Franco Colapinto, che è andato nella via di fuga, ha ritagliato la pista e poi è rifinito nuovamente là dentro, e insomma ha portato tanta sabbia in pista. In quel tratto si va molto forte, si va a 270 all'ora ed è giusto che la pista sia in perfetta efficienza. In questo momento in tempo reale vi diciamo che nella chat della federazione c'è l'addetto che sta scrivendo, sapete come compare su WhatsApp la scritta "sta scrivendo", dunque a breve dovremo avere una comunicazione ufficiale riguardo all'inizio che arriva in questo momento. La sessione ripartirà alle 16:33 ora ovviamente qui di Silverstone, mentre alle 17:33 ora italiana, che ci fa capire da un lato che, diciamo, la pole position slitterà almeno di 8 minuti rispetto all'orario canonico nel quale è prevista, e dall'altro lato Alessandro Gargantini ci fa capire che
1: scusa Manuel, a questo punto andrei allora aggiornamento per ciò che concerne il Tour de France nuovamente da Cristiano Piccinelli.
0: E abbiamo il primo tempo della squadra, di una squadra che ha completato i 19 km e 600 metri della prima frazione del Tour de France da Barcellona a Barcellona. La Caia Rural Seguros ha chiuso in 22:59, questo al momento ovviamente rispecchia il miglior tempo per quanto riguarda la prima tappa. Abbiamo parlato delle regole, ma bisogna parlare anche dei favoriti. C'è già un favorito principale quest'oggi, che è Remco Evenepoel, che a cronometro praticamente non ha rivali se non forse il nostro Filippo Ganna. Vedremo come andrà la sfida, ma poi per Evenepoel, per il belga della Red Bull, c'è anche la volontà di poter essere l'intruso tra i due di archi, Vingegaard e Pogacar, che si sono divisi gli ultimi 5 Tour de France a testa, insomma, con Pogacar che però sogna la quinta affermazione, raggiungendo anche Thiel, Hinault, Merckx e Durain in questa speciale classifica per un 2026 che però lo sloveno parla di vittoria alle strade bianche, Milano Sanremo, Fiandre, Liegi, poi la vittoria alla Romandia con ben 5 vittorie di tappa, la vittoria al Giro di Svizzera. Vingegaard non ha vinto soltanto il Giro d'Italia, ha vinto anche la classifica a punti della Parigi-Nizza e quella degli scalatori, ma ha corso molto meno rispetto al suo contendente principale. Per Evenepoel l'unica affermazione forse più importante della stagione fino a questo momento, la vittoria all'Amstel Gold Race. Vedremo se ci sarà un intruso tra questi tre.

0: La musica di Katy Perry, Watch It Burn. Intanto ha tenuto il servizio Flavio Cobolli, conduce 4-2 nel quarto set, sfida sull'erba londinese di Wimbledon contro il russo Khachanov, che conduce computo totale 2-7-1. E adesso ritorniamo per la Q2 sul circuito londinese di Silverstone, ma con microfono aperto per il ciclismo in caso di novità da Barcellona. Cristiano Piccinelli interromperà appunto Manuel Codignoni, al quale diamo la linea appunto per farci raccontare questa seconda sessione, la corsa verso la pole position. Manuel.
1: E allora, la corsa è ripartita oramai da un minuto scarso, ci sono in pista le due Red Bull di Hajar e Verstappen, e questo potrebbe essere un segnale tattico. Di solito si cerca sempre di sfruttare l'ultimo momento per utilizzare quella che viene chiamata la track evolution, ovvero sia il fatto che la pista si scaldi, il fatto che la gomma si depositi sulla linea e dunque garantisca un livello di grip superiore e quindi di conseguenza di poter abbassare i tempi. Dall'altro lato però ci fa anche immaginare che Verstappen e Hajar vogliono subito cercare di fare un tempo per poi magari, insomma, aspettare placidi e tranquilli che lo facciano gli altri, in maniera tale da non trovare traffico e da non avere problemi. Ascoltiamo proprio Verstappen. Verstappen si lamenta del motore, dice questa power unit non sta rispondendo in maniera normale. Sappiamo che, insomma, le parole di Verstappen sono spesso volentieri polemiche, poi magari ti stampa un tempo clamoroso. Lui è un po' fatto così, una testa calda quando guida, ma insomma forse il pilota con il piede più pesante di tutti quanti in assoluto. Il monitor ci dice che il vento sta rinforzando perché è salito da 9 km orari in direzione est, ma soprattutto, Alessandro Gargantini, se alziamo lo sguardo e guardiamo gli alberi, le fronde degli alberi di fronte al lussuosissimo albergo che c'è tra le tribune centrali, vediamo proprio che si sta muovendo molto.
2: Sì, vediamo le punte che si muovono, ma è possibile che anche Verstappen abbia voluto verificare come si sono evolute le condizioni della pista con l'aumento del vento, no? Quindi comunque ha voluto prendere subito la via della pista per capire cosa cambia, se eventualmente cambiare qualcosa sulla sua macchina.
1: Visto che il regime di parco chiuso è stato riaperto dopo la sprint race e verrà nuovamente richiuso dopo la qualifica, sono stati eliminati nel corso del Q1, lo ricordiamo, Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll e Alonso. È stato restituito a Perez un tempo che gli era stato tolto, ma non cambia il posizionamento del pilota messicano, che credo per la prima volta in questa stagione prenda paga dal compagno di squadra Bottas, una Cadillac squadra molto acerba essendo debuttante in campionato, ma che però Alessandro Gargantini, dobbiamo dire, ha fatto dei grossi progressi, in particolare dopo che sono stati portati gli ultimi aggiornamenti. Nel momento in cui dovesse trovare l'affidabilità, qualche punticino potrebbe arrivare a prenderlo.
2: Sì, è una macchina completamente revisionata, rivista, si può parlare di un vero e proprio restyling. Stanno investendo molto in Cadillac sulle risorse, stanno acquisendo staff di qualitativamente molto valido, è ancora un organico in crescita, di conseguenza è una squadra che ha margine poi di proporsi sempre a livelli migliori.
1: E particolare non sottovalutabile in questo momento è davanti a quelli che sono i propri vicini di casa, perché la Factory al momento provvisoria verrà consegnata solamente più avanti in settembre della Cadillac, è esattamente di fronte alla futuristica Factory dell'Aston Martin, una delle squadre più ricche, se non forse la più ricca in assoluto, mentre tanto arrivano i primi tempi. Hajar 1:29.1, Verstappen 1:29.3, sono i soli ad aver fatto segnare un tempo, ma Stroll e Alonso sono melanconicamente penultimo e ultimo, entrambi esclusi. Tra l'altro ieri siamo stati a cena con Alessandro Gargantini, proprio con un ragazzo che lavora in Cadillac, e ci ha raccontato che sia Stroll figlio e Stroll padre, quando arrivano in Factory arrivano con gli elicotteri
2: e ci sono problemi di parcheggio su chi ha la precedenza e soprattutto su quale campo utilizzare, no? Visto che comunque sembra che si allarghino un po' nel posizionare i loro elicotteri.
1: Non c'è una vera e propria piazzola degli elicotteri autorizzata, c'è il campo di un contadino là davanti che non ha concesso sostanzialmente l'autorizzazione, ma loro arrivano, parcheggiano, ogni volta pagano una multa perché preferiscono arrivare in aeroporto. Robe da ricchi, beati loro, diciamo così. Abbiamo fatto anche un po' di colore, mentre adesso fra un po' il colore che dominerà sarà il rosso, perché le Ferrari stanno per andare a chiudere il loro sforzo con Leclerc e Hamilton, che sono impegnati in questo momento nel settore centrale. Chiuderà prima il giro Leclerc, poi Hamilton, sicuramente. Intanto Lindblad fa segnare un parziale record nel primo settore, ma lo abbiamo detto prima con Alessandro Gargantini, analizzando i vari settori e microsettori, spesso e volentieri questi parziali record sono figli di modalità di utilizzo della power unit diverse. Magari tu scarichi la batteria proprio in quel settore e fai il botto, salvo poi arrivare a fine giro senza carica e riperdere tutto quanto. Leclerc sta per arrivare sul traguardo, 29.1 è il tempo di Ajar, il tempo da battere, 29.0, Leclerc si porta al comando in prima posizione, sta per arrivare anche Hamilton che fa ancora meglio, 28.8, ed è già comunque un tempo interessante considerato che la pole della gara sprint era di 28.3. Dunque Hamilton al comando davanti a Leclerc e Ajar. Arriva Lindblad che, lo ricorderete, ve l'abbiamo detto, aveva fatto il miglior tempo nel primo settore e paga addirittura 8.5 secondi abbondante da Lewis Hamilton. Si lamenta Kimi Antonelli della risposta, credo, del pedale del freno. Piastri così così all'ultima curva con la macchina, la McLaren che sbacchetta abbastanza, infatti perde tanto, il secondo e uno, al momento è in settima posizione. Fra poco arriverà Hulkenberg, fra poco arriverà anche George Russell, mentre credo che Kimi Antonelli abbia abortito il suo tentativo proprio per via di questo mal risposta del freno che probabilmente l'ha portato a commettere un errore. Seguiamo il tempo adesso quello di Russell, che fa segnare il parziale record nel secondo settore. Ha passato il Q1 con il brivido il pilota di casa per via di quell'errore nell'installation lap che lo ha portato poi ad andare sulla via di fuga della Laffinder. È secondo, 1.28.9, secondo a 56 millesimi appena da Lewis Hamilton. Ha trovato un buon giro senza dubbio il pilota inglese della Mercedes, fra poco arriverà anche Lando Norris, mentre intanto Kimi Antonelli si rilancerà, come detto, per il suo giro. Norris è ottavo, mette fuori addirittura in questo momento, sarebbe eliminato Oscar Piastri, il suo compagno di squadra. Kimi Antonelli che credo si va a rilanciare in questo momento perché ha girato in 1.56.7, ma il suo giro dovrà ancora farlo, ma non sarà comunque un giro ideale perché ha già, diciamo, utilizzato parte delle gomme per lanciarsi nel primo giro, dunque non sarà al massimo in questo tentativo. Andiamo ad osservare anche quello che ha compiuto il pilota bolognese della Mercedes, curva 1, curva 2 con un sottosterzo e finisce addirittura nella via di fuga in asfalto, buon per lui all'ingresso della loop, ovvero sia la curva molto lenta che porta poi verso il Wellington Straight, il rettilineo della parte nuova di questo tracciato. Si migliora nel primo parziale Kimi Antonelli, allora tutto d'infiato in radiocronaca con il pilota bolognese per il suo primo tentativo. Siamo adesso al rettilineo dove c'era la vecchia partenza, curva Cops, dove bisogna far scivolare la macchina verso sinistra, che praticamente viene fatta quasi in piena adesso con queste vetture. Maggots, Beckett, Chappell, la sequenza leggendaria del circuito di Silverstone, questa piega sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, che ti porta poi verso Langer Strait. Si entra a quasi 300 all'ora e si esce a 260. Al momento è 6 decimi più basso il suo rilievo cronometrico, ma rispetto al tempo di Piastri che è decimo e ultimo dei qualificati. Kimi Antonelli affronta dopo la curva Stowe le ultime due curve, la Veil e la Kleb, prima di arrivare sul traguardo salta sui cordoli facendo scorrere comunque la vettura così così all'ultima curva, leggermente imperfetta la traiettoria. Kimi Antonelli che comunque porta la sua Mercedes in terza posizione. Terza posizione per Antonelli, a un decimo abbondanti, a quasi due decimi da Lewis Hamilton, alle spalle del compagno di squadra, ma in posizione di sicurezza per quello che riguarda l'eliminazione. Hamilton comanda 1.28.8 davanti a Russell, staccato di 56 centesimi, Antonelli a 179 millesimi, Leclerc è quarto a due decimi, poi Ajar, Verstappen con le due Racing Bulls, Lindblad, Lawson, Norris e Bortoleto. Russell chiede addirittura di voler cambiare sedile, addirittura non si sente confortevole nella macchina, chiede addirittura di cambiare sedile. Alessandro Gargantini, non credo che ci sia tempo di cambiare sedile tra l'altro nel corso di questa qualifica.
2: Evidentemente non trova pace.
1: E scende dalla macchina, ha chiesto ottenuto il cambio Russell, sedile. Sì.
2: E abbiamo visto tra l'altro Antonelli prendere fiducia sempre di più nel corso del giro, perché abbiamo visto perdere due decimi nel primo settore e può essere a livelli molto competitivi nel secondo e terzo settore, quindi Antonelli lo vediamo acquisire fiducia progressivamente. Russell in questo momento mentalmente ha qualche problema, oppure c'è effettivamente un problema nel sedile che lo costringe a scendere, oppure ha delle esigenze che lo portano a scendere. Adesso bisognerà capire.
0: Scusa Manuel, interviene lo studio per una importante comunicazione di servizio. Allora, al termine della Q2, subito linea allo studio, anticiperemo di qualche minuto la messa in onda del GR previsto intorno alle ore 18 per poter seguire poi interamente anche la fase decisiva per l'assegnazione della pole position. Per il momento nuovamente a te, Manuel.
1: 5 minuti e 30, grazie Giovanni. Al calare della bandiera scacchi della Q2 comanda sempre Hamilton davanti a Russell e Antonelli. Vi abbiamo detto delle manovre strane al box della Mercedes con George Russell che è sceso dalla vettura, probabile per lui in cambio di sedile. C'è da dire Alessandro Gargantini che questo fine settimana a tenere banco qui a Silverstone è stato anche il battibecco a distanza tra Toto Wolff e Fred Vasseur. Con Toto Wolff il boss della Mercedes che in settimana aveva detto non so come la Ferrari possa portare tutti quanti questi aggiornamenti rientrando nel budget cap, e ieri in maniera indiretta sollecitato in conferenza stampa Fred Vasseur in buona sostanza ha detto che Toto Wolff dica questo significa che ci dà dei bari, me lo venga a dire di persona in faccia.
2: Assolutamente, però ha anche sottolineato che non è necessario parlare di queste cose con il suo amico o ex amico Toto, ma lasciamo parlare la pista soprattutto.
1: Diciamo che nel momento in cui la Ferrari torna ad essere una minaccia credibile per il dominio della Mercedes, anche Toto Wolff comincia a riaffilare un po' gli artigli dialettici, no? Lui che è uno molto bravo nella comunicazione.
2: Probabilmente non si aspettavano l'ottima performance della Ferrari a Barcellona, sono rimasti sorpresi. C'è una serie di aggiornamenti che la Ferrari continua a portare, quindi Toto Wolff ne ha approfittato per sottolinearlo, ecco, per iniziare a punzecchiare il rivale, no?
1: A fondo ci sta anche, è anche bello che ci sia un po' di pepe, perché questa Formula 1 in cui sono tutti quanti amici e si vogliono bene ci piace fino a un certo punto. Bisogna vedere anche l'ardore agonistico anche di chi non scende in pista per dare un po', diciamo, la misura di quella che è la posta in palio in questo gioco dove ci si gioca tanto. E si gioca tanto Verstappen che è rientrato in pista con la sua Red Bull. Le ricordiamo, i piloti della Red Bull erano stati i primi a prendere la via di Sid da tracciato e adesso sono nuovamente in pista. Verstappen al momento è al comando dopo il secondo settore nei confronti di Lewis Hamilton che comanda la classifica. Hamilton che però è impegnato nell'outlap al pari del suo compagno di squadra Leclerc, dunque entrambi torneranno nuovamente in pista. Verstappen perde tantissimo nel terzo settore ed era già successo peraltro anche nel corso della qualifica sprint, segno che la gestione della batteria della Red Bull è diversa rispetto a, è desincronizzata anzi rispetto a quella della Ferrari, tanto che Verstappen è sesto, Hajar è quinto. Hajar è più veloce di Verstappen e lo era stato anche in precedenza, Alessandro, anche questa è una notizia.
2: Assolutamente, Verstappen sappiamo che non ami particolarmente questo tipo di vetture, probabilmente questo non lo porta a dare sempre il 200% delle sue possibilità. Hajar parla di disastro in questo momento Verstappen nel commentare il comportamento della sua monoposto, quindi è abbastanza emblematico il fatto che si trovi dietro al compagno di squadra.
1: È un disastro, è incredibile. Aveva avuto delle parole abbastanza alfiele Max Verstappen nei confronti di queste vetture già alla vigilia di questa corsa, ha detto ho provato la macchina al simulatore, sembra un tracciato completamente diverso, riusciremo a fare tutte quante le curve in pieno senza mai pigiare il pedale del freno, che sarebbe un po' il sogno di tutti i piloti, no? Alessandro Gargantini, ma lui ha fatto nell'ironia sottolineando proprio il fatto che il discorso della legato alla ricarica, alla gestione della batteria porti a mortificare alcune parti che sono pilotaggio puro di questo tracciato, quindi a togliere un po' la poesia e la magia di Silverstone.
2: Assolutamente, poi su circuiti come questi dove serve sia la potenza che la qualità del telaio probabilmente non si trova proprio con questo approccio.
1: Una mondiale dove fino a questo momento abbiamo comunque assistito a tanta variabilità anche tra una gara e l'altra. Prendete per esempio la Ferrari, cari amici e cari ascoltatori, ha vinto a Barcellona, a Spielberg per delle motivazioni tecniche peraltro, non per altre situazioni, è stata di fatto la quarta forza e adesso qui torna nuovamente a sfidare la Mercedes. La pole di ieri di Hamilton e il secondo posto nella sprint race sono a testimoniarlo. Sono in pista le McLaren, intanto 1 minuto e 45 a calare della bandiera scacchi nel Q2, davanti resiste il tempo di Hamilton 1:28.8, davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli e all'altra Ferrari di Leclerc. Le McLaren sono nona con Norris, 11ª con Piastri, ma sono in pista e si stanno migliorando. Si sta migliorando Piastri che adesso è alla curva Stowe, fra poco la Veil e si arriverà sul traguardo. Staccata, curva verso di sinistra, si salta sul cordolo, si aggredisce anche il cordolo interno e adesso da qui è tutta quanta in pieno fino al traguardo per la Club che porta, come detto, sulla linea del traguardo. Piastri si migliora, resta in settima posizione però e dunque non è assolutamente al sicuro dal taglio, è ancora meno al sicuro il campione del mondo in carica Lando Norris che resta in nona posizione. Attenzione, questo potrebbe essere il colpo di scena perché il nono tempo di Lando Norris, che non avrà tempo di farne un altro, lo mette tutt'altro che al riparo dal rischio del taglio. Parziale record di Leclerc intanto nel secondo settore, arriva Limbrad sul traguardo e è ottavo, non si migliorerà, resterà in ottava posizione. Lì Alonso al momento è decimo e decimo resta. Vediamo quello che sarà il tempo di Leclerc che, come detto, era in quarta posizione, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, scala la classifica. Scala la classifica, 1.28.6, Leclerc al comando davanti a Hamilton, doppietta Ferrari al momento in questa fase finale di Q2. Arriva Hamilton sul traguardo, parziale record nel terzo settore, ma resta in seconda posizione Leclerc, Hamilton, Russell, Antonelli. Queste le prime quattro posizioni quando siamo prossimi al calare della bandiera a scacchi. Berman è tredicesimo, non si migliora, e questo diciamo è un qualcosa che di cui si beneficia senza dubbio Lando Norris. Non si migliora neanche Sainz, che resta in quattordicesima posizione, sta per arrivare sul traguardo Bortoleto, che è undicesimo, resta fuori dalla top ten per 32 millesimi, sta per arrivare anche Albon, che è quindicesimo, e quindicesimo resta, io credo di poter dire con diciamo cognizione di causa, che sia Lawson che Norris potrebbero essere salvi, ma c'è da seguire adesso la chiusura del giro di Kimi Antonelli, parziale record nel primo settore, si è migliorato anche nel secondo, il pilota bolognese arriva nell'ultimo settore, ultima curva, rettilineo del traguardo per Antonelli, che scala la classifica e passa al comando, anche psicologicamente è importante. Antonelli, miglior tempo davanti a Leclerc e Hamilton, poi Russell, quarto con l'altra Mercedes, seguono le due Red Bull di Hajar e Verstappen, poi Piastri, Lindblad, Norris e Lawson. Arriva anche Gasly, che era l'ultimo dei piloti che potevano migliorarsi e non si migliora. Eliminazione di Bortoleto e Hülkenberg con le due Audi, di Gasly con l'Alpine, di Berman con la Haas, delle due Williams, di Sainz e Albon, sono gli ultimi vertetti di una qualifica che al termine del Q2 vede il miglior tempo di Antonelli, che si giocherà la pole assieme a compagni di squadra Russell, assieme alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, assieme alle due Red Bull di Hajar e Verstappen, assieme alle due Racing Bulls di Lindblad e Lawson, e assieme alle due McLaren di Piastri e Norris. Ci fermiamo, linea allo studio, a più tardi per il Q3.
0: Grazie per il momento Manuel Codignoni. Intanto la sfida tra Cobolli e Khachanov va al quinto set, bravo l'italiano a far suo per 6-2 il quarto parziale, ma adesso linea ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. La visita a Lampedusa di Papa Leone XIV, che si è inginocchiato sulle tombe dei morti in mare, migranti senza nome, ha varcato la porta d'Europa e al Molo Favaloro ha scoperto la targa intitolata al predecessore Francesco. La messa nello Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il pontefice, che ha poi lanciato un monito all'Europa.
5: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
4: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza sotto un caldo torrido che ha reso necessario annullare la parata militare di Washington. Nella notte italiana il presidente Trump terrà un lungo discorso. Per l'Independence Day, l'inedita sfilata di velieri sul fiume Hudson a New York, a cui partecipa anche la nave scuola della Marina italiana Amerigo Vespucci. I negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan, dopo i funerali di Ali Khamenei cominciati a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma della guida suprema, uccisa nei raid aerei israelo-americani il 28 febbraio scorso. Le cerimonie dureranno 6 giorni. Il comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie invoca la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. Torniamo in Italia con la cronaca. A Milano è grave un 55enne ferito a coltellate, fermato un 22enne.
6: Non è chiaro il motivo dell'aggressione, sembra che il 22enne possa avere problemi psichiatrici. La vittima, un uomo di 55 anni, è stato colpito all'addome, portato d'urgenza in codice rosso e al Niguarda di Milano. L'aggressione è avvenuta questa mattina nei pressi di un bar. Il 55enne stava parlando con altre persone quando all'improvviso è stato colpito alla schiena da circa 20 fendenti. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La dinamica non è chiara. Sembra che il presunto responsabile stesse camminando strada e senza un apparente motivo avrebbe estratto l'arma, un coltello con una lama di 7 centimetri. Molte persone tra passanti e clienti del bar hanno assistito all'aggressione e sono intervenuti fermando il 22enne chiamando i soccorsi.
7: E c'è il figlio, la padre, e stava bevendo il caffè, parlava tranquillo, sì. Venuto questa qua e dietro col coltello, cominciate a coltellare il ragazzo.
6: Il giovane che è accusato di tentato omicidio è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. I genitori, sentiti dalla polizia, hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni e di non sapere dove abbia dormito, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
4: Tensioni al carcere di Enna. Un centinaio di detenuti ha occupato le sezioni del vecchio padiglione e danneggiato le telecamere di sorveglianza. La protesta sarebbe scoppiata per i ritardi nella riparazione al guasto delle linee telefoniche causato da un fulmine che gli ha impedito di comunicare con le famiglie. Prima giornata di saldi estivi, secondo le stime 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature.
8: È un appuntamento che si conferma cruciale per i negozi di abbigliamento, arrivando a incidere tra il 25 e il 30% del fatturato annuo, pur dovendo fare conti con un mercato digitale che nel 2025 ha visto gli acquisti online crescere del 6%. Ma è quasi un rito laico andare in giro per negozi a fare shopping a prezzi scontati.
9: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
10: Lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
11: Sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
9: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e poi poter fare dello shopping in serenità.
10: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
9: Sui vestiti siamo su un 20.
8: Confcommercio stima una spesa media per famiglia di circa 200 euro, 91 euro pro capite. Più ottimista invece le rilevazioni di Confesercenti, che stima una previsione di spesa pro capite che oscilla dai 247 ai 181 euro. A pesare sulle performance del settore sono le campagne promozionali durante tutto l'anno. Lorenzo Opice, GR1.
4: A Roma, ultime ore prima del concerto di Ultimo, sul palco alle 20.30 dopo Fabrizio Moro, 250.000 i fans nella spianata di Tor Vergata per accogliere il raduno degli Ultimi, un evento inedito anche per gli organizzatori di concerti, in questo caso la Vivo Concerti. Ascoltiamo la D, Clemente Zard.
12: Parliamo di oltre 10.000 persone al lavoro, di un anno e mezzo di preproduzione, parliamo di 3 mesi di lavori sul sito, e non ha nulla a che vedere con un concerto normale, è il primo evento che coinvolge un ateneo universitario. La musica è parte integrante della vita di moltissimi, e più il mondo si digitalizza, più l'esperienza dal vivo diventa necessaria e vitale nel percorso di vita appunto delle persone.
4: Ed è tutto per questa edizione, un buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: Sabato Sport. 17:55, grazie ai colleghi dell'informazione, grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Boccia in redazione con noi, Alessandro Campanella invece alla console. Prima di tornare all'automobilismo, alla Formula 1, la corsa per la pole position, un veloce collegamento con il Tour de France, la cronosquadra di Barcellona, Cristiano Piccinelli.
13: Al momento il miglior tempo è quello fatto registrare dalla Groupama FDJ con Romain Grégoire, che è arrivato da solo al traguardo. Molte squadre sono arrivate con un solo elemento lì davanti, e questo fa capire che forse la tendenza sarà questa, più che una crono a squadre, una crono individuale in cui si parte a squadre. Sembra essere questo un po' il leitmotiv della prima tappa del Tour de France 2026, con 22:28 al momento come tempo da battere, ma diciamo che la questione comincerà a fare calda dalle 18:30, quando partirà la Decathlon del giovane fenomeno francese Paul Sixas.
0: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. Io ricordo che dalle 18:30 ci collegheremo, ci saluteremo noi dagli studi di Roma, daremo la linea ai colleghi di tutto il mondiale minuto per minuto dagli studi di Dallas, ma tra poco, a partire dalle 18:10, andrà in onda lo speciale sulle strade del Tour. Ma adesso è il momento di ritornare da Manuel Codignoni, Silverstone.
1: Silverstone, un nome che per gli appassionati di motorsport è leggenda himself, come dicono gli inglesi. Qui nel 1950 fu corso il primo Gran Premio della storia di Formula 1 e vinse Nino Farina con l'Alfa Romeo. Qui nacque il motorsport in un rimpallo, diciamo, costante tra l'Italia e il Regno Unito, perché ci si rimpalla da una parte e dall'altra di averlo inventato il motorsport. Poi in realtà non è questione di essere patriottici, ma basta venire qui a Silverstone per respirare quella che è la cultura del motorsport. C'è un meraviglioso museo proprio del motorsport all'ingresso. Tutte le factory dei team di Formula 1 sono nel raggio di 50-60 km da qui, ad esclusione della Ferrari, che è l'unica che non ha un'antenna tecnologica in Inghilterra, orgogliosamente, dobbiamo aggiungere anche questo, perché insomma anche la Ferrari è un pezzo assoluto del motorsport. Questa è una pista dove, come in altre piste, le curve non hanno dei numeri ma hanno dei nomi, nomi che diciamo vanno a ricalcare quelli che sono i paesi che sono intorno al villaggio di Silverstone, perché questo tracciato è stato ricavato negli anni 40 sulle strade perimetrali che collegavano un vecchio aerodromo della Royal Air Force, da cui partivano i caccia della, appunto, della, dell'aeronautica inglese, per cui Stowe, Copse, Loughfield sono tutti quanti paesi che sono qui intorno, villaggi anzi, perché qui è completamente aperta campagna. E quello che ti colpisce, Alessandro Gargantini, arrivando qua, tu che ci venivi anche negli anni 80 con tuo papà a vedere le corse, no? È il fatto di essere in completa e totale campagna. Ti allontani di 5 miglia e ci sono solo campi a perdita d'occhio, stradine, valli di fieno. Il silenzio della campagna che fa contrasto con l'adrenalina e la passione che c'è qui è qualcosa di meraviglioso.
2: È un centro poi che cresce organicamente ogni anno. Adesso abbiamo addirittura due squadre di Formula 1, la Aston Martin e la Cadillac, che sono proprio qui a Silverstone, no? La Lola è qua a Silverstone, no? Ci sono tutta una serie di realtà legate al motorsport che proprio qui hanno fatto la loro sede, no? Sta creando un polo incredibile. Nel nulla, possiamo dire, esatto, no? Nella campagna.
1: In mezzo a questo meraviglioso countryside, dove ci sono dappertutto anche, diciamo, dei cartelli che richiamano un po' all'orgoglio contadino, venendo qui dal bed and breakfast dove dormo tutte le mattine, passo davanti a una fattoria didattica dove c'è esposto un cartello scritto con il pennarello dove si legge no farms, no farmers, no food, ovvero sia senza contadini, senza agricoltori non si mangia, quasi a voler ricordare anche l'origine rurale di queste zone, origine rurale che questo momento lascia invece spazio all'origine motoristica, perché tutte quante le vetture sono in pista ad eccezione di Lindblad, che probabilmente farà un unico tentativo per il primo tentativo nel Q3, non ci sono ancora tempi cronometrati ma arriveranno a breve. 8 minuti e 40 al calare della bandiera a scacchi e alla decisione di chi domani partirà in pole position. Oscar Piastri con la McLaren sarà il primo a far segnare un giro, è già sul rettilineo del traguardo. Il miglior tempo del fine settimana fino a questo momento è quello della pole sprint di Hamilton di ieri, 1:28.3, 1:29.2, è un tempo alto quello di Oscar Piastri, decisamente alto per una McLaren che non sembra aver trovato la quadra in quella che è di fatto la gara di casa, in quella che è per il campione del mondo Lando Norris la prima occasione da campione del mondo con il numero uno sul musetto di ritrovare il suo pubblico. Lando Norris adesso è a sua volta all'ultima curva con il tempo di 84 millesimi superiore rispetto a quello dei compagni di squadra, prima e seconda le due McLaren, ma sono dei primati che dureranno, come si suol dire a Milano, da Natale a Santo Stefano. Verstappen passa al comando con 80 millesimi di vantaggio nei confronti di Piastri e Norris, per poco arriveranno le Ferrari con Leclerc che guadagna mezzo secondo, 1:28.6, adesso i tempi iniziano ad essere significativi, sta per arrivare anche Lewis Hamilton al traguardo che si porta al comando 29 millesimi più rapido rispetto a Leclerc, 1:28.5 per Hamilton, 1:28.6 per Leclerc, 29 millesimi appena a dividerli. Ajar, terza posizione davanti a Verstappen, davanti ancora al compagno di squadra, 1:28.7, ma tocca adesso alle Mercedes con Antonelli che chiude il giro prima di Russell. Antonelli è il più veloce, 1:28.3, è il miglior tempo, no, non è ancora il miglior tempo del fine settimana. In seconda posizione Russell che adesso taglia il traguardo a pochi millesimi, a 96 millesimi dunque, Mercedes, Mercedes, Ferrari, Ferrari. Questa è la classifica con il miglior tempo di Kimi Antonelli, 1:28.3, 386 per la precisione, il miglior tempo del fine settimana è di 1:28.376, esatto, di ieri di Lewis Hamilton. Poi Russell a 96 millesimi, quindi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc staccate di 2 decimi, le due Red Bull di Ajar e Verstappen staccate di 3 e 7 decimi, poi Piastri, Norris, Lawson e Lindblad. È il gioco delle coppie, Alessandro Gargantini, Mercedes, Mercedes, Ferrari, Ferrari, Red Bull, Red Bull, McLaren, McLaren.
2: Sì, in questo momento rispecchia un po' il livello di competitività di questo monoposto sulla pista inglese. il duello è proprio tra compagni di squadra, tra capacità di interpretare la pista. Poi vedremo se qualcuno prenderà poi il nettamente il sopravvento.
1: Io credo che ci sia ancora un po' di margine per tutti, perché anche se le temperature sono leggermente più basse, sono tornate ad abbassarci, si è tornati adesso a 39 gradi per quello che riguarda la temperatura dell'asfalto, io credo che ci sia un po' di margine ancora per tutti quanti. C'è anche tra l'altro Nicolas Hamilton, il fratello di Lewis Hamilton, al box della Ferrari ad osservare le gesta del fratello. Di certo, diciamo, Antonelli al momento è stato più veloce rispetto a Russell, Hamilton è stato più veloce rispetto a Leclerc, la sorpresa se vogliamo è una Jarre che gli fila 4 decimi a Verstappen, che è un'eternità su questa pista.
2: Assolutamente, molto critico Verstappen, però bisogna anche considerare il momento in cui sono stato segnalato il tempo, perché abbiamo visto che nel giro di pochi secondi il vento è passato da 13 all'ora a 5 all'ora, quindi ci sono delle folate che possono avere un po' influenzato il comportamento delle macchine in pista, e sia Russell che Leclerc hanno sicuramente fatto un passo avanti nel confronto dei loro compagni di squadra, si sono molto avvicinati a livello di performance in questo primo push con gomme fresche.
1: Esattamente così, perché tra Antonelli e Russell ballano 96 millesimi, tra Hamilton e Leclerc 29 millesimi, praticamente hanno fatto lo stesso tempo. Dopo la tempesta la quiete, perché adesso sono tutti quanti ai box, e abbiamo usato spesso e volentieri questa similitudine, cari amici radioascoltatori. Fra poco arriverà il momento della partenza intelligente con gli orologi sincronizzati, tutti quanti entreranno in pista nello stesso momento. È vero che non siamo a Monte Carlo, non siamo a Spielberg, la pista è lunga e sono solamente 10 vetture, problemi di traffico non ce ne saranno, però immagino che l'esercizio qui sarà il bilanciamento, che è sempre molto complicato soprattutto con questa generazione di vetture, Alessandro, tra portare in temperatura gli pneumatici, prendersi lo spazio, ma anche ricaricare bene la batteria.
2: Sì, insomma è un'equazione difficilissima della quale venire a capo, e è un esercizio nel quale all'interno delle rispettive squadre si sta facendo un po' la differenza tra le sorti dei piloti. No? Abbiamo visto Antonelli gestire meglio queste variabili rispetto a Russell, e la stessa cosa sta facendo finora Hamilton rispetto al Leclerc.
1: Sarà veramente interessante seguire quest'ultimo push per capire, diciamo, chi avrà margine e chi, diciamo, troverà la soluzione a questa equazione complicata che abbiamo cercato più e più volte di spiegarvi con i nostri esperti in questa stagione di Formula 1, dove la tecnica ha assunto un ruolo importante soprattutto per quello che riguarda la gestione della power unit, perché poi ti ritrovi anche, Alessandro Dalgattina, a dover spiegare all'uomo della strada perché il Pinnacle of Motorsport si trova a finire la batteria prima del giro, no? È un po' un, soprattutto in qualifica diventa anche veramente complicato giustificarlo più che spiegarlo, non che tocchi a noi, tra l'altro.
2: No, soprattutto in qualifica, dove ci si aspetta che un pilota dia al massimo in ogni momento in cui in pista non debba stare con la calcolatrice per dire qui risparmio e qua spendo poco di più.
1: Ed è interessante, insomma, vedere proprio quelle sono le interpretazioni, l'abbiamo detto anche in precedenza, per quello che riguarda la gestione dell'energia tra i vari piloti. Si è sfiorata una collisione in corsia box con una McLaren che stava arrivando proprio nel momento in cui stavano uscendo le Racing Bulls, e adesso si verifica puntualmente quello che succede ogni volta, Alessandro.
2: Sì, c'è un po' un'ora di picco nella corsia box con tutti i piloti che stanno aspettando per entrare in pista allineati per l'ultimo tentativo, che sarà quello decisivo, il momento più importante fino adesso della giornata.
14: We are putting up to the latest lead. Just cruise.
1: Antonelli si lamenta perché sono uscito per primo, e l'ingegnere di pista cerca un po', insomma, di tranquillizzarlo riguardo a questo posizionamento. È evidente che c'entra anche, diciamo, l'adrenalina del momento per un Antonelli che al momento è al comando di questa qualifica. Dunque, se dovesse finire così, sarebbe in pole position. Al suo fianco partirebbe Russell, il compagno di squadra. In seconda fila ci sarebbero le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In terza fila le Red Bull di Jarre e Verstappen. In quarta fila le McLaren di Piastri e Norris. In quinta fila le Racing Bulls di Lawson e Lindblad. Ma tutto quanto è sottoposto poi, diciamo, alla validazione, all'imprimatur dell'ultimo tentativo che arriverà a breve. Il primo a chiudere il giro, come detto, sarà Antonelli, poi toccherà a Norris, Lindblad, Piastri, Lawson, Russell, che dunque sarà nella seconda parte, Verstappen, e poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, che saranno seguite di fatto dal solo Ajar. Le Ferrari hanno scelto di prendersi tutto il tempo a loro a disposizione per andare a chiudere il giro, come ieri tra l'altro, Alessandro, perché Hamilton fu l'ultimo a chiudere il giro nella qualifica sprint,
2: e anche oggi sapremo solo alla fine un po' l'epilogo di questo giallo, insomma.
1: Sarà veramente sicuramente una qualifica tutta quanta da seguire con Kimi Antonelli che si va a lanciare in questo momento. Il parziale migliore nel primo settore al momento è il suo 1:28.398. Curva 1, la Ebbey, poi la Falkrug che si affronta in pieno anche questa, fino ad arrivare poi alla prima staccata della curva Village che conduce a questo mini complex in loop dove ci si ferma quasi per poi accelerare verso il Wellington Straight. Arriva adesso sul Wellington Straight, una volta si poteva utilizzare il DRS, adesso c'è l'aerodinamica attiva per tutti quanti. Wellington Straight per Kimi Antonelli che arriva adesso alla frenata che porta poi al Brooklands ed è in vantaggio su se stesso di 50 millesimi. Si sta migliorando Kimi Antonelli dunque nel primo parziale. Adesso il tratto misto che conduce al rettilineo dove una volta si partiva e poi la sequenza Copse, Allungo, Mangots, Beckett, Chapel. Sembra quasi una filastrocca ma in realtà è adrenalina pura. La Copse che si fa praticamente in pieno per Kimi Antonelli che si sposta adesso verso la destra per andare ad affrontare la sequenza Mangots, Beckett, Chapel. 1:03.945, il suo secondo rilievo cronometrico, arriva adesso all'intermedio ed è in vantaggio su se stesso di 76 millesimi con tanto di parziale record nel secondo settore. Sta abbassando il proprio tempo Kimi Antonelli che adesso è sul Hunger Straight, curva Stone, non è una vera e propria staccata ma è un punto di sorpasso, l'abbiamo visto anche quest'oggi nelle categorie minori, tra l'altro clamorosa la gara nella Formula 3 vinta da Ugo Ciuccu davanti a David e in terza posizione poi è arrivato il pilota che ha beffato proprio all'ultimo il nostro Matteo De Palo. 1:28.1 è un tempone quello di Kimi Antonelli, 3 decimi rifilati a George Russell. Arriva adesso Norris sul traguardo che prende bandiera a scacchi ed è sesto. Questo è un tempo che sarà molto complicato per tutti da battere, il tempo di Kimi Antonelli. 1:28.1 con parziali record nel secondo e nel terzo settore, ma aspettiamo prima di cantare vittoria per i colori italiani perché tocca all'Imblad che è nono, non si migliora e resta dunque in nona posizione. Poi Oscar Piastri che ha migliorato i propri parziali nel primo e nel secondo settore. Russell invece non sta facendo a sua volta un bel giro. Piastri è settimo a 9 decimi, anche lui prende bandiera a scacchi. Lawson sta per arrivare sul traguardo, al momento è decimo e resta decimo. Fra poco toccherà George Russell che però non ha fatto segnare dei grandi tempi nel primo e nel secondo settore. Arriva sul traguardo e non si migliora, resta in seconda posizione. Allora Antonelli è un po' provvisoria, sta per arrivare Verstappen, poi toccheranno le Ferrari che stanno andando molto veloci. Verstappen è settimo dietro addirittura ad Ajar. Tocca adesso a Leclerc, parziale record per il primo settore, secondo tempo per Leclerc che si mette addirittura in prima fila. Tocca adesso ad Hamilton che ieri era stato in pole position ed è terzo. Hamilton è terzo, 2 Ferrari in top 3, Antonelli, Leclerc e Hamilton. Manca il solo Ajar per poter dare la certificazione della classifica. Ajar quinto e allora è pole position per Kimi Antonelli. Giro magico della pilota bolognese, 1:28.1 è il miglior tempo del fine settimana, è un tempo con un'esecuzione perfetta, Alessandro Gargantini, soprattutto nella parte finale della pista.
2: Si lamentava di essere il primo a segnare il tempo ed è stato un riferimento irraggiungibile per tutti, è stato un tempo magico, meraviglioso. Ascoltiamo Kimi.
15: Yes, come on! Woo! Hey! Yes, man! Woo!
16: Nice lap. That was a very tidy lap.
1: A very tiny lap, un giro proprio quasi carino, è l'unica cosa che necessita di traduzione perché insomma l'esultanza andava solo ascoltata ed enfatizzata. Kimi Antonelli domani partirà davanti a tutti, pole position numero 5 in carriera. In prima fila accanto a lui partirà Leclerc ed è una prima fila che ci piace tantissimo, Alessandro Gargantini.
2: Assolutamente, abbiamo tutto quello che ci piace di più vedere davanti e si preannuncia una gara molto molto combattuta.
1: Seconda fila tutta British invece, Lewis Hamilton davanti a George Russell che becca una paga importante, 370 millesimi anche qui da Antonelli a casa sua, parafrasando Sebastian Vettel. Seconda fila Hamilton-Russell, terza fila Jar Norris, quarta fila Verstappen-Piastri, quinta fila Imblad-Lawson. Una qualifica bellissima, una qualifica dove Kimi Antonelli ha dimostrato di essere più che mai, e qui ti affido il commento finale, Alessandro Gargantini, il pilota del momento, che gara ci possiamo aspettare domani?
2: Una gara molto aperta, abbiamo visto Antonelli molto in forma, sarà lui il riferimento per tutti.
1: E ce la godremo assolutamente più che mai sulle frequenze di Rai Radio 1. Ringrazio Alessandro Gargantini ancora una volta per averci fatto dono della sua sapienza nel mondo del motorsport e restituisco la linea definitivamente a questo punto agli studi di Roma. Rai Saxarura, ricordando la pole position di Kimi Antonelli, in prima fila a fianco a lui la Ferrari di Leclerc, l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, partirà in terza posizione in seconda fila davanti all'altra Mercedes di George Russell. Linea Roma.
0: Grazie Manuel, e naturalmente con te appuntamento a domani per il Gran Premio d'Inghilterra. Che cosa sta combinando Flavio Covolli? Bene, direi, ha operato un break e ha poi mantenuto il servizio nella quinta e conclusiva partita. Ricordo il punteggio dalla parte di Covolli: 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 4-2, 15 pari con Kachanov al servizio. Ma adesso è il momento del nostro speciale dedicato alla Grand Boucle. Parte sulle strade del Tour, ha già preso il via nel pomeriggio spagnolo la cronometro a squadre di Barcellona.
17: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
18: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
17: Info su suzuki.it. Suzuki.
19: Sulle strade del Tour de France.
0: 18 e 12 minuti, anche questo appuntamento si avvale della regia di Ombretta Conti, della presenza in redazione di Andrea Boccia con Carlo Boninsegna, che è tornato alla console, cura quindi la parte tecnica. Tour de France che inizia a entrare nel vivo con una cronometro a squadre sulla quale ci aggiorna subito Cristiano Piccinelli.
13: Al momento il miglior tempo resta sempre quello fatto registrare dalla Groupama con Romain Grégoire, 22:28 il crono della formazione francese, con la Pinarello che è dietro al momento di 16 secondi. Questi i due miglior tempi in strada in questo momento, anche la Sodala Quick Step, l'Alpecin di Van der Poel, che non ha fatto però un grande intermedio, quello dopo 5 chilometri, al momento quarto tempo per la formazione del campione olandese, ma via via scorreranno tutte le altre con massima attenzione dalle 18:45 in poi, perché in quel momento partirà la Red Bull Borans Groe del campione olimpico a cronometro Renko Evenepoel, e poi 5 minuti dopo toccherà la Visma di Vingegaard, e alle 18:55 la UAE dell'ultimo vincitore del Tour de France, ovvero Tadej Pogacar.
0: Io ricordo, grazie per ora Cristiano Piccinelli, che Jasmine Paolini è agli ottavi di finale dopo aver battuto 6-1, 6-2 sull'erba londinese di Wimbledon la greca Maria Sakkari, e sono agli ottavi di finale. Qui passiamo invece al doppio misto Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno battuto la coppia formata dall'olandese De Jong e dal francese Valentin Royer. Ancora in campo Covolli e Kachanov, 5-2 a favore di Covolli, ha operato il break, lo ha appena fatto, adesso se manterrà il servizio porterà a casa l'incontro, quindi chiaramente ve ne daremo conto nel corso ovviamente della trasmissione dedicata come speciale al ciclismo sulle strade del Tour. Ad aprire la lista degli ospiti prestigiosi in questa edizione della Grand Boucle c'è un campione olimpico, oltre a essere stato campione italiano vincitore proprio in Spagna di una Vuelta anno 1990. Salutiamo con piacere Marco Giovannetti. Buon sabato Marco.
20: Buon sabato a tutti e buonasera a tutti.
0: Grazie naturalmente per essere con noi qualche minuto. Ecco, ti chiedo anzitutto cosa pensi del fatto che sarà il primo corridore, come ci diceva poco fa Cristiano Piccinelli, a transitare sul traguardo, a determinare il miglior tempo dell'intera squadra, ma per ogni corridore vale il tempo effettivo. Qualcosa è cambiato rispetto al passato. Che ne pensi?
20: Sì, in effetti è una cronosquadra un po' inusuale, perché è la prima volta che credo che facciano una cosa del genere, prendendo i tempi individualmente, non a squadre. O meglio, diciamo che prima che arrivava dovevano arrivare almeno il terzo della squadra per dare il tempo migliore. Invece adesso hanno scelto questa formula. Sarà anche un esperimento, perché credo che sia la prima volta che sia fatta. Oggi è una squadra molto difficile, molto complicata, perché secondo me alla prima giornata fare una cronosquadra di 16 chilometri con due strappi abbastanza impegnativi, beh, chi non è pronto sicuramente perderà anche qualche minuto.
0: Questa naturalmente è una osservazione che giriamo subito a Cristiano Piccinelli. Diciamo intanto che sull'erba londinese di Wimbledon Flavio Cobolli è a un punto dal match serve sul punteggio nel quinto set di 5-2 a suo favore, 40-0, e magari spero, Cristiano, di interromperti tra qualche secondo per dare il finale di questa sfida. Intanto c'è Marco Giovannetti per te.
13: Assolutamente, saluto il nostro ospite ricordando soltanto che il miglior tempo in questo momento è sempre quello della Groupama FDJ, formazione francese, Francia che sogna molto con Paul Sixas, 19 anni e qualche mese, è il più giovane del gruppo in questa edizione del Tour de France, e proprio di lui vorrei parlare con Giovannetti. È stato fatto debuttare, direi, a furor di popolo il giovane francese, ha fatto cose egregie quest'anno in stagione, ma è stato giusto secondo te portarlo subito, diciamo così, anche con il peso, no, dell'attesa francese, perché insomma il tour manca dal 1985, dalla vittoria all'ultima vittoria francese è quella di Hinault, ma è stato giusto portarlo a provare il Tour de France così presto?
20: Ma prima di tutto bisogna vedere con quali intenzioni l'hanno portato a questo Tour de France. Se sono intenzioni solo per fare esperienza può anche andare bene, chiaramente se invece l'intenzione è di fare classifica e andare contro due mostri sacri che ci sono oggi, cioè Pogacar e Vingegaard, ma allora la vedo sbagliata.
0: Marco Giovannetti, apro una parentesi relativa però al tennis, perché Cobolli si è appena qualificato per gli ottavi di finale, ha sconfitto il solido Khachanov, il russo, dimostrandosi un fondista più di lui, e non era affatto facile. Cobolli ha vinto 3-7-2 con il risultato finale di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Linea nuovamente a Cristiano Piccinelli.
13: In strada adesso la Netcompany Neos del nostro Filippo Ganna, c'è anche Bernal, Arisman, Foss, Baclen, Tarling, Kwiatkowski e Godon, questi per dare insomma la completezza della squadra, della formazione del nostro Filippo Ganna, che ha chance oggi di poter anche conquistare la maglia gialla, perché lo ricordiamo, il regolamento prevede sostanzialmente che il simbolo del primato verrà concesso a colui che avrà fatto meglio nei 19,6 km del tracciato odierno. C'è Renck van der Poel, ma Ganna, insomma, il cronometro può dire la sua, visto che la cronometro nella prima parte soprattutto è abbastanza lineare. Poi sì, come ricordavi, c'è quello strappo in arrivo di 800 metri con una pendenza media al 7%. Ecco, lì forse uno specialista come Ganna può pagare dazio.
20: Ma poi dipende soprattutto anche vedere come vogliono interpretare la corsa, perché se puntano la classifica Ganna credo che dovrà aspettare il capitano senza poter fare la corsa sua, invece se puntano alla tappa e lo lasciano libero può anche darsi che possa lottare per la vittoria della tappa.
13: E vedremo ovviamente quello che succederà. Intanto però primi chilometri per la formazione, il cui capitano dovrebbe essere Ganna Bernal, e in secondo ordine Arensman, che è andato anche abbastanza bene al Giro d'Italia, formazione che non è più la formazione che comandava e vinceva praticamente tutti i grandi giri, perché hanno trovato le altre squadre, Vingegaard e Pogacar.
0: Pubblicità.
17: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
18: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
17: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
19: Le strade del Tour.
0: Alle 18:20 io ricordo, per ciò che concerne la Formula 1, a proposito, il Gran Premio d'Inghilterra scatterà domani alle ore 16. Kimi Antonelli ha conquistato la pole position sul circuito a nord di Londra. Il pilota della Mercedes ha preceduto le due Ferrari, quella di Charles Leclerc secondo e di Lewis Hamilton terzo, quarta. L'altra Mercedes di George Russell, e nuovamente adesso microfono a Cristiano

0: di Lipovic e Verpool, Wismalis e Bike di Vingegaard e di Pogacar. Andando a guardare un po' quelle che sono le squadre, le dico a beneficio anche magari di chi ci ascolta, oltre a Pogacar ci sono nella UAE Del Toro, Groschatner, McNulty, Polit, Vermersch, Wellens e Adam Yates. Per quanto riguarda invece la formazione di Jonas Vingegaard, ci sono Affini, Armirail, Kampenaerts, Aganes, Jorgensen, Kuss e Piganzoli. Ecco, prendendo soltanto le squadre degli ultimi vincitori del Tour de France, quale ti sembra la più forte così, insomma, sulla carta?
1: Ma sono sicuramente due grandissime squadre, forse la UAE con Pogacar Del Toro, perché Del Toro ha dimostrato veramente di essere ai livelli dei migliori e più forti, e penso la UAE sia un pochino più forte, però così poi sarà la strada che decide.
0: Quello come sempre, tanto sta per arrivare il team Jaico Alula con però già secondi di ritardo rispetto al tempo della Groupama, dunque non cambierà in questo momento il primato nella classifica, assolutamente parziale, 22-28. Io credo che verrà limato di molto dalle migliori squadre, dai migliori cronomen questo tempo, questo crono. Credo che si potrà andare a conquistare la tappa e dunque anche la maglia gialla sui 21, non so, 19 km e 6, Giovannetti.
1: Ma sì, penso di sì, come tempi penso di sì, e qui sembra quasi un arrivo in salita, perché vedo che arrivano tutti a spicciolata, anche i componenti delle squadre. Chiaramente Pogacar e Vingegaard faranno praticamente la loro corsa, e penso che arriveranno intorno a 10-15 secondi da uno dall'altro, anche se bisogna vedere, perché come interpretazione è molto difficile, come ho detto prima. Bisogna vedere il riscaldamento, bisogna vedere come partono in questo cronometro, che è molto difficile secondo me.
0: In effetti c'è stata anche una lunga ricognizione, è stato concesso tempo, diciamo così, alle squadre per analizzare fino in fondo quello che è il percorso odierno della prima frazione del Tour edizione 2026, che prevede questi 19 chilometri con partenza sostanzialmente dal Forum, dalla zona del mare, diciamo così, del porto di Barcellona, e poi dei lunghi rettilini per arrivare a ridosso al passaggio di Santa Madrona, della salita verso il parco olimpico del Montjuïc, che nella fase finale è abbastanza duro, perché sono 800 metri al 7%, dunque evidentemente farlo a tutta può costare anche qualche debito d'ossigeno per quanto riguarda i protagonisti della corsa gialla. Intanto siamo sulla coda del gruppo della Netcompany Neos, la squadra di Filippo Ganna, che è passata al primo intermedio, posizionato dopo 5 km con 5 minuti e 25, miglior tempo parziale per quanto riguarda questo rilevamento cronometrico per la squadra di Filippo Ganna, e tempo direi da utilizzare come rendimento, come riferimento per quello che succederà dopo, quando scenderanno le altre squadre che sono interessate ovviamente soprattutto alla classifica generale. Oggi avremo tutte le classifiche, perché la squadra che vincerà il miglior tempo nel primo intermedio indosserà la maglia verde, quella che avrà il miglior tempo nell'ultima salita la maglia blu degli scalatori, e poi ovviamente il miglior tempo assoluto per la maglia gialla. Tocca adesso alla formazione della Education First, anzi la siamo con la XDS Astana per quanto riguarda ovviamente la formazione kazaka, che ha molti azzurri, sono 12 in totale quelli presenti al Tour de France. Parlando però di quello che sarà il proseguo della corsa, insomma, immaginiamo ovviamente uno duello come è stato negli ultimi anni tra Vingegaard e Pogacar, ma aver fatto il giro è stato un azzardo secondo te per il corridore danese, per Vingegaard?
1: No, assolutamente no, perché ha dimostrato che è partito non in condizione al 100%, invece ha finito il giro con una grandissima condizione. È come succede tutti gli ultimi anni, sia lui che Pogacar non hanno rivali per le corse a tappe, ha vinto abbastanza facile, quindi non ha speso più di tanto, e poi avrà rifinito sicuramente la preparazione per il Tour, come l'anno scorso Pogacar, secondo me non è stato per niente un azzardo, anzi secondo me gli ha dato morale, e quindi partirà questo Tour molto convinto, molto forte.
2: Intanto si inserisce nuovamente lo studio, interrompendo per un attimo, ma giusto per qualche secondo.

0: Marco Giovannetti, io ricordo gli incontri di Wimbledon, perché ovviamente ci siamo soffermati, come era giusto che fosse, sulla maratona vittoriosa. Fabio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale, ma tra poco saranno in campo Lorenzo Sonego e Taylor Fritz e anche Matteo Berrettini, opposto al bulgaro Dimitrov. Ebbene Marco, ritornando ovviamente a quello che stavi commentando insieme al collega Cristiano Piccinelli, sono due cronometri in una, questo sembra, perché ovviamente il tratto in pianura prevede che vadano a fare l'andatura soprattutto i passisti, poi però l'ascesa al Montjuic fa iniziare completamente un'altra sfida, sembra quasi una gara individuale come dicevate, che però è camuffata da cronometro.
1: Infatti l'insidia è proprio questa, perché poi non dimentichiamoci che è la prima tappa, quindi no, ancora i corridori non sono allenati alle fatiche, alle sforzi brutali che hanno bisogno di fare oggi per fare il tempo buono, e quindi ci sono molte insidie su questo cronometro, qualcuno potrebbe pagare anche di parecchio tempo, insomma.
0: E quello che scopriremo. Per il momento grazie davvero. Marco Giovannetti ha inaugurato e l'ha fatto alla grande come sempre la nostra lista di ospiti prestigiosi, una Vuelta, una medaglia d'oro olimpica nella 4%, disciplina scomparsa forse troppo presto, un titolo di campione italiano, una maglia bianca al Giro. Grazie a Marco Giovannetti.
1: Grazie a voi, è stato un grande piacere.
0: E allora, grazie Marco e buona estate a te. Allora, prima ovviamente della chiusura delle nostre sulle strade del Tour, io ricordo che Cristiano Piccinelli naturalmente sarà collegato poi dopo le 18:30 ora italiana direttamente con gli studi di Dallas. Riepiloghiamo per un minutino qual è la situazione sulle strade di Barcellona per la prima cronosquadra della Grand Boucle.
2: C'è stato un cambio al vertice della classifica parziale, perché la Alpecin di Mathieu Van Der Poel al momento ha fatto registrare il miglior tempo, 22:26, 2 secondi meglio della Groupama, ma ai primi due intermedi è la Netcompany Ineos di Filippo Ganna a fare meglio di tutti, 11:03 il margine al secondo intermedio, con 15 secondi di vantaggio su quello fatto registrare dalla Alpecin, che lo ricordiamo ancora una volta al momento guida la classifica.
0: E io invece saluto e ringrazio per il momento Cristiano Piccinelli, poi sarà lo studio di Dallas a dargli la linea, a coinvolgerlo ovviamente per la parte finale di questa cronosquadra. Per il momento pubblicità.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Sabato Sport.
0: A 10 secondi dalle 18:30 finisce qui il nostro appuntamento in diretta. Ricordo che sulle strade del Tour ritornerà domani all'interno del contenitore Domenica Sport, per quello che ovviamente è dato sapere a livello di informazioni sportive non passerà tanto tempo, perché Cristiano Piccinelli sarà tra poco con noi, ma collegato direttamente dagli studi di Dallas. Parte infatti tutto il mondiale minuto per minuto da Giovanni Scaramuzzino. Il grazie naturalmente a tutti voi per il cortese ascolto, ma un grazie che estendiamo, ed è un piacere, a Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione con noi e Carlo Boninsegna invece in console. Domani torniamo con Domenica Sport, adesso tutto il mondiale, minuto per minuto, direttamente dagli studi di Dallas.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
6: una montagna di 88 partite ed eccole qui finalmente le 16 squadre che si contenderanno il titolo, certo con ambizioni, con possibilità molto diverse, 7 europee, 4 sudamericane, poi le nazionali dei tre paesi organizzatori, 2 africane, non è l'incipit di una storiella da bar, la geografia calcistica e 4 giorni da oggi a martedì per comporre il quadro dei quarti di finale. Però si comincia con i primi 2 ottavi e allora ben trovati, buon pomeriggio da Dallas, Guido Ardone al microfono, sono le 18:31, io vado subito a salutare Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi alla parte tecnica e confermando quanto ha appena detto il nostro Giovanni Scaramuzzino, un saluto anche a chi ci segue da Roma, da Saxarubra, Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella, Andrea Bocci in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Gli Stati Uniti si fermano per il 4 luglio, non si ferma però questo mondiale, oggi 250 anni esatti dalla dichiarazione di indipendenza firmata a Filadelfia, dove non casualmente più tardi alle 23, ma attenzione, meteo permettendo, la sorpresa Paraguay proverà a mettere in difficoltà la favoritissima Francia. Noi però cominciamo dal Texas, proprio dallo stato americano che ci ospita, da Houston e non da Dallas, in qualche modo anche da Barcellona, perché come avete appena sentito oggi saremo tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto seguiremo, continueremo a seguire anche la prima tappa del Tour de France con questa crono a squadre. Andiamo con ordine, comincia il primo ottavo di finale, comincia tra meno di mezz'ora, il Marocco cercherà di rinverdire i fasti di 4 anni fa in Qatar, il Canada invece il suo miglior risultato nella storia l'ha comunque già ottenuto. E allora per Canada-Marocco, primo ottavo di finale, ricordandovi che tra poco saluteremo anche Massimo Orlando che sarà con noi in Radio Cronaca per il commento tecnico, le formazioni ufficiali, la presentazione con il nostro inviato a Houston, Giuseppe Bisantis, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia, qui a Houston sono le 11:33, le 18:33, alle 12 il fischio d'inizio. Ricordavi dell'anniversario dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, atto firmato a Filadelfia, sarà proprio Filadelfia teatro della partita tra Paraguay e Francia, quella che seguirà questo primo ottavo di finale che ci divertiamo a dire decolla da Houston, visto che Houston è il centro spaziale della NASA, da dove sono decollate tutte le imprese spaziali di questo paese che ci ospita e al quale personalmente rivolgo i miei auguri per questa sentitissima festa del 4 luglio 1776, la dichiarazione di indipendenza di Filadelfia. Si sfidano qua Canada e Marocco, con il Canada che è uno dei paesi ospitanti, che però ha dovuto lasciare il Canada dopo il secondo posto nel girone alle spalle della Svizzera, e quindi il suo 16° di finale lo ha disputato al Los Angeles, eliminando proprio nei minuti finali il Sudafrica per 1-0, e quindi adesso non gioca in Canada, gioca qui in Texas a Houston, che è la città più grande del Texas, anche se la capitale del Texas è Austin, che insomma è la terza perché la seconda è Dallas. Per quel che riguarda il Marocco, è la squadra africana che ha più possibilità, così come a sorpresa è successo 4 anni fa, di andare avanti. Il quarto posto in Qatar sì, fu una sorpresa, ma adesso il Marocco punta forte, è arrivato secondo nel gruppo C, il girone del Brasile, mettendo in difficoltà il Brasile, battendo Scozia e Haiti, ma il capolavoro è arrivato ai 16° quando sembrava spacciato contro l'Olanda, nel recupero è arrivato il gol del pareggio e poi ai rigori il Marocco ha eliminato gli arancioni che fino ad allora avevano disputato un ottimo mondiale. Le squadre sono in campo per il riscaldamento, anche se qui, così come a Dallas, lo stadio è al coperto con l'aria condizionata, e anche se fuori è molto caldo, qui dentro si sta benissimo. E allora le formazioni che sono quelle ufficiali: il Canada, che è guidato proprio da un tecnico statunitense, Jesse March, che partirà con una 4-4-2, Crepoil a portiere, Johnston, Bombito, De Fougerolles e Larrière in difesa, Buchanan, Sigur, Eustachio e Ahmed a centrocampo, Jonathan David, sono due i David, ma in campo ci sarà dall'inizio lo juventino, mentre Promise David, un gol finora messo a segno, partirà dalla panchina. L'altro attaccante è Oluwasei. Per quel che riguarda invece il Marocco, che è guidato da un commissario tecnico marocchino, Mohamed Ouabi, è una 4-2-3-1 con Bounou in porta, Hakimi, Alal, Diop, Mazraoui in difesa, Boadi e Ainaoui a centrocampo, con Brahim Diaz, Unai del Cannuzio sulla tre quarti. L'unica punta è il bomber Saimari, che a quanto pare lascerà il PSV Eindhoven per accasarsi addirittura al Bayern Monaco. A dirigere l'incontro una terna arbitrale inglese, Michael Oliver, che è il famoso arbitro che Buffon, con un'uscita non proprio elegante, definì un uomo con un bidone di spazzatura al posto del cuore. Ricorderete quel Real Madrid-Juventus con una rimonta clamorosa solo sfiorata dalla Juventus e un rigore nel finale trasformato da Cristiano Ronaldo. E lui è Michael Oliver, federazione inglese. Stuart Barnes e James Mainwaring sono i due guardialine. Il quarto ufficiale è un arbitro importante, l'olandese Danny McKelly, mentre per quel che riguarda il VAR, Jared Gillett, inglese, Dennis Igler, olandese, e Thomas Kwiatkowski, anche lui un arbitro importante, polacco. Questa la situazione. Beh, lo stadio è difficile distinguere i tifosi, e comunque sono tanti, perché hanno tutti la maglia rossa, sia quella del Canada sia quella del Marocco. Però il Canada, che gioca tra virgolette in casa, indosserà il completo nero, mentre il Marocco sarà tutto bianco. Queste sono le indicazioni che ci arrivano sulle comunicazioni ufficiali della FIFA. Il campo adesso viene innaffiato, ma ripeto, le condizioni ambientali dentro lo stadio di Houston, che oggi saluta il mondiale perché questa sarà l'ultima partita che si disputa qui a Houston, sono pressoché ideali. Restiamo in Texas, torniamo a Dallas da Guido Artone.
6: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis, prepartita che continuerà tra pochissimo, quando andremo a salutare anche Massimo Orlando, che come ribadisco sarà in Radio Cronaca al fianco del nostro inviato a Houston, dalle maglie rosse egemoni all'interno dell'impianto texano che sta per ospitare Canada-Marocco, alla maglia gialla che è simbolo della corsa a tappe per eccellenza, come avete sentito nel corso di Sabato Sport. Comincia oggi, è già cominciata l'edizione numero 113 del Tour de France. La Grand Boucle parte però dalla Spagna, dalle strade di Barcellona, con questa cronosquadra che è in pieno svolgimento e che racconteremo ovviamente fino alla fine, dunque al rimbalzo di linea nella prima parte di Canada-Marocco. Subito però andiamo a fotografare ancora la situazione in corsa, e allora anche dai nostri studi di Dallas il saluto a Cristiano Piccinelli. Buon pomeriggio e bentrovato Cristiano.
2: Buon pomeriggio a te Guido, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Più che maglia gialla direi maglia tricolore, perché è quella che ha sfilato sulle strade di Barcellona di Filippo Ganna, neo campione delle prove contro il tempo italiano, e che ha fatto registrare il miglior tempo in assoluto, 21:55. Adesso il crono da battere per conquistare la vittoria in questa crona squadre, che però ha un regolamento particolare. Sostanzialmente si tiene conto del tempo singolo, del tempo individuale, ma ovviamente chi farà registrare il miglior tempo darà la vittoria anche alla propria squadra. E al momento Netcompany Neos davanti a tutto, grazie a Filippo Ganna, che ha chiuso stremato, è sceso di bici e si è praticamente sdraiato sull'asfalto del Montjuïc, dove arriva di fatto la prima frazione del Giro di Francia, passando dalle bellezze della città catalana, Sagrada Famiglia in primis, ma non solo, le Ramblas e poi il Parco di Gaudí, per arrivare lì dove nel 1992 si sono svolte buone parte delle gare delle Olimpiadi di Barcellona. E dunque Netcompany Neos, Filippo Ganna, 21:55 il tempo da battere. Tra poco in strada toccherà la Lidl Trek, la formazione di Juan Ayuso, e poi di 5 minuti in 5 minuti Red Bull, la formazione di Remco Evenepoel e di Lipovic, che l'anno scorso è arrivato terzo al Giro di Francia. Visma Lisa Bike, la squadra di Vingegaard, dalle 18:50 alle 18:55 partirà la UAE del grande favorito, ovvero Tadej Pogacar, che sogna il quinto sigillo al Tour de France per raggiungere Hinault, anche Thiel, Indurain e Eddy Merckx nel ristretto novero dei penta vincitori del Giro di Francia, per provare mai magari il prossimo anno a fare la Sistina ed essere il migliore di tutti. Vedremo se effettivamente ci riuscirà. Per questo Giro di Francia è arrivato con un bel capello biondo platino il fenomeno sloveno. A te.
6: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, a tra pochissimo torniamo alla prepartita di Canada-Marocco, la gara che inaugura la serie degli ottavi di finale di questo Mondiale 2026 e che precede, come andiamo ancora a ribadire, Paraguay-Francia, calcio d'inizio alle 23, noi saremo ovviamente in diretta su Rai Radio 1, aggiungiamo anche per chi non lo ricordasse che poi le vincitrici vincitrici di queste due sfide si andranno ad affrontare nel quarto di finale, il primo quarto di finale, il programma giovedì 9 luglio con Giuseppe Bisantis che è a Houston per noi. Il commento tecnico e radiocronaca sarà di Massimo Orlando. Massimo, ben trovato in trasmissione, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri radioascoltatori.
6: La tua idea in proiezione su questo primo ottavo di finale: il Canada è di certo, non credo di dire cose scandalose, la meno quotata delle tre formazioni di casa, anche se non gioca più in casa, come ha ben spiegato Giuseppe Bisantis. Ha semmai la leggerezza, no, dalla sua, di poter continuare a fare l'impresa. Il Marocco ha portato a casa i rigori, uno dei sedicesimi più combattuti, più incerti, ha mandato a casa l'Olanda, ha fatto un gran mondiale in Qatar. Insomma, la strada per gli uomini guidati dal neo Bayern Monaco sai Bari, insomma, è segnata per andare avanti a questo punto.
9: Sì, assolutamente. La leggerezza del Canada, sono d'accordo con te, hanno raggiunto comunque l'obiettivo minimo, dunque giocano con più serenità. Mi dispiace non vedere Davis, il giocatore del Bayern, che è importantissimo. Touré infortunato, hanno dei problemini, comunque sono arrivati, ripeto, a un traguardo importante. Dall'altra parte ormai non è più una sorpresa, è una certezza, Guido, questa squadra
6: a livello mondiale. Il Marocco si impone.
9: Sì,
6: Giuseppe Bisantis, torno da te, perché prima di Canada-Marocco sentiamo in sottofondo l'inno americano? La mia domanda è retorica e lo sarà anche la tua risposta, ovviamente.
2: I 250 anni dell'indipendenza è un momento di grande emozione, perché Maya Rodriguez della banda della Marina statunitense sta intonando l'inno. Ascoltiamolo.

0: Maya Rodriguez, che è un ufficiale dell'US Navy, della Marina americana, e ha cantato con una voce da brividi l'inno statunitense. Ripetiamo, 250 anni oggi dalla dichiarazione di indipendenza a Filadelfia, quando i primi stati si staccarono dalla dominazione inglese, e quindi tutti in piedi ad ascoltare l'inno, momento davvero molto sentito. Ci sarà una velocissima anche cerimonia per ricordare prima degli inni ufficiali della partita, ma davvero buon compleanno per questi 250 anni di una data storica, non solo per gli Stati Uniti ma per l'umanità.
1: Grazie ancora Giuseppe Bisantis. Cerimonie, anzi cerimonie firmate allo stesso modo dal nostro Marco Balic, così come era stata quella inaugurale, usavo il plurale perché ovviamente analoga cerimonia ci sarà nella prepartita di Paraguay-Francia, tanto più che abbiamo ribadito assolutamente la centralità in questa data storica per gli Stati Uniti della città di Filadelfia, che ospiterà la sfida più tardi. Massimo, ha fatto un salto a Houston, qui da Dallas, che poi ci vogliono appena 4 ore di macchina, traffico permettendo, perché c'era ovviamente un momento anche dal punto di vista simbolico con tutta la sua ufficialità. E la Juve vuole disfarsi di David, lui vuole convincere i bianconeri, forse a son di gol, ne ha fatti 3 ma in una sola partita, e sul fronte offensivo, restando in casa Canada, anche in altre occasioni, credo ancora con te al commento, ci siamo soffermati su Oluwasei, che non ha inciso. Ora è chiaro che Jesse Marsh aspetta i gol, perché senza quelli la sfida col Marocco è ancor più impari già in partenza.
2: Sì, assolutamente sì, David ha fatto 3 gol, però credo
1: tutti
2: che
1: col Juventus, Qatar, almeno... la tripletta che aveva,
2: esatto,
1: un po' illuso tutti,
2: Qatar.
1: Insomma,
2: esatto contro una squadra è abbastanza debole, mettiamola così, ma insomma dai movimenti di mercato sembra che la Juventus non abbia più intenzione di tenere il giocatore canadese. Dall'altra parte mi sorprende comunque che Oluwasei faccia anche oggi il titolare, mi sembra che abbia dei giocatori che sono tipo Larin
1: in primis,
2: che è stato,
1: senza dubbio,
2: esatto, sì, assolutamente più prolifico rispetto al giocatore di colore, evidentemente piace all'allenatore del Canada. Onestamente, Guido, a guardare però dopo ieri sera, dopo Argentina Capoverde, non mi sento di fare più pronostici. Comunque complimenti a questo Marocco, perché la partita è giocata contro l'Olanda, fortissima, una squadra veramente organizzata. Il Marocco ha dimostrato tutto il grande valore che ha a disposizione.
1: Hai fatto bene, Massimo Orlando, a tornare sulla notte in Italia, la serata di Miami, che ho definito da montagne russe, ma senza inventarmi nulla di particolare. Ovviamente l'Argentina che con gran fatica è contro uno straordinario Capoverde, che davvero poi alla fine è uscita imbattuta nei 90 minuti, perché ovviamente ha trascinato i campioni del mondo dai supplementari. Per chi non l'avesse seguita, è stata una gara davvero palpitante, enormemente più difficile per l'Argentina. Torniamo ancora per un minuto, anche un po' abbondante, da Cristiano Piccinelli il Tour de France. Poi ribadisco ovviamente rimbalzo di linea tra Canada-Marocco e la tappa che inaugura la Grand Boucle 2026. Cristiano.
3: Al momento il miglior tempo è sempre quello di Filippo Ganna, che ha fatto sì che la Netcompany Ineos sia al momento la squadra al comando. In strada però c'è anche la Red Bull Bora-Hansgrohe con Remco Evenepoel sulla sua maglia di campione del mondo a cronometro, perché la può indossare soltanto in questo caso, visto che il campione del mondo su strada è un certo Tadej Pogacar. E lì vedremo ovviamente quello che sarà il primo rilevamento cronometrico, il primo intermedio dopo 5 km e 100 metri. Il Carrer de Lille che darà un primo saggio di quella che sono le potenzialità della formazione del belga. Intanto però possiamo dare un buon riferimento per la Bahrain Victorious, la squadra di Antonio Tiberi, che al momento è quarta con 39 secondi di distacco dalla Ineos, quindi evidentemente con un buon risultato per la formazione di Damiano Caruso e di Antonio Tiberi, che è, diciamo, l'uomo su cui l'Italia punta per la classifica generale. Classifica generale non vuol dire podio, credo le speranze siano praticamente nulle, ma vuol dire magari stare in top 10 fino alla fine. Vedremo effettivamente cosa succederà. Intanto però siamo in prossimità ormai del primo intermedio per quanto riguarda la formazione di Remco Evenepoel. Vedremo se riuscirà a fare meglio della Ineos di Filippo Ganna, che fino a questo momento non solo ha il miglior tempo ma anche il miglior tempo in tutti e tre gli intermedi dei 19 km e 600 metri di questa prima frazione, tutta dentro Barcellona, con arrivo al Montjuïc, la collina olimpica della città catalana. Sì.
1: Benissimo, e grazie a Cristiano Piccinelli. Allora si parte tutto il mondiale, non solo minuto per minuto, sarà rimbalzo di linea fino alla conclusione di questa prima tappa del Tour de France. Canada-Marocco è la partita che a Houston, come ribadisco, inaugura il quadro degli ottavi di finale. Al microfono l'inviato Giuseppe Bisantis, al commento tecnico Massimo Orlando, e il nostro Cristiano Piccinelli continuerà ad aggiornarvi sulla prima tappa della Grand Boucle. Buon ascolto davvero su Rai Radio 1 dagli studi centrali di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo di Canada-Marocco. A più tardi.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
12: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: La partita.
14: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Houston Stadium, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, accanto a me in postazione per l'assistenza tecnica Francesco Pionaglieri. Partono qui da Houston, la città della NASA, nel giorno del 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana, gli ottavi di finale dei mondiali nordamericani. E in campo c'è una delle nazioni ospitanti, ossia il Canada, che causa piazzamento al secondo posto nel girone, ha dovuto lasciare il Canada per trasferirsi negli Stati Uniti, e il Marocco che insomma punta addirittura a migliorare lo strepitoso quarto posto di 4 anni fa in Qatar. Le squadre stanno entrando in campo, lo stadio che oggi saluta comunque il mondiale, visto che questa è l'ultima partita che si disputerà qui a Houston, la città più grande del Texas, ma non la capitale che è Austin, e con fuori una temperatura altissima. Qui la partita avrà inizio a mezzogiorno ora locale, le 11:50. 42 sono in questo momento le ore, lo stadio è gremito, però lo stadio è condizionato, aria condizionata, quindi all'interno si sta benissimo. Le squadre stanno per entrare in campo, quindi fra pochissimo ci sarà l'esecuzione degli inni nazionali. Nel frattempo le due enormi bandiere sono state dispiegate sul prato dello stadio di Houston, la inconfondibile bandiera con la foglia d'acero del Canada, bianca e rossa, bianca al centro con la foglia rossa di acero, tutta rossa per quel che riguarda il Marocco, con la croce a 5 punti verde, il colore dell'Islam, e insomma il rosso è il colore predominante di questo stadio, visto che Canada e Marocco hanno entrambi il rosso nelle loro divise, però questa sera il Canada ha scelto un completo nero, il Marocco un completo bianco. Le squadre sono schierate, quindi non facciamo in tempo a ricordare le formazioni che faremo subito dopo il stop pubblicitario, dopo gli inni nazionali, perché siamo ormai pronti alla esecuzione dell'inno. La partita è Canada-Marocco, questa la dicitura ufficiale, quindi il Canada gioca tra virgolette in casa, e quindi adesso, come annunciato dalla speaker, ascolteremo O Canada con qualche fischio da parte dei tifosi americani. Speriamo che cessino.

grande partecipazione del pubblico canadese, che in maggioranza anche per motivi geografici. Canada è stato enorme, il secondo del mondo per estensione dopo la Russia, più grande degli Stati Uniti d'America. Adesso però è il momento dell'inno del Regno del Marocco, l'inno sceriffano.

0: Canada e Marocco a caccia dei quarti di finale, giovedì prossimo a Boston contro la vincente di Paraguay-Francia, l'altra partita che si disputerà in questo 4 luglio in quella di Filadelfia. Ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ancora collegati con Houston, andiamo quindi con le formazioni di questo primo ottavo di finale. Il Canada, che è guidato da un commissario tecnico statunitense, Jess Marsh, partirà con un 4-4-2. Crepoy il portiere, Johnson, Bombito, De Fougerol e Larrière in difesa, Buchanan, Sigur, Eustachio e Ahmed al centrocampo, Jonathan David, lo juventino, e Ulavaseye davanti. La replica del Marocco, guidata dal commissario tecnico marocchino Mohamed Ouabi, 4-2-3-1, Bounou, il portiere, Hakimi, Alal, Diop, Mazraoui in difesa, Guadi, Elanaoui a centrocampo, Brahim Diaz, Unai, El Kannous in sulla tre quarti. L'unica punta è il bomber Saibari, fresco di passaggio dal PSV Eindhoven al Bayern Monaco. Dirigerà l'incontro maglia arancione, calzoncini neri, calzettoni neri, una terna arbitrale inglese, Michael Oliver, primo arbitro, Stuart Barth, James Mainwaring, i guardialine, quarto ufficiale olandese, arbitro importante, Danny McKelly, e poi alla VAR un inglese, Jared Gillett, un altro olandese, Dennis Igler, e un polacco, anche lui arbitro molto importante, Thomas Kwiatkowski. Che abbiamo appunto detto che le condizioni dentro lo stadio sono ottimali, nonostante siamo a mezzogiorno e fuori faccia molto caldo. Scelta del campo, vi ribadiamo che il Canada giocherà tutto in nero con bordi e numeri in bianco, tutto bianco invece il Marocco. Non sarò solo nel racconto di questa partita, ma collegato con noi per il commento tecnico, un caro saluto a Massimo Orlando.
2: Buonasera Giuseppe, a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Allora Massimo, queste formazioni ti stupiscono un po', ormai siamo davvero tutte finali, o dentro o fuori,
2: sì.
0: Chi vince va avanti, chi perde va a casa.
2: Sì, sì, assolutamente, adesso non si può più sbagliare. Parlavamo prima con Guido della leggerezza, no, del Canada, che comunque ha ottenuto il suo miglior risultato. Mi stupisce un po' Olouvasei, pensavo che potesse giocare la Mira, che insomma aveva fatto molto bene, e un gol nella partita contro il Qatar, contro la Bosnia, scusa. E mi dispiace che non ci sia Davis, un giocatore che avrebbe dato qualità alla squadra canadese. Dall'altra parte ormai non è più una sorpresa, Marocco, una squadra strepitosa. Essere riuscita a buttare fuori dal mondiale l'Olanda giocando una partita contro una squadra fortissima fa capire che ormai questa squadra, insomma, può ambire a qualsiasi risultato. C'è tanto talento e c'è la convinzione di essere diventati veramente squadra forte.
0: Visto che siamo anche in tema di mercato, ti stuzzica questa futura coppia Harry Kane, Saibari al Bayern Monaco? Sono due che stanno segnando tantissimo in questo mondiale.
2: Beh sì, è una coppia meravigliosa. Saibari ha dimostrato di essere un grande giocatore nel PSV, giustamente Bayern, che è una squadra molto attenta ai talenti, anche se lo ha pagato molto, è andata a prendersi questo giocatore che sembra essere veramente di grande qualità. Insieme a Kane formerà una super coppia, ma insomma c'è anche Olise, tanti di quei giocatori in quella squadra che di talento di certo non manca.
0: E allora si stanno caricando a vicenda i giocatori del Canada, che si schiera da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, come sempre molto alta in questi bellissimi stadi statunitensi. Qui, ripeto, per motivi climatici è assolutamente necessario e fondamentale la copertura e l'aria condizionata, perché il caldo che c'è fuori non ci sono le condizioni. Conto alla rovescia, dà il calcio d'inizio il Canada, dall'altra parte il Marocco. Subito dopo il calcio d'inizio faremo un assalto, iniziata adesso la partita. All'altro grande evento che inizia proprio oggi, il Tour de France, che però come ormai siamo abituati anche per il Giro d'Italia non parte dalla Francia ma è a Barcellona con la cronoscalata. Lo sta seguendo per noi Cristiano Piccinelli, mentre vi diciamo che insomma siamo a Houston dove decollano i missili. Falsa partenza anche qui perché l'arbitro evidentemente non aveva coordinato, ecco, si parte adesso i suoi cronometri con gli altri ufficiali di gara e quindi si parte adesso, dicevamo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: 5, ma sta per arrivare la Lido 3, che sta per arrivare soprattutto Juan Ayuso, che è il capitano della formazione della Lido Trek, che ha ancora qualche margine per poter sperare di fare meglio di Filippo Ganna e dunque posizionarsi al vertice della classifica. Ultime pedalate per Ayuso, l'ex compagno di squadra alla UAE di Tadej Pogacar, che prova fino all'ultimo a dare forza alle sue pedalate per cercare di superare Filippo Ganna, ma rischia di finire dietro di pochissimo rispetto a Ganna. Ma quello che conta per lui è aver fatto una crono importante, perché già questa crono stilerà una prima classifica. È dietro a Filippo Ganna, intanto però sta andando benissimo la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard, che ha fatto registrare il secondo miglior intermedio di tutta la tappa. Sta andando male invece la Red Bull Bora di Remco Evenepoel, che paga una quindicina di secondi rispetto alla formazione di Vingegaard. Su strada anche la UAE di Tadej Pogacar. Torniamo a Canada Marocco.
0: Perfetto, dove si gioca da un minuto, abbiamo superato il minuto di gioco, è sempre 0-0 il parziale tra Canada e Marocco. Questa è la dicitura della partita, con il Canada che sta per battere una rimessa con le mani con l'Arie, anzi non, un calcio di punizione proprio vicino alla linea del fallo laterale. Siamo anche vicinissimi alla linea della linea centrale del campo, il retropassaggio per il portiere Crepò, completo giallo, che è un tuo amico Massimo, visto che gioca nell'Orlando City qui negli Stati Uniti e quindi evidentemente avete questo in comune.
5: Tifo per lui.
0: E allora, visto che gioca in Florida, nell'Orlando City, ma sono diversi i giocatori del Canada che militano nel campionato statunitense. C'è adesso il Marocco che parte dalla terza linea con il controllo da parte di Diop, fondamentale il suo gol ai sedicesimi di finale partita con l'Olanda. Era sotto di 1-0 il Marocco, quasi fuori al 91esimo il gol di Diop, che poi ha portato prima ai supplementari e poi ai rigori, dove protagonista è stato il portiere pararigori Bounou. Diciamo che adesso il ritmo, finora definire di studio è fin troppo poco, sono praticamente fermi, Massimo.
5: Sì, sì, assolutamente, il Canada non accenna al pressing, è giusto che sia così, e ci vuole qualche minuto per studiare un po' anche l'avversario. La sensazione proprio per la qualità dei giocatori è che la partita la voglia fare il Marocco e che il Canada sia più di attesa e di ripartenza.
0: Talal va a controllare il pallone per quel che riguarda la difesa del Marocco, lo scambio con Diop, ancora Lal, ancora Diop, si fa vedere il capitano Hakimi, che quindi è uno dei punti di forza di questa straordinaria nazionale marocchina, che è davvero forse mi sembra addirittura meglio del 4 anni fa in Qatar, quando però sfruttò l'effetto sorpresa, prima nazionale della storia del calcio africano a qualificarsi per una semifinale mondiale. Ancora però c'è il break da parte del Canada, eccolo Jonathan David, il che arriva ad Eustachio, il capitano del Canada, l'apertura a sinistra per l'Ariea, il controllo di l'Ariea, prova a mettere il pallone al centro, un rimpallo lo favorisce, va verso il fondo, forse si trascina il pallone sul fondo, no, è riuscito a tenerlo in campo, quindi ci sarà calcio d'angolo, il primo della partita in favore del Canada, che segnaliamo dopo 3 minuti porta la nostra destra, bandierina di sinistra, sì, è stato proprio l'ex milanista Brian Diaz, adesso in forza al Real Madrid, a mettere il pallone in fallo di fondo. Giusta la decisione dell'arbitro, che lo ripetiamo ancora, l'inglese Michael Oliver, bandierina di sinistra, porta la nostra destra per questa battuta del corner in favore del Canada, braccio sinistro alto per Buchanan, un paio di stagioni all'Inter con poche presenze ma anche un gol sfortunato in Italia. Buchanan purtroppo subì un grave infortunio e saltò gran parte delle partite. Parte lui, Buchanan, attesto, Bonucci mette i pugni e respinge, ma il pallone termina ancora dalle parti di Buchanan, il controllo è ancora di Sigur che rimette al centro centro, la sponda di testa, il pallone in aria, l'uscita di Bounou e ancora corner. E beh, insomma, il Canada, come abbiamo più volte detto, non è certo favorito, è partito Massimo Orlando con un buon piglio.
5: Assolutamente, qui messa male la difesa del Marocco, de Fogorà, bravo in questo tap-in per David, che perde il tempo per calciare di prima e poi riesce solo a conquistare un calcio d'angolo, ma buonissima occasione per la squadra canadese.
0: E allora sta la bandierina di sinistra, stessa situazione di prima, va alla battuta ancora il giocatore del Canada, esattamente Eustachio, pallone che arriva in aria, colpo di testa a liberare di Diop. Vediamo se il Marocco uscirà dalla propria metà campo, ma è la Canada che rovescia ancora un pallone in avanti, prova a inseguirlo, vediamo che cosa vede l'arbitro, se sarà ancora calcio d'angolo. Sì, terzo calcio d'angolo, sono andati in due i giocatori del Canada e del Marocco a cercare di fermare proprio Buchanan, che era pronto a effettuare un cross. L'ultimo tocco, secondo l'arbitro, è stato di Elanaoui e quindi ci sarà il primo angolo da destra per la nazionale del Marocco. 3-0 il conto dei corner, si incarica della battuta ancora il capitano Eustachio, suo il gol decisivo nel sedicesimo di finale, vinto dalla Canada meritatamente, al di là dell'1-0 finale che insomma farebbe pensare a una partita più equilibrata contro il Sudafrica. Ancora Eustachio che parte dalla bandierina, questa volta primo palo, deviazione di testa, mischia in aria, ancora il pallone che resta lì, prova a farlo suo Bounou che non la blocca mai, esce con i pugni, insiste ancora il Canada con Eustachio, la mette al centro, tentativo da parte del Canada di tenere in campo il pallone, allontanato, la spazza via il Marocco, ma davvero inizio tutto esclusivamente di marca canadese, in pratica Massimo si gioca una sola metà campo.
5: Sì, inaspettato, devo dirti la verità, anche se adesso stava per perdere un brutto pallone difensore canadese, però sono partiti con coraggio, senza paura, attaccando e soprattutto con tre calci d'angolo molto pericolosi, e il Marocco in sofferenza in questo inizio di partita. È vero, sono passati 7 minuti, però tutto Canada fino ad ora.
0: E allora il gioco adesso è interrotto perché proprio in occasione di quello azione che ricordava il nostro Massimo Orlando c'è stato uno scontro, beh anche abbastanza duro, tra Johnston del Canada e Unai del Marocco. Ha avuto la peggio Unai, che a terra si rialza solo adesso, 7 minuti e 20 secondi. E allora andiamo a sentire come sta andando la crono di Barcellona, apertura del Tour de France. Cristiano Piccinelli.
4: Grazie Giuseppe Misantis, sarà una lotta di secondi per conquistare il successo di frazione ma anche la maglia gialla. Al momento il miglior tempo è sempre quello della Net Company Neos, 21.55, fatto registrare da Filippo Ganna, Ayuso 8 secondi, è arrivato anche Renko Evenepoel e la sua Red Bull che sono a 11 secondi, tra poco arriverà anche la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard che ha fatto registrare il miglior tempo in tutti e tre gli intermedi, insegue la UAE di Tadej Pogacar che lì ballano 5, 6, 7 secondi tra queste due formazioni, tra i due campioni che sono contesi e hanno vinto in alternanza gli ultimi 5 Tour de France. Da capire effettivamente se questa differenza sarà tale anche al termine della frazione e chi eventualmente sarà la maglia gialla, ma al momento Filippo Ganna ha fatto registrare il miglior tempo e quindi anche il miglior tempo di squadra, 21.55. Sta per arrivare, tra circa 2 km arriverà la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard e a seguire l'ultima squadra ad arrivare sarà la UAE di Tadej Pogacar. Ma Ganna è davanti a tutti, a te.
0: E qui intanto siamo a 8 minuti e mezzo, non è cambiato ovviamente il parziale che a Houston vede sullo 0-0 Canada e Marocco. Si è ripresa a giocare dopo l'infortunio occorso al giocatore marocchino Unai, lancio lungo per il tentativo di scatto ancora del nazionale canadese proprio con Ulavasei, e l'attaccante oggi schierato a sorpresa chiede un calcio d'angolo che non c'è, l'arbitro fa riprendere con una rimessa dal fondo in favore del Marocco che prova a uscire da questa pressione del Canada, che ha portato a 3 calci d'angolo per la nazionale nordamericana e anche a una pericolosa incursione di David con parata da posizione decentrata del portiere Bounou. Completo verde per lui, ha due pronunce: Bounou o Bounou o Bono, così come ha scritto sulla maglietta, però insomma la pronuncia in lingua marocchina è Bounou. Ancora il retropassaggio, il pallone che viene proprio controllato dal portiere che è andato in Arabia nell'Al Ahly, il controllo, il pallone che viene ancora messo a terra per la giocata di Bouadi. Questo grande talento deve ancora compiere 19 anni, che un po' fisicamente nelle movenze a me ricorda un giovane talento di San Donà di Piave che si mise in luce nella Regina negli anni 90, non so se lo conosci, un certo Massimo Orlando. Ne parleremo subito dopo, perché c'è ancora il Canada pericolosissimo con una rovesciata, pallone al centro, va a liberare ancora il controllo da parte del Canada con Buchanan. Buchanan che viene messo giù, per l'arbitro non c'è niente, può ripartire il Marocco. Occasionissima Canada. Massimo, commentiamo questa e non so se ti ricorda un po' Buadì, che sarà è già nel taccuino dei grandi top club del calcio europeo e non solo, perché insomma Buadì milita in questo momento in Francia nel Lille.
5: Sì, i capelli forse, quel periodo avevo
0: io che ti ho visto
5: lunghi.
0: Giocare avevi questa visione di gioco.
5: No, comunque è davvero un grandissimo talento, anche se in questa partita ancora non è riuscito ad incidere, e qui una grandissima occasione, sbagliano con la ripartenza dal basso e subito questa palla in verticale per Oluwazey, che poteva fare meglio, era piazzato bene, bravo Bono però.
0: Saibari prova adesso a uscire nella chiusura da parte della difesa del Canada. Mi sta impressionando il Canada, che è davvero messo
5: anche
0: bene
5: me.
0: In campo, buon ritmo, ripetiamo, l'abbiamo detto anche Massimo in presentazione, ottavi di finale, il massimo del Canada, che per carità è uno dei paesi ospitanti, però dopo le 3 partite del girone si è dovuto spostare causa piazzamento al secondo posto, e insiste ancora il Canada. Il tocco ancora per il capitano Eustachio, che va a liberare sulla sinistra, dove si fa vedere ancora la Ria, cerca il filtrante, esce Diop che scaraventa il pallone in tribuna. Non sembra ancora entrato in partita il Marocco, che forse ci metterà un po' a carburare, però insomma in questo momento sta rischiando per 2 volte. Bounou ha salvato la sua porta, e se la prima azione di David era molto decentrata, quindi difficile vedere la porta, quella di Oluwaseye era praticamente a tu per tu, e qua bravissimo Bounou a scegliere il tempo, a rimpallare la conclusione. Ancora difficoltà per il Marocco, va a terra proprio Bouadi, va a chiudere la retroguardia del Marocco, che poi riparte proprio con Hakimi, il giocatore del Paris Saint-Germain, ex Inter. Il rilancio, il pallone ancora controllato sulla tre quarti campo, prova a ripartire ancora Buchanan per il Canada. Apertura a destra per Johnston, che arriva dalle retrovie. Johnston effettua una cross, e ancora una volta difesa del Marocco per nulla ben posizionata. Eustachio, il tocco a sinistra, prova a filtrare, adesso esce il Marocco, vediamo se ci sarà velocità nella partenza della formazione nordafricana, e solo fallo laterale. Mi sembra che la difesa del Marocco non sia ben posizionata in questi primi 12 minuti 0-0.
5: No, davvero, perché trovano passaggi filtranti, c'è grande spazio veramente per gli inserimenti, e con facilità trovano appunto questi giocatori troppo larghi, i due centrali devono essere più vicini in queste situazioni di gioco, ma da considerare anche il fatto che il Canada quando recupera il pallone attacca sempre con tanti uomini, leggerezza, tanta corsa e anche qualità in questi primi 13 minuti. Veramente forse la miglior partita del Canada fino ad ora, davvero impressionante questo inizio.
0: E ricordiamo che il Canada impattò alla prima con la Bosnia, così, poi travolse il Qatar, squadra però molto fragile, 6-0, poi perse con la Svizzera, questo gli è valso solamente tra virgolette il secondo posto nel gruppo del Canada, che era il gruppo B. mentre gruppo C per il Marocco, che pareggia la prima con il Brasile, poi vince di misura con la Scozia, batte Haiti e poi, come detto, ai sedicesimi la vittoria ai rigori contro l'Olanda. Riparte il Marocco, seguiamo questa azione, poi torneremo a sentire la crono a squadre del Tour de France, inaugura il Tour de France però in Catalogna, in quel di Barcellona. 14 minuti 0-0, torniamo da Cristiano Piccinelli.
4: Miglior tempo è quello della Wismanese Bike, miglior tempo è quello di Jonas Vingegaard, che ha fatto meglio addirittura di 8 secondi di uno specialista come Filippo Ganna. Ultima squadra ad arrivare adesso la UAE di Tadej Pogačar, con Isaac De Toro che sta trascinando il suo capitano, che deve recuperare circa 6 secondi rispetto a quanto fatto da Vingegaard all'ultimo intermedio. Ultimo chilometro intanto per i due della UAE, Del Toro e Tadej Pogačar, dunque direi di arrivare fino alla fine per capire se effettivamente sarà Jonas Vingegaard la prima maglia gialla o lo sloveno. Del Toro sta facendo ovviamente l'alfiere per il campione di Comenda, che tra poco partirà per la solo finale con il messicano che gli lascia strada. Parte adesso Tadej Pogačar per cercare quantomeno di avere lo stesso tempo, comunque di migliorare quanto fatto da Jonas Vingegaard. L'ultimo tratto è in salita pesante al 7%, la salita che porta al Parco Olimpico del Montjuic, con Tadej Pogačar che ha ancora una trentina di secondi di margine rispetto a Jonas Vingegaard. Il duello è sempre lo stesso degli ultimi anni tra il danese, il re pescatore, vincitore del Giro d'Italia, e colui il quale ha vinto praticamente tutto. Gli manca soltanto la Parigi-Roubaix, è arrivato secondo per due volte, secondo anche quest'anno, ma quest'anno ha conquistato anche la Milano-Sanremo. Ultime fatiche per Tadej Pogačar per cercare di sopravanzare Jonas Vingegaard, ma dovrebbe finire dietro di poco, di pochissimo. Tadej Pogačar dovrà accontentarsi della seconda piazza, perché ormai è già dietro a Jonas Vingegaard, perde qualche secondo Tadej Pogačar rispetto al suo avversario, ma molto si deciderà ovviamente nelle tappe a seguire. Va a perdere una decina di secondi da Jonas Vingegaard, che dunque sarà la prima maglia gialla di questo Tour de France, che parte da Barcellona con Pogačar che finisce anche dietro a il nostro Filippo Ganna, e dunque una classifica parziale che avremo tra poco, ma di sicuro Jonas Vingegaard è la prima maglia gialla del Tour de France. Torniamo a Canada-Marocco.
0: E allora a breve torneremo da Cristiano Piccinelli per avere appunto il dato definitivo su questa prima tappa del Tour de France. Qui siamo a 16 minuti e mezzo e 0-0, incursione di Saibari per quel che riguarda il Marocco, però si alza la bandierina dell'assistente di destra James Mainwaring, inglese, che vede un fuorigioco dell'ex ormai attaccante del PSV Eindhoven, e quindi calcio di punizione in favore del Canada. Battuto il pallone che arriva a Bombito, il tocco ancora centrale per l'incursione di Sigur che poi lancia ancora a sinistra, dove va a proporsi sempre la nazionale canadese. Siamo adesso all'altezza della linea centrale del campo, retropassaggio ancora per Bombito che poi va lateralmente da Johnston, ancora tutto a destra dove c'è Buchanan. Buono il pallone di Buchanan che mette in profondità, e l'intervento in scivolata per il quarto calcio d'angolo a zero in favore delle Canade. Sono passati 17 minuti, intervento in scivolata di Alal che ha messo il pallone in corner, bandierina di destra, porta alla nostra destra per questa battuta. Vedremo se sarà affidata ancora a Eustachio, che ha un buon tiro, ricorderete il gol al Sudafrica proprio con una conclusione poco prima del novantesimo dal limite dell'area di rigore. Eustachio, mentre Bonu controlla il piazzamento dei suoi compagni in difesa, va Eustachio alla battuta con l'interno di destro, quindi sarà a rientrare, a uscire, solite trattenute in aria. L'arbitro Oliver che controlla, ecco che alza il braccio destro Eustachio, pallone che spiova in aria, colpo di testa che era ben indirizzato, però ha incocciato sul corpo di Alal, e quindi ancora un rischio per il Marocco che va a liberare. È una Canada che davvero gioca anche, mi sembra Massimo, con grande serenità, senza troppi affanni.
5: Assolutamente, anche l'azione che ha portato questo calcio d'angolo è tutta di prima, ancora una volta con l'inserimento di Buchanan, è salvato da un difensore, e poi calcio d'angolo. I giocatori del Marocco sono tutti molto alti, dovrebbero essere molto più attenti sulle palle native, invece Ancora una volta Johnston ha colpito tutto solo e ha rischiato il Marocco. Davvero un bellissimo Canada che sta continuando, perché ha capito che il Marocco è in difficoltà, dunque giustamente pressa.
6: E perde infatti in uscita palla il Marocco, Ahmed la recupera, può ripartire ancora nazionale canadese, il tocco per Bombito, difensore centrale che però si porta nella metà campo avversaria, apertura a destra per Buchanan, ancora Buchanan all'indietro per Bombito, il controllo di Bombito, il tocco all'indietro per De Fougerol, ancora per Bombito, Bombito la va a mettere per David, David per Buchanan, Buchanan è stato toccato duro lo juventino, ma si rialza, ma c'è l'arbitro che interviene, ferma e comanda anche il primo cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore del Marocco, mi è parso Alal, che ha commesso fallo, però qui Massimo forse l'arbitro avrebbe potuto anche far proseguire l'azione perché si stava sviluppando in una maniera interessante.
5: Sì, assolutamente, e non era fallo da munizione, sinceramente devo dire la verità, è intervenuto sì sul piede, leggermente in ritardo, ma non era assolutamente un fallo da munizione. E qui l'arbitro secondo me ha sbagliato, anche perché comunque Lal è un giocatore che entra sempre molto, molto aggressivo nel suo modo di giocare, adesso rischia, e Saibari mi sa che dovrà uscire perché avevo già visto che si teneva la coscia, evidentemente gli adduttori.
6: Problema muscolare, problemi. Che poi in un torneo con partite ravvicinate, l'eventuale quarto di finale sarà giovedì, rischia davvero, non dico di finire il mondiale, ma insomma di dover fermare.

0: squadra nel gestire le fatiche di questa frazione spagnola. Domani altrettanta frazione spagnola da Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, si rimane in Catalogna con un circuito finale che prevede la tripla ascesa al Montjuïc con un 1600 chilometri di salita al 9,3% di pendenza media. Possibilità dunque domani per vedere all'opera gli attaccanti, ma la classifica è ancora cortissima, si parla di secondi. Ah, davanti a tutti c'è comunque Jonas Vingegaard, il repescatore, il danese volante se preferite altri appellativi, ma Vingegaard è la prima maglia gialla di questo Tour 2026. A te Giuseppe.
1: Perfetto Cristiano Piccinelli, durante tutto il Tour de France, anche ovviamente come è successo oggi in presenza delle partite dei mondiali, saranno frequentissimi i nostri collegamenti oltre ai servizi sulla corsa in giallo. Allora, nel periodo non collegato, purtroppo per il Marocco, Saibari, e purtroppo per la partita, perché si perde uno protagonista, costretto a uscire al suo posto, entrato a freddo Raimi, che comunque in questo mondiale ha già segnato un gol. Certo, Massimo Orlando, si perde un protagonista in Marocco, Rocco perde il suo riferimento offensivo.
2: Eh sì, assolutamente, giocatore fondamentale, anche se in questo inizio tutto il Marocco sta faticando, però insomma fino a questo momento Saibari è stato fondamentale, è uscito in lacrime, molto probabilmente sa che non sarà più possibile per lui giocare, una perdita veramente importante e un Canada che continua a fare la partita, davvero impressionante il ritmo, e Marocco fa fatica, non riesce a trovare le misure neanche quando c'ha la palla fra i piedi.
1: Ricordiamo che a proposito di infortuni, sin dalla partita del Qatar, una delle immagini più brutte di questo mondiale, il gravissimo infortunio a Kone, Ismail Kone del Sassuolo, che però è rimasto qui con le stampelle e a bordo campo a incitare i suoi compagni, e questo è anche un bel gesto. Intanto, come sentite con l'assistenza tecnica qui in postazione del nostro Francesco Pionaglieri, musica a palla, perché al 23° minuto è arrivato il momento della prima pausa rinfrescante o pausa commerciale anche per noi, e pausa commerciale infatti mandiamo la pubblicità.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: In corso la pausa rinfrescante del primo tempo qui a Houston, situazione Canada 0, Marocco 0, decisamente meglio il Canada. Approfittiamo ancora di questo minuto e mezzo che manca per commentare quello che abbiamo visto in questi primi 23 minuti, adesso sarebbero 25, ma tutto da recuperare con il nostro Massimo Orlando. L'abbiamo detto, meglio il Canada, però insomma ci aspettiamo ancora molto di più dal Marocco.
2: Ma assolutamente sì, Marocco in grandissima difficoltà, messa male in difesa, si fanno sempre imbucare da i centrocampisti, gli inserimenti insomma che arrivano costantemente e portati bene dai giocatori del Canada, che hanno già avuto due palle gol abbastanza clamorose, e il Marocco, Giuseppe, ho contato che poi non ha ancora toccato il pallone. portiere del Canada in

0: operoso, dopo 26 minuti mi sembra una cosa un po' strana, sì. viste le forze in campo. Mi aspettavo davvero un altro Marocco, ma i complimenti vanno fatti al Canada.
1: Eh sì, assolutamente, un paio di retropassaggi, non di più, nessun intervento tra i pali da parte del portiere, quindi si riprende adesso a giocare con un calcio di punizione in favore del Marocco, però all'altezza appunto dell'area di rigore marocchina, e infatti viene battuto a beneficio del portiere Bounou, che a sua volta canda in il pallone sui piedi di Diop. Diop cerca un compagno libero, l'apertura ancora per Alal, unico giocatore ammonito della partita, ancora il tocco all'indietro per Bounou. Bounou che esce palla al piede fuori dalla propria area di rigore, la battuta lunga di Bounou, vedremo se il nuovo entrato Rahimi entrerà in partita toccando il primo pallone. Ancora difesa con il Canada, con Johnston che ha la meglio, la ripartenza da parte della nazionale guidata da Marsh, ancora il Canada, fischia però l'arbitro, intervento in gioco pericoloso ai danni di El Kannous, e quindi calcio di punizione in favore del Marocco, proprio davanti alla panchina canadese, dove Marsh con le mani in tasca sta osservando il movimento delle due squadre. Calcio di punizione già battuto però all'indietro, Diop, il tocco per Hakimi per Boadi all'indietro ancora per Diop che è sulla tre quarti campo, si ferma, si fa vedere ancora per ricevere il pallone Alal, e infatti il pallone arriva a lui. Alal, sulla sinistra c'è Mazraoui, il pallone che però viene dato ancora in avanti per Unai da 40 metri, pallone per Bounou, poi il lancio, ma molto prevedibile questa manovra del Marocco, e infatti intercetta il Canada che riparte con l'Ariea per Eustachio all'indietro per De Fougerolle per Bombito che sbaglia tutto, attenzione Marocco, conclusione da fuori, ed eccola la prima parata del portiere Crepò, non particolarmente difficile il tiro di Rahimi, ma qui devo dire che Bombito la stava combinando grossa.
0: Eh sì, Bombito ha cercato di verticalizzare lì in quella zona del campo sempre molto pericolosa, e subito Rahimi ha provato il tiro dalla lunga distanza, non pericoloso, facile la parata per Crepoil, però sai, per andare un po' a minare le certezze, visto che il Canada sta dominando, questa azione può essere importante per il Marocco.
1: Eh sì, perché un po' si è sbloccato in fase offensiva con un tiro che poi è stato respinto, o meglio intercettato da De Fougerolle, che ha rallentato appunto la corsa del pallone. La parata di Crepò, nonostante il tuffo sulla sua destra, non era particolarmente impegnativa. Siamo dall'altra parte adesso con Johnston del Canada, che arriva dalle retrovie per effettuare una rimessa con le mani, fronte di destra all'altezza del lato corto dell'area di rigore della nazionale marocchina. Vediamo che Johnston prende una rincorsa lunga e poi sarà lui a recapitare direttamente il pallone nel cuore dell'area di rigore del Marocco. Così è, Johnston mette il pallone in aria, la sponda di testa, pallone che si alza ma fischia l'arbitro per una spinta ai danni di Mazraoui, e quindi comanda un calcio di punizione in favore del Marocco. Se ne incaricherà appunto il portiere, mentre il cronometro dice che ci stiamo avvicinando alla mezz'ora. Ci saranno da recuperare i tre canonici per la pausa rinfrescante, e poi anche l'infortunio a Saibari, che ha dovuto lasciare il posto a Rahimi. Ancora il Marocco che riparte con Diop va centralmente per Elanaoui, giocatore della Roma, l'apertura poi sulla destra ancora per Hakimi, che viene attaccato, palla che esce, chiedeva timidamente il fallo laterale nel suo favore la Canada, ma l'arbitro lo ha assegnato al Marocco. Ancora il retropassaggio per Diop, poi si fa incontro e riceve ancora Elanaoui, l'apertura di Elanaoui ancora centrale, Mazraoui tutto a sinistra, Mazraoui che poi mette il pallone per Brahim Diaz, che finora si è visto molto poco, il giocatore del Real Madrid ex Milan, prova un passaggio di ritorno, intercettato, palla che esce, Mazraoui, ancora il retropassaggio, Mazraoui, il tocco all'indietro, sempre Mazraoui, tocco poi per Kalal limite dell'area di rigore del Marocco, però apertura a destra per Diop che avanza sulla tre quarti campo, Hakimi si fa vedere, pallone di ritorno ancora per Diop, Diop che tiene palla, non attacca adesso il Canada, adesso non c'è più la pressione iniziale da parte del Canada, adesso il possesso palla potrebbe diventare in favore del Marocco, così è infatti 54-39, però è un possesso palla assolutamente, Massimo Orlando, sterile.
0: Sterile, tutto in orizzontale e non riescono a trovare né El Canus e né Brahim Diaz, che non, praticamente non hanno mai toccato il pallone, sono due giocatori offensivi, trovarli tra le linee diventa fondamentale, ma la disposizione del Canada non permette per il momento al Marocco di trovare queste soluzioni.
1: Ci prova adesso sulla fascia, innescando la sua freccia Hakimi, finora abbastanza contenuto, spinge però Hakimi e quindi c'è il calcio di punizione in favore del Marocco. Proteste dalla panchina marocchina con Ouabi, in pratica la spinta no, non è stata di Hakimi ma di Raimi, che ha buttato giù De Fougerol, e quindi l'arbitro, tra l'altro era vicinissimo anche il secondo assistente dell'arbitro, sia Main Waring, che ha visto il spinta netta, direi, di Raimi e quindi ha comandato il calcio di punizione in favore del Canada. Se ne incarica il portiere Crepeau, completo giallo per lui, fuori dall'area di rigore, spostato sulla sinistra, il rilancio però è con il destro, rischia di uscire il pallone, prova a tenerlo in campo il Canada e in effetti ci riesce, però lo cattura questa palla il Marocco, retropassaggio per Bounou che rilancia con il sinistro, palla per Raimi che va a vuoto, gioca negli Emirati Arabi Raimi, il retropassaggio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Crepeau, limite dell'area piccola Crepeau, poi si fa vedere De Fougerol, ancora lateralmente per Bombito a destra per Johnston, il lancio lungo di Johnston, il pallone catturato dal Marocco ma solo per poco, recupera palla ancora il Canada, tocco all'indietro sempre per Bombito ancora per De Fougerol, prova a risalire il Canada che comunque adesso ha una tattica un po' più attendista, nel senso che non sta più affondando dalle parti di Bounou, ma ricordiamo le due grosse occasioni, una di David e una di Oluwaseye, soprattutto questa che è stata sventata da una grande uscita del portiere Bounou. Ancora l'apertura per Johnston si ferma, palla per Bombito è insomma sui rilanci qualcosina da rivedere questo difensore centrale, il numero 15, è la seconda volta che perde malamente, Massimo, un pallone.
0: Assolutamente un giocatore pericoloso per il Canada in quella situazione, perché anche qui ha cercato un pallonetto molto rischioso e qui vediamo un altro brutto errore di Al-Al, insomma una partita dove le difese stanno sbagliando in impostazione.
1: Moise Bombito gioca in Francia nel Nizza, ma adesso è il Canada che si porta in avanti, Mazraoui rovescia il pallone che termina in fallo laterale, dove Johnston si incaricherà della rimessa con le mani, lì vicino c'è anche Sigur che però lascia il pallone a Johnston, deputato per le rimesse laterali a perpendicolo sotto la nostra alta posizione qui al Houston Stadium, che ospita l'ultima partita di questo mondiale per quel che riguarda Houston, perché poi non ci saranno quarti di finale, semifinale qui nella città più grande del Texas. Pallone che esce e ci sarà quindi il quinto tiro dalla bandierina in favore del Canada, 0 in effetti è Mazraoui che tocca per ultimo, 5-0 il conto dei corner per quel che riguarda il Canada e 0-0 però il parziale che sta maturando al 34esimo minuto nel corso del primo tempo. Ricordiamo che questo è il primo ottavo di finale, in caso di parità al 90esimo tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Chi vince ce la vedrà giovedì prossimo a Boston con la vincente di Paraguay-Francia, la partita che seguirà questa. Battuto l'angolo, riesce il Marocco a intercettare il pallone, ma ancora Canada in aria, travolge un giocatore della Marocco, esattamente Bouadi, l'arbitro dice che ha visto il fallo, sembrava voler lasciare la norma del vantaggio, poi visto che non si è concretizzata, punizione per il Marocco, 35esimo. C'è da dire che però adesso anche la pressione del Canada è un po' diminuita, diciamo che forse adesso è la fase meno divertente, Massimo Orlando, della partita.
0: Sì, assolutamente, la partita non è bella in questo momento, ma diciamo più per colpa del Marocco, perché è abbastanza irriconoscibile secondo me la squadra marocchina in questa partita, forse sorpresa dal Canada, dal modo di entrare in campo da parte dei canadesi, perché comunque anche i giocatori di qualità del Marocco non riescono a trovare soluzioni anche in questi casi, vedi, perdono sempre palloni e non riescono a trovare soluzioni, sempre in sofferenza.
1: Mazraoui sta un po' soffrendo Buchanan, che tu ricorderai quando arrivò all'Inter era un prospetto interessante, poi purtroppo in Italia non è stato fortunato per via di un infortunio, adesso al Villarreal, però il giocatore ha sicuramente talento, Maz.
0: Sì, è un giocatore di punta, corsa, freschezza, e già tre o quattro volte ha sorpreso Mazraoui. Sì, Mazraoui, scusami, mettendo anche dei buoni palloni, insomma, Gannan molto molto pericoloso e sta meritando il Canada. Se trovasse il gol non sarei sorpreso.
1: Devo dire che per quel caso, anche se poi il dato sul possesso palle, questo dimostra che non è indicativo, dice 54% Marocco, 39% Canada, 7% entrambi, quindi c'è, qua adesso c'è anche il dato sui palloni giocati non da una né dall'altra squadra, e il Marocco che fa più possesso palla, ma insomma si gioca prevalentemente nella metà campo marocchina. Retropassaggio adesso del Canada per il portiere, ma l'arbitro ha fermato il gioco, fallo ai danni proprio di Mazraoui e calcio di punizione in favore del Marocco, però dentro la metà campo della Marocco. Ci avviciniamo al 37esimo minuto, situazione di 0-0 tra Canada e Marocco, la partita si gioca a Houston, allo Houston Stadium, e vede un Canada assolutamente più intraprendente rispetto a un Marocco che solo una volta si è affacciato dalle parti del portiere Crepò con un tiro di Raimi, che lo ricordiamo è subentrato all'infortunato Saibari, infortunio muscolare, quindi è probabile, poi insomma oggi bisogna capire come va la partita. Se il Marocco non dovesse riuscire a passare il turno, il mondiale finisce per tutti i giocatori del Marocco, stesso discorso ovviamente va fatto per il Canada, però in caso di proseguimento è difficile, visto l'infortunio muscolare, rivedere in campo a breve Saibari, che è uscito in lacrime e adesso è seduto in panchina a osservare i suoi compagni e a tifare ovviamente per una nuova impresa della nazionale marocchina, che adesso combatte con Bouadi a centrocampo, prova a uscire, la perde il pallone, ma ancora una volta fischia l'arbitro calcio di punizione, fase abbastanza spezzettata adesso della partita. Cosa può provare adesso Massimo un calciatore come Saibari, che vede interrompersi forse il suo mondiale sul momento più bello?
0: Ah, guarda, penso che stia malissimo, è normale, è stato un protagonista in assoluto, lo poteva essere ancora in questo mondiale, in più vedere la sua squadra che non può più sfruttare le sue qualità, chiaramente lo fa star male, e sono cose che capitano, poi a fine stagione, sai, ci sta nel gioco moderno, insomma gli infortuni muscolari sono veramente tanti che vediamo in ogni partita, che si sta incattivendo adesso.
1: Si è accesa come dal nulla una zuffa assolutamente ingiustificata, perché c'era un lancio per Hakimi assolutamente irraggiungibile per il capitano del Marocco, recuperato da Crepò, forse Hakimi con un gesto di stizza ha dato una spintarella alla Riea, che non se l'è tenuta, ha provato a ricambiarla e allora si sono andati tutti a dare una mano l'un l'altro. Beh, direi che visto l'andamento della partita, Massimo, non ne sentivamo il bisogno di questa, no, di questo accenno, no, di rissa con l'arbitro inglese Oliver. Vedremo se adesso prenderà provvedimenti.
0: No, infatti forse Hakimi ha fatto arrabbiare la Rie, che mi sembra non avesse commesso nulla di grave. Hakimi magari una piccola spinta o un'offesa, viene ammonito, dunque qualcosa ha fatto, e fa capire comunque quanto sia nervoso il Marocco in questo primo tempo.
1: Ammonito Hakimi, e questa evidentemente tra l'altro era vicinissimo al punto di osservazione il guardialine James Manwaring, che ha visto quindi l'irregolarità di Hakimi. Attenzione qui ai cartellini, perché le diffide sono state azzerate dopo la fase a gironi, verranno azzerate dopo i quarti di finale, ma attenzione, se uno è diffidato e prende un giallo qui salta la prossima partita, allora rischio diffida nel Canada Sigur, è in campo e Saliba che è in panchina, tra l'altro autore anche di un gol in questo mondiale. Nel Marocco Diop e basta, e quindi rischia il difensore centrale del Marocco, protagonista nella partita con l'Olanda, quando al 91esimo ha trovato il gol del pareggio che poi ha portato ai tempi supplementari e rigori, dove il Marocco ha superato l'Olanda. E quindi adesso vediamo che anche però la Riea, e allora sì, reciproche scorrettezze, come si diceva una volta, e se l'è presa comoda l'arbitro Oliver, perché prima ha ammonito Hakimi, poi ha ammonito la Riea, e questo è l'annuncio che viene dato sui mega schermi qui alla Houston Stadium. E quindi due ammoniti, uno per parte, lo abbiamo detto, entrambi non sono tra i diffidati, però l'arbitro ha voluto forse un po' sedare quello che stava capitando, Massimo.
0: Sì, sì, è un po' sciocco da ambo le parti, ammonizioni che per l'amor del cielo stiamo giocando la partita al mondiale, e posso capire, però Hakimi ha dato una spinta e poi Larry è andato a chiedere spiegazioni e ha dato una piccola spinta anche lui, l'arbitro ha voluto placare subito tutto, forse ha fatto bene, i giocatori no.
1: Eh beh sì, diciamo che il duello si riproporrà, perché la Riea gioca sulla sinistra, Hakimi sulla destra, quindi si incrociano in questa partita, e ripeto, per ora abbastanza contenuta Hakimi, noi lo conosciamo benissimo Massimo, è una freccia sulla destra,
0: fenomeno.
1: Per ora devo dire che Marsh ha messo una catena a sinistra che sta un po' bloccando il capitano del Marocco.
0: Sì sì, assolutamente, ma sia lui che Mazraoui sono due che attaccano, soprattutto Hakimi ci ha provato, però solamente con lanci lunghi abbastanza prevedibili, e devo dire che la disposizione tattica del Canada per il momento è stata perfetta. Marshall ha fatto un buonissimo lavoro, vedi che tornano sempre indietro con la palla a terra, ma non riescono mai ad avanzare. Questo è abbastanza preoccupante per il Marocco, perché la qualità doveva essere dalla loro parte, invece non si è vista in questo primo tempo.
1: Decisamente così, se andiamo a vedere l'organico, insomma è chiaro che il Marocco è favorito, lo ha detto anche ieri il commissario tecnico canadese Jess Marsh, che ha detto vogliamo invertire questo pronostico, e devo dire che finora lo 0-0 sta forse un po' stretto al Canada, proprio per le occasioni create dal Canada, praticamente zero quelle del Marocco, se non vogliamo considerare il tiro telefonato di Raimi parato a terra dal portiere Crepo. Adesso fischia, ancora giallo, ed è l'arbitro adesso non risparmia i cartellini, ma Oliver, arbitro inglese, arbitro famoso che insomma da noi ha reso celebre Gigi Buffon con un'uscita un po' infelice che insomma non vorremmo ricordare, però qua in effetti trattenuta prolungata su Brahim Diaz ci poteva stare questo cartellino giallo ai danni del giocatore del Marocco, esattamente il numero del Canada, chiedo scusa, numero 10 Jonathan David, e David
0: David che ha visto Brahim Diaz riuscito per la prima volta a girarsi e puntare dritto verso la fase offensiva, e dunque con i compagni che seguivano l'azione poteva mettere una palla pericolosa, e David ha fatto un fallo tattico.
1: Eh sì, questo ci sta, devo dire, lì per lì non mi era parso, però tenuta prolungata, giusto, applicato il regolamento. Cartellino giallo per Jonathan David, che ha realizzato 3 gol in questo mondiale, però tutti in una partita, quella vinta 6-0 dal Canada sul Qatar, una delle nazionali più fragili viste tra le 48 in questo mondiale, è uscita poi appunto dal gruppo B, che era il gruppo appunto di Canada, vinto dalla Svizzera, e l'altra squadra era la Bosnia Erzegovina, che è stata eliminata ai 16esimi proprio dagli Stati Uniti. E ancora giallo, e beh, l'arbitro adesso ha cominciato a estrarre gialli, non mi sembra una partita cattivissima, però vuole controllarla così, questa volta è Unai, e insomma se pensiamo che il primo è del 39esimo, siamo al 44esimo, in 5 minuti 4 cartellini, sì, un po' troppi mi sembra.
0: Sì, falli anche forse quello su Brahim Diaz da un punto di vista della regola era corretto, perché fermi un'azione potenzialmente pericolosa, gli altri abbastanza gratuiti secondo me.
1: Diciamo che così, ripetiamo ancora, questi sono ottavi di finale e poi ci sono ancora i quarti, quindi il rischio di sfida è squalifica, c'è addirittura il rischio se una squadra va in semifinale passando ottavi e quarti, che se un ammonito all'ottavo poi prende un altro giallo ai quarti rischia di saltare la semifinale, insomma, per un calciatore una semifinale del mondiale, ecco, non capita proprio a tutti. Ancora la Marocco che prova però a liberarsi adesso con questo spunto sulla sinistra proprio per Raimi. Raimi non riesce a cogliere in posizione ottimale Brahim Diaz, prova a ripartire allora il Canada con questa giocata, mentre adesso la speaker qui del Houston Stadium ci comunica 6 minuti di recupero, che direi che è quasi la norma in questo mondiale, perché 3 sono praticamente di default, obbligo, e quelle che riguarda la pausa rinfrescante, poi c'è stato l'infortunio a Saibari, queste pause per le ammonizioni, e quindi 6 minuti direi che nei parametri di questo mondiale ci possono assolutamente stare. Si giocherà quindi fino al 51esimo minuto, è sempre 0-0 tra Canada e Marocco, però fischia tanto Oliver Spesso, Massimo diciamo arbitra all'inglese per dire che lascia proseguire, invece Oliver è un inglese un po' atipico perché sta fischiando tutto.
0: Sì, non mi sta piacendo tanto, devo dire la verità, anche in questo caso mi sembrava molta palla e non gamba, però evidentemente lui vuole tenere la partita sotto controllo e la sta gestendo in questo modo, una partita che onestamente in questo momento non è molto bella.
1: No, assolutamente no, prometteva bene all'inizio, soprattutto per merito del Canada, un po' in difficoltà al Marocco, adesso aspettano, ricordiamo che questa è partita dentro fuori, bisogna anche valutare un possibile prolungamento ai tempi supplementari, poi eventualmente ai calci di rigore, dove Bounou tra l'altro è un pararigori, però visto che siamo nel recupero del primo tempo mi sembra troppo presto per questi ragionamenti, e poi sai, mettere altri 30 e passa, perché poi con i recuperi si arriva quasi a 40 nelle gambe in questa situazione. Per esempio l'Argentina, secondo me quel partitone ieri di Capoverde un po' lo risentirà nella prossima gara, Massimo.
0: Beh, di sicuro non era previsto e qualcosa più metti minuti nelle gambe, hai ragione te, più senti la stanchezza, siamo a fine stagione, io non lo so se nel secondo tempo vedremo una reazione del Marocco, perché onestamente abbiamo visto una squadra in difficoltà, ma in tutti i reparti, lo stesso Bouadi mai visto, El Anawi mai visto, giocatori che di solito fanno la differenza, oggi completamente fuori partita in questo primo tempo.
1: Ed è 0-0 quando sono passati 2 minuti e 40 dei 6 di recupero concessi in questo primo tempo, rimessa con le mani in favore del Canada, palla che arriva al capitano Eustachio, che dopo un'ottima partenza adesso è un po' calato, è il giocatore che fa un po' girare tutta la squadra e quindi ne risente un po' la squadra. Ancora palla che esce e ancora una volta la rimessa laterale assegnata alla Canada, eccolo il tentativo di scatto da parte del numero 12 Oluwaseye, che punta il suo diretto avversario, prova a entrare in area di rigore, raddoppio di Mazraoui che va a spazzare via il pallone, inseguito nella metà campo del Canada da De Fougerolle che poi va all'apertura per Bobbito, questa volta simili per i tifosi del Canada, però questa volta riesce a portarsi avanti il pallone in modo giusto, a servire la Riea ancora per Eustachio, il pallone non filtra di Eustachio, la chiusura da parte di Bouadi che prova a rilanciare, adesso ci sarebbe spazio per una ripartenza del Marocco e si accentra proprio Hakimi, il tocco per Brahim Diaz, a sinistra dove si propone ma è un po' lento nel controllo palla El Ainaoui che poi viene messo a terra, l'arbitro che dice questa volta è inglese, non fischia, ancora recupera palla il Marocco a centrocampo sempre con El Ainaoui che lamentava una spallata che lo ha messo a terra, ma per l'arbitro è regolare, dall'altra parte c'è Hakimi sulla destra, prova a spingere, c'è Bouadi che si avvicina, riceve il pallone Bouadi costretto a fermarsi, ecco c'è da dire pure che ai 16esimi il Marocco ha fatto un tiratissimo tempo supplementare e rigori con l'Olanda, mentre il Canada è riuscito a passare nei 90 contro il Sudafrica. Questo, Massimo, potrebbe anche influenzare, anche se ripeto qui si gioca con l'aria condizionata, quindi non c'è caldo a posto che c'è all'esterno, però quei minuti nelle gambe si sentono sempre.
0: No, si sentono, più vai avanti poi con il torneo e più si sentono, però davvero io mi ricordo c'ero come spettatore purtroppo per un numero non ho fatto il 22esimo nel 94, però ero lì a vedere e c'era un caldo terribile, non c'erano questi stadi innovativi con l'aria condizionata e cambia tutto, è un altro giocare.
1: Ricorderete, si giocava anche a mezzogiorno, da situazioni impossibili. Pensa Massimo, se ci fosse stata allora la regola dei 26 convocati saresti stato anche tu uno dei protagonisti di quel mondiale. Eri il 23esimo, il primo dei non eletti, diciamo così. Intanto ancora gialli, per poco. C'è un altro giallo, questa volta per El Cannous, intervento falloso per De Fougerol, e adesso ci sono un po' di fischi e l'arbitro è salito a 5 cartellini gialli, 3 del Marocco e 2 del Canada. El Cannous, che è andato a commettere fallo, comincia a diventare una lunga lista, perché El Cannous non si ferma, va a franare sul difensore De Fougerol che si rialza, ed ecco la comunicazione di Bilal. El Cannous che viene ammonito, insomma per ora nel mio taccuino dal 39esimo al 50esimo ci sono solo ammoniti Hakimi, Larrea, David, Unai e del Cannous, quindi 3 del Marocco, 2 del Canada, sempre 0-0. E attenzione, perché l'arbitro adesso mette il fischietto in bocca, i 6 minuti sono passati, vediamo se ha comandato la fine del primo tempo. Sì, e così qualche fischio dagli spalti, Canada e Marocco qui a Houston sono sullo 0-0. E allora restiamo in Texas, qui Houston, linea a Dallas, Guidardone.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto.
4: San Benedetto!
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Eccoci dagli studi di Dallas a inaugurare la serie degli ottavi di finale di questo mondiale. È stato un primo tempo contratto, bloccato, con poche emozioni e tanto nervosismo. Sono 6 complessivamente i cartellini gialli già dispensati dall'inglese, dall'arbitro inglese Oliver. Ancora 0-0 ovviamente tra Canada e Marocco, con i nordafricani che per ora non hanno fatto valere quello che oggettivamente è un superiore tasso tecnico, anzi hanno perso il loro uomo di punta, uno dei principali, ovviamente Saibari, uscito per infortunio già al 22esimo. Aggiungo in poche battute, per chi non ci avesse seguito, che nel corso di questo primo tempo abbiamo seguito anche quella, sì, particolarmente avvincente, la prima tappa del Tour de France, inaugurata la Gran Boucle, ma a Barcellona, in terra spagnola, con la crono a squadre vinta dalla Visma Lise Bike e dunque maglia gialla il danese Jonas Vingegaard. Ma attenzione anche al nostro specialista delle prove contro il tempo, Filippo Ganna, il team Ineos staccato di 8 secondi, e il cannibale Pogacar del team UAE in terza piazza, 12 secondi. Ovviamente il Tour de France sarà seguito costantemente da Rai Radio 1, come accade per questo mondiale minuto per minuto. Quindi dopo il GR1, linea Roma Saxa Rubra, poi ripartiamo con il secondo tempo di Canada Marocco.
7: Acqualete Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
9: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io.
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: GR1.
5: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, al centro i migranti, dal pontefice un forte monito all'Europa, l'inviato.
4: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
11: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
11: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
4: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del cavallo bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera. Di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
3: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, atteso nella notte italiana il discorso del presidente Trump, mentre a New York l'inedita parata di velieri sul fiume Hudson, a cui partecipa anche l'italiana Amerigo Vespucci, a bordo della quale c'è la nostra corrispondente.
15: La grande parata navale di New York è uno dei momenti più belli e significativi delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. E nel più grande raduno navale in tempi di pace, con 50 velieri provenienti da 20 paesi, protagonista è stato l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, considerata il più bel veliero del mondo. Siamo qui per celebrare un alleato e dimostrare che l'Italia è un paese competente e affidabile, ci ha detto il comandante, capitano di vascello Nicasio Fa. A bordo di una delle navi americane c'era il vicepresidente J.D. Vance, mentre a Washington è atteso per questa sera il discorso del presidente Trump, dopo che la parata militare è stata cancellata per il gran caldo. Trump ha annunciato il più grande comizio di tutti i tempi. Ieri, al Monte Rushmore, in South Dakota, il presidente ha detto che l'identità americana è sotto attacco e ha aggiunto: non saremo mai un paese comunista. Da nave Vespucci, Laura Pepe, GR1.
3: Per i 250 anni dell'indipendenza, messaggio del capo dello Stato Mattarella al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità, scrive il capo dello Stato. E via social la premier Giorgia Meloni ha ringraziato le forze dell'ordine che, scrive, questa mattina hanno condotto un'ampia operazione in tutta la zona del Colosseo a Roma. Centinaia di persone sono state identificate e fermate e diversi soggetti sono stati arrestati. Lo Stato c'è e continua a presidiare il territorio con determinazione, anche grazie agli strumenti rafforzati introdotti con il decreto sicurezza, conclude la Presidente del Consiglio. Un uomo di 54 anni è morto sulla battigia di una spiaggia di Otranto, Lecce, dopo aver tratto in salvo i suoi due gemelli di 8 anni, sospinti a largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figli. Carburanti, scaduto a mezzanotte il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro, contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 € a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 € a 1,89 €. Il concerto evento di Ultimo a Roma manca pochissimo al via, fissato alle 20:30, quasi del tutto piena la spianata di Tor Vergata che accoglierà 250.000 persone. Ecco l'emozione di alcune di loro.
16: Ormai sono 4-5 concerti, penso, sì.
17: Fai parte della grande famiglia degli ultimi?
16: Sì, assolutamente. Sì, sì, super fan io.
17: Cosa ti ha spinto a tornare?
18: Le sue canzoni sono molto toccanti, penso che poi accomunino anche persone di differenti età, infatti io sono qui anche con i miei genitori.
17: Come ha fatto a convincervi?
19: A dire il vero, il papà era convintissimo e quindi abbiamo riunito tutta la famiglia e insomma piace anche a noi.
20: L'ho ascoltato di recente, devo dire, bei testi.
17: Tutti in fila a Roma, Tor Vergata per il concerto dei Record. Non c'è solo il popolo di Ultimo, ma anche chi viene a un suo concerto per la prima volta.
21: Per vivere questa atmosfera comunque piena di gente,
22: a prescindere che ti piaccia o no lo stile o comunque lui come cantante, è un evento che appunto a Roma o comunque nel resto d'Italia non è mai stato fatto, quindi secondo me vale la pena, sì.
17: Un evento che affronto con un po' di sana incoscienza, ci aveva detto Ultimo.
23: Io credo che per fare una cosa così grande si debba per forza avere una buona dose anche di ingenuità e di leggerezza, perché canti davanti a talmente tanta gente che non è quasi umano, no?
17: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: È tutto per questa edizione, la linea torna a Tutto il Mondiale, minuto per minuto.
24: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
25: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
26: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
27: Fai leva sui miei desideri, eh?
26: Veramente faccio leva sull'IVA.
27: Leva sull'IVA?
26: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
27: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
26: Ce li leva?
27: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
26: Leva l'IVA.
27: E i pensieri.
26: Solo a luglio, solo da
28: Iperceramica.
29: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
30: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
31: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci a voi, torniamo in diretta da Dallas alle 20 e ormai 4 minuti su Rai Radio 1. Siamo nell'intervallo del primo ottavo di finale di questo mondiale nordamericano 2026. Dopo 45 più recupero, non si è sbloccata la situazione tra Canada e Marocco. Permane il pareggio 0-0, poche occasioni, un paio le più nitide le ha avute la formazione nordamericana, la squadra di Jesse Marsh. Il Marocco decisamente sottotono fino a questo momento, ha perso il suo uomo di punta Saibari, uno dei principali insomma pericoli per la formazione avversaria, e soprattutto molto nervosismo con 6 ammonizioni già dispensate dall'arbitro Oliver. Vi ricordo poi, per avere il quadro sempre il più possibile chiaro davanti a noi, che la vincente di questa sfida si andrà a incrociare ai quarti con la squadra che uscirà invece dal prossimo ottavo di finale. Paraguay-Francia in programma a Filadelfia alle 23, e in programma è l'espressione giusta perché resta ancora un po' di incertezza sulle condizioni meteo in queste ore su Filadelfia, città sotto questo profilo particolarmente sfortunata. fortunata perché aveva già ospitato Francia-Iraq nella fase a gironi, la gara infinita durata praticamente 4 ore di cui un paio di sospensione per pioggia e soprattutto pericolo fulmini. Cosa dicono le comunicazioni ufficiali degli organizzatori? Che la situazione è monitorata costantemente e che per ora il calcio d'inizio è confermato alle 17 orario di Filadelfia, ma per ciò che ci riguarda e che ci interessa alle 23 ora italiana, e che seguiranno come sempre aggiornamenti. Noi speriamo ovviamente che il programma possa essere rispettato. Fuori programma evidentemente molte delle dichiarazioni della vigilia di ex protagonisti che sono andati un po' oltre da una parte e dall'altra. Dugarry, l'attaccante francese presente a Francia 98, l'edizione poi vinta dai transalpini eliminando agli ottavi proprio il Paraguay, fu un golden goal di Laurent Blanc. L'Albiroca penserà solo a picchiare, non hanno speranze, insomma un po' provocato. Ci è cascato in pieno l'ex a sua volta portiere Chilaver, portierone goleador, ma questa volta ha sbagliato davvero perché ha detto sì, può aver ragione su questo, ma noi nel 98 affrontammo la Francia, adesso il Paraguay giocherà contro una selezione africana, frase del tutto sconsiderata e che puzza anche tanto di razzismo. Uscita a vuoto di Chilaver, viene facile la battuta in questo caso, a vuoto direi, e riaccendiamo i nostri microfoni a Houston nell'intervallo di Canada-Marocco. A vuoto Giuseppe Bisantis, questo primo tempo. In realtà il Canada si è fatto vedere di più, prima con Jonathan David defilato, poi un mini squillo lo ha fatto anche finalmente Olowasei. Bono attentissimo, crepò sul fronte opposto, i guanti se li è sporcati in una mezza occasione con Raimi che è subentrato a Saibari. Noi di cartellini ne abbiamo contati 6, ma fa poca differenza, molto nervosismo e poco calcio finora.
0: Ma sì, prometteva meglio, perché il Canada dopo i primi minuti di studio ha cominciato ad aggredire il Marocco, che tra l'altro tatticamente, se precede in difesa, non era posizionato bene. Alla fine ha battuto 5-0. Il Canada ha avuto le occasioni che ricordavi tu, una con David molto più insidiosa, quella di Olawuseyi, con parata di piede da parte di Bonu. Poi dopo l'infortunio a Saibari, sostituito da Raimi, è stato proprio Raimi con un tiro comunque contrato e rallentato da De Fuggerolles, parato senza nessun problema da crepo. E poi sì, questa serie di cartellini, alcuni giustificati, altri forse esagerati, 6 per l'esattezza, sono 4 per quelle che riguarda il Marocco, ossia Alal, Hakimi, Unai ed El Kannous, mentre 2 sono quelli che riguardano la Canada, che sono Larrea e Jonathan David. E quindi attenzione, perché c'è il rischio di provvedimenti disciplinari. Qui intanto stiamo bene dentro lo stadio di Houston con Francesco Piona ieri, però fuori il termometro ci dice che ci sono 34 gradi, percepiti 39, e quindi sarebbe stato davvero difficile giocare in una condizione ambientale simile. Ricordiamo che qui a Houston, in Texas, così come a Dallas, sono le 13.07, 20.07 italiane, rientrano in campo le due squadre guidardone.
6: Massimo Orlando, la tua consueta battuta flash, sì, perché davvero si riparte la storia di questo mondiale, quando nel primo tempo la formazione favorita non riesce a sbloccare, poi alla fine quella che sulla carta invece insomma potrebbe avere più problemi guadagna terreno, guadagna coraggio. Insomma, il Canada un paio di spilli già li ha fatti,
1: No, complimenti al Canada, ottimo primo tempo, coraggiosa, davvero bella anche a vedersi. Dall'altra parte è un Marocco irriconoscibile.
6: È vero.
1: Speriamo di vedere un'altra partita, perché primo tempo non ci siamo divertiti tanto.
6: Dai. Al di sotto delle aspettative, come diceva anche Giuseppe Bisantis, si riparte tra pochi istanti, secondo tempo di Canada-Marocco. Al microfono Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando, ci risentiamo più avanti al termine dei 90 minuti, mettiamola così, dagli studi di Dallas, buon ascolto.
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: La partita.
0: Tutto sincronizzato, non per niente siamo a Houston, proprio al momento del nostro stacco pubblicitario è iniziata la ripresa di Canada-Marocco e non ci sono cambi. Ricordiamo però che per quel che riguarda il Marocco, Saibari è stato sostituito per infortunio da Raimi, e quindi iniziato il secondo tempo hanno deciso di non sfruttare i due commissari tecnici, Marsh per il Canada e Ouabi per il Marocco, la non finestra cambi. Ricordiamo ancora che bisogna valutare anche un eventuale prolungamento ai tempi supplementari. E allora ricordiamo velocemente come sono in campo le due squadre, ossia con il Canada che è in completo nero con i Sertin bianchi, bianchi sono i numeri, ed è schierato così da Jess Marsh, tecnico statunitense del Canada, Crepoi in porta, Johnson, Mobito, De Fougerol e Larrière in difesa, Buchanan, Sigur, Eustachio, Ahmed al centrocampo, Jonathan David, Louvsey è davanti, la replica invece di Wahbi del Marocco che è in completo bianco e che forse vi ricorderemo dopo questa azione di Hakimi sulla destra. Il capitano del Marocco prova a spingere, si guadagna a fallo laterale. Bunui la portiera, Hakimi all'ala, Diop e Mazraoui in difesa, Boadi e Lainaoui a centrocampo, Brahim Diaz, Unai e El Kannous sulla tre quarti, Raimi subentrato all'infortunato Saibari è l'unica punta a dirigere l'incontro. Maglia arancione, calzoncini neri, calzettoni neri, arbitri inglesi Michael Oliver, Stuart Barth e James Manwaring guardia linee, Danny McKelly olandese quarto ufficiale, Jared Gillett inglese, Dennis Igler olandese, Thomas Kwiatkowski polacco addetti al VAR. VAR che non è dovuto intervenire nel corso del primo tempo, mentre come avete sentito è intervenuto e come l'arbitro per quel che riguarda i cartellini gialli. Ha ammonito Alal, ha ammonito Hakimi, ha ammonito Larrière, ha ammonito Jonathan David, ha ammonito Unai, ha ammonito El Kannous. 4 del Marocco, 2 del Canada. In questo secondo tempo il Canada attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, prevalenza in tribuna di tifosi del Canada, ci sono anche i marocchini, perde palla ancora il Marocco, iniziativa del Canada, area di rigore e la pallone che termina in angolo. E anche qui Massimo Orlando, vediamo difese che non sembrano, anche se siamo sullo 0-0 e quindi questo direbbe difese superiori rispetto agli avanti, però non sembrano né da una parte né dall'altra particolarmente sicure.
1: No, assolutamente, anche in questo caso palla persa malamente dal Marocco, poi l'1-2 con Olouvasey, forse che era anche in fuorigioco, ma
0: forse era
1: conquista...
0: in fuorigioco, vedremo se interviene, esatto. Il VAR a questi mondiali può intervenire, credo
1: può
0: che
1: farlo.
0: Però l'arbitro sì può farlo, però fa battere l'angolo, quindi evidentemente dal VAR hanno detto hai visto bene. E allora seguiamo Eustachio, il capitano del Canada, bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, battuto corto, pallone di ritorno, ancora Eustachio, il tocco all'indietro per Ahmed che va ancora da Bombito, il cross al centro, prova una deviazione, De Fougerol, insomma il pallone è altissimo. Ti ho interrotto Massimo per il racconto calcio d'angolo, però c'è da dire sì che un errore di questi in una partita così bloccata ti può costare veramente caro.
1: Assolutamente, anche se adesso comunque è partito.
0: C'è andato giallo,
1: un'altra munizione.
0: Questo secondo me ci sta tutto, perché De Fougerol neanche protesta, è andato direttamente sui piedi e cominciano a rischiare adesso pericolo giallo per entrambi, perché sono 7 ammoniti, 4 nel Marocco, 3 nel Canada. Qua De Fougerol interviene direttamente sui piedi di Raimi. Su questo nulla da dire, Massimo.
1: No, assolutamente, qui non ha avuto la pazienza di temporeggiare, ha cercato in scivolata di anticipare Raimi, però sai, lì sei sicuro di prendere il pallone, se no è cartellino giallo di sicuro. E comunque mi sembra che in questo secondo tempo le due squadre si siano allungate e ci sia più gioco da una parte e dall'altra.
0: Vedremo se Hakimi che batte questa punizione, conclusione, gol! Il vantaggio del Marocco con Unai, la batte Hakimi, Unai di destro, calcia, impatta, non la vede forse partire Crepeau e quando si tuffa alla sua sinistra il pallone si insacca all'angolo. Gol del Marocco, ha segnato Unai, invenzione direi di Hakimi, quando tutti si aspettavano un pallone messo al centro, invece lo ha dato all'indietro e Unai si è fatto trovare pronto. Canada 0, Marocco 1, Massimo Orlando.
1: E come sempre il calcio, no? Ci insegna sempre delle cose nuove, no? Primo tiro in porta del Marocco e subito trova il gol, uno schema chiaramente preparato in allenamento, bellissima la palla data da Hakimi e Unai impatta perfettamente, troppe gambe davanti a Crepeau, non può vedere questo pallone, calcia davvero molto bene, bel gol.
0: E beh, davvero, gol di Unai, gioca in Spagna nel Girona, 26 anni, un tiro di destro, tra l'altro molto bravo ad allargare le gambe il numero 9 Rahimi e a intuire che la palla era nello specchio, perché se l'avesse intercettata probabilmente non sarebbe stato gol. E adesso grande festa dei tifosi del Marocco, sì, forse non del tutto meritato, però come dicevamo Massimo, una partita così bloccata si può risolvere con una giocata. E un po' tu avevi intuito che in questi primi 5 minuti era un po' cambiato l'andazzo, erano squadre meno bloccate e meno chiuse dietro, ecco, 1-0 per il Marocco.
1: Sì, perché comunque il 4-4-2 del Canada nel primo tempo ha funzionato benissimo, aggressivi, sempre molto alti, e non hanno permesso a Hakimi, a Prendiaz, ai giocatori di qualità del Marocco di essere pericolosi. Invece in questo inizio, già un paio di volte, lo stesso Hakimi, che sappiamo essere un giocatore fantastico, soprattutto quando va in fase offensiva, si è trovato abbastanza libero. Dunque vuol dire che il Canada, da un punto di vista dell'atteggiamento tattico, qualcosa ha mollato in questo inizio e secondo tempo.
0: Ha cercato però il capitano Eustachio di richiamare i suoi per dire c'è ancora tantissimo da giocare, siamo al sesto della ripresa, quindi compreso il recupero, insomma ancora quasi tutto un tempo da giocare, e ha incitato i suoi compagni a dire stiamo giocando bene, proviamoci, perché dobbiamo provare a rientrare in partita. Lo fa adesso con questa sgroppata Buchanan, allontana Mazraoui, insiste il Canada, pallone in aria, il Marocco che è adesso rinfrancato dal gol del vantaggio. È un Marocco che si ha segnato 4 gol nella partita di Haiti, poi ne aveva fatto uno alla Scozia, uno alla Brasile e poi uno all'Olanda prima dei calci di rigore. Sgroppata ancora di Hakimi, e beh, se parte lui è alla fine un'arma del Marocco. Lui ha battuto la punizione, era stato contenuto nel primo tempo, adesso ha ricominciato a percorrere la fascia di destra come sa fare lui, e se parte è difficile contenerlo, Massimo.
1: No, giocatore meraviglioso, lo conosciamo, fra l'altro secondo me qui aveva anche subito fallo, l'arbitro comunque ha lasciato andare. È già la terza, quarta volta che Hakimi ha molto spazio per l'azione offensiva, e dunque l'atteggiamento del Canada è cambiato. D'altronde quei ritmi forse non li poteva mantenere per tutta la partita, e adesso c'è più spazio per i giocatori del Marocco.
0: Eh sì, è il primo gol in questo mondiale da parte di Unai, potrebbe essere davvero un gol importantissimo per il Marocco. Adesso l'arbitro però ferma il gioco, viene pescato in fuorigioco Rahimi, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Canada, in carica di battere De Fougerolles, l'ammonito del secondo tempo. De Fougerolles, palla che arriva Eustachio, che tra l'altro gioca proprio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Ancora il controllo da parte del Marocco con Rahimi, che comunque è entrato bene in partita e ha fatto un tiro non impegnativo, però era nella traiettoria della conclusione di Unai, che ha portato in avvantaggio il Marocco. Retropassaggio ancora per Diop. Diop mantiene il possesso del pallone. Adesso il Canada ovviamente dovrebbe provare a spingere, l'apertura a destra per Hakimi, Hakimi per Buadi, retropassaggio per Hakimi, Hakimi che emette il pallone ancora centrale per Elanaoui, l'apertura a sinistra per Mazraoui, Mazraoui uguale indietro dove c'è ancora Alal, retropassaggio per Bounou che va a servire sempre con i piedi Diop, il rilancio di Diop intercettato, perde palla il Marocco, la recupera ancora il Canada che adesso prova a entrare in rigore con David, il pallone però è troppo arretrato, lo recupera il Marocco che prova a risalire adesso dalla propria metà campo, il tocco proprio per Rahimi, Brahim Diaz, c'è Rahimi che si libera, lo serve, un po' decentrato, arriva sul pallone, la mette al centro, si guadagna calcio d'angolo, che pensate, al nono della ripresa e il primo della partita per il Marocco. Marocco che però ha segnato già un gol, infatti conduce 1-0, la rete è messa a segno al quinto della ripresa da Unai, e quindi il Marocco adesso batte il suo primo calcio d'angolo con il Canada che invece ne ha battuti 6, ma evidentemente senza particolari pericoli per la retroguardia del Marocco. Adesso è proprio Hakimi in carica della battuta, una smorfia, un po' di stanchezza abbiamo visto nel megaschermo che insomma inquadra anche in primo piano i calciatori, e va a battere lui, bandierina di destra. Vedremo se si inventa un altro schema, così come quello che ha portato al gol di Unai. Ancora il pallone che viene allontanato, la difesa del Canada, contro cross, mi sembra molto lontano, è difficile da raggiungere, prova però a tenerlo in campo e non ci riesce. Il Marocco, palla sullo fondo, 10 nella ripresa, Canada 0, Marocco 1. L'impressione, l'avevamo vista forse nella partita anche con l'Olanda, e questo Marocco sia un po' un diesel, no? Ci mette un po' a partire, poi però quando parte prova a imporre il suo gioco. Massimo.
1: Sì, male in difesa ancora una volta, perché Diop aveva perso un brutto pallone, però adesso ci sono spazi, la qualità dei giocatori marocchini sta uscendo. Diaz ha fatto una grande cosa, però poi sul passaggio ha sbagliato, lì doveva temporeggiare, portare ancora avanti, fare il 2 contro 1, invece ha dato un pallone troppo largo a Raimi, che poi ha conquistato un calcio d'angolo, ma doveva essere sfruttato meglio questo contropiede.
0: Sì, lo aveva lo spazio, per fare meglio, avrebbe forse messo il pallone più verso l'interno, è riuscito a recuperare la retroguardia del Canada, che adesso va all'indietro ancora con De Fougerol per Bombito, cerchio di centrocampo, Bombito tutto a destra dove c'è il controllo da parte di Buchanan, che sbaglia il passaggio, può ripartire ancora il Marocco, retropassaggio uno po' ardito da parte del solito Bombito per il portiere, era in agguato Rahimi, però è riuscito ugualmente a servire il portiere Crepò, che sul gol è un po' coperto, sì, è andato a insaccarsi, tra l'altro tiro angolato, questi per i portieri sono forse i palloni più difficili, perché te li vedi sbucare all'ultimo momento.
1: È vero, sì no, assolutamente, l'ho detto subito nel commento, passa attraverso troppe gambe, e poi c'è la bella intuizione di Raimi, che chiaramente ti nasconde la visuale, e sinceramente non poteva farci niente. È stato anche fortunato ovviamente Ouani, perché di solito quel tiro magari va a impattare e va in calcio d'angolo, invece gli è andato tutto alla perfezione, ma Crepò non ha avuto nessuna colpa.
0: Intanto c'è la ripartenza da parte del Canada, lancio lungo per lo scatto di Ahmed, che riesce a tenere in campo il pallone, è molto bravo, riesce a ottenere il massimo da quello che poteva dopo una lunga rincorsa, ossia l'ennesimo calcio d'angolo. Calcio d'angolo 7-1 adesso in favore della formazione del Canada, con questo bandierina di sinistra, porta alla nostra sinistra per questa battuta, che viene affidata come sempre a Eustachio, partirà questa volta con l'interno destro, vanno in area di rigore le maglie nere del Canada, tutto il Marocco in completo bianco a protezione della propria addirittura.

0: finita in Scozia nel Celtic. Pallone che arriva in aria, colpo di testa, allontana la difesa del Marocco, pallone che però torna ancora dalle parti di Johnston, il pallone che arriva ad Eustachio, ancora il controllo da parte del Marocco che tiene il pallone, lo allontana, recupera palla Eustachio, ancora per Johnston, Johnston cerca il filtrante, palla che esce nel fallo laterale. Adesso il Canada sta provando a premere sul Marocco dopo essere andato in svantaggio con il gol del marocchino Unai. Retropassaggio ancora per il portiere Crepeau, che è all'altezza addirittura della tre quarti campo, mentre ci avviciniamo all'ora di gioco, che poi di fatto l'abbiamo superata visti i 6 minuti di recupero nel corso del primo tempo. A terra un giocatore del Canada, ma era pure in fuori gioco. Non mi sembra ci fossero gli estremi del fallo, però inutile protestare perché si è alzata la bandierina dell'assistente Main Waring e ha visto la posizione irregolare da parte di Buchanan, e quindi giusta la segnalazione da parte della direzione di gara, e quindi calcio di punizione per il Marocco. Tra l'altro giocatore del Marocco a terra, quasi un quarto d'ora. Canada 0, Marocco 1. Prova Massimo Orlando, il Canada timidamente a reagire.
1: Sì, prova, e chiaramente la botta subita con il gol fa male, perché comunque il Canada aveva gestito bene il primo tempo. Al primo tiro in porta ti trovi sotto e chiaramente da un punto di vista psicologico lo risenti. Però adesso ha reagito, vediamo con i cambi. Ma Davis è fuori per scelta tecnica o ancora problemi?
0: Guarda, il giocatore del Bayern Monaco, che sappiamo ha subito un gravissimo infortunio, è recuperato, però probabilmente il tecnico Marsh non lo ritiene in grado di disputare tutta la partita. È probabile che possa entrare in questo secondo tempo, anche perché Massimo il Canada deve giocarsi tutto per tutto.
1: Un giocatore comunque che conosciamo bene, la velocità, il dribbling, la qualità del giocatore, sfortunato, è vero, grandi problemi fisici quest'anno, ma se ha mezz'ora sulle gambe io lo metterei in campo subito.
0: E vedremo se effettuerà questo cambio Jess Marsh, commissario tecnico del Canada. Intanto abbiamo superato il 16° nel corso della ripresa, e il Canada che prova con Sigur a impostare un'azione, tocco all'indietro ancora per De Fougerolles, lateralmente per Bombito, ancora Bombito che supplica nel settore del campo, cerca un filtrante che si filtra, ma non c'è nessuna maglia nera in grado di recuperarla. Esce con il suo completo verde chiaro il portiere Bounou. Lo fa suo già Bounou, era diventato un protagonista del mondiale del Qatar, eroe in patria, e poi Bounou che allora giocava in Spagna, poi adesso gioca in Arabia Saudita nell'Al-Ahli, è ormai diventato un portiere di altissimo livello e si è visto anche distinto come pararigori. Poi sui rigori qua insomma bisogna anche fare un ragionamento, perché io ieri ho seguito la partita per quanto potevo dell'Australia. Australia, 2 minuti dalla fine ha messo un portiere di riserva, sembrava un fenomeno, non ne ha parlato.
1: Sì, davvero.
0: è stata una mossa molto, diciamo, intelligente, perché insomma il primo portiere non credo l'abbia presa benissimo, quello non ne ha parato un altro, però i rigori
1: fra l'altro,
0: difficilissimo interpretarli, Massimo.
1: No, hai ragione, fra l'altro dico il portiere, siccome l'ho commentata ieri sera, il portiere che è uscito ha fatto una parata miracolosa all'ultimo secondo, ha preso fiducia, lascialo in campo. No, queste sono cose, però evidentemente, siccome era successo in un'altra partita che era entrato Ryan, forse una cosa scaramantica, ma poco comprensibile, via.
0: Sì, io ieri seguivo qui da Houston un po' durante la vigilia di questa partita, insomma sono rimasto un po' perplesso, non è la prima volta ovviamente che si vede, però insomma è successo anche questo. Intanto nel periodo in cui commentavamo divagando un po' con Massimo Orlando, c'è stato un doppio cambio nel Marocco, che quindi sale a 3, 2 finestre impegnate, uno cambio obbligato per l'infortunio a Saibari, sostituito da Raini, e sono cambi un po' particolari perché sono usciti 2 giocatori importanti del Marocco, Bouadi, questa stella neanche 19enne che oggi in effetti non è che si è visto tantissimo, ed El Kannous, che comunque è uno degli ammoniti, e sono entrati in campo Talbi, centrocampista, e Amrabat, altro centrocampista che noi conosciamo bene e che tu hai visto tante volte giocare perché ha militato a lungo nella Fiorentina.

0: E quindi il centrocampista di esperienza ma anche di contenimento.
1: Sì, sì, sì, in questo momento intanto a te che c'è,
0: sì, perché c'è Brahim Diaz che entra in aria, tocco in coccia involontariamente nel corpo di Raimi e riesce il Canada ad allontanare. Seguiamo, ecco l'Amrabat che sta per entrare in possesso del primo pallone, tocca con la mano e quindi ci sarà calcio di punizione. No, l'arbitro non se ne è accorto, protestano quelli della Canada, l'arbitro vede un fallo successivo su Amrabat e quindi comanda la punizione. Parlavamo appunto di questo innesto di Amrabat, sì. Ci vogliono in questo momento giocatori così.
1: Giustissima questa sostituzione, il cambio secondo me perfetto in questo momento. Boadì, un giocatore meraviglioso, 19 anni, poca esperienza, ci sta mettere in campo Amrabat, un giocatore che sa fare benissimo quel ruolo davanti alla difesa, un giocatore insomma di grande quantità, e in un momento di pressione da parte della squadra canadese averlo lì è molto importante per il Marocco.
0: E quindi siamo a 3 cambi per il Marocco, 0 per il Canada, ma è chiaro che Jess Marsh a un certo punto dovrà intervenire con qualche movimento in panchina. Attenzione perché qui Bombito forse aggancia Raimi che va a protestare, ma l'arbitro vicino questa volta lascia proseguire, e questo è un fallo pericoloso perché Bombito no, non era ammonito, però poteva anche essere considerata come chiara occasione da gol. Però se l'arbitro non ha visto il fallo, allora tutti i discorsi tornano a zero e quindi si ricomincia adesso al 20° minuto, finite comunque subito le proteste da parte del Marocco, con il Canada che è sotto di 1-0 al 20° della ripresa, che ci prova adesso con Ahmed sulla sinistra. Ahmed prova a rientrare sul sinistro, buono il tocco di palla, qui però forse c'è un fuorigioco da parte di Oluwaseye che si guadagna angolo, però l'arbitro dice che c'è fuorigioco. Qui sappiamo che non è come in Italia in cui si aspetta allunghissimo, qui dopo un po' la segnalazione del guardialino arriva, in questo caso la posizione era palesemente in fuorigioco, quindi qua
1: assolutamente,
0: si poteva subito segnalare Massimo, sì.
1: Sì, assolutamente, e vediamo l'importanza subito di Amrabat che va sempre ad allinearsi con la difesa, dunque giocatore fondamentale perché davvero ha un'esperienza, una bravura in fase di copertura che Boadì ancora chiaramente vista l'età non ha. Dunque l'inserimento dell'ex giocatore della Fiorentina è fondamentale in questi minuti che mancano alla fine.
0: Esattamente, fra un po' ci sarà anche la pausa rinfrescante, esattamente 24 più il consueto lungo recupero. Qui Bonu tarda un po' sul rilancio e rischia davvero di trovarsi Buchanan addosso, riesce poi a liberare, ma attenzione ancora Canada, conclusione, errore in difesa da parte della retroguardia, ma l'arbitro vede un intervento falloso da parte del numero 9 del Canada, che evidentemente è subentrato. Infatti è appena entrato Larin, giocatore che ha segnato 2 gol, Larin che ha preso il posto esattamente poco fa, in effetti questo che è entrato proprio in campo e ha subito preso un cartellino giallo, e quindi Larin viene ammonito perché...
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:02.
0: Ma intanto però parte la musica e quindi c'è la pausa rinfrescante, 22° nel corso della ripresa qui a Houston. Situazione Canada 0, Marocco 1, il gol di Unai al quarto della ripresa. Ci fermiamo anche noi per la pubblicità.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia porto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Hey! Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, Leo, c'è il sottocosto! Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Pausa rinfrescante a Houston Stadium, 24esimo minuto, ovviamente ci sarà da recuperare il primo ottavo di finale di questi mondiali nordamericani del 2026, Canada 0, Marocco 1, la sbloccata con un tiro da fuori, Unai, confermiamo il cambio e seppure preso subito il cartellino giallo, Larin che ha preso il posto di Oluwaseye, diciamo Massimo che i due erano un po' in ballottaggio, un po' a sorpresa, la scelta è caduta su Oluwaseye, adesso in campo Larin, attaccante del Southampton.
1: Sì, che qui è stato bravo a crederci, perché Hakimi col petto è andato un po' troppo morbido e ha costretto Bono a un'uscita pericolosa e Larin ci ha provato, si è beccato la munizione, ma ci stava. Comunque Oluwaseye primo tempo ha fatto una buonissima partita, ha avuto anche una palla gol abbastanza clamorosa e adesso giusto quel cambio.
0: Eh sì, vediamo Velarini che comunque si era fiondato su quel pallone, poi non ha frenato la corsa. Fallo su Bono, giallo, a questo punto siamo saliti a 8 cartellini gialli e vengono pareggiati perché ci sono 4 e 4, quindi 4 del Marocco, 4 del Canada, così è, e quindi 8 cartellini gialli, ma nessuno di questi era diffidato. Si riprende con un calcio di punizione in favore del Marocco, se ne incarica il portiere Bono, completo verde chiaro per lui, la rincorsa, non ci sono stati altri cambi nella pausa rinfrescante, il rilancio lungo, il pallone che arriva dalle parti di Hakimi, il colpo di testa di Ahmed che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani a perpendicolo sotto la nostra posizione, in battuta dalla Canada, con vediamo che poi i tabelloni luminosi mettono un po' alla gogna i giocatori ammoniti, perché esce fuori l'enorme immagine dell'ammonito col cartellino giallo e di solito ci sono offici o applausi a seconda del giocatore, quindi Larin neanche ha fatto in tempo a toccare un pallone che si è preso in giallo, però già due gol per lui, importantissimo quello della prima partita quando sotto contro la Bosnia, poi il Canada proprio al debutto nel suo mondiale, anche se questo è prevalentemente il mondiale statunitense visto che il grosso delle partite si gioca qui negli Stati Uniti, però il Canada ha tre città, ha due città, il Messico ne ha tre, e quindi insomma ci sono spazio anche per loro. Per la prima volta il Canada è stato co-ospitante di un mondiale, Canada che per la prima volta ha raggiunto gli ottavi di finale, obiettivo quarti di finale, mentre il Marocco è reduce da una semifinale terminato poi al quarto posto nel mondiale del Qatar. Adesso c'è il retropassaggio per il portiere Bono, un Marocco che cerca di portarla fino alla fine, questo successo seppur di misura, d'altronde ripeto tranne Haiti con 4-2 per il Marocco, è arrivato un 1-1 col Brasile, un 1-0 contro la Scozia, poi è arrivato l'1-1 acciuffato nel recupero contro l'Olanda, poi decisa ai calci di rigore più che altro per la bravura del portiere Bono ma anche per l'imprecisione dei giocatori olandesi, certo avversario molto difficile l'Olanda che ha fatto un ottimo mondiale anche se poi i risultati sono quelli che contano, e Ronald Koeman è uno dei commissari tecnici che si è dimesso dopo questo mondiale. Pallone che esce, rimessa con le mani in favore del Canada, adesso si fanno sentire i tifosi del Canada che provano a rilanciare, però insomma ha battuto non benissimo questo fallo laterale che comunque viene messo ancora fuori da uno giocatore del Marocco. Amrabat arriva sul pallone, va a fare da diga, lui arrivò in Italia e giocò nel Verona, poi la Fiorentina lo prese, divenne un giocatore importante della Fiorentina, ora gioca in Spagna nel Betis di Siviglia, giocatore ripeto di quantità che serve lì in questo momento forse più di un talento come Boadì. Movimenti sulla panchina canadese ma ancora nessun cambio evidentemente, Massimo Orlando, Alfonso Davis non è ancora pronto a disputare una partita così tesa.
1: No, perché sennò l'allenatore Marshall l'avrebbe già messo dentro, giocatore del suo talento, e evidentemente purtroppo per lui e per il Canada. Sfortuna di questo ragazzo che quest'anno ha avuto veramente tanti tanti problemi. Vederlo in campo sarebbe stato bello, perché riconosciamo il suo talento che è immenso, una grande velocità, un piede importante, un giocatore insomma che fa la differenza.
0: Eh sì, per il Canada è stata una grossissima perdita, poi l'occasione di sputare un mondiale da paese co-ospitante è qui comunque, ed è anche uno degli elementi importanti dello spogliatoio. Riparte adesso il Marocco con Amrabat, che si è messo nella posizione che conoscevamo, ossia diga davanti alla difesa. Palla per Hakimi, il rilancio di Hakimi, il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore del Canada, battuto il controllo proprio di Larin che va a cercare David, pallone di ritorno, la giocata da parte di Sigur mette giù a terra per Larrea all'indietro per De Fougerol nella metà campo del Marocco, l'apertura ancora per Sigur, adesso fischi assordanti anche da parte dei tifosi neutrali statunitensi che sono schierati per la maggioranza dalla parte del Marocco, l'apertura poi sulla destra per Buchanan tenta con una serie di finte di eludere il possibile intervento del giocatore Talbi, entrato in campo al posto di El Cannous, rimessa con le mani e quindi in favore del Canada in fase di attacco sulla destra, lato corto dell'area di rigore del Marocco, superata la mezz'ora nel corso della ripresa e 1-0 del Marocco sulla Canada. Johnston sta cercando lo spiraglio giusto per recapitare il pallone con il suo getto potente, numero 2 Johnston, giocatore che milita in Scozia nel Celtic. Pallone messo al centro, ancora Amrabat di testa allontana il recupero però proprio di Johnston, contro cross insidioso, l'uscita sempre a pugni da parte di Bounou, efficace sì, ma non la blocca mai, ancora però insiste il Canada, messa al centro, prova a ripartire il Marocco, un colpo di tacco che è sbagliato, innesca Johnston, qui forse Amrabat, tentativo del Canada, a terra l'arbitro che ha visto un fallo praticamente a un centimetro dall'area di rigore. Questa è una punizione interessante Massimo, però ha rischiato tantissimo il fallo da rigore, Eustachio che sta dicendo all'arbitro ma insomma sicuri che non eravamo dentro, e credo insomma c'è da vederla questa, c'è da vederla, mentre intanto vai Massimo.
1: No, dico il VAR qui deve lavorare bene, perché Eustachio che fa una bellissima giocata
0: Amrabat,
1: sì, fallo è netto, assolutamente. Ora vediamo, i piedi mi sembravano sulla linea, però insomma sembra che abbia dato
0: forse
1: punizione,
0: qualche centimetro vediamo. Fuori. Tra l'altro il VAR sì. Che finora è stato abbastanza silenzioso, non è intervenuto Gillett inglese, Igel olandese, Kwiatkowski polacco, ha confermato la bontà della decisione. Qua buon occhio di Oliver, ripete, io stavo per dire che è stato annunciato proprio il numero degli spettatori presenti, che sono 68.777, e anche qui a Houston, ultima partita Houston per il mondiale, c'è il tutto esaurito, ma adesso concentriamoci su questa punizione centrale nel cuore della mezzaluna antistante l'area di rigore. Tutto il Marocco va a fare il muro, non vedo finora il coccodrillo, ossia il giocatore steso, ma ci sarà, perché vediamo che uno si stacca dalla panchina e si stende in questo momento. Sul pallone troviamo con il numero 20 Aed e con il numero 10 Jonathan David, il giocatore della Juventus che in questo mondiale vuole riscattare una stagione decisamente negativa con la maglia bianconera. La rincorsa, vediamo chi tirerà, sembrerebbe Jonathan David, si stende il giocatore che viene un po' messo in castigo perché ha fatto fallo, parte un po' troppo alto David, da lì Massimo adesso spiegacelo tu da calciatore, non è che la porta si veda benissimo perché no. È molto vicino, no? E lì o vai di potenza e speri in qualcosa, qui la soluzione scelta da David secondo me era difficile da mettere in porta.
1: Assolutamente, più che altro sono pochi i giocatori al mondo che possono da quella posizione e mettere la palla con il tiro morbido, no? Il tiro a giro invece andava assolutamente provato, il tiro di potenza, e qui scelta sbagliata completamente da parte di David, che si è sentito questa soluzione, però ripeto, qui la può fare Messi, Maradona, questi giocatori, no David.
0: Infatti l'ha messa uno un po' alta. Intanto, mentre parlava il nostro Massimo Orlando, doppio cambio nella nazionale del Canada. È entrato l'altro David, Promise David, anche lui attaccante. Attenzione, azione del Canada. E Bono va a rispondere deviando in calcio d'angolo numero 8 il tiro di Buchanan. E quindi Buchanan, che ha calciato con il destro, si è tuffato il portiere Bono e ha messo il pallone in corner. La notiamo a 30 minuti e mezzo, poi vi renderò conto del cambio doppio operato da Jess March, il commissario tecnico del Canada. Bono ha messo in corner 8-1 il conto dei corner, mentre qui nella mini monitor che ci fornisce la FIFA sugli aggiornamenti si sono bloccati praticamente gli aggiornamenti per quel che riguarda il possesso palla, i tentativi in porta e i calci d'angolo. Fortunatamente la penna e la carta aiutano sempre, e quindi sono 8-1 gli angoli in favore del Canada. Allora, vi stavo dicendo che nel Canada sono entrati Promise David, attaccante che milita in Belgio nel Swansea Lazio, e poi ha preso il è entrato anche il centrocampista Schaffelberg con la maglia numero 14, gioca anche lui nel Los Angeles qui negli Stati Uniti. Un centrocampista, hanno preso il posto di un difensore Larrea e di un centrocampista Ahmed, e a questo punto insomma Massimo il Canada prova ad avanzare la baricentro della sua azione.
1: Giusto, Promise David, giocatore anche fisico, dunque con Larin, che è anche lui un giocatore fisico, arriveranno tante palle alte, chiaramente sperando in qualche giocata, ed è giusto provare in questo momento tre attaccanti, levare un difensore. D'altronde manca 10 minuti per recupero, e devo dire che al di là del gol, onestamente, il Canada meriterebbe quantomeno il pareggio.
0: Eh beh sì, le occasioni le ha avute, meno forse rispetto all'inizio del primo tempo. Il Marocco sta un po' giovandosi di quel gol segnato alla quarto della ripresa con il tiro di Unai, e poi prova ovviamente a difendere e a ripartire, visto che insomma hai di fronte una squadra sì interessante come il Canada, ma non proprio una delle più forti del lotto. Quindi 1-0 Marocco, quando siamo proprio al 36esimo, 9 più consueto lungo recupero al termine. Marocco in vantaggio qui a Houston sul Canada per 1-0. Ci prova adesso ancora il Canada con De Fourgelons, quindi siamo a tre cambi a testa, due finestre impegnate. Break del Marocco, 4-2, attenzione, gliela dà veloce, arriva il Marocco in area di rigore con il tentativo di Brahim Diaz, tocco, conclusione, raddoppio, Raimi, il 2-0 da parte del Marocco con il tiro di ancora Unai, è ancora Unai, chiedo scusa, è Unai che va a calciare, ma qui per una volta Massimo si è visto uno sprazzo del Brahim Diaz che abbiamo conosciuto, è riuscito anziché tirare ad alzare la testa, a vedere il compagno posizionato. Unai è andato in appattare e ha segnato, doppietta di Unai, e il Marocco mette un piede e mezzo nei quarti di finale.
1: Eh sì, e qui hanno fatto una grande azione perché la Naoui ha conquistato un pallone a metà campo e poi ha avviato molto bene questo contropiede, palla a Brahim Diaz che è bravissimo a rientrare sul piede sinistro, e a quel punto non può più calciare, vede però Unai che arriva da dietro, ancora una volta calcia perfettamente, niente da fare, perché poi questa è stata veramente una bella azione. Bravi tutti, e in questa situazione Brahim Diaz, un giocatore straordinario, l'abbiamo visto al Milan, bravo anche Unai arrivare da dietro e metterla all'incrocio dei pali. Partita, credo che si possa quasi dire quasi chiusa.
0: Quasi fatta, bravo Unai anche tatticamente a seguire, si è fatto trovare nel posto del centravanti, ha calciato con il destro, doppietta per lui, non aveva ancora segnato in questo mondiale il giocatore del Girona, ha messo a segno una doppietta, gran lavoro di Brahim Diaz. Però quando io ho visto il 4-2 il Canada nel tentativo di recuperare era assolutamente scoperto, qui il Marocco ha saputo gestirla bene, Massimo.
1: No, l'ha gestito veramente bene, sapevamo, l'avevamo detto, no, un difensore in meno, tre attaccanti, una squadra molto offensiva, ti esponi chiaramente al contropiede, lo hanno gestito alla perfezione, poi quando capita a Brahim Diaz, un giocatore straordinario in queste situazioni di gioco, è bravo anche Ouani a calciare di nuovo, perché bisogna prenderla poi la porta, e l'ha presa bene anche stavolta.
0: Sempre allo stesso angolo, forse più difficile il primo perché avevi tutti i giocatori schierati, perché c'era la punizione di Hakimi, qua bravissimo però a seguire il gioco. Io a un certo punto ho pensato che Brendiaz, che poi non è particolarmente egoista, avrebbe potuto puntare la porta e avrebbe potuto farlo perché era un po' spostato, ma la vedeva la porta. Intelligentissimo a rientrare, a vedere l'inserimento del compagno Unai, che poi con la sua maglia numero 8 è andato a segnare la sua doppietta personale, 6 più recupero al termine dell'incontro. Canada 0, Marocco 2, e insomma per il Canada si fa difficilissima, ma è chiaro che la formazione di Jess March ci prova ancora, però mette palloni in aria con il portiere che recupera ancora una volta, scoperto il Canada, 3 contro 2. Vediamo come parte il Marocco. Unai ormai gioca sulle ali dell'entusiasmo, palla per Rahimi, traversa e palla che termina in linea bianca, non in gol, clamorosa occasione. Ancora Unai per Rahimi, questa volta insomma Rahimi poteva mettere la sua firma sul gol, aveva pure impattato bene di testa, il portiere crepò, si aspettava il peggio, traversa interna e poi linea, e quindi occasione per il Marocco che a questo punto, Massimo, sta suggellando la vittoria, anche se non è una prestazione indimenticabile del Marocco.
1: Non una grande prestazione, però adesso sta meritando, e chiaramente Unai migliore in campo, 2 gol, una presenza costante in fase offensiva in questo secondo tempo, una grande palla, è stato bravo anche Rahimi perché non era un colpo di testa facile, e è stato sfortunato perché ha preso la traversa, però insomma adesso con l'uomo con la difesa così scoperta ogni volta c'è il rischio del gol ovviamente da parte del Marocco.
0: Ci prova il Canada, ma adesso è messo bene il Marocco che con Mazraoui va ad allontanare, dicevamo 3 cambi per ora eseguiti, 2 finestre, quindi c'è l'opportunità ancora di utilizzare nei minuti regolamentari una finestra, 2 sostituzioni, vedremo se le opereranno i 2 tecnici, magari il Marocco per coprirsi e per far scorrere il cronometro, il Canada per cercare il tutto per tutto. C'è l'uscita da parte di Diop, pallone che però viene catturato dal Canada con Bombito, va a terra, calcio di punizione in favore del Canada, l'arbitro Oliver va a comandare la punizione, però ferma tutto perché c'è un doppio cambio nel Marocco, entrano con la maglia numero 15 El Murabet, e poi ci sarà anche un altro giocatore, maglia numero 5 Sabdan, e quindi El Murabet e Sabdan, che sono rispettivamente un centrocampista e un difensore, vanno a prendere il posto di Diop, un difensore, e poi l'altro giocatore che lascia il campo, vediamo di chi si tratta, c'è anche un doppio cambio per quella che riguarda il Canada, sono usciti Buchanan ed è uscito anche il giocatore Sigur, El Murabet e Sedan hanno preso il posto del non ci viene appunto comunicato, però El Murabet e Sabdan sono andati a prendere il posto, mentre c'è uno scontro adesso che va a colpire il portiere, sono usciti proprio Unai, il mattatore della partita, ed è uscito Diop, mentre per quel che riguarda il Canada sono entrati Nelson, ancora l'altro non viene comunicato, Osorio, rispettivamente per Buchanan e Sigur. Noi ovviamente siamo altissimi nella postazione, quindi le panchine da qui non le vediamo, dobbiamo aiutarci con l'ausilio della tecnologia, e quindi entrano Nelson e Osorio e sono usciti Buchanan e Sigur. Questi gli ultimi cambi della partita, 2 minuti, ma ci sarà un recupero abbastanza lungo perché adesso è a terra il portiere del Marocco, Bono. Questi i cambi, non credo Massimo. Vai, dimmi Massimo.
1: No, prego.
0: No, dicevo, non credo che però possano essere decisivi cambiare l'esito della qualificazione.
1: Ma sai, nel calcio può succedere di tutto. Dopo la partita del Belgio dell'altro giorno
0: col Senegal
1: che aveva giocato una partita fantastica fino all'86esimo, però mi sembra che il Canada sia veramente in difficoltà. Il secondo gol di solito ti taglia le gambe, è normale che sia così. Credo che sia uscito Diop perché a rischio comunque ammonizione, era diffidato se non sbaglio, e c'è, anche se stasera bisogna dire che i due centrali Alal e Diop non mi sono per niente piaciuti, hanno sbagliato tanto soprattutto nel primo tempo.
0: Perché ha visto che ormai diamo il Marocco con un piede e mezzo e quarti, e se la vedrà con la vincente di Paraguay-Francia, inutile fare pronostici, chiedere alla Germania per informazioni, però se dovesse essere secondo pronostici la Francia, e insomma la retroguardia del Marocco dovrebbe forse stare un po' più attenta, perché quei giocatorini che ha la Francia, credo che anche i difensori migliori potrebbero andare in difficoltà. Ecco, quello che ha concesso al Canada il Marocco non potrebbe concederlo, ammesso e non concesso che ci vada la Francia.
1: No, ma sono d'accordo, alla Francia non ti puoi permettere nessun errore, cioè forse i quattro giocatori più forti che si sia mai visti in un mondiale, tutti assieme così, io non avevo mai visto quattro giocatori così forti.
0: Allora, non ci saranno più sostituzioni, si è ripreso a giocare, mancano 15 secondi al 90esimo, poi conosceremo il recupero che prevediamo abbondante perché ci sono stati cambi, c'è stata la pausa rinfrescante, qualche infortunio, eccolo, 8 minuti di recupero, è quello che comunica adesso il quarto ufficiale, che è un arbitro della federazione olandese, Danny McKaylee, arbitro anche molto famoso. Si giocherà quindi 8 minuti più 6 del primo tempo, 14, 104 minuti per decidere, salvo ulteriori prolungamenti, quale squadra sarà la prima a staccare il biglietto per i quarti di finale. E riparte ancora il Canada con il tocco per uno dei nuovi giocatori entrati in campo, con questo taglio in area di rigore, il tentativo di spot, ma c'è un tocco con la mano da parte di Promise David e quindi c'è un calcio di punizione, era stato per quel che riguarda il Canada esattamente Osorio a mettere il pallone al centro, ma c'è stato un controllo di braccio e quindi calcio di punizione per il Marocco, tutti minuti che scorrono in favore del Marocco, mentre controlla il suo cronometro anche il commissario tecnico Jess Marsh del Canada, però credo che anche lui, che dovrebbe essere l'ultimo a perdere le speranze, vede che insomma è una squadra, il Canada, che a parte il 6-0 alla Qatar fa qualche difficoltà ad andare in gol, lo si è visto poi nelle altre partite, un gol alla Bosnia, una gol alla Svizzera, una gol alla Sudafrica, e quindi recuperare, anche se come dicevi tu dopo Belgio-Senegal tutto è possibile, però recuperare in 6 minuti e mezzo due gol al Marocco mi sembra davvero impresa molto sì, molto difficile, Massimo.
1: Sì, difficile, è chiaro che butteranno queste palle in avanti, ci sono tre giocatori molto bravi anche nel gioco aereo, però insomma il Marocco è lì che aspetta appunto questo tipo di giocate, difficile farsi sorprendere, e il Canada comunque deve essere contento, secondo me oggi ha giocato la sua miglior partita, chiaro uscire dispiace a tutti, però si sta parlando del Canada, insomma una squadra che già arrivare qui ha fatto miracolo.
0: Ha fatto un bel percorso, perché insomma calcisticamente diciamo che il Canada non è proprio una delle nazionali numero uno, ha conquistato gli ottavi di finale, quindi entra nella storia, nel mondiale in cui è paese co-ospitante insieme agli Stati Uniti e il Messico, il Marocco vede quindi i quarti di finale, quando sono passati 2 minuti e mezzo degli 8 di recupero. Nelson, uno dei nuovi entrati del Canada, che entra in aria, buona azione da parte di Nelson che poi va verso il fondo e ci sarà l'angolo numero 10. 10-1 il conto dei corner in a favore del Canada, ma il Marocco conduce 2-0.
1: Pazzesco.
0: Ennesima dimostrazione però, Massimo, che il numero dei corner non sempre è indicativo, perché sì, è vero che il Canada ci ha provato di più, però l'avevamo visto anche nella partita, tanto scende anche il portiere nel tentativo di colpire di testa, lascia la porta sguarnita, poi la palla va sul fondo, dove c'è stata la grande concretezza da parte di chi ha battuto meno calci d'angolo l'angolo e poi è riuscito a passare ed è andare avanti. Diciamo che questo Marocco non è proprio una squadra che impone il suo gioco, però è molto speculare, riesce ad approfittare delle occasioni che viene a creare, che in questo caso non sono state tantissime.
1: Sì, perché anche con l'Olanda, l'Olanda ha giocato una grande partita, però il Marocco è rimasto in partita fino alla fine e poi è riuscito a trovare il pareggio. È chiaramente una squadra forte, perché se 4 anni fa è arrivata in semifinale, poi al quarto posto, adesso molto probabilmente è ai quarti di finale, vuol dire che ormai è tra le grandi a livello mondiale. Però ecco, difesa ad esempio stasera non mi sono piaciuti, molto probabilmente nella prossima partita, se dovesse toccare davvero la Francia, come hai detto te, bisogna non stare attenti di più, perché sennò
0: decisamente sì. È chiaro che poi l'allenatore, che comunque ha dimostrato di sapere il fatto suo, perché io ritengo, Massimo Orlando, che il cambio di Amrabat al posto del grande talento Buadi sia stato determinante, e perché da allora hai messo una diga a centrocampo, e non dimentichiamo che Amrabat ha conquistato tanti palloni e ha iniziato lui l'azione del gol del 2-0, poi sì, la trasformazione è stata ancora di Juani.
1: Sì, assolutamente, ricordiamo che Amrabat nel suo ruolo 4 anni fa è stato il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo, dunque hanno messo dentro un giocatore di esperienza, qualità, furbizia, cattiveria anche, da un punto di vista tattico è un giocatore perfetto, e sai, poi l'esperienza a questi livelli fa tutta la differenza al mondo, cosa invece che nel Canada forse manca, quell'esperienza appunto che può avere invece un giocatore come Marabat.
0: Intanto il portiere Crepò, seconda sortita offensiva sull'11° angolo in favore del Canada, ancora una volta non arriva sul pallone, il Marocco sta controllando senza troppi affanni, superato il 95°, ancora meno di 3 minuti di gioco e poi sarà qualificazione 2-0 per il Marocco sul Canada con la doppietta, entrambi gol nel secondo tempo da parte di Unai, che poi è stato sostituito anche per ricevere appunto il tributo da parte dei tifosi, perché è chiaro che a fine partita viene segnalato il migliore giocatore in campo, chi su una partita finita 2-0 segna 2 gol, credo Massimo che se la prenda di diritto, no?
1: Il titolo
0: di migliore in campo, e su questo assolutamente non, la giuria non litigherà. Seguiamo questa punizione in favore del Canada, vediamo sul pallone il nuovo entrato Nelson e il solito Eustachio, tocco per Nelson, tiro sulla barriera, insiste ancora il Canada, pallone messo pericolosamente al centro, cuore dell'area di rigore, tentativo di pallonetto, palla che termina altissima sopra la traversa, segnaliamo anche questa, mischia in area Marocco, ma insomma le occasioni sono queste per il Canada, difficilissimo trovare varchi con il Marocco che adesso ha messo tutti i giocatori dietro, Massimo.
1: Sì, adesso il Marocco, qui c'era la possibilità veramente con questa punizione di avere gli ultimi, in caso di gol, 3 o 4 minuti di fuoco, però ancora una volta questo pallone non è arrivato come si dovrebbe calciare da quella posizione, e il Marocco è a 2 minuti dal quarto di finale.
0: E con un calcio di punizione anche per il Marocco, cronometro che ci dice che fra pochissimo entreremo negli ultimi 60 secondi e poi sarà festa Marocco, pronto a fare le valigie per Boston, dove giocherà giovedì prossimo contro la vincente di Paraguay-Francia, l'altra partita che vi racconteremo alle 23 ore italiana. Ma sentivamo dal nostro studio di Dallas, da Guido Ardone, che c'è il rischio di un rinvio di qualche ora, condizioni climatiche non ottimali su Filadelfia, ripeto, non sarebbe la prima volta, lì in Filadelfia si disputò la partita infinita tra Francia e Iraq con oltre 2 ore e mezzo di stop, la vincente giovedì a Boston contro, ormai lo possiamo dire, il Marocco, perché mancano 30 secondi, 2-0 Marocco che viene, se può mettere il sigillo con questo 3-1, servito, conclusione ed è così, il 3-0 e questa volta il gol è tutto del numero 9 Raimi, che se lo merita perché aveva preso una traversa, perché era entrato nell'azione del secondo gol, perché è subentrato a Saibari, e a questo punto Massimo possiamo dire non lo ha fatto rimpiangere. 3-0 Marocco.
1: No, No, assolutamente, è entrato molto bene in campo a sostituire un giocatore importante come Saibiri. Raimi ha giocato per la squadra e è stato pericoloso, e qui ha meritato il gol perché aveva già preso la traversa ancora una volta. Comunque bravo Brahim Diaz, che è un giocatore mai egoista, pensa sempre all'assist, mette una palla facile per Raimi, che da lì non può sbagliare. Un po' pesante questo 3-0 per il Canada, però quando si gioca così offensivi è normale rischiare di prendere il contropiede.
0: Infatti ti volevo chiedere questo, alla fine, visto che ormai siamo già oltre gli 8 di recupero, visto che siamo 3-0, quindi l'arbitro credo che alla ripresa del gioco fischierà la fine. Canada 0, Marocco 3. Non togliamo nulla alla vittoria del Marocco, quando vinci 3-0 ci sta tutta. Diciamo un po' troppo severo per il Canada, che però in questo finale ha pagato un po' l'inesperienza, perché anche in questo caso la difesa era andata in inferiorità numerica, e con un giocatore come Brahim Diaz l'assist per il compagno smarcato lo trova. Lo aveva fatto per Unai, lo ha fatto per Raimi. 3-0, quindi doppietta di Unai e gol di Raimi, e l'arbitro fischia la fine. La prima squadra a entrare nei quarti di finale del campionato del mondo 2026 è il Marocco, che ha battuto 3-0 il Canada. Il commento di Massimo Orlando.
1: Abbiamo assistito a un primo tempo, diciamo, dove il Canada ha giocato meglio del Marocco e ha rischiato anche di andare in vantaggio. Nel secondo tempo, meno corsa, meno pressing, è uscito il Marocco, ha trovato un gol con Ouani, e da lì poi ha gestito bene il vantaggio, e poi con la difesa veramente con due uomini e basta da parte del Canada, i contropiedi ben gestiti da Brahim Diaz, porta a casa un risultato meritato, anche se diciamo il Marocco oggi non è che ha entusiasmato sul piano del gioco.
0: È il Marocco che attende la vincente di Paraguay, Francia, gara in programma stasera a Filadelfia, e giovedì prossimo a Boston in palio la semifinale. E dunque il riepilogo della partita di Houston nel primo ottavo di finale. Marocco ha battuto il Canada per 3-0, tutti nel secondo tempo i gol, la doppietta di Unai, il primo gol è arrivato al quarto, il secondo al 36esimo, e poi nel lungo recupero, al settimo di recupero, ha segnato Raimi per il gol del 3-0 che qualifica il Marocco. È stato al commento tecnico Massimo Orlando, un saluto Massimo, a risentirci, a prestissimo.
1: Saluto Giuseppe.
0: E qui dalla postazione dello Houston Stadium Giuseppe Bisantis vi ha raccontato la partita con l'assistenza tecnica di Francesco Pionaglieri, il riepilogo del finale. Canada 0, Marocco 3, Marocco ai quarti di finale. Restate con noi, la linea torna agli studi di Dallas a Guido Ardone per tutto il mondiale, minuto per minuto ci avvicineremo alla sfida tra Paraguay e Francia. Grazie a tutti, linea Dallas.
9: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: Eccoci ancora a voi da Dallas, dunque nel segno soprattutto di Azzedin Unai, la vittoria del Marocco con la terza rete realizzata davvero pochi istanti fa da Raimi. La formazione nordafricana conquista i quarti di finale per la seconda volta nella sua storia, per la seconda volta consecutiva dopo il gran percorso che più volte abbiamo ricordato di 4 anni fa in Qatar, risolvendo una partita che si era fatta complicata dopo un primo tempo sottotono per gli africani. Il Canada avrebbe meritato forse qualcosa in più nella prima frazione, di certo non in questo secondo tempo, ed è la prima squadra tra le tre dei paesi ospitanti a lasciare la competizione. Dunque Marocco più che mai spettatore interessato di Paraguay-Francia, guarderà a Filadelfia, noi guardiamo alle informazioni che arriveranno via via nei prossimi minuti dalla FIFA, dai comunicati ufficiali. Per il momento confermato il calcio d'inizio alle 23, a Filadelfia si prevede maltempo e soprattutto pericolo fulmini, ma per il momento non ci sono variazioni di sorta. Comunque non cambierà l'orario del nostro collegamento da Dallas, 22:30, dunque mezzo ora prima. prima dell'orario previsto per il calcio d'inizio per seguire il secondo ottavo di finale di questo mondiale. Per il momento io vado a ringraziare Daniele Antelmi che mi ha accompagnato alla parte tecnica e allo stesso modo i colleghi che ci hanno seguito da Roma, Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella, Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia. Appuntamento con tutta la squadra a più tardi alle 22:30. Tutto il mondiale va avanti, a dopo.
12: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: GR1.
7: Buonasera da Sonia Oranges. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice si è inginocchiato sulle tombe di migranti morti in mare e ha raggiunto la porta di Europa e il molo Favaloro, dove ha scoperto una targa dedicata a Papa Francesco. Nella messa allo stadio Arena, davanti a 4.000 fedeli, il monito all'Europa: qui parlano più i gesti delle parole.
8: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
7: Lo dicevamo, in 4.000 si sono radunati allo stadio comunale per la messa celebrata dal Santo Padre. Queste le loro voci, a cominciare da quella di Claudio Baglioni.
9: Sicuramente è un viaggio molto significativo. Francesco addirittura lo fece proprio come suo primo viaggio. Indubbiamente questa è una terra che ha molti racconti da fare, sia per chi è arrivato che anche per tante persone che sono emigrate da qui verso luoghi dove potevano trovare occasioni di vita migliori.
10: La frase che mi ha colpito di più è stata Osha, che vuol dire Chatu mio, il fiato, la vita che ci ha dato. È quella che ci ha emozionato di più, che ce l'ha fatto sentire molto più vicino, perché è un'affermazione tipica dei lampedusani.
11: È un papa che emana luce.
12: È venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
13: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il papa?
14: Sì.
13: Quanto è contento di vedere il papa?
14: Io mi emoziono già con il Papa Francisco, mi emozionava con este también.
15: Grazie Papa Leone per quello che fai per il mondo.
7: Antonella Gurrieri, GR1. Gli Stati Uniti, nel giorno dell'indipendenza, Donald Trump rilancia la campagna per le elezioni di metà mandato. Da Mount Rushmore, attacchi democratici progressisti definiti una minaccia comunista, e gli immigrati sostenendo che mettono a rischio l'identità americana. Intanto il caldo record costringe ad annullare la parata per i 250 anni a Washington. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca, dopo il vertice della NATO in Turchia. Mentre Israele continua a bombardare Gaza, 16 le vittime negli ultimi due giorni in raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia, altrettanti feriti, 9 corpi sono stati recuperati tra le macerie di edifici distrutti. Il terremoto del 24 giugno in Venezuela, mentre si continua a scavare sotto le macerie degli edifici crollati, con speranze ormai nulle di trovare persone ancora in vita, il bilancio ufficiale delle vittime sale a 2.954 morti. I feriti sono invece oltre 16.000. Ora la cronaca: il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Proseguono le indagini dei carabinieri, che oltre ai responsabili della sottrazione del potente oppiaceo dovranno anche verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza.
16: Il reato per il quale si procede è furto e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini dei carabinieri, visto il potenziale devastante del fentanyl, sono subito entrate nel vivo, con una lunga ispezione all'ospedale israelitico di Roma. Gli accertamenti hanno come obiettivo, oltre alla ricerca dei responsabili, anche la verifica dei protocolli di sicurezza. Su questo versante, a quanto si è appreso, già sarebbero emerse le prime lacune, in particolare sull'aggiornamento aggiornamento dei registri del farmaco opioide e sulla gestione della chiave dell'armadio blindato dove era custodito. Almeno una ventina di persone avrebbero potuto prenderla. Mancavano poi le telecamere nella stanza della cassaforte. Resta inoltre da capire perché le 80 fiale siano state rubate in due diverse occasioni, il 22 giugno e poi il 24, quando c'è stata la denuncia. Diversi dipendenti dell'ospedale già sono stati sentiti. Fausto Bertuccioli, GR1.
7: E a Milano un uomo di 55 anni è stato accoltellato mentre faceva colazione con il padre in un bar della zona a San Siro. L'aggressore, un giovane di 22 anni, ha colpito all'improvviso e senza apparente motivo. Bloccato da alcuni clienti, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Gli investigatori cercano di chiarire il movente dell'aggressione. Carburanti, scaduto a mezzanotte il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro, mentre i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. Stop ai rifiuti nella moda. Scatta il divieto europeo di distruggere l'invenduto.
2: L'industria della moda si prepara a una svolta storica. Dal 19 luglio entra in vigore il nuovo regolamento europeo sull'ecodesign che vieta alle grandi aziende la distruzione dei capi d'abbigliamento rimasti invenduti. La norma, finalizzata a contrastare 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 generate ogni anno in Europa dai rifiuti tessili, si estenderà alle medie imprese a partire dal 2030, finendo per imporre una ridefinizione delle strategie tanto alla fast fashion che ai brand di lusso. Emanuela Prandelli, professoressa associata all'Università Bocconi.
5: Da un lato dobbiamo arrivare a disegnare dei capi che possono essere concepiti a priori per poter essere eventualmente riciclati. L'ecodesign è sicuramente una delle alternative sostenibili possibili. La seconda direzione invece ha più che vedere con la capacità dell'intelligenza artificiale di pianificare meglio la produzione grazie a una superiore capacità di predire le esigenze della domanda.
2: Con al centro il problema delle scorte.
5: Si parla di circa 11 kg di capi che vengono smaltiti a persona. Ora i brand dovranno capire come arrivare a non avere una quantità di stock così rilevante.
2: Mauro Zanda, GR1.
7: Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui. In linea alla musica di Radio 1, il giornale torna alle 22.
6: Meteo Radio.
17: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
18: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione, quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
17: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla diramazione Roma Sud, dove tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo in direzione del Grande Raccordo c'è un chilometro di coda. Tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte, in corsia materiali dispersi, siamo in direzione di Pozzuoli tra Corso Malta e Capodimonte. Sulla 3 Napoli-Salerno, Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Sulla viabilità ordinaria, e torniamo al nord, segnaliamo tratto chiuso sulla statale del Colle di Tenda di Valleroia tra incrocio Limone e prima dell'incrocio Fanghetto al confine con la Francia, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Statale 2 via Cassia tra incrocio Abbadia San Salvatore e prima di incrocio La Bisarca, anche qui c'è un tratto chiuso in entrambe le direzioni. E concludiamo con la statale 65 della Futa, 1,5 km dopo provinciale 129 San Piero a Sieve c'è un incidente in direzione di Firenze. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Papa Leone XIV a Lampedusa rilancia l'appello all'Europa sui migranti, chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare.
3: Lampedusa è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, per un mondo più umano. Leone XIV abbraccia gli abitanti dell'isola. Il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Visita Lampo sulle orme di Francesco, nel cimitero dei senza nome. Prevost prega sulle tombe dei migranti, varca da solo la porta d'Europa, raggiunge la scogliera, di fronte il Mediterraneo, con il suo carico di dolore e speranze. Da questo estremo lembo d'Europa si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo, denuncia:
4: i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda Papa Leone, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dell'indipendenza tra eventi e tensioni. Il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington, dove nella notte italiana Donald Trump parlerà alla nazione. Da Mount Rushmore il presidente ha attaccato i democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, e rilanciato la linea dura sull'immigrazione, parlando di identità a rischio. A New York la regata sull'Hudson con la partecipazione dell'Amerigo Vespucci. A Teheran i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Migliaia le persone che hanno voluto rendere omaggio all'Ayatollah, il corrispondente da Istanbul.
5: Siamo qui per dirgli addio, ma sicuramente lo vendicheremo. Dopo più di 4 mesi, Teheran può finalmente piangere la morte di Ali Khamenei. Centinaia di migliaia di persone hanno dato inizio ai funerali dell'ex guida suprema, uccisa in un raid nel primo giorno di guerra. Le esequie dureranno fino al 9 luglio, quando è stata svelata la bara. Molti hanno pianto e intonato poi cori contro Stati Uniti e Israele. Assente il successore, il figlio Mojtaba, ma è apparso in pubblico dopo l'elezione. Secondo il New York Times, vorrebbe partecipare alla sepoltura a Mashhad, ma finora il permesso gli sarebbe stato negato per motivi di sicurezza. Presenti invece gli alleati del regime degli Ayatollah, come l'ex presidente russo Medvedev, che ritiene estremamente difficile un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti. Ma intanto, come rivela l'Arabia, l'11 luglio in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Nuovo scambio di attacchi tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito San Pietroburgo, centrando un terminal petrolifero, mentre Mosca riferisce di avere abbattuto centinaia di velivoli e missili. Intanto il russo Vladimir Putin, in un messaggio a Donald Trump per il 4 luglio, parla di responsabilità comune tra le due potenze nucleari per la sicurezza globale. Torniamo in Italia con la cronaca. Milano è grave, un 55enne è ferito con diverse coltellate, fermato un giovane.
6: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione, una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui due cittadini egiziani, che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk, Azzam.
7: Figlio, la padre sta bevendo il caffè. Sì. Venuto questa qua dietro col coltello, cominciate a coltellare, preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
6: L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani, avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito. Si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
2: Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando dalla riva. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito dal malore, probabilmente un infarto. E prima giornata di saldi estivi, secondo le stime 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti soprattutto su abbigliamento e calzature. Sentiamo com'è andata a Milano.
0: Già dal mattino del primo giorno dei saldi estivi, corso Buenos Aires, la strada regina dello shopping milanese, affollata, le temperature tutto sommato gradevoli hanno convinto cittadini e turisti ad approfittare delle occasioni di fine stagione che iniziano oggi in tutta la Lombardia.
8: Beh sì, ho preso delle camicie.
0: Ha approfittato dei saldi?
8: Sì, oggi cominciano.
9: Ho preso un paio di ciabattine colorate.
0: Hai trovato degli sconti interessanti?
9: 30%, visto che già c'erano delle code fuori dai negozi.
0: Commercio, le svendite estive a Milano valgono in totale 127 milioni di euro, il 60% delle famiglie farà acquisti per una spesa media di 270 euro, nei carrelli soprattutto abiti, scarpe, accessori, dai costumi alle borse.
10: Un po' di cosine, trucchi, vestiti.
0: E c'è chi ha già chiaro cosa vuole e aspetta paziente di cogliere l'occasione giusta.
11: Cosa comprerai?
12: Io ieri ho visto dei pantaloncini in lino classici, quindi oggi approfitto e li prendo con il saldo.
0: In media a Milano gli sconti attesi sono del 30-40%, una percentuale destinata a salire via via che la stagione dei saldi entrerà nel vivo. Per il GR1, Chiara Merico.
2: Ed è stato l'evento 2025 per la musica e ora viene documentato in un film. Stiamo parlando della reunion degli Oasis che cominciava proprio un anno fa. E Don't Look Back in Anger, che uscirà nei cinema il 10 settembre, e le prime interviste congiunte di Noel Liam Gallagher da più di 20 anni. Ma il film ci racconta anche prove, backstage e concerti seguendo il tour mondiale, mentre si rincorrono le voci sui live del 2027. Un tour potrebbe toccare Roma e una decina di date a Manchester, luogo natale degli Oasis. E ci fermiamo qui, linea alla musica di Radio 1.
13: Ascolta, si fa sera.
14: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
15: Ogni nazione ha il suo giorno di indipendenza e di unità e spesso fa fatica a celebrarlo, tanto più vengono ignorati i giorni di festa di altre nazioni. Oggi è il 4 di luglio, una data che non ha un particolare significato in Italia, ma che negli Stati Uniti è l'Independence Day, dove è molto sentito e festeggiato. Non è solo l'indipendenza dall'impero britannico, ma la fondazione di uno Stato nuovo basato su un concetto differente di cittadinanza. Si è cittadini a pieno diritto se si rispettano le leggi comuni, quale che sia la propria origine e fede religiosa, tutti uguali per lo Stato e per la legge. George Washington chiamava il pregiudizio ostinato contro le differenze con il termine bigotry, che nella traduzione italiana è bigotteria, ma non rende appieno l'idea. Potrebbe sembrare un concetto ovvio, ma ai tempi della rivoluzione americana non lo era. In Italia ci si arrivò qualche decennio dopo con lo Statuto di Carlo Alberto, che prima riconobbe i diritti civili ai valdesi e poco dopo, con una certa fatica, anche agli ebrei. Così è stato nel Regno d'Italia fino alle leggi razziali fasciste, dove il criterio pseudoscientifico di razza divenne la scusa per nuove discriminazioni. La Costituzione dell'Italia repubblicana, l'articolo 3, ha fatto giustizia di tutto questo, ribadendo la pari dignità dei cittadini senza distinzioni. Da allora sono passati 80 anni, ma ci illudiamo se pensiamo che questi concetti siano indiscutibili, perché ogni giorno, con una scusa o con l'altra, vengono attaccati. E allora, anche se non celebriamo il 4 di luglio americano, dobbiamo rimanere vigili.
14: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
11: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
16: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Tima Maghreb, questo è il primo urlo di battaglia che si leva dagli ottavi di finale, rimbalza da Houston, dove appunto va avanti il Marocco dopo un primo tempo opaco e, va detto, poi ha regolato un pur volenteroso Canada con un rotondo 3-0, forse eccessivo nelle proporzioni, in ogni caso approdando ai quarti di finale per la seconda volta e consecutiva della sua storia e aspettando adesso l'esito della gara che sta per cominciare. Noi siamo pronti a raccontarvela, dunque ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, Guido Ardone al microfono, qui con me Daniele Antelmi alla parte tecnica. Torniamo anche a Roma, a Saxarubra, a salutare Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella, con Andrea Boccia in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. A questo punto che cosa sperano i Leoni dell'Atlante? Di avere forse la rivincita della semifinale, però in quel caso persa in Qatar, magari rinnovando anche una sfida che poi sarebbe di grande livello anche culturale, storico, oppure confidare a sorpresa in un'avversaria sulla carta più morbida, ripetiamo sulla carta, perché il Paraguay nel suo esploit di lunedì scorso già ha ottenuto un duplice risultato, cioè rimettere la Germania su un aereo per casa per Berlino magari e mettere Nagelsmann nell'elenco degli allenatori o commissari tecnici, fate voi, adesso in cerca di un'occupazione, di un impiego. Però la Francia vista fin qui sinceramente è stata apprezzata molto molto di più di quanto non sia stata la Mannschaft tedesca. Si comincia a Filadelfia, città centrale, simbolica, fulcro delle celebrazioni oggi per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, e dove probabilmente, almeno dalla nostra visione parziale qui da Dallas, dovrebbero essere scongiurate le preoccupazioni frettolosamente diffuse dagli organizzatori rispetto alle condizioni meteo. Lo saremo a vedere. Paraguay-Francia è il secondo ottavo di finale, a raccontarvelo Diego Carmignani e Daniele Fortuna. Il mio saluto naturalmente va a entrambi, ma per la presentazione e le formazioni cominciamo proprio dallo stadio di Filadelfia, da Diego Carmignani. Buonasera e bentrovato.
3: Eccoci, bentrovati dunque dal Lincoln Financial Field, il Philadelphia Stadium, è la sesta gara che viene ospitata da questo tempio del football americano, sesta ed ultima, e dunque per il 4 luglio, che è il giorno dell'indipendenza, 250 anni, la firma proprio nella vecchia capitale, giorno particolarissimo per quello che stiamo raccontando da diversi giorni dal punto di vista storico e delle coincidenze, e poi, come dicevi giustamente Guido, il meteo è assolutamente mite se parliamo di rischio precipitazioni, visto che c'era il rischio di temporali estemporanei, di quelli che capitano quando appunto ci sono condizioni climatiche di questo tipo, intendo dire un caldo asfissiante che sta attanagliando da un paio di giorni questa località. Potrebbe essere, leggevo da qualche parte, addirittura la partita fra le più calde di sempre mai disputate ai mondiali. Siamo un po' sotto i 40 gradi, poi in Fahrenheit qualcuno potrà dirci meglio come si quantificano, in ogni caso è percepita piuttosto alta rispetto a quello che dice appunto il barometro, e c'è anche però attualmente una brezza che potrebbe alleggerire le condizioni, che possono essere di difficoltà per gli astanti che si stanno sventolando da quando siamo arrivati, anche per chi vi parla, ma ancora peggio probabilmente per i giocatori in campo, visto che è un tema anche che è stato toccato nella conferenza stampa. Sta finendo il riscaldamento, parola quanto mai appropriata, è stato anticipato perché prima del fischio d'inizio ci sarà anche una cerimonia che è collegata ovviamente al 4 di luglio. Questo accadrà dopo che anche ultimeranno questa colonna sonora in salsa paraguayana nella fattispecie, e poi anche nell'intervallo ci sarà della musica anche con star locali. Insomma, tutto questo a stelle e strisce. Chiudo anche con quello che forse va da sé come discorso: la bandiera americana, casualmente sono gli stessi colori delle bandiere che stanno sventolando, dunque per chi ama stelle e strisce, ovvero i tanti cittadini che sono accorsi e chi che la seguono in TV, la colorazione dei tifosi fa sì che sia una bella tavolozza di colori quella che sta ospitando quest'oggi questa gara così importante. C'è da attraversare un po' di chilometri per il 9 luglio, quando a Boston una delle due squadre affronterà il Marocco. Hai già detto ampiamente quello che rappresentano queste due formazioni, in particolare iniziamo dal Paraguay, perché le formazioni vanno enunciate giustamente. Orlando Gillet, portiere eroe in porta, davanti a lui una difesa a 5 allestita da Alfaro, Cáceres, Velázquez, Gustavo Gomez, Omar Aldarete e Alonso nel quintetto, dunque a proteggere il portiere pararigori. Miguel Almirón, Diego Gomez, Andrés Cubas e Galarza a sostegno del principale riferimento in attacco, vale a dire Julio Enciso. Per quanto riguarda la Francia, nomi che per molti suoneranno molto molto familiari, quindi è difficile che c'è da dire molto di più rispetto alle stelle che stanno scendendo in campo. Possiamo soltanto dire che non c'è Tchouaméni, un risentimento muscolare della vigilia, al fianco di Rabiot ci sarà dunque il romanista Manu Koné. Non c'è ancora possibilità di vedere Thuram per ancora condizioni fisiche che non sono perfette, ma per il resto 10 undicesimi della partita Francia-Svezia, vinta ampiamente e forse ancora più ampiamente poteva finire 3-0 dai transalpini. Maignan pertanto tre pali, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne nella difesa a 4, Koné, Rabiot in mediana davanti a Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola. Il direttore di gara sarà l'uzbeco Tantashev. C'è anche un po' d'Italia nel VAR con Marco Di Bello a fare da assistenza. Insomma, tante cose da dire su questa gara, alcune probabilmente le ha in canna anche Daniele Fortuna, a cui do il ben trovato. Buonasera Daniele.
4: Buonasera Diego. Il 41esimo posto della classifica FIFA, il Paraguay, la Francia è terza, non dovrebbe esserci partita, almeno magari così sarebbe per una di varie di questo genere nel basket, però il calcio è uno sport diverso, uno sport a punteggio basso, quindi se pensiamo alla nazionale del Dream Team degli Stati Uniti del basket, non ci sarebbe e non c'era partita con nessun'altra squadra. Questa Francia sembra inarrivabile, sembra irraggiungibile, però la storia anche recentissima, è una storia scritta anche dal Paraguay, ci dice che comunque ci possono essere delle partite che finiscono contro il pronostico iniziale. È successo al Paraguay con la Germania, è successo anche alla Francia nel passato, penso ad altre edizioni dei mondiali, per esempio la sconfitta contro il Senegal della nazionale campione del mondo del 1998, la sconfitta sempre della Francia nel 2010 in Sudafrica contro la nazionale dei padroni di casa, e anche nel 2022 l'Argentina, che poi ha vinto la Coppa del Mondo in Qatar, aveva perso al debutto con l'Arabia Saudita. Insomma, tutto può succedere. In questo caso non è soltanto una frase fatta, non è un luogo comune, la storia del calcio ce lo ha dimostrato. Certo, la Francia sembra aver fatto veramente la sua rivoluzione nel gioco, 13 gol fatti, appena due subiti, ha segnato un Mbappé, ha segnato un Dembélé, 6 gol, 4 reti. Il paradosso è che forse uno dei giocatori migliori di questo mondiale non abbia ancora segnato, e mi riferisco a Olise. Lui però fa segnare, è primo nella classifica degli assist fatti con 5 reti. E ultima curiosità, l'Indipendenza americana a Filadelfia, lì dove è stata scritta la dichiarazione 1776, 250 anni fa, è curioso che la Francia, cioè la rivoluzione francese, che è lontana di pochi anni rispetto all'indipendenza americana, però ci sono degli ideali in comune, poi un contesto che è anche completamente diverso, qui non approfondiamo, però insomma è singolare che ci sia proprio la Francia oggi a giocare a Filadelfia. Guido.
5: Benissimo, grazie per il momento a Diego Carmignani e a Daniele Fortuna, e allora salutiamo, diamo il benvenuto in trasmissione anche a un agente FIFA di grande esperienza, di lungo corso, che ha scovato all'epoca talenti, poi divenuti grandissimi giocatori, da Karim Benzema a tanti altri, mi viene in mente Samuel Umtiti e non solo. Diamo la buonasera su Rai Radio 1 a Frédéric Guerra, benvenuto, bentrovato.
6: Buonasera a tutti.
5: Pochi minuti, 20 minuti al calcio d'inizio di Paraguay-Francia. Ovviamente torneremo ancora da Diego Carmignani, perché come abbiamo più volte detto, a Filadelfia, come è accaduto oggi a Houston, ci sarà una cerimonia proprio nel giorno importante, festa nazionale, il 4 luglio, 250 anni, cifra tonda in questa occasione. Poi c'è il calcio, Frédéric Guerra, noi evocavamo a più riprese lo sgambetto del Paraguay nei confronti della Germania, abbiamo visto ieri sera che sofferenza l'Argentina, anche il Brasile non ha avuto vita facile, seppur con un avversario diverso come il Giappone. Poi io lo dico, non so se lei è scaramantico, che ovviamente la Francia ha dimostrato tutt'altra solidità fino a questo momento. Adesso parlerà il campo, sì, ovviamente.
6: Sì, sì, sì, la Francia sembra un altro calcio dentro a questo mondiale. Abbiamo un giocatore che la Francia ha scoperto, che Michael Olise, che fa, che è un grandissimo giocatore, vede tutto prima dell'altra, ha già fatto 5 assist, quasi il record di Pelé, che ne aveva fatto 6, mi sembra. E per forza abbiamo una squadra fortissima, veramente.
5: Anche se lo stesso Lise, come notava giustamente Daniele Fortuna, è l'unico che ancora non si è sbloccato, e la Francia chiaramente è attrazione Mbappé. Adesso Mbappé vorrà rispondere a Messi, che ieri si è riportato almeno momentaneamente in testa alla classifica dei marcatori. Il Paraguay sarà forse un po' più coperto oggi, li vedremo in campo, però rispetto alla gara contro la Germania mi sembra che sia un difensore in più, una linea 5 molto più compatta. Contro le squadre chiuse questa Francia può avere una qualche difficoltà, chiedo a Frédéric Guerra.
6: No, la difficoltà oggi penso che è più il calore che fa nel stadio che la difficoltà della difesa del Paraguay, perché penso che, ti dico con sincerità, hanno delle attaccanti che possono rovinare qualunque squadra questa sera.
5: I fantastici quattro, sì, a cui si affida ancora Deschamps, ovviamente, con Barcola, Olise e Dembélé. Dico Carmignani, restiamo con Federico Irrama, torniamo a Filadelfia. Poi i tuoi 35 Celsius sono 100 Fahrenheit, facciamo cifra tonda, ma nonostante questo gran caldo ovviamente diamo anche una fotografia delle celebrazioni che annunciavamo poco fa per la dichiarazione di indipendenza.
3: Beh, c'è in questo momento l'inno nazionale americano, forse tacerei, anche perché tutto il pubblico è in piedi per ascoltarlo.

0: Idina Menzel, vincitrice di diversi Tony Awards, tra l'altro voce di Elsa in Frozen, anche in Wicked, insomma, star dei musical, a riempire però, oltre che con le note, con le colorazioni che stanno coprendo il manto erboso delle strisce delle stelle su fondo bianco, e tantissimi pronti per una coreografia. Questo è il colpo d'occhio da Filadelfia. Torno da voi per poi altri scampoli di racconto della cerimonia.
1: Benissimo, grazie ancora Diego Carmignani. Versione comunque sentita, diversa da quella che abbiamo poi invece ammirato acusticamente da Houston nella prepartita di Canada-Marocco. Frederico Herrà, ovviamente una giornata speciale per gli Stati Uniti, e quindi abbiamo dato spazio anche a questo spaccato. Sì. Poi tornando a parlare di calcio, anzi le faccio sentire quello che ha raccolto proprio il nostro inviato Diego Carmignani, che nel pre-partita di Paraguay-Francia ha intercettato niente poco di meno che Dunga, uno dei protagonisti ovviamente del Brasile, che proprio negli Stati Uniti vinse il mondiale nel 94. 30 secondi di Dunga dedicati a Paraguay-Francia, così poi restiamo sulla partita che ormai tra un quarto d'ora inizia. Sentiamo.
2: Paraguay-Francia, no? Due scuole diverse una dall'altra, la Francia più offensiva, più versatile, che credo che questo è il grande punto della Francia. Tiene grande giocatore, no? Calciatore, però non gioca fermo, si movimenta molto, cambia molto di posizione, e Paraguay è una caratteristica, gioca per una palla.
1: Interpretazione che faccia chiaramente dell'aggressività, insomma, della fisicità, il suo tratto distintivo. Guerra, io solo nel primo tempo contro il Senegal ho visto una manovra un po' più involuta nella squadra di Deschamps, ovvero individualità che poi magari non riuscivano a costruire un gioco. Per il resto, cosa vuoi dire a questa formazione per ora?
3: Per ora io penso che la Francia vincerà il mondiale. Queste sono quasi sicuro, perché tatticamente adesso i giocatori hanno capito un po' chi è il padrone, chi è il secondo, chi è Olise è diventato il padrone. Allora in Francia si dice che il QI, non lo so in italiano come si dice, la misura dell'intelligenza,
1: il quoziente dell'intelligenza, certo. Sì.
3: Olise a 147 vuol dire vede tutto prima delle altre.
1: Intelligenza calcistica e non solo, evidentemente, no? Guerrama, lei in qualche modo così ha anticipato la domanda che le avrei fatto, dando già una risposta successiva. Io l'avrei chiesto, visto che il tabellone è diviso in due parti, dall'altra parte i principali pericoli sono Brasile e Argentina, visto che sentivamo Dunga e visto che avete ancora in sospeso, insomma, l'amaro in bocca di quella finale persa 4 anni fa, chi vorrebbe incontrare in finale il tifoso della Francia tra le due sudamericane?
3: Io l'Argentina,
1: per avere la rivincita di Doha a questo punto.
3: Sì, è per forza non è che entri nel campo, sul campo, della stessa maniera si gioca il Brasile, si gioca l'Argentina, che 4 anni fa la doveva vincere e l'hai persa su quasi niente.
1: Sul piede del Dibu Martinez l'avete persa praticamente, perché sarebbe stato il 4-3, non si sarebbe andato ai rigori, ancora l'episodio che chiaramente tutti ricordano di quella finale. Frederico Herrà, la sua previsione l'ha fatta, non è l'unico, lo sappiamo benissimo che per molti ben informati la Francia è tra le favorite. Ovviamente la strada per New York è lunga fino al 19 luglio. Grazie per essere stato con noi, agente FIFA di enorme esperienza, con i talenti scoperti e lanciati.
3: Sì, questa sera passa la Francia. La prossima partita sarà molto difficile col Marocco.
1: Ah, è vero. Che ha confermato quanto di buono ha fatto vedere già in Qatar, ha ragione.
3: Sì. Ok.
1: Grazie Federico Herrà, poi c'è tempo per il Marocco, pensiamo prima al Paraguay. Grazie per essere stato con noi e a presto.
3: Buonasera.
1: Saluto a Frederico Herrà, sì, buonasera a lei. Torniamo a Filadelfia ancora per 30 secondi. Diego Carmignani, lo show va avanti, poi lo show l'hanno inventato loro, questo ha anche un carattere istituzionale perché è la festa per eccellenza negli Stati Uniti.
0: E poi c'è chi ha inventato l'hip hop suonato, lo stanno facendo i The Roots, da 30 anni e più icone di questo genere, da Filadelfia al centro del campo, intorno ancora fuochi pirotecnici. Nel periodo in cui non eravamo collegati c'è stata veramente una splendida fiammata sopra di noi con dei fuochi vaporosi a comporre poi la bandiera americana. Nel frattempo ci sono stati un altro paio di performance, devo dire si va molto molto veloci, anche perché insomma lo show deve andare avanti e le emozioni devono susseguirsi senza sosta. Qui è ancora in corso la performance dei Roots, ma intorno ancora fuochi e ancora tantissimi ballerini intorno al logo in questo momento rosso, blu e bianco di questo mondiale con 2026 ovviamente, che campeggia un po' ovunque. Tra poco ci sarà Paraguay-Francia e continueranno anche con un sorvolo degli aerei che c'è stato nel periodo immediatamente dopo l'inno nazionale, che ha fatto davvero mettere tutti quanti con il naso in su per un qualcosa di inaspettato e davvero suggestivo qui a Filadelfia.
1: E il sudore del cantante dei Roots non fa altro che tradire la temperatura davvero alta a Filadelfia. I colori sì, richiamano la bandiera statunitense, ma alla fine ci riportano anche a quelle di Francia e Paraguay. C'è una coerenza in tutto, ovviamente in maniera casuale. Si comincia tra poco Paraguay-Francia, l'ottavo di finale numero 2 di questo mondiale 2026. Allora sta per iniziare il primo tempo, ma ancora prima gli inni nazionali. Al microfono ribadisco Diego Carmignani e Daniele Fortuna, buon ascolto della prima frazione. Ci ritroviamo come sempre dallo studio centrale di Dallas nell'intervallo della partita su Radio 1. A dopo.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Signora? Sì, lei. Controllo campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
12: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: La partita.
0: Bentrovati, Philadelphia Stadium, ci siamo, sta per iniziare Paraguay-Francia, stanno per concludersi i festeggiamenti speciali del 4 luglio che hanno tenuto tutti quanti con gli occhi sbarrati, anche il cielo, visto che c'è stato il sorvolo di due aeroplani, un po' le frecce tricolori statunitense. Nel frattempo c'è anche un battimano che è stato finora sempre presente a imperversare, perché ogni sedile ha a disposizione questa sorta di ventaglio con cui rumoreggiare, oltre che a sventolarsi, per creare poi una coreografia collettiva. Si è concluso tutto quanto anche con Miss Pennsylvania, che ha fatto capolino. Ora è tutto pronto perché torni una normale partita di calcio, che normale non è, sia per le condizioni atmosferiche, siamo intorno ai 40 gradi, c'era un rischio rinvio, cosa che non accadrà, anche perché ci sembra proprio che tutto sia tornato nella norma. C'è un'emergenza caldo fino alle ore 20. Nel frattempo, tra poco, vedremo in campo le squadre, per quello che riusciremo a vedere, anche perché sono rimasti in piedi moltissimi di coloro che fanno parte di questa cornice spettacolare del Philadelphia Stadium. Stanno entrando le bandiere, soprattutto tra poco anche i calciatori. Riepilogo ancora le formazioni di Paraguay e Francia. Gil in porta per i sudamericani, Cáceres, Velázquez, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso nella difesa 5, Almirón, Diego Gomez, Cubas e Galarza in una mediana che sosterrà Julian Siso, principale riferimento in attacco dei paraguayani. Megnani in porta per la Francia, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne nella difesa 4, Honoré Rabiot in mediana, Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé, il quartetto delle meraviglie che anche quest'oggi cercherà di superare il Paraguay, soprattutto di superare il caldo asfissiante. Daniele Fortuna per il racconto di questa partita che si preannuncia appassionante.
14: Buonasera Diego, buonasera agli ascoltatori. Appassionante, sì, c'è la curiosità di vedere la Francia, un'altra conferma, la Francia che sta esprimendo il gioco migliore, ma non soltanto in questo mondiale. Beh, insomma, qui si parla di un periodo molto lungo, e adesso Deschamps, che è un allenatore, comunque ricordiamolo, al passo da Dio, perché già si parla da tanto tempo della successione di Zidane in panchina. Beh, questo però potrebbe essere il suo mondiale migliore, potrebbe, siamo insomma ancora molto indietro. Attenzione però, silenzio a Philadelphia, e forse Diego è il momento delle linee nazionali.
0: Tutto insomma sta componendosi, visto che devono, come tradizione da questo mondiale, tutte le rose dei due schieramenti farsi vedere in campo. Devo dire che c'è tantissima passione, che fa sì anche che le coreografie, quelle delle mega bandiere che nel mezzo del campo stanno anche facendo loro bella figura, tutti a immortalarsi con il selfie, anche impedendoci un po' la visuale. Ma ora ecco che entrano in campo i giocatori di Paraguay e Francia. Daniele, hai citato insomma una storia, quella di Deschamps, che l'ha visto anche calciatore, primo capitano a sollevare la Coppa del Mondo per i transalpini, era il mondiale del 98, c'era il Paraguay che assomiglia a questo Paraguay qui, visto che soltanto un golden goal, quando c'era il golden goal di Blanc al 114esimo, permise ai francesi di superare questo scoglio, che non sarà facilissimo. Ricordiamo che la Francia ha segnato sempre almeno 3 gol in questo mondiale, chissà se il Paraguay quantomeno conterrà l'esuberanza dei francesi.
14: E questo deve fare forse anche il modulo del Paraguay, per quanto possano significare questi numeri che noi attribuiamo alle squadre, al loro schieramento. Beh, ma insomma, però aspettiamoci comunque una difesa del Paraguay con 5 giocatori, almeno questo recita il foglio informativo della FIFA prima delle partite. Certamente un atteggiamento molto molto accorto. D'altronde, in questo modo il Paraguay, pur subendo più tiri dalla Germania, però poi è riuscito a portare la nazionale tedesca ai calci di rigore, era anche passato in vantaggio il Paraguay, e a passare il turno per quello che l'allenatore, il commissario tecnico del Paraguay, Gustavo Alfaro, argentino, ha definito come il più grande trionfo della sua carriera. Poi magari, se avremo tempo, parleremo anche di Alfaro, perché la storia di questi, certo, due commissari tecnici è veramente interessante.
0: È il momento dell'inno nazionale, dei due inni nazionali. Si parte da quello del Paraguay, Paraguayos, República o Muerte.

Pallone, Igualidad, le ultime parole campeggiano sui mega schermi qua al Philadelphia Stadium dell'inno nazionale del Paraguay, direi bellicoso con tutte le buonissime intenzioni di fermare i francesi, e sulle note della Marsigliese ora vivranno il loro momento.

0: e con la Marsigliese altri fuochi d'artificio a colorare il cielo di Filadelfia, a tra pochissimo per Paraguay-Francia.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ancora musica a riecheggiare qui intorno a noi, siamo molto vicini alle casse che stanno sprigionando decibel, quantificate anche sugli schermi nel pregara per una festa, diciamo che ha coinvolto tutti quanti. Devo dire, il caldo forse sta passando in secondo piano, perché l'energia che viene trasmessa da quello che stiamo per vedere in campo e dall'atmosfera fa un po' dimenticare. L'atmosfera colorata, che abbiamo detto, anche con dei ventagli rosso, bianco e blu per le coreografie, si stanno trasformando soprattutto in utensili per coloro che vogliono in qualche modo stemperare l'afa di questa giornata. Ricordiamo, il 9 di luglio a Boston c'è il Marocco ad attendere la vincente di Paraguay-Francia, due squadre che sono agli antipodi per modalità di approdo a questo momento del mondiale. 13 gol della Francia, 3 quelli del Paraguay, calcio champagne, divertimento, anche come è stato affermato da due in conferenza stampa, a confermare quello che tutto sommato stanno ripetendosi i francesi, con Deschamps che con un diverso approccio, una diversa Francia, sta andando vicinissimo insomma al traguardo finale. Soprattutto è quello che ha dimostrato questa Francia, che la vede tra le candidate per il trionfo finale. C'è il però del caldo, visto che è stato anche argomento dibattuto quando il caldo è stato maggiore nel cammino della Francia nel corso di questa campagna statunitense. Un po' di difficoltà, dico giusto un po', si è intravista, e soprattutto il Paraguay è più abituato a certe temperature. Daniele,
2: torno su Deschamps, perché sì, adesso i complimenti si sprecano, però non sono state tutte parole al miele per Deschamps nella sua lunghissima carriera da commissario tecnico della Francia, cominciata addirittura nel 2012. C'è stato un momento in cui il successo di Deschamps, diciamo che veniva attribuito a fattori esterni. Si parlava, e non traduco perché l'espressione è abbastanza triviale, ma in francese si parlava di lasciata a Dede, cioè la buona sorte di Deschamps. Beh, adesso le cose sono completamente cambiate, e in effetti si rimette anche un po' in discussione l'idea però espressa dal commissario tecnico della Francia di lasciare la nazionale, di lasciare i Blaise, per il gioco che sta esprimendo la Francia, che ha una ricchezza, una sovrabbondanza anche in panchina. Poi però, Diego, torno a quello che si diceva prima, insomma sono sfide che poi nascondono tranelli di ogni genere. Anche questa qui con il Paraguay, abbiamo visto anche ieri quello che è successo tra Argentina e Capoverde, insomma una partita da giocare e da vincere sul campo.
0: Nel frattempo le squadre si sono schierate, la nostra sinistra attaccando verso destra, verso il Delaware, possiamo dire così, che attraversa Filadelfia, attaccherà il Paraguay in divisa bianco-rossa, strisce verticali, pantaloncini bianchi così come calzettoni, total blu per la formazione guidata da Didier Deschamps. Dal punto di vista direi dell'ombreggiatura c'è un terzo direi di campo che è coperto dall'ombra, dalla struttura che protegge anche noi, gli altri dall'altra parte, diciamo sulla destra Koundé per la Francia e Dembélé in particolare, dall'altra parte ci sono Galarza e Alonso, dovranno vedersela con il caldo almeno per un po'. Intanto è pronto il conto alla rovescia, davvero atmosfera da grande evento americano, come siamo ormai stati abituati. Il countdown sta per iniziare, i mega schermi trasmettono anche la gioia e i colori di una cornice indistinta. Direi è davvero impossibile dalla nostra postazione capire i blocchi delle tifoserie, visto che si mescolano tantissimo anche con i colori che sono propri della bandiera americana, e visto che ci sono anche tante maglie di diverse nazioni, soprattutto devo dire tanti tedeschi, perché magari speravano loro di essere quest'oggi a giocare con la Francia. Si parte con la Francia che per prima muove il pallone con Olise che lo lancia in touche sulla sinistra, classico ormai del gioco del Paris Saint Germain, che dello stesso blocco che fa parte della squadra due volte consecutivamente padrona della Champions League, in touche per la rimessa laterale da parte del Paraguay con Cáceres che manda avanti il pallone. Enciso perde in maniera netta la sfida con Saliba che va all'indietro verso Maignan, retropassaggio, grande aggressività da parte dei paraguayani, il pressing sul portatore di palla della Francia Digne, operato da Diego Gomez, si libera bene però il francese, si fa vedere Olise addirittura nella propria tre quarti, riparte l'azione sulla zona che era stata drasticamente abbandonata dai paraguayani. Koundé può andare verso l'area di rigore, sulla destra per Dembélé, palla di ritorno sui piedi di Mbappé, riesce per un attimo a controllare, poi in due riescono a rinviare lontano il pericolo. Siamo nella metà campo della Francia, paraguayani aggressivi, francesi che sul velluto si sono liberati, quando hanno trovato spazi, Daniele, hanno già dimostrato di poter affondare.
2: Troppo spazio lì, in effetti, da quella parte lì per Koundé sulla destra, ha potuto fare tutto quello che voleva, poi magari è mancata la scelta finale, insomma una scelta stata rivedibile, però insomma aspetta un po' troppo indietro, troppo basso il Paraguay, ha già rinunciato ad andare a cercare la pressione sui portatori di palla, e la Francia che si è già stabilita nella metà campo del Paraguay.
0: Sì, adesso con Mbappé spalla alla porta, però lo scambio veloce con Olise, allontana Alonso, palla che si impenna, un giocatore della Francia va giù, si tratta di Manu Koné, non c'è fallo, si continua a giocare anche perché la Francia continua nel suo possesso di palla. Siamo a ridosso del secondo minuto di Paraguay-Francia da Filadelfia, il risultato è sempre di 0-0, porta alla nostra sinistra, lì sta muovendo i propri attacchi la formazione guidata da Didier Deschamps, adesso con una palla filtrante a mezza altezza da parte di Rabiot, scaccia via di testa Alderete, rimane ancora in zona mediana il pallone, ancora una palla scacciata via malamente, siamo nella metà campo della Francia che si di nuovo disimpegnerà con una rimessa laterale affidata a Digne, a centro gioco su Saliba, poi Upamecano, insomma tutto il pacchetto arretrato francese che muove il pallone sul versante di destra, mi sembra quello preferito per gli attacchi dei transalpini, con una palla persa ma recuperata da Dembélé, ritorna da Koundé, ancora Dembélé a ridosso del vertice alto dell'area di rigore sulla tre quarti, tutto il Paraguay a proteggersi centralmente, si passa orizzontalmente per i piedi di 6-7.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Nini Piccianini.
1: Trallalelo trallala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 5 luglio, Druthy Street, Malvern, Days Road, Croydon, Clark Terrace, Seaton, Chief Street, Brompton and Old Port Road, Royal Park.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera. Musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.

0: terra d'amori. Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

ragazzi e buongiorno Adelaide. Benvenuti in un altro mitico viaggio musicale direttamente dallo studio Sanremo di Radio Italiana 531, l'unica radio che vi trasmette musica, lingua e cultura italiana 24 ore su 24. Di nuovo vi consiglio di mettervi comodi perché vi aspettano ben 2 ore di pura nostalgia e di ricordi con una musica che ci riporta dritti a quei meravigliosi anni 60, 70 e 80. E se volete dedicarci una canzone o farci una richiesta per rivivere insieme quei tempi d'oro nella puntata della prossima settimana, non siate timidi. Prendete il telefonino e inviatemi un messaggio di testo. Il numero è 0413891385. Lo ripeto lentamente per voi così potete segnarlo. 0413891385. Mandatemi un SMS con i vostri ricordi e i brani del cuore, così li preparo per domenica prossima. Se invece preferite scriverci, potete inviarci una mail alla nostra casella di posta elettronica giradischi15@aol.com. Raccontateci le vostre avventure e soprattutto le vostre canzoni preferite degli anni 60, 70 e 80. Forza, non siate timidi, vogliamo sentirvi. Allora si parte tutti a bordo di questo treno del tempo musicale. E per iniziare a far girare i nostri dischi andiamo ad ascoltare una traccia splendida, 2 minuti di felicità della mitica Sylvie Vartan, la celebre cantante e attrice bulgaro-francese che ha consolidato la sua grandissima fama internazionale con brani spettacolari e indimenticabili apparizioni nella televisione italiana, come nel popolarissimo show Canzonissima o In doppia coppia. Questo pezzo, uscito sul finire degli anni 60, è un vero e proprio gioiello della musica pop, capace di catturare l'essenza della gioia più pura in pochi intensi minuti. Con la sua voce calda, fresca e dalle melodie avvolgenti, Sylvie ci invita a cogliere quei piccoli attimi passeggeri che rendono la vita davvero speciale. Oggi voglio dedicare questa perla con grandissimo affetto al mio caro amico Mario Gianfrone, che ci ascolta fedelmente tutte le domeniche mattina ed è sempre pronto a lasciarsi trasportare da queste meravigliose melodie. Per te, Mario, e per tutti voi. Ecco Sylvie Vartan,

La deliziosa e trascinante energia di Sylvie Vartan con due minuti di felicità, un regalo speciale volato dritto al nostro amico Mario Gianfronne. Ed è il momento di far battere il cuore con un'atmosfera magica e senza tempo. Andiamo ad ascoltare Serenata Napolitana del grandissimo Peppino Di Capri, un brano incantevole che oggi trasmettiamo come dedica speciale per il nostro affezionato ascoltatore Antonio Damiano. Questa canzone è un pezzo ricchissimo di passioni e romanticismi, un vero e proprio inno alla bellezza immortale di Napoli, capaci di catturare l'essenza più profonda della melodia classica. Peppino, con la sua voce unica, vellutata e inconfondibile, ci trasporta in una dolce atmosfera notturna, perfetta per chi ama il fascino e la poesia della tradizione del Sud. Un viaggio musicale che ci ricorda l'amore e la bellezza della vita attraverso i colori e le emozioni di questa città unica al mondo. Siete pronti a immergervi in questa magia? Allora ascoltiamo insieme, per Antonio, Peppino Di Capri.

0: tutto il romanticismo e la classe di Peppino Di Capri con Serenata Napolitana. E il nostro viaggio nel tempo qui su Giradischi continua senza sosta. Restate lì dove siete, perché dopo una brevissima pausa torniamo subito insieme con un'altra grande pagina della musica più bella del mondo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Siamo qui di nuovo in ascolto di Giradischi, dove puoi rivivere tutti i grandi successi degli anni 60, 70 e 80. E ora il prossimo brano sul nostro piatto è richiesto con tantissimo affetto da Maria Lopresto ed è dedicato interamente a sua sorella Teresa. Parliamo di Lupi Solitari, una canzone splendida interpretata da una delle voci più amate e internazionali del nostro panorama, la grandissima Ivana Spagna. Nata da Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, Spagna si presenta sul palco del Festival di Sanremo con questa ballata potente e graffiante che diventa subito un successo straordinario in Italia e in molti paesi europei come la Spagna e la Germania. Il testo racchiude un messaggio attuale. Parla dell'individualismo, del bisogno innato di libertà e delle difficoltà che derivano dal vivere la vita seguendo solo le proprie regole. Sottolinea come questa scelta, se da un lato dona una grande forza, dall'altro possa far sentire soli e isolati. Tuttavia la canzone incoraggia a rimanere sempre saldi nella ricerca della propria indipendenza. Un bellissimo brano, tutto per Maria e per la sorella Teresa. Alziamo il volume su Radio Italiana 531. Ecco Ivana Spagna con Lupi Solitari.

L'intensità straordinaria è la voce unica di Ivana Spagna con Lupi Solitari, volata come un abbraccio speciale, dritto a Maria e a sua sorella Teresa. Che emozione forte! E su queste note ci spostiamo verso una pagina straordinaria, scritta e interpretata dal leggendario cantautore italiano Fabrizio De André. Questo brano iconico, pubblicato originariamente nel 89 all'interno dell'album Le Nuvole, ci è stato richiesto con entusiasmo dal nostro Damiano Lucca attraverso una satira tanto brillante quanto amara. La canzone racconta la storia e le dinamiche di un boss camorrista in carcere, Don Raffaele, e del suo rapporto di sottomissione con una guardia penitenziaria, mettendo a nudo lo sfruttamento del potere e le contraddizioni dello Stato. André è celebre per i suoi testi profondi e socialmente impegnati, e questa traccia ne è l'esempio perfetto. Ecco Fabrizio De André con Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito fare.

buon marito non tiene pazienza, non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé, voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello, un vestito gessato marrone così ci è sembrato alla televisione, queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza, io ci attengo le scarpe o gilet, gradito campano, volito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che a Ciccirinella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirinella compagna di cella precisa mamma.

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se soffa di gente, ma chi se fa niente, se tenga nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e vorrei che state, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma

La graffiante e potente narrativa di Fabrizio De André con Don Raffaè, una richiesta davvero top del nostro ascoltatore Damiano. E il viaggio di giradischi continua con la canzone in inglese di oggi, è una scarica di pura energia. I Go To Rio del grande Peter Allen, celebre cantautore, musicista e intrattenitore australiano, famosissimo per il suo carattere sgargiante sul palcoscenico, le sue esibizioni trascinanti e i suoi costumi lussuosi. Questo brano spensierato e vivace esprime tutta l'eccitazione e la felicità che si provano davanti al semplice sorriso della persona amata, quel brivido che fa venire subito voglia di ballare a Rio de Janeiro, sentendosi liberi come Tarzan nella giungla e celebrando la gioia di vivere. E allora facciamo tutti così, lasciamoci travolgere dal ritmo. Su Radio Italiana 531, ecco Peter Allen con i Go to Rio.

0: I Go to Rio. Tutto il travolgente calore swing e tropicale di Peter Allen. Impossibile restare fermi sulla sedia, ma non cambiate sintonia perché i ricordi di Giradischi tornano tra pochissimo, subito dopo la pausa.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Sei sintonizzato sulla radio dei tuoi ricordi, Radio Italiana 531, e sul programma Giradischi con i grandi successi degli anni 60, 70 e 80. Andiamo avanti con La Rondine, un brano iconico per Elena, un brano apprezzato sia per la sua musicalità che per il suo significato emotivo. Scritto e interpretato da Mango, il noto cantautore italiano, pubblicato nell'album Adesso nel 87. Il testo esprime la sensazione di essere intrappolati e di desiderare di essere liberi come un uccello in volo. È una canzone che unisce melodie coinvolgenti a testi poetici, una caratteristica distintiva della musica di Mango, che spesso tocca temi profondi e universali. Quindi tutto per Elena, ascoltiamo insieme Mango e La Rondine.

Ora una richiesta dal titolo Sì, viaggiare, una canzone scritta e interpretata da Lucio Battisti, pubblicata nell'album Amore e non amore nel 71. Tony ha scritto nella sua email: per me questa è una delle canzoni jazzistiche più vibranti e amate di Battisti. Ho sentito questa canzone mentre io e Samantha eravamo seduti fuori in un caffè a Rio Maggiore, con la melodia orecchiabile è uno dei miei ricordi preferiti e questa canzone mi riporta indietro nel tempo in Italia. Grazie a Tony e Samantha, questa canzone ha contribuito a consolidare la reputazione di Battisti come uno dei più grandi cantautori italiani del suo tempo e il suo impatto sulla musica italiana perdura ancora oggi. La canzone parla del desiderio di fuggire e di viaggiare per scoprire il mondo e vivere avventure. Buona giornata.

Grazie a Tony e Samantha per la stupenda Sì, viaggiare di Lucio Battisti, brano che riflette il desiderio di allontanarsi dalla routine e dall'ordinarietà della vita quotidiana. Ci spostiamo un po' perché sul piatto c'è un brano samba originale e divertentissimo, tutto per la mia amica Marian, brano eseguito da un supergruppo nato sotto il nome di I Figli di Bubba, chiamato così in onore del celebre giornalista sportivo Giorgio Bubba. Questa formazione si unì esclusivamente per partecipare al Festival di Sanremo dell'88, dove si classificò al 16° posto. Il brano, intitolato Nella Valle dei Timbales, ha un sapore tropicale trascinante e un testo assolutamente ironico e beffardo nei confronti della cultura yuppie dell'epoca. Certe strofe sono l'apice di un'idea assurda, originale e geniale che ancora oggi merita una vera standing ovation. Ascoltiamo insieme a Mary in questa chicca I Figli di Bubba.

0: pensare un po' a voi. La più lontano, lontano,
1: io vi passo la mano
0: e vi saluto ancora un po'.
2: La travolgente ironia dei figli di Bubba con Nella Valle dei Timbales. Davvero irresistibile, rimanete lì, la nostra scaletta ha ancora bellissimi ricordi da regalarvi. Subito dopo la pausa. Ma prima è tempo di farci un sorriso. Due carabinieri fuori servizio devono andare a comprare una pecora per fare una festa. Quando arrivano a casa del pastore e chiedono di acquistare una delle sue pecore, lui dice che possono sceglierne una tra le 400 nel cortile. Dopo aver scelto, il pastore dice: scommettiamo 20 euro che indovino che lavoro fate. I carabinieri fuori servizio si guardano e uno dice sottovoce all'altro: non abbiamo la devisa, quindi facciamo la scommessa, per noi è una vittoria sicura. Si rivolgono al pastore e dicono ad alta voce con sicurezza: sì, va bene, dici che lavoro facciamo. Dici velocemente il pastore: potreste essere solo carabinieri. I poliziotti esclamano stupiti: ma come hai fatto ad indovinare? Risponde il pastore: era logico che foste voi la polizia, su 400 pecore avete scelto entrambi il cane da pastore.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
5: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
4: Oddio, Barbara, dove siamo?
6: E che ne so, mi ci hai portato tu queste.
4: Ho paura.
7: Sono solo io.
6: Claudia.
7: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
4: Cosa?
7: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: Bentornati a Giradischi con la musica delle emozioni sulle note dei ricordi. Preparatevi a rivivere momenti indimenticabili attraverso le canzoni che hanno fatto la storia, perché adesso facciamo girare sul piatto un disco del 1985 che ha fatto letteralmente impazzire un'intera generazione e che oggi vola come dedica speciale per una nostra affezionatissima ascoltatrice, la cara Rita, al Festival di Sanremo del 1985 si presenta un giovanissimo cantante messicano di appena 14 anni, ma già con un carisma straordinario, Luis Miguel. Il brano è Noi ragazzi di oggi, scritto da Toto Cutugno e Cristiano Minelono, un inno alla giovinezza, alla speranza e all'energia pulita di quegli anni che conquistò uno splendido secondo posto. Negli ultimi tempi molti di noi hanno riscoperto questa canzone grazie allo spot della birra Moretti in televisione e in un attimo siamo tornati indietro nel tempo, come se certi ricordi non se ne fossero mai andati. Cara Rita, questa è tutta per te. Alza il volume e goditi ogni nota su Radio Italiana 531. Ecco Luis Miguel con Noi, ragazzi di oggi.

Che bella scarica di energia. Luis Miguel ci ha ricordato quanto fosse bello essere ragazzi di oggi, anche se per molti di noi quel oggi risale ormai a qualche decennio fa, e restando in tema di giovani, entusiasmo e mode che hanno segnato un'epoca, facciamo un salto ancora più indietro negli anni 60. Questa volta la dedica è per Agnese Madocci, che ha scelto un piccolo gioiello della nostra musica leggera, L'esercito del surf di Catherine Speck, pubblicata nel pieno della surf mania che arrivava dagli Stati Uniti. Questa canzone racconta con leggerezza e ironia il sogno di una generazione che guardava al mare, alla libertà e al divertimento. Catherine Speck riuscì a fotografare perfettamente lo spirito di quei meravigliosi anni 60. Agnese, questa è per te. Lasciamoci trasportare da quell'atmosfera solare e spensierata. Ecco, Catherine Speck con L'esercito del surf.

che simpatica questa canzone. Negli anni 60 c'era l'esercito del surf, simbolo di una gioventù che sognava il mare, il sole e la libertà. Oggi invece sembra che il nuovo esercito abbia un'altra missione, quella di immortalare ogni momento con uno smartphone in mano. Ed è proprio su questa divertente idea che nasce il prossimo brano richiesto dalla nostra cara Luisa Boren. Si intitola L'esercito del selfie, la travolgente hit firmata da Takagi e Ketra e interpretata da Lorenzo Fragola e Arisa, con un irresistibile sound che strizza l'occhio alle melodie italiane degli anni 60. Il brano racconta con ironia la nostra quotidianità fatta di selfie, social network e della continua voglia di condividere ogni istante. È un tormentone allegro e leggero, ma nasconde anche una piccola riflessione: quanto tempo passiamo a vivere davvero e quanto invece a fotografare la nostra vita.